0: che non si sono fatte comprare. Ringrazio chi ha lottato per i propri diritti e anche per quelli che stavano zitti. Ringrazio chi ha detto no al siero salvatore, ai tamponi, al coprifuoco e a chi non ci ha pensato due volte a mettersi in gioco. A chi non si è piegato, a chi ha capito che l'unione fa la forza e che se davvero fossimo stati tutti uniti, questo scempio sarebbe crollato come un castello di carte false. Perché poi invece, no, non bastava a rifiutare un siero sperimentale. Anche la pratica dei tamponi forzati ha lasciato ferite profonde, nel corpo e nella dignità. Era un metodo invasivo, inutile e pieno di contraddizioni. Perché molti, pur avendo rifiutato il siero salvatore, erano costretti a farsi infilzare un cotton fioc di 12 cm nel naso ogni due giorni, spendendo soldi e subendo umiliazioni che non avrebbero mai pensato di dover affrontare. Ore e ore in fila davanti alle farmacie, davanti fuori e mica dentro, pericolosi Novax tuttora viventi. Ma l'hanno dovuto fare, per paura, per il mutuo, per la famiglia, per il ricatto, per qualsiasi altro cazzo di motivo, ma l'hanno dovuto fare. Perciò a chi ha resistito va il mio più grande rispetto, a chi ha capito e ha lottato anche per chi dormiva e per chi ci odiava. A chi non si è venduto, a chi ha pagato sulla propria pelle.
1: Sì.
0: E io? Io ho fatto solo la mia parte, ma la facevo qui, dal mio studio, a cercare fonti, a smontare bugie, a dare coraggio a chi era smarrito. Ma là fuori, nelle piazze, c'eravate voi, additati dalla stampa, tenuti a bada dalle forze dell'ordine, inseguiti, vessati, licenziati. Ma eravate migliaia, migliaia di cuori che battevano all'unisono contro uno scempio che ci voleva divisi. Eravate e siete. Siete ancora tutti vivi e coscienti che la storia non si cancella con un colpo di spugna o con il ritorno alla normalità. Non si cancellano gli idranti e le manie di potere di piccoli uomini agli ordini del sistema. Non si cancellano le multe per il reato di buona salute. Non si cancella niente. Sono umiliazioni indelebili. Pensate che a tutt'oggi il professor Francesco Moauro non solo è ancora in servizio presso lo stesso istituto, ma ha assunto un ruolo di prestigio ancora più alto, ovvero secondo collaboratore del dirigente scolastico. A dispetto di chi voleva cancellarlo, oggi è lui a coordinare la scuola. Quell'uomo che volevano fermare è diventato un pilastro della gestione di una delle scuole più importanti di Roma. Quel bentornato professore non era solo un saluto, era una sentenza. Ma Francesco Moauro non era solo. In quegli stessi mesi un altro docente romano, il professor Davide Tutino, portava il corpo in piazza con lo sciopero della fame contro il lasciapassare verde. Due stili diversi di resistenza, ma che hanno inviato lo stesso messaggio al potere. La coscienza non è in vendita. Se Moauro ha insegnato la coerenza tra le mura di un'aula, Tutino l'ha gridata sotto i palazzi del potere. Entrambi hanno dimostrato che il coraggio è contagioso e che l'unione, quella vera, nasce dal rifiuto comune di essere schiavi. Per questo, ancora oggi, dobbiamo restare vigili, dobbiamo restare uniti, per loro, per noi e per chi verrà dopo di noi, perché è una pagina di storia che non si può cancellare. Io non mi sono dimenticato di loro. E voi? Vi siete dimenticati di loro?
2: Bello, bello, come sempre, anche questo intervento. E... sperimentale, dice il nostro Mario Cappellotto, non c'è niente di sperimentale fatto da loro. Hai mai visto che sia malara... chi si ammalava dal 2020? I dottori, i conduttori, i giornalisti? No, bisognerebbe metterli tutti loro in prigione. Saluti Massimo a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Mario Cappellotto. Grazie Mario. E Roby da Mestre, la stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in dormitorio fatto dagli ucraini in Donbass con varie ondate di droni. Il giornalista ha riferito che c'era sangue e pezzi di corpi ovunque e che in zona non c'era alcuna postazione militare. La redazione della stampa ha cancellato il pezzo. Ogni volta che si avvicina una trattativa di pace questi fanno lo sgambetto. I russi hanno trovato dei resti dei droni, pezzi fatti in Italia. La Meloni era pro Russia e Putin quando ha vinto le elezioni e convocata a Washington è passata dall'altra parte, forse un timorito. vita, dove sono Pertini e Berlinguer, dice Roby da Mestre. Certo. E poi ancora c'è il 5 per 1000 anche per le moschee, ci ricordano qui bene. E non considerate i nostri bambini come esseri umani, volano stracci e parole prantissime, consiglio di sicurezza. Cosa vuol dire sta roba qua? Vabbè, lasciamo perdere. E dichiarano che avendo le prove del coinvolgimento anche italiano, i morti degli universitari saranno vendicati anche sugli italiani, quella storia di sti droni. Bene. Questo qua, il documentario che stronca i sieri e l'Italia, il documentario The Inconvenientes, il studio Inconvenientes, cioè Stadi, presentato in Italia, lo sconvolgente documentario del giornalista De Bright su bambini vaccinati e misure sanitarie. L'Italia risulta la capofila e agnello sacrificale di tutte le sperimentazioni della dittatura sanitaria mondiale. Proviamo a sentire un po'.
1: Abbiamo avuto lo stesso problema in tutto il mondo.
3: Sì, questa è stata davvero l'esperienza più sconvolgente nel venire in Italia. Apprendere che si è verificato esattamente lo stesso identico problema. Non è normale che l'Italia abbia fatto fin da subito le stesse cose che l'America ha fatto un mese o due più tardi. Esattamente le stesse. Più fondi per le diagnosi Covid, in modo che tutte le altre malattie scomparissero. Hanno gonfiato i numeri, trasformando persino gli incidenti stradali che risultavano positivi in morti per Covid. È così scioccante per me. Pensavo che in qualche modo avessimo elaborato noi quel piano. Il fatto che sia successo prima in Italia significa che il piano era già scritto prima ancora che questo accadesse.
1: Perché secondo te è iniziato tutto in Italia?
3: Non so perché abbiamo scelto l'Italia, ad eccezione del fatto Obama era venuto qui e l'Italia è stata la prima nazione europea ad accettare l'obbligatorietà dei vaccini. In realtà avete medici e scienziati molto in gamba in Italia, direi tra i migliori al mondo. Ne ho intervistati molti negli ultimi giorni. L'Italia non è un attore secondario, è molto importante per il mondo. Anche qui la scienza viene manipolata e censurata. In questo modo vengono messi a tacere alcuni tra gli scienziati più brillanti al mondo. Invece devono essere lasciati liberi di parlare e di esprimersi.
4: Can we say that the Henry Ford study proves that vaccines are causing the chronic disease epidemic? No, we cannot.
5: There's one question now all over the world.
3: C'è solo un'unica grande domanda da porsi sui vaccini. Ci rendono più sani o più malati? O più specificamente, è più pericoloso il virus contro cui ci vacciniamo o il vaccino stesso? L'unico modo per arrivare al fondo di questa discussione è confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati e osservare i risultati in termini di salute. Chi è più sano? Questo studio è stato condotto forse una dozzina di volte in tutto il mondo negli ultimi due anni. Ma io voglio andare oltre. Questi studi sono stati condotti da persone e scienziati scettici sui vaccini. Io volevo qualcuno che credesse nei vaccini. Qualcuno a favore dei vaccini. Ed è di questo che parla questo film. Come sapete dal mio film, ho convinto il dottor Marcus Zervos, che si dichiarava a favore dei vaccini, a condurre uno studio comparativo tra vaccinati e non vaccinati. E lui l'ha fatto, secondo me. Lui ha condotto quello studio nel 2020. Circa 20.000 bambini, con circa 2.000 non vaccinati. E poi si è rifiutato di pubblicarlo. L'ho chiamato e ho chiesto perché si rifiutasse di pubblicarlo e lui ha risposto che era troppo negativo per i vaccinati, che non poteva pubblicarlo perché non voleva interrompere il programma di vaccinazione. Dopo oltre un anno finalmente ha accettato di venire a cena. Ho indossato apparecchiature di registrazione e una telecamera nascosta in modo che rendere pubblico cosa aveva da dire, non semplicemente ascoltandolo da me. Non si tratta della mia opinione. Questa è la migliore scienza mai fatta da uno scienziato che ha condotto lo studio sul vaccino Covid Moderna, che è a favore dei vaccini. Ed è il dato più schiacciante e pericoloso che abbiamo mai visto. I vaccinati sono molto più malati. Hanno il doppio delle probabilità di sviluppare malattie croniche. 6 volte più probabilità di sviluppare disturbi neuroevolutivi. Quasi 5 volte più probabilità di sviluppare malattie autoimmuni. È una terribile, terribile accusa contro i vaccini. Penso che sia lo studio più importante al mondo.
5: Terrible, terrible.

0: Alberto e come di consueto vi tengo compagnia qui nei microfoni, dai microfoni di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi. Come ben sapete, siamo qui appunto il sabato mattina fino alle 13. Vi preannuncio già che avremo l'appuntamento con la responsabile OIPA Marina Barzon, questi per gli interventi della radio che oramai da un po' di tempo abbiamo piacere appunto di sentire circa una volta al mese, e oggi parleremo di bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Quindi bella occasione anche oggi per sentire questo punto di vista. L'appuntamento è verso le 11, prima vi le mie solite cose, come di consueto appunto sentirete e quello che ho da raccontarvi io. E mi sembra che siamo a posto. Sigla iniziale, un pochettino di musica, mi preparo tutte quante le mie cosettine e poi ci siamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi

a tre quarti di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è qualcosa che sta accadendo dentro il tuo corpo, proprio in questo istante. Un'intelligenza che non ti è mai stato insegnato ad ascoltare. Una capacità di guarigione che è bloccata, proprio mentre mi stai ascoltando. E la ragione per cui è bloccata ti lascerà senza parole. Eckhart Tolle lo ha scoperto quando il suo corpo era distrutto, dopo anni di depressione profonda, ansia paralizzante e malattie fisiche che i medici non riuscivano a spiegare. Ha realizzato qualcosa, qualcosa che ha cambiato tutto. Non era il corpo a essere malato, era la mente che impediva al corpo di guarire. E ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo corpo possiede un'intelligenza di guarigione che opera costantemente. Le cellule si rigenerano, le ferite si cicatrizzano, i virus vengono eliminati. Tutto questo avviene senza che tu faccia nulla. Ma c'è un interruttore che spegne questa capacità. E probabilmente questo interruttore è spento proprio ora. Prima di rivelarti cos'è questo interruttore, ho bisogno che tu comprenda qualcosa di fondamentale riguardo alla relazione tra mente e corpo, perché ciò che Tolle ha scoperto contraddice praticamente tutto ciò che la medicina occidentale insegna. Ti mostrerò esattamente come riattivare la capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma prima devi capire perché è disattivata. Il corpo umano è una macchina di guarigione straordinaria. Ad ogni secondo, milioni di cellule vengono riparate o sostituite. Il tuo sistema immunitario è costantemente in pattuglia, identificando minacce, neutralizzando invasori. Questo avviene automaticamente. Non devi pensare affinché funzioni. In realtà, pensare è esattamente il problema. Tolle spiega che quando sei completamente presente, quando la mente è silenziosa e tu semplicemente esisti in questo momento, qualcosa di straordinario accade nel corpo. L'energia che normalmente alimenta pensieri ansiosi, preoccupazioni sul futuro, risentimenti del passato, tutta questa energia diventa disponibile per il corpo e il corpo sa esattamente cosa farne. Ma quando la mente è costantemente attiva, costantemente producendo pensieri, costantemente generando emozioni negative, questa energia viene deviata. Il corpo finisce in secondo piano. La guarigione viene messa in attesa. Peggio ancora, la mente non solo ruba energia al corpo, ma attivamente lo danneggia. Ogni pensiero di preoccupazione libera ormoni dello stress. Ogni emozione negativa crea tensione muscolare. Ogni paura immaginaria attiva la risposta di lotta o fuga. Il corpo entra in modalità di emergenza ripetutamente, anche quando non esiste una minaccia reale. Immagina un esercito che è sempre in allerta massima, non riposa mai, non si riprende mai, non ripara mai le sue attrezzature. Eventualmente, questo esercito entra in collasso. Questo è ciò che sta accadendo al tuo corpo. Ora, la mente sta mantenendo il tuo sistema nervoso in uno stato di emergenza cronica. E in questo stato, la guarigione semplicemente non avviene. Tolle racconta che quando finalmente sperimentò la quiete mentale profonda per la prima volta, il suo corpo rispose in modi che non si aspettava. Dolori cronici iniziarono a scomparire. Problemi digestivi si risolsero. Perfino il suo aspetto fisico cambiò. Non perché fece esercizi, non perché prese farmaci, non perché cambiò la sua dieta. Semplicemente perché smise di interferire. Il corpo sapeva cosa fare. Lo ha sempre saputo. Stava solo aspettando che la mente si togliesse di mezzo. Calma, perché quello che sto per rivelarti cambia completamente come intendi la guarigione. Esiste un fenomeno che Tolle chiama il corpo del dolore. È un'entità energetica che vive dentro di te, alimentata da tutto il sofferenza emotiva accumulato nel corso della tua vita.
Il corpo del dolore non è solo una metafora. Ha effetti fisici reali quando il corpo del dolore è attivo, quando stai rivivendo traumi antichi, quando sei bloccato in schemi emozionali negativi. Il tuo corpo fisico soffre. Le infiammazioni aumentano. Il sistema immunitario viene soppresso. I processi di riparazione vengono interrotti. E ecco la parte perturbante. Il corpo del dolore vuole rimanere attivo. Si nutre di negatività. Quindi manipola la tua mente per generare più pensieri negativi, più emozioni dolorose, più situazioni di conflitto. È un ciclo vizioso che ti mantiene malato, non malato di una malattia specifica necessariamente, malato in una forma più profonda, un esaurimento costante, una sensazione che qualcosa non va, un'incapacità di sentirsi veramente bene. Conosci questa sensazione, quella fatica che non scompare? Non importa quanto tu dorma, quei dolori che appaiono senza spiegazione, quell'ansia costante che sembra venire dal nulla. Questo è il corpo del dolore, che interferisce nella capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma ecco la buona notizia che Tolle ha scoperto. Il corpo del dolore può esistere solo nell'incoscienza. Ha bisogno che tu sia identificato con i tuoi pensieri per alimentarsi. Nel momento in cui diventi consapevole di esso, nel momento in cui lo osservi senza identificarti, esso inizia a perdere potere. E quando perde potere, il corpo può finalmente guarire. Guarda questo insight sull'osservazione consapevole, perché avrà senso quando spiegherò la tecnica pratica. La seconda rivelazione che Tolle fa sulla guarigione è ancora più profonda. Il tuo corpo non è solo fisico. Esiste ciò che lui chiama il corpo energetico interiore. Uno strato di energia vitale che permea ogni cellula. Quando sei presente, puoi sentire questa energia. Una sensazione di vitalità, di aliveness, di vita pulsante dentro di te. Questa energia è la fonte della guarigione. I mistici di tutte le tradizioni lo sapevano. I cinesi lo chiamano Qi, gli indiani lo chiamano Prana, i giapponesi lo chiamano Qi. Non è superstizione, è una realtà che qualsiasi persona può sperimentare direttamente. Tolle insegna una tecnica semplice per accedere a questa energia e quando la accedi, qualcosa di straordinario accade. La guarigione si accelera, la vitalità aumenta, la sensazione di benessere diventa il tuo stato naturale. Ma prima di insegnare questa tecnica, devo avvisarti di qualcosa. La mente resisterà. La mente non vuole che tu acceda a questa energia direttamente, perché quando lo fai, non hai più bisogno di lei. Scopri che esiste una fonte di pace e benessere, che non dipende da pensieri, da circostanze, da nulla di esterno. Questo è minaccioso per l'ego. Quindi la mente creerà obiezioni. Questa è una sciocchezza. Non funzionerà. È troppo semplice per essere vero. Non hai tempo per questo. Riconosci queste obiezioni per ciò che sono. La mente che cerca di mantenere il controllo. La tecnica che Tolle insegna inizia con qualcosa di molto semplice. Chiudi gli occhi per un momento, solo per alcuni secondi, e fai a te stesso questa domanda. Come faccio a sapere che le mie mani esistono senza guardarle? Sembra una domanda strana, ma pensaci. Sai che le tue mani sono lì. Puoi sentirle. C'è una sensazione, una presenza, una consapevolezza delle tue mani, anche a occhi chiusi. Questa sensazione è il corpo del dolore. Ora, invece di sentire solo le mani, espandi questa consapevolezza a tutto il corpo. Senti la presenza del tuo corpo intero, da dentro. Non pensare al corpo. Senti il corpo. Quando fai questo, qualcosa cambia immediatamente. La mente si quieta. I pensieri diminuiscono. Esci dalla testa e entri nel corpo. E in questo stato la guarigione può accadere.
non è magia, è fisiologia. Quando dirigi l'attenzione consapevole verso il corpo, attivi il sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e riparazione, l'opposto della modalità di lotta o fuga che la mente ansiosa mantiene costantemente attivo. Nella modalità parasimpatica, il corpo può finalmente fare ciò che sa fare, guarire. La prima volta che Eckhart Tolle praticò questo consapevolmente, rimase scioccato dalla sensazione. Anni di tensione accumulata cominciarono a dissolversi. Poteva sentire energia che fluiva in aree del corpo che erano dormienti da anni. Il corpo si stava svegliando, e con questo risveglio venne una percezione profonda. Non era solo un corpo, era la coscienza che abitava un corpo. E questa coscienza aveva accesso a un'intelligenza di guarigione.

Quando clicchi su quel cuore dorato, attivi gratitudine consapevole. E la gratitudine è una delle frequenze più curative che esistano. Ora ti darò una pratica completa che puoi usare tutti i giorni. Una forma per attivare la capacità di guarigione del corpo al mattino, mantenerla durante il giorno e integrarla alla sera. Al mattino, prima di alzarti dal letto, fai questo. Rimani sdraiato per alcuni minuti con gli occhi chiusi. Non pensare alla giornata che verrà. Non pianificare. Non preoccuparti. Senti solo il corpo. Inizia dai piedi. Senti la presenza dei tuoi piedi. Non immaginare. Senti direttamente. Percepisci la sensazione di vita in essi. Lentamente. Espandi questa coscienza alle gambe, poi al tronco, alle braccia, alla testa, finché tutto il corpo non è illuminato dalla tua attenzione. Rimani in questo stato per almeno 3 minuti, di più se possibile. Ciò che stai facendo è dare al corpo un messaggio chiaro. Io sono qui, io sto prestando attenzione, tu puoi guarire. Questa semplice pratica mattutina può trasformare tutta la tua giornata. Il corpo inizia in uno stato di presenza invece che in uno stato di stress. E questo stato iniziale influenza tutto ciò che viene dopo, durante il giorno. Crea pause di presenza. Non deve essere lungo. 30 secondi fanno già la differenza. Semplicemente smetti di fare quello che stai facendo. Chiudi gli occhi se possibile. Senti il corpo dentro. Puoi farlo ovunque. Al lavoro. Nel traffico bloccato. Alla fila del supermercato. Non hai bisogno di condizioni speciali. Ogni pausa di presenza è un momento di guarigione. Ogni volta che porti coscienza al corpo, stai rafforzando la capacità naturale di riparazione. La maggior parte delle persone passa l'intera giornata nella testa, pensiero dopo pensiero, preoccupazione dopo preoccupazione. Il corpo è completamente ignorato finché non fa male o si ammala. Non essere quella persona. Ricorda il corpo diverse volte al giorno. Chiediti, cosa sto sentendo nel corpo ora? Dove c'è tensione? Dove c'è disagio? Non per riparare, solo per osservare. L'osservazione consapevole in sé è già curativa. Alla sera, prima di dormire, fai di nuovo la pratica completa. Sdraiati, chiudi gli occhi. Scansiona tutto il corpo con la tua attenzione. Ma questa volta, aggiungi un elemento. Gratitudine. Ringrazia il corpo per aver funzionato un altro giorno. Ringrazia gli organi che hanno lavorato senza che tu dovessi pensare a loro. Ringrazia le cellule che si sono rigenerate. La gratitudine cambia la frequenza del corpo. Studi mostrano che le persone che praticano gratitudine regolarmente hanno una salute migliore. Meno infiammazione. Sonno migliore. Sistema immunitario più forte. Combina gratitudine con presenza e hai uno strumento di guarigione straordinario. Tolle pratica questo da decenni. E a 70 anni suonati. Ha più energia e vitalità della maggior parte delle persone di 30. Non è genetica, è pratica consistente di presenza. Egli abita il corpo completamente. Non c'è separazione tra la coscienza e la forma fisica. E questa unificazione mantiene il corpo in uno stato di guarigione costante. Puoi avere lo stesso, non da un giorno all'altro, ma progressivamente. Ogni giorno di pratica rafforza la connessione. Ogni momento di presenza approfondisce la capacità di guarigione. Il corpo sta aspettando, ha sempre aspettato, aspettando che tu smetta di pensare e inizi a sentire, aspettando che tu esca dalla testa ed entri nella presenza, aspettando che tu permetta ciò che sa fare naturalmente, guarire. Non c'è niente di speciale che tu debba fare. Nessuna tecnica complicata. Nessun mantra segreto. Nessun integratore miracoloso. Solo presenza. Essere qui. Ora. In questo corpo. In questo momento. E in questo essere. Il miracolo accade. Tolle non lo chiama miracolo. Perché è semplicemente la natura che funziona come dovrebbe. Ma dopo anni vissuti disconnessi dal corpo. Dopo anni impedendo la guarigione naturale. Quando essa finalmente accade, sembra un miracolo. Quel dolore cronico che scompare, quella fatica che si trasforma in energia, quell'ansia che dà spazio alla pace. Non è magia, è il corpo che fa ciò che ha sempre saputo fare. E tu permettendo. La guarigione che cerchi non è in una pillola, non è in un

0: La terapia non è in un guru, è dentro di te. Ora, in questo momento, lo è sempre stata. Devi solo smettere di bloccare. Il blocco è la mente. La mente che non smette di pensare. La mente che proietta nel futuro e rivive il passato. La mente che genera paura, preoccupazione, risentimento. Quando questa mente si acquieta, quando entri nello spazio di presenza che Eckhart Tolle ci insegna, il corpo risponde. Risponde con la guarigione. Questa non è teoria. È esperienza diretta che milioni di persone hanno già vissuto. È ciò che accade quando pratichi con costanza ciò che ti ho appena insegnato. Il corpo diventa il tuo alleato, invece del tuo fardello. Diventa fonte di benessere, invece di fonte di preoccupazione. Diventa il tempio, che è sempre stato destinato ad essere. Tu sei la coscienza che abita questo tempio, e la coscienza ha il potere di restaurare ciò che la mente ha distrutto. Questo potere è disponibile ora. In questo momento, mentre ascolti queste parole, senti l'energia vitale che fluisce dentro di te, senti il corpo che risponde alla tua attenzione, senti la quiete che esiste al di sotto di tutti i pensieri. Questa quiete è la fonte della guarigione, è sempre stata lì, ti sei semplicemente dimenticato come accedervi. Ora ti ricordi, e ricordando, puoi guarire, non domani, non quando le condizioni saranno perfette. Ora, il momento presente è tutto ciò che esiste. E in questo momento hai tutto ciò di cui hai bisogno. La coscienza che può guarire, il corpo che sa rigenerarsi, la presenza che permette entrambi. Usa questo potere. Non è un dono speciale riservato a pochi. È la tua natura. È ciò che sei quando la mente non è di intralcio. Eckhart Tolle non ha inventato questo. Ha solo riscoperto ciò che è sempre stato vero. E ora, anche tu lo sai, il segreto non è un segreto, è semplicemente la verità dimenticata. Il tuo corpo più guarirsi, devi solo permetterlo. E permetterlo significa essere presenti. Presenti in questo momento, presenti in questo corpo, presenti in questa vita, qui, ora, dove la guarigione accade, dove finalmente trovi la pace che hai sempre cercato, dove la sofferenza inutile termina e una nuova forma di esistere comincia. Benvenuto a questa nuova forma. Benvenuto nel tuo corpo. Benvenuto all'ora. Scrivi qui sotto nei commenti.
1: Il blocco è la mente. Questa quiete è la fonte della guarigione. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero? Forse da riscoltare, anzi no, forse da riascoltare con un po' più di calma, come di consueto lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Intanto scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Eckhart Tolle. Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Vi ho fatto ascoltare anche oggi questo lungo audio, scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Mai sentite queste cose qua dai medici quando andate a farvi qualche visitina, vero? Chissà. Che ne dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12. Anche oggi giornata ricca ricca di appuntamenti, nel senso che oggi ho piacere di ospitare, ve lo preannuncio già, comunque sarà per le 11 l'OIPA, tramite la sua delegata qui della provincia di Padova, Marina Barzon, e oggi parleremo i bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Ve lo preannuncio già, così poi se avete qualche altro impegno, robe, cose, poi sapete che alle 11 e, ci siamo, fra qualche minuto, decina di minuti, un quarto d'ora, affronteremo appunto questo bel appuntamento. Andiamo avanti. Come di consueto, il meteo, sapete che mi piace condividere con voi questo, così, questo momento. Oggi parzialmente soleggiato, domani parzialmente soleggiato, poi invece lunedì pioggia, qua mi dà, così come anche martedì pioggia e mercoledì pioggia, poi giovedì per lo più nuvoloso, venerdì leggera pioggia e sabato leggera pioggia. Vi sarete resi conto anche voi che in questi giorni le temperature sono leggermente, si sono un po' riabbassate, insomma, rispetto ai giorni scorsi si stava un pochettino meglio. Comunque oggi e domani temperature ancora tra i 19 e i 30 gradi, e quindi oggi e domani, intendendo come sabato e domenica, leggera pioggia, poi lunedì, martedì e mercoledì temperature ancora, diciamo, stagionali, però c'è la possibilità di pioggia, qua me lo danno proprio sicuro al 40-50%. E forse anche 70 la volta di martedì, comunque staremo a vedere. Poi le iniziative della radio, aspettate che sono qua, anche qua tante robe da leggere. Cominciamo da venerdì e aspettate a F Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, e quindi questo era per giovedì, l'altro ieri, vi verrà comunicato se si ripeterà ancora. Martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo con del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonte e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci penserà l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5, vediamo questo, organizza sabato il grande sabato il titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i cigni del sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per le mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. L'entrata è a offerta libera. Poi vediamo ancora che cosa abbiamo. e ciaobei.org, questa bella iniziativa, andate a vedere sul sito ciaobei.org. Poi ancora, e dov'è qua? L'abbiamo detto, per acquistare il libro Radiogamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre al responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi ci saranno magari indicati delle altre punti vendita. Continuiamo. Ah no, aspettate, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radiogamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio, continuiamo a sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Possiamo per effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Direi che ci siamo. Come di consueto, sentiamo il nostro... Dov'è? Dov'è andato? Si picchia. Mi sono perso. Ecco. Eccolo qua, arriva il nostro Pavarotti, che l'ho perso, dove è andato? Eccolo qua.

0: nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 30 maggio 2026. Controllo sempre il calendario perché qualche volta mi inciampo. Eccoci qua, siamo un pochettino in ritardo, però ci siamo. Oggi partiamo subito con la bella sorpresa che abbiamo, sorpresa nel senso che salutiamo la nostra Marina Barzon, responsabile OIPA per la sezione di Padova. Grazie Marina, aspetta che ti devo mettere con i microfoni, eccoli qua, sì, perfetto.
1: Sì, ciao a tutti, ecco, di nuovo. Sì,
0: grazie, meglio, colpa mia. Appunto dicevo, l'appuntamento che oramai ci fa piacere averti appunto mensilmente, e quest'oggi ci hai portato anche degli amici, delle amiche
1: con cui adesso
0: magari ci presenterai. Aspetta che volevo, come di consueto, fare due parole su l'OIPA e rimando al sito e questa organizzazione internazionale per la protezione animali. Ho detto giusto, vero Marina?
1: Ah, sì.
0: Organizzazione
1: internazionale protezione animali.
0: Perfetto. E c'è, quindi è in ambito internazionale. Io qua sto facendo riferimento al sito, in particolare c'è anche quello che riguarda Padova, però troviamo anche appunto a livello italiano e quant'altro. E sì, ricordo appunto che si occupa di quel che riguarda un po' il mondo animale nel
1: tutti
0: sud.
1: Gli animali, sì,
0: però,
1: certo.
0: E quindi anche io ci tengo a sottolinearlo che riguarda anche noi persone, perché è facile capirlo che quel che riguarda l'animale riguarda anche l'uomo, visto che in qualche modo siamo tutti quanti, qualcuno dice, tutti quanti collegati, vero? Tutti quanti uniti.
1: E spesso non tutti lo capisco,
0: e questo magari qualcuno se ne dimentica, diciamo così,
1: o
0: vero?
1: fanno finta
0: qualcosa del genere.
1: Certe volte è anche comodo far...
0: Grazie Marina di questo tuo puntualizzazione, perché dispiace. Comunque dai, non preoccupiamoci, adesso andiamo avanti. Intanto io direi, ti do così un po' la responsabilità, diciamo, di introdurre gli ospiti.
1: Sì.
0: So che poi magari riusciamo anche ad avere anche qualcuno per le telefonate,
1: certo,
0: da casa.
1: Sì.
0: E io direi appunto di presentarli subito e
1: sì,
0: dopo
1: allora,
0: magari
1: io volevo con OIPA Dialoghi iniziare anche un percorso proprio con i bambini, perché il volontariato e i bambini, in questo caso il volontariato con gli animali e i bambini. Per me il volontariato, per me, per l'associazione, dovrebbe essere proprio materia di studio nelle scuole, perché...
0: Ricordiamo che il volontariato è uno degli elementi fondanti
1: in Italia, poi sì, se si ferma il volontariato in Italia ci fermiamo tutti, è che spesso non veniamo riconosciuti. E oggi siamo qui con una famiglia che da anni, una bellissima famiglia meravigliosa che da anni ci aiuta.
0: Padova, immagino.
1: Sono di Padova, sì, che è un percorso spesso difficile ma anche tanto gratificante. E allora abbiamo la nostra piccola volontaria Lucrezia, che da un po' lei ci aiuta, è anche bravissima nei mercatini.
0: Ciao Lucrezia.
2: Ciao.
0: Quanti anni hai? Sai che sono un po' curioso, raccontaci un pochettino qualcosa di te.
2: Ho 9 anni e mi piacciono tanto gli animali. E...
0: Che classe fai?
2: Quarta.
0: Quarta. Sempre a Padova?
2: Sì, sempre a Padova.
0: E poi scusami.
1: E abbiamo la mamma Diana.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie. Intanto vi do il benvenuto.
1: La mamma forse è più emozionata di Lucrezia.
0: No, non dovete preoccuparvi, siamo tutti in famiglia qua, non preoccupatevi. È un respiro profondo e andate tranquilli. No, dicevo, mi fa piacere appunto avervi, poi magari spero che anche ci saranno anche altre occasioni perché è importante far conoscere
1: il
0: casa.
1: Il volontariato è importantissimo, secondo me, proprio con i bambini, e per iniziare a portarli verso questo mondo, perché crescono sicuramente più empatici, sicuramente più gentili, più disponibili, e anche più rispettosi. È che dietro a questi bambini ci devono essere però dei genitori pronti, certo, a trasmettere queste cose.
0: Avete, raccontami un attimo tu, Marina, così fai diciamo una parentesi, avete una specie di programma come anche si inserisce questa cosa, diciamo,
1: allora, con le famiglie?
0: Con le famiglie, esatto.
1: Beh, allora, di solito le famiglie che ci aiutano sono stallanti, sono le famiglie che ci aiutano negli stalli con gli animali.
0: Ah, ok. Di norma. Quindi c'è bisogno di forze operative, diciamo.
1: Sì, sempre, soprattutto in questo periodo. E poi magari ci conoscono o nei banchetti o tramite i social, ci chiamano e poi noi
0: così
1: diventiamo forse il loro incubo, perché non li molliamo più assolutamente.
0: Nascono così questi rapporti.
1: Sì, che c'è, con certi proprio nasce anche un'amicizia, un rapporto, sì, di, oltre che di collaborazione, proprio di amicizia, certo, sì, di rispetto, perché si inizia loro iniziano a conoscere il nostro mondo e noi entriamo nel loro, ed è una bella esperienza, sì.
0: È bello sentire, insomma, che ci siano, perché a volte si è un po' più abituati a vedere adulti che si approcciano, che danno un aiuto, perché insomma
1: di solito sì, sono più gli adulti, però i bambini se iniziano da subito poi crescono in maniera,
0: e vedono anche, come dire, l'esempio degli adulti.
1: Ci deve essere dietro un bambino che sa cos'è il volontariato, c'è una famiglia pronta.
0: Aiutami a puntualizzare un pochettino, Marina, cioè il segnale che vorremmo che passasse dovrebbe essere quello che è giusto che le famiglie e i bambini approcciano gli animali, però magari non tanto l'animale come qualcosa che serve al bambino, che per le sue paturnie.
1: No, l'animale è una creatura.
0: Grazie,
1: e merita rispetto.
0: Perché a me dispiace un po' che magari si vadano ad acquistare animali.
1: Purtroppo c'è anche questo, vero? Sì, l'acquisto dell'animale. Però vabbè, questo è un altro discorso. Lasciamolo da parte, perché magari
0: in un altro momento.
1: L'acquisto in un determinato momento potrebbe anche starci, dipende poi dalla situazione.
0: Sì, dai, lo affrontiamo,
1: no, però in un altro
0: caso. Continua pure, Marina.
1: Sì, volevo intanto iniziare con chi è che, con Lucrezia, cosa ci vuoi raccontare? Intanto, quanti animali hai a casa?
2: Ho 4 animali, un cane e 4 gatti. E 3 gatti.
0: Quindi avete anche spazio. Avete anche spazio, immagino, per tenerli.
1: È un appartamento. Dobbiamo sfatare questa cosa dello spazio, perché poi di solito i gatti dormono quanto? 18 ore al giorno. Se sono svegli quando noi dormiamo e ci svegliano. Di solito funziona così, soprattutto in queste giornate che fa afose, anche perché comunque il felino è un animale notturno. Però se tu attrezzi un appartamento in maniera adeguata, il gatto ci sta benissimo, e anche un cane alla fine, perché se lo porti fuori 3-4 volte al giorno,
0: certo,
1: non soffre assolutamente. Poi Filippo è veramente speciale, vero? Vero, Lucrezia?
0: Sì. Avrete dato dei nomi, mi sembra di capire, giusto?
2: Sì. Il cane si chiama Filippo, abbiamo un gatto che si chiama Pino, e 2 gatte, una si chiama Luna e l'altra Zoe.
0: Vedi.
1: Pino e Luna sono fratelli, vero?
2: Sì.
1: Sono i primi a arrivare. Zoe era quasi un'infiltrata all'inizio. Raccontiamo la storia di Zoe.
0: Esatto, avete voglia di raccontarci un po' com'è capitato tutto quanto, così così lo sappiamo anche noi.
2: La mamma l'aveva abbandonata in un cantiere e chi l'ha trovata?
1: Sai che non mi ricordo chi l'ha trovata, però ve l'ho portata io.
0: Conoscevi già, diciamo, per occasioni?
1: Sì, perché Pino e Luna arrivano sempre da noi.
0: Ah, ok.
1: C'è già tutto.
0: Ma loro, voglio dire, loro com'è che vi hanno, come OIPA, com'è che vi hanno conosciuto?
1: Questo non me lo ricordo, Diana. Su Facebook forse, sì. sì, i famosi social, che magari certo, quando noi scriviamo aiuto, aiuto, abbiamo bisogno di stalli, aiutateci, e probabilmente Diana si è offerta e da lì è partito tutto, tutto il quanto percorso. E allora abbiamo iniziato con, che anche Pino e
2: Luna
1: dovevano essere in stallo, vero? Ecco, infatti anche Pino e Luna dovevano essere in stallo, poi, degli, poi sono diventati degli abusivi e poi alla fine si sono, insomma,
0: perché prima sono entrati, diciamo, sì, un po'.
1: Sì, doveva essere una cosa temporanea.
0: Quel provvisorio stabile, si
1: sì,
0: dice.
1: Quel provvisorio stabile. E questo forse anche con Zoe, sì?
2: Sì,
1: sì, sì, sì.
2: Anche con...
1: E invece?
2: Zoe quando è arrivata da noi era piccola, ma Pino quando è arrivata ha vomitato.
1: Sì, era proprio... Sì, è vero. Anche perché Zoe è molto attiva, è una gattina particolare.
0: Raccontaci, com'è questo, il fatto di avere avuto questi animali magari in tempi diversi, mi sembra di capire, quindi sì, in sì, qualche modo avete avuto difficoltà, come dire, a gestirli
1: nell'inserimento?
0: Tra di loro, come ti sembra?
1: Come è andata nell'inserimento?
2: Zoe al primo momento, Pino e Luna e Filippo non l'hanno accettata, ma dopo un po' di tempo sì,
0: si sono...
2: Luna ha fatto più fatica. Però
0: ti ricordi, ma erano grandi, piccoli, piccolini ancora?
2: Loro avevano un anno e mezzo e lei qualche settimana.
1: Eh sì, era proprio piccolina lei, ma una peperina che non aveva paura di niente.
0: A volte sappiamo, magari gli animali per difesa, no, sono portati un po' a essere un po' aggressivi all'inizio.
1: Ma no, non è aggressiva, è un po' capetta, molto, ha un carattere forte. Poi è stata anche fortunata perché ha trovato Pino, che è un tontolone alla fine. Forse Luna è quella che ha sofferto un po' di più, perché comunque l'inserimento fra due gatte femmine è sempre un po' non problematico, però magari può creare qualche incomprensione fra di loro. Però è andata tutto bene nel giro di 2-3 settimane. Filippo era segnato ormai. Filippo era segnato.
0: Perché si dice, è vero, tra cani e gatti a volte non sempre come dire, si accettano, in questo caso tutto sommato.
2: No, e Pino adora Filippo, ma Filippo no.
1: Ecco appunto.
2: Pino si mette a pancellare, ma Filippo lo ignora.
0: No.
3: E la Zoe come fa?
2: Sì, quando Filippo abbaia, Zoe abbaia.
0: Ah, vedi?
2: Sì.
1: Ma dai, veramente questo non lo sapevo, sì. Ma dai, che bello.
0: Bravi davvero, perché è un bel impegno, anche insomma sappiamo, poi se uno adesso, qualcuno magari sarà un po' preoccupato, dice tutti questi animali, se uno deve andare via, vacanze, queste cose qua, sono scelte, però...
1: Sono scelte, sì. Poi vabbè, insomma ci
0: poi
1: sono...
0: Poi magari quello che danno gli animali compensa abbondantemente...
1: Penso di sì.
0: È vero,
1: penso
0: questo di sì, dobbiamo sì, sempre immaginarla in questo modo.
3: Quando andiamo in vacanza?
2: Visto che i miei nonni abitano vicino, vanno loro a volte
0: bravi,
2: a dormire, a volte solo a dargli da mangiare, anche al cane.
0: Bella idea, bravi. Quindi, e poi le cose si risolvono sempre, è vero, quando ci si trova a dover far
1: ma
0: fronte.
1: Ma sì, si cerca sempre ci si organizza.
0: Quindi uno magari si fa 50.000 problemi, poi mano a mano, se è convinto di questa strada, sicuramente...
1: Essere uno stallante non è facile, secondo me, perché poi comunque ti affezioni a questi animali che entrano dentro a casa tua e magari li vedi crescere e poi a un certo punto se ne devono andare perché vanno in adozione, alla famosa adozione definitiva. Ed è sempre un po' un colpo al cuore, perché certo, inizi a pensare, beh, andrà bene, andrà male, avrà bisogno di me, è difficile, lo stallante è un modo di fare volontariato proprio magari non in maniera così attiva con l'associazione, ma con il cuore. Certo. Perché ti porti a casa questo animaletto.
0: Poi spesso magari uno in qualche modo, tra virgolette, si rassegna convinto che è per il bene. Quindi sì, se ne fa, diciamo, un po' comunque in qualche modo una ragione, perché anche, insomma, si rende conto che è anche giusto così, insomma, per il bene degli animali.
1: Poi succede che spesso noi questi stallanti li perdiamo, perché iniziano, il primo lo adottano, il secondo lo adottano, il terzo lo adottano, a un certo punto dicono basta. E magari ci aiutano in un'altra maniera, ci aiutano con i banchetti oppure, certo, con i mercatini o con le raccolte. Però effettivamente sì, noi perdiamo molti stallanti, anche loro probabilmente.
0: Raccontateci un po', dai, è impegnativo? Adesso io non so se uso termini troppo pesanti, come funziona oramai? Adesso, per carità, probabilmente chi ha un po' la nostra età e si ricorda che una volta nelle case si era molto più abituati ad avere, adesso per carità io ho sempre vissuto in campagna queste cose qua, quindi era già più normale avere diversi cani e gatti, e quindi era già più...
1: Sì, cosa.
0: Adesso insomma è un po' più...
1: Però sono entrano nelle famiglie. Mentre prima erano trattati, però erano fuori, all'esterno. Sì. Adesso, quando ti prendi un animale, deve far parte della famiglia, perché cresce con te, dorme con te, vive con te e fa parte proprio della famiglia. Certo. Tipo Filippo, che poi per Filippo abbiamo... Mamma mia, è stato un mese fa, forse a novembre, è stato un bruttissimo momentaccio, perché è stato male. E
0: succede, sì.
1: Succede, anche perché non è giovane Filippo.
2: A 10 anni.
1: Beh, non è neanche, è che è un po' un catorcio, però, un catorcetto. Sì, sì, sì. E allora è diventato anche famoso nei social, perché lo abbiamo pubblicato spesso, chiedendo dei pensieri positivi per Filippo. Certo. Perché è stato operato due volte nel giro di pochi giorni, poi alla fine due volte nel giro di pochi giorni.
0: Che colori hanno? Raccontaci un po' qualcosa. Sono l'età, mi dicevi, più o meno.
2: Filippo ha sulla pancia bianco, invece sul corpo un po' di è marrone con un po' di sfumature nere. Pino è tutto bianco con le macchie nere.
0: Ah, quindi chiari.
2: La Luna è tipo una tigre, ma solo che ha la pancia bianca e strisce di... ha delle strisce marroni, nere. È anche un po' grigie.
0: Sì.
2: E ha delle chiozzoline qua, tutte
0: vicino al musetto, vicino.
2: Sì, marroni.
3: Uh-huh.
2: E Zoe, anche lei sembra una tigre, ma non ha bianco.
0: E il cagnolino, mi dicevi quanto grande è? No, ma è cosa cioè come dimensioni, è piccolino?
1: No, non ha taglia media, se taglia medio piccolo, sì, non è molto. È tanto pelo, pelosetto, sì, sì, Filippo, sì.
0: Quello
1: sì,
0: che noi chiameremo bastardino.
1: Un meticcio.
0: Un meticcio, sì. Ciao a voi, buona trasmissione. Anch'io stallante, adesso sono arrivata a 12 trovatelli nell'arco degli anni. Il massimo della felicità, chissà, chi se ne importa delle ferie, questa è Arianna.
1: Sì.
0: Grazie,
1: grazie
0: Arianna. Mi fa davvero piacere sentire queste tue parole e per carità, qua tra di noi ci siamo capiti al volo, spero che arrivi anche a casa questo tuo messaggio. Buongiorno a tutti, mi dispiace ma non sono d'accordo che nei nostri amici animali è lo stesso vivere in appartamento all'aria aperta, è un autoconvincimento. Per mia esperienza, gli animali che vivono anche in giardino sono più felici e vivono più a lungo, grazie. Questo si firma come Lancillotto. Cosa possiamo rispondere?
1: Che difficilmente vivono più a lungo, intanto. Poi dipende dall'animale, si può sicuramente
0: dalle circostanze adesso, per carità, in un mondo ideale ci siamo capito nel
1: ma
0: giardino,
1: il mondo ideale non esiste neanche esatto, per noi
0: nel giardino dell'Eden forse il nostro amico avrebbe anche perfettamente ragione, magari
1: ma così,
0: ci arriveremo anche, non lo so io,
1: ma noi non
0: però dobbiamo fare i conti con in qualche modo con la realtà di
1: con la realtà
0: giorni.
1: Sì, ma comunque ci sono tante possibilità per far vivere l'animale anche fuori, basta mettere un giardino in sicurezza,
0: certo,
1: come si mette in sicurezza per il gatto, il cane, si mette in sicurezza anche per il gatto.
0: Per il resto degli animali.
1: Poi dobbiamo aprire, ma proprio una piccola parentesi perché è un altro argomento un po'. Il gatto domestico non è il gatto selvatico.
0: Selvatico.
1: E quando va a catturare la preda lo fa per gioco e provoca tantissimi danni alla fauna selvatica. Questo lo dobbiamo pensare, perché lo fa per gioco, e già la fauna selvatica, la biodiversità
0: ha i suoi problemi.
1: Sì, ha i suoi problemi. Se anche il gattino
0: mettiamo
1: domestico va fuori, e il petirosso, e il piccione, e il merletto, e la lucertola,
0: certo,
1: sono danni per la biodiversità. E questo bisognerebbe iniziare a pensarlo, perché ok, benissimo il gattino, però c'è tutto un mondo fuori, la famosa
0: sì,
1: fauna selvatica.
0: Certo, è da tenere perfettamente presente anche questa cosa qua, non ci avevo mai pensato in effetti. Uno magari va a pensare nella natura degli animali e tutto quello che vuoi, però...
1: Però ormai il gatto non è più il gatto forastico, è diventato domestico anche lui, e se va a predare lo fa esclusivamente per gioco. Ed è un danno per la fauna selvatica.
0: Mi è chiaro il concetto. È ragionevole pensare questa cosa qua. Com'è che... raccontami qualcosa. Com'è che avete iniziato? Mi dicevate così.
1: Beh,
0: quanti anni avevi?
1: Adesso tocca un po' la mamma. Facciamo parlare la mamma.
0: Com'è che...
4: Allora, Lucrezia andava avanti. Beh, lei è sempre stata innamorata di Filippo. Quando è arrivata a casa, Filippo aveva 11 mesi.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono cresciuti insieme. Addirittura lei chiudeva nel suo recinto dei giochi Filippo e lei rimaneva fuori, già appena ha cominciato a camminare. E dopo aveva iniziato che voleva il gatto, voleva il gatto, voleva il gatto. Abbiamo tenuto duro fino ai 7 anni, più o meno.
1: Ma chi ha tenuto duro?
2: No, 8.
4: 8 anni, sì. E ha tenuto duro più il papà, perché io li avrei presi subito. E dopo sono arrivati Pino e Luna, che dovevano rimanere una settimana.
2: Sì, una settimana.
4: E poi cosa è successo?
2: Poi non riuscivo a...
1: Sono diventate due settimane, tre settimane.
4: Poi era a luglio, era troppo caldo, non c'era nessuno. E allora sono rimasti. E poi ci avevano anche chiamato se volevamo darli via, che avevano trovato qualcuno che voleva vederli, ma
0: aspettate un po', aspettate
4: no,
0: un po' e intanto...
4: Poi soprattutto con Pino è diventato in simbiosi con Lucrezia. Sono
1: Pino
4: insieme.
1: È meraviglioso, sì. Poi sì, ha questo Pino, musetto un po' schiacciato. Sì, sembra un Trudy, è
2: no,
1: bellissimo.
2: Lui si fa fare tutto.
4: Loro non hanno mai morso, mai graffiato, nessuno dei tre in realtà, neanche Zoe quando è arrivata, perché limita molto. E non hanno mai morso, mai graffiato, con gli estranei arrivano, si fanno coccolare, sono proprio, sì, loro sono fantastici.
0: Certo.
4: Abbiamo attrezzato la casa a misura di gatto, perché ecco, eravamo a misura di cane.
1: Anche questo
4: non
1: è importante,
4: c'era niente di
1: sì,
4: particolare.
1: Perché se tu dai degli sfoghi a questi animali, stanno benissimo anche in casa, in appartamento. Poi ultimamente avete messo in sicurezza anche l'altro balcone.
4: Allora noi abbiamo due balconi, uno per le...
0: Quindi abitate abbastanza in alto, mi sembra.
4: No, piano rialzato.
2: Mio papà e mio nonno hanno messo una rete
0: sulla ringhiera, diciamo.
2: Fino al soffitto.
0: Ah, ok.
2: E hanno messo la rete sul primo, che era sul retro,
0: sì,
2: e il secondo dopo un po' l'hanno messo perché mia mamma voleva uscire, però non l'avevano chiuso bene in alto, quindi la luna è
1: che è una cacciatrice, lei avrebbe proprio l'istinto della
0: ma
1: cacciatrice.
0: Davvero, quindi qualsiasi buchetto o qualcosa del genere riescono sempre?
2: Ha visto un piccione, è saltata, è uscita da quel buco. Dopo io ero scout e quindi non c'ero, e la vicina ha chiamato mia mamma e gli ha detto che c'era un gatto che mi regolava,
0: che era uscita.
2: Sì, pensava che non fosse nessuno, ma invece era la luna. Era in affanno e tremava.
0: Porca.
1: Perché si era spaventata.
4: E poi quindi abbiamo messo la gattaiola sulla porta del bagno. Loro hanno due lettiere, hanno la ciotola che gli ha costruito il papà di legno col loro nome, vero?
2: Sì.
1: Ah sì, è vero. Però bellissima.
2: Quel nome solo di Pino e Luna.
4: Non c'era Zoe.
2: Non c'era.
4: E dopo dove mangiano? Hanno una mensola.
2: Hanno una mensola apposta per dove mangiano.
4: Perché?
2: Perché sennò Filippo...
0: Ah, quindi l'avete rialzata?
4: Il papà ha costruito una mensola e così loro sanno che vanno a mangiare lì. E...
2: Solo che è un po' inclinata.
4: No, adesso l'abbiamo sistemata.
0: Vabbè.
4: E dopo
0: si può sempre migliorare, sì. Giusto?
4: E hanno le loro cuccette, ma tanto dormono sempre negli stessi posti.
0: Aspetta che mi sono perso un attimo, la gattaiola, aiutami per chi, per me, per chi
4: è
0: da casa.
4: La gattaiola è un foro nella porta del bagno, okay. Così loro, anche se abbiamo le porte chiuse,
0: possono
4: entrare, riescono.
0: Perché hanno la loro
4: baschetta. Hanno
0: vaschetta, la lettiera.
4: La loro una lettiera. Delle lettiere è lì. Vero?
1: Sì. Così sono autonomi.
0: Ah sì?
4: Di giorno stanno separati perché...
0: Perché, ricordiamo, il cane va portato fuori, giusto? Quello volenti o nolenti, povero, e là c'è il papà che se ne occupa. E invece
1: non solo il papà. Non
4: quando c'è il papà, se no andiamo noi, anche Lucrezia lo porta.
1: Da sola, sì?
4: No, da sola no, perché okay. Filippo tira tanto. Però
1: tira?
4: Appena esce, sì. Quando si calma un attimo lo tiene lei.
0: Ricordiamolo, quando l'animale in qualche modo è organizzato e abituato per lui, sa che in quel momento all'uscita, giusto, com'è che funziona?
4: Cosa gli dici?
0: Per i cani è più, funziona così, giusto? Cosa è, due volte al giorno?
4: Quante volte scende?
0: Vento, pioggia, com'è che funziona?
2: Filippo scende 4 volte e mangia 3 volte.
4: E come gli diciamo quando deve scendere?
2: Giù cacca pipì. Sì.
0: E invece i gatti non c'è questo, diciamo, questo impegno.
4: No. In genere i gatti vanno in bagno quando andiamo noi.
2: Sì.
4: Lo fanno, ci imitano.
2: Quando io vado in bagno, uno dei tre
0: ti seguono.
4: E in doccia?
2: In doccia, quando abbiamo finito, usciamo, Zoe o Pino entrano. E dopo ci troviamo a casa tutta piena di zampe bagnate.
0: Bravi, bravi, veramente. E siete un po', conoscete anche altri, come funziona? Siete un po' che seguono altri animali? Com'è che
1: voi
0: è abbastanza diffuso?
4: Noi conosciamo Barbara, per con i mercatini più che altro.
1: Sì, perché Lucrezia l'anno scorso per Natale ci ha aiutato, ha creato delle tazze bellissime, e non tutti erano convinti,
4: no.
1: E invece hanno avuto veramente un successone.
0: Fate come? Raccontaci, dai.
4: Come si
2: faceva? Prendevamo una ciotola d'acqua.
0: Sì.
2: E
1: Scusa, non riescono a rispondere.
0: Può essere che, perché mi avevano, non capisco se il telefono funziona.
1: No, infatti.
0: Aspettate che non so come mai, sembra che non funzioni. E facciamo così, proviamo a chiamarli noi e li mettiamo in viva voce con...
1: Chiamo io allora così.
0: Grazie Marina, perché non so come mai, perché vedo delle chiamate sul telefono.
1: Sì, c'è anche la Carla che sta cercando, ma non...
0: Non le vedo sul monitor, in effetti qualche volta succede. Anche, puoi anche avvicinarli anche al,
1: così?
0: Al, sì, sì, al, al microfono tuo. Vediamo se...
1: Pronto?
5: Sì, pronto.
0: Metti in via voce.
1: Aspetta Monica, perché il bello, cos'è il bello della diretta?
0: Scusaci Monica, ma purtroppo non riusciamo a fare altrimenti. Sì, sei in viva voce qui ai microfoni di Radio Gamma 5 e quindi avevamo piacere di sentirti. E raccontaci un po' tu Marina, di chi è questa ascoltatrice?
1: Che... beh, adesso Monica si presenterà assolutamente, vero?
5: Sì, siamo qua io e Stefano, mio marito, noi siamo una famiglia, e quindi siamo in quattro. Siamo io, Stefano e poi i nostri figli Lorenzo e Melissa. Noi attualmente abbiamo tre gatti, di cui due adottati tramite OIPA. La prima in realtà l'abbiamo trovata perché qualcuno la deve aver abbandonata nel nostro giardino. Io sono sempre cresciuta con cani che sono sempre stati proprio parte integrante della famiglia, erano i miei fratelli. E poi quando ho avuto una famiglia mia sentivo la mancanza. I miei figli anche loro vanno dai nonni, dalla zia, vedono che comunque hanno cani e anche loro sentivano il bisogno di avere un animale domestico, tutti e quattro. E quando è arrivata questa gattina, che poi abbiamo chiamato Ametista, dopo aver appurato che non avesse il microchip, che nessuno la stava cercando, abbiamo proprio messo annuncio ovunque, lei ha deciso di adottarci. E noi, cioè, non ha neanche fatto troppa fatica perché noi eravamo già innamorati di lei.
0: Di dove siete, scusami? Tanto per avere
5: noi abitiamo Padova.
0: Ah, di Padova, anche voi. Anche voi sì, abitate in, diciamo, in appartamento?
5: Sì, di fatto è una trifamiliare con un giardino piccolo, okay. Però sì, sì, è come se fosse un appartamento, non okay. È una casa single.
0: E, mi fa piacere sentirvi appunto, raccontaci un po' qualcosa, ci hai detto quanto grandi sono, l'età un po' così?
5: Hanno rispettivamente 3, 2 e 1 anno.
0: Ah, ok. E dicevi appunto che in quanti siete voi in famiglia?
5: Allora, noi siamo 7, 4 umani, 3 gatti.
1: Ecco la famiglia, è quello che dicevo io prima, perché devono, quando entrano fanno parte della famiglia. Sì, sì, e anche Monica è una stallante che è sempre presente quando può, e anche i due piccoli, i due bimbi sono
0: ma,
1: sempre
0: ma
1: con
0: quindi
1: noi.
0: Aiutami, adesso questi qua tu li hai, ma diciamo fra un po' li dovrai lasciare, com'è che funziona?
5: No, loro sono qua e resteranno qua, speriamo... per 20, 30, 40 anni.
0: Ah, okay.
5: La prima gattina l'abbiamo trovata, come dicevo, abbandonata in giardino da noi e è rimasta qua.
0: Ah, perché magari qualcuno
5: sempre qua.
0: È arrivata, magari qualcuno così sapeva che avreste avuto piacere, diciamo, tra virgolette, non so come
1: no,
0: dire.
1: No, è che purtroppo ci sono tanti abbandoni.
0: Quindi...
5: Esatto. Tra l'altro è arrivata già sterilizzata, quindi veramente... Non abbiamo mai capito da dove arrivasse, però era fine agosto, periodo di ferie.
0: Ah, ecco, sì, allora si capisce, vero?
1: Sì, purtroppo sì.
0: A volte
1: sì.
0: Il periodo delle ferie è un po' delicato, vero Marina, per queste cose?
1: È molto
0: qua.
1: Delicato, sì, sì. Anche questo è la piaga dell'abbandono, no, non riusciamo veramente a capire... Come si possono abbandonare queste creature che spesso sono state con noi per mesi, per anni, poi a un certo punto basta, arriva l'abbandono. È anche vero che spesso questi animali abbandonati, soprattutto i gatti, sono gatti di proprietà di qualche anziano che magari è deceduto o inserito in qualche RSA,
0: E quindi
1: i parenti non fanno assolutamente
0: il motivo, tra virgolette,
1: i parenti non se ne occupano.
0: Però magari per carità, insomma, cerchiamo un attimino di risolvere un po' le cose, perché abbandonare non mi sembra che sia proprio la situazione più...
1: No, però di abbandoni ce ne sono sempre tantissimi. Monica? Ci sei?
5: Sì.
1: Ah, ok, niente. Niente, vuoi continuare a dire qualcosa? Magari spiegare cosa pensi tu con del volontariato con i bambini? Cosa pensate voi? Come crescono i bambini?
5: Beh, intanto è un qualcosa che arricchisce sicuramente. I nostri due figli, quando abbiamo adottato la prima, cioè nel senso lei ha adottato noi, proprio si sono innamorati di lei, e dopo qualche mese, come sai, abbiamo pensato di prenderle un amico, e tutti insieme, ma anche i miei figli proprio, abbiamo detto: deve essere un gatto che ha bisogno di una casa. Per cui siamo finiti sulle vostre pagine social, e lì abbiamo adottato Ragù, che è il nostro secondo gatto, e pensavamo di fermarci a due. Poi abbiamo cominciato a frequentarvi, e l'anno scorso ci siamo proposti, era fine maggio, insomma, ci siamo proposti per fare da stallanti, per cui abbiamo adibito una stanza per le cucciolate, eccetera, e abbiamo ospitato due cucciolate in momenti diversi. E lì anche i nostri figli proprio sono stati in quattro ad occuparsi di questi gattini, perché anche loro, avendo già vissuto Ragù, il nostro secondo gatto che è stato trovato nel motore di una macchina da voi, la prima che è stata abbandonata, hanno sviluppato una sensibilità, vedendo poi anche noi come ragioniamo, come pensiamo, che abbiamo detto dobbiamo aiutarli, hanno detto aiutiamo anche altri gatti. E quindi quando abbiamo ospitato le due cucciolate, loro erano parte attiva, nel senso che noi siamo in quattro e ci dividevamo il lavoro, tra virgolette, in quattro, quindi eravamo tutti a prenderci cura di questi cucciolini, e poi vabbè, come hai detto prima anche tu, uno di questi è rimasto.
1: Ed è rimasto Tofu, giusto?
5: Sì.
1: Tofu, che poi è diventata una...
0: Ma raccontami, perché magari anche per chi ci ascolta da casa, magari non conosciamo queste cose qua, cioè, quindi sono arrivate le cucciolate, nel senso, aiutami Marina, cioè che sono...
1: In questo periodo è proprio periodo di cucciolate, okay. Ed è il momento peggiore.
0: Avevate
1: per trovate, noi.
0: Ha trovato questi cuccioli?
1: Sì, trovati, di solito sono ritrovamenti, non li troviamo mai noi, difficilmente li troviamo noi. Ci chiamano e ci dicono: beh, abbiamo trovato questo, se abbiamo la possibilità, se abbiamo degli stalli liberi, e allora ci proponiamo. Quest'anno per esempio è un delirio veramente, ce ne sono tantissimi, meno stallanti, sì, siamo veramente alla frutta, in difficoltà, perciò se qualcuno volesse aiutarci, noi siamo qui.
0: E trovate i recapiti sul sito dell'OIP Padova, e quindi appunto trovate tutti quanti i riferimenti, e per così
1: siamo su Facebook, siamo su, esatto. Instagram, possono chiamare.

0: e poi in agosto qualcuno l'ha abbandonata.
1: Ah sì, la piaga degli abbandoni.
2: Ricordiamo che, puntualizzo questa cosa qua, che diciamo la possibilità di aiutare come volontari non si parte da subito con queste cose qua, giusto Marina?
1: Con gli stalli?
2: Esatto, uno può aiutare anche...
1: Ci sono tanti modi, noi diciamo sempre...
2: Magari qualcuno si spaventa...
1: Dovete scegliere il vostro. Adesso, in questo momento non stiamo parlando di gatti, ma salutiamo la Monica prima?
2: Aspetta Monica, che leggiamo un messaggio insieme, se altri 2 minuti. Ciao, vediamo, li leggiamo assieme. Ciao, un caro saluto da Leo di Galzignano. Vero che i gatti possono essere un problema per gli animali selvatici, ma ci sono anche topi e piccioni che sono infestanti e i gatti fanno il loro sporco, tra virgolette, lavoro. Almeno da me tengono sotto controllo il pollaio. Pulcini non li toccano, ma i topi che ce li portano a casa, morti o a brandelli. A volte li vomitano, quindi mangiarli se li mangiano. A me fanno pena i gatti chiusi in casa, generalmente li trovo o stressati o obesi. Ad ogni modo sarò l'ultimo a proibire l'adozione di un gatto di appartamento, che ognuno si prenda la propria responsabilità. Questo è Leo di Galzignano. Anche qui Marina, vero? Per carità.
1: Noi non obblighiamo, non possiamo, nessuno, giusto? Assolutamente, abbiamo il nostro protocollo come associazione, e poi però non siamo tutti uguali.
2: Dobbiamo
1: rispettarci.
2: Vedere caso per caso, probabilmente Leo, tra virgolette, hai anche ragione, però bisogna vedere le varie circostanze.
1: Sì.
2: come
1: comunque i gatti non sono obesi in appartamento, sono solo rilassati, sì, alla fine, ma non sono sicuramente obesi.
3: Ma dopo, anche se stanno tanto in appartamento, dopo si abituano e se escono fuori hanno paura.
2: Esatto. Se bisogna stare attenti, effettivamente, quando il gatto ha le sue abitudini, le sue cose.
1: Dobbiamo renderci conto di una cosa: che fuori il mondo non è a misura di gatto.
2: È complicato, certo.
1: Complicato
2: per tutti,
1: anche per il gatto. Si potrebbe, certo, piangere, è una scelta. Noi cerchiamo di non piangere. Oppure piangere per altro, ecco, ma non sicuramente,
2: certo,
1: per questo.
2: Quindi, tra virgolette, dobbiamo cercare di fare il possibile con le circostanze, quello che possiamo dire.
1: Sì, perché se tutti ragionassero così, non vuol dire che chi abita in un appartamento non può avere un gatto?
2: Diciamo che quella è ancora un'altra storia. Comunque è giusto che anche possano trovare il loro, la loro dimensione.
1: Se uno ha un giardino, può mettere in sicurezza il giardino in modo da non far scappare il gatto.
2: Certo.
1: Perché poi c'è anche un discorso di sicurezza, perché se a me attraversa la strada un gatto e io sono in macchina, rischio un incidente. Dobbiamo pensare anche a questo.
2: Per non parlare delle biciclette,
1: le biciclette,
2: cose di questo tipo,
1: già, bisogna
2: particolarmente.
1: Bisogna, diciamo, avere un...
2: Abbiamo altri una decina di minuti. Cosa...
1: Sì, allora intanto Monica, ci salutiamo.
2: Grazie, sai Monica, se magari avremo occasione ancora, ben volentieri. Sì, dicevo, abbiamo una decina di minuti, se vogliamo un po' così, come possiamo chiudere, Marina?
1: Allora, chiudere... Chiudere di che il volontariato
2: chiudere,
1: ai,
2: sì, esatto,
1: ai bambini,
2: cioè, ci tenevo, so che è una cosa che tu ci tenevi
1: a farlo
2: presente, sul fatto che è importante che i genitori, diciamo, o che gli adulti diano l'esempio, vero?
1: Sì, vero Diana, è questo che noi dobbiamo trasmettere.
4: Noi abbiamo visto, perché Lucrezia ha fatto, come stava dicendo prima, le tazze da vendere ai mercatini. In dicembre abbiamo fatto una giornata intera ai mercatini, lei si è responsabilizzata tanto anche a fare queste cose, e abbiamo partecipato anche a una sessione fotografica in cui abbiamo fatto OIPA e gli animali in fotografia.
2: Sì, mi ricordo quella
1: casa con Marianna Zampieri.
2: Sì.
4: E anche lì Lucrezia ha fatto posare i suoi gatti, ha messo dentro anche Filippo, che tanto ci stava
1: abusivo,
4: sempre bene,
1: ma ci stava.
4: Sì. E adesso ci stiamo già organizzando anche per i mercatini di Natale, abbiamo raccolto la bigiotteria per fare degli altri mercatini ancora, quindi comunque anche a lei fa bene, perché ha un incarico, ha un compito, ed è stata lei a

0: firmare le carte della
1: per carità, magari Lucrezia
2: questo è importantissimo,
1: anche...
2: è vero, questo dobbiamo dirlo, scusa Massimo, che Lucrezia ha firmato lei il nostro modulo preaffido per Luna, Pino e Zoe.
3: Sì, ma per Pino e Luna il mio papà non l'ha firmato, ma per Zoe l'ho costretto a firmare.
1: Vabbè, dai, un po' alla volta.
2: Qui la vittima sembra il papà.
1: No, dai, in fondo.
2: Abbiamo anche Carla, perché anche lei stava.
1: Grazie, sì, scusami.
2: Sì, perché anche lei cercava di mettersi in contatto con noi, ma.
1: Abbi pazienza, cioè, Carla, e raccontaci.
2: Carla, ci senti?
1: Tieni il vicino.
4: Sì, ok. Sì, cercherò di essere super breve perché ormai il tempo
1: è... No, ci fa piacere, ciao Carla. Parla un po' più forte, no, che purtroppo allora, siamo messi così.
4: Intervengo subito con te, a proposito di tempo, se per caso faccio mia la proposta per di tutti, se per caso avresti voglia di dedicare a questa trasmissione mensile un po' più di tempo, perché come vedi è un argomento interessante soprattutto per gli umani, secondo step per gli animali, però è talmente vasto l'argomento, se per caso avresti voglia di dare a Marina un po' più di tempo,
1: hai ragione,
4: te lo sottolineo e già ti ringrazio in anticipo, perché conoscendoti da un po' penso che il tuo sarà un sì. Allora poi magari vi mettete d'accordo. Punto
1: certo.
4: Uno. Punto due, il gatto, cioè i gatti, gli animali in libertà, in effetti sì, certo, stanno meglio perché c'è il bracconaggio, cosiddetto bracconaccio, che rubano gli animali per venderli alla vivisezione. Ci sono animali rubati per il cosiddetto allenati per il combattimento tra cani, che finiscono dilaniati.
2: Brava Carla.
4: Stanno molto bene perché vengono presi, specialmente i gattini, gli danno fuoco alla coda e poi si divertono a vederli bruciare vivi. Stanno bene, meglio all'aperto, perché poi vengono legate le zampette e vengono usate come pallone da calcio da bambini che non hanno nessuna colpa, ci mancherebbe, il bambino nasce secondo cioè gli input della famiglia. In effetti, poi per non mancare, finire sotto le macchine, che purtroppo insomma hanno invaso il nostro territorio, perché è così la realtà di oggi. Finiscono, se muoiono subito gli va bene, se invece finiscono feriti hanno un'agonia lunghissima. Questo è oggi come oggi, non è nostra illusione di vita felice, quella del mulino bianco. Questa è la realtà di oggi, quanto stanno bene gli animali in libertà. Ultima, se mi permetti, ricordo solo, perché poi vi lascio lo spazio, vi ricordo solo che l'OIPA, questa grandissima organizzazione a protezione animali, è stata fondata da una persona immensa, che la Milly Sharman-Zoli, che ha dedicato veramente, ecco, a proposito di volontariato, è stata una persona immensa. Questa ha fatto un volontariato mostruoso, morta troppo giovane, per forza con una vita così stressante. Questa addirittura è riuscita a entrare nei laboratori di vivisezione e di conseguenza, leggendo i suoi libri, si può dare la specifica quanto scientificamente, perché poi i risultati antiscientifici, perché non c'è più nulla di più antiscientifico della vivisezione, vengono poi tramutati in farmaci e in interventi assurdi per noi. Grazie infinite per lo spazio, vi saluto e vi abbraccio.
1: Grazie Carla, sempre, è sempre un piacere.
2: Ciao, alla
1: prossima.
4: Ciao.
1: E aspettate, vedo un altro messaggio. Ciao, riguardo agli animali chiusi in casa, specie gatti, penso sia una cattività molto crudele. Non volevo dirlo, ma sento troppo dispiacere. Grazie Massimo e ai tuoi ospiti, abbi pazienza, Lucia. Lucia,
2: sì, ma è quello, che ho, detto quello che ho detto prima, cioè non siamo tutti uguali e non dobbiamo per forza pensarla alla stessa
1: bisogna
2: maniera,
1: bisogna capire le alternative quali possono essere.
2: Ma io a queste persone dico state con noi un mese, due mesi e vedrete quello che c'è fuori, quello che noi troviamo fuori, quello che noi dobbiamo poi cercare di recuperare, di salvare. Il mondo non è a misura di animale, assolutamente, non è a misura neanche di umano, come abbiamo detto prima, non siamo brutti e cattivi.
1: Ci fa ben sperare, diciamo, Lucrezia con la sua famiglia, che è vero, è così.
2: Monica, Federica, sì, abbiamo tante belle famiglie con bambini che ci danno una mano, sì. E i bambini crescono in maniera, io li vedo proprio, sono più dolci, più preparati e più responsabili, anche perché comunque è una responsabilità avere un animale.
1: Per quello che mi
2: sogno.
3: Io da grande, quando non so se ce la farò a farlo, è un ospedale per i piccioni, perché anche loro vengono investiti, vengono.
2: Sì, sono animali che così bistrattati, i piccioni, che poi invece sono molto molto intelligenti. Abbiamo fatto l'altra volta una trasmissione sui piccioni. Sono animali dolcissimi, veramente.
1: Per chiudere, una domanda mi viene da dire. Dipende, voglio dire, non c'è un'età forse per avvicinare gli animali, i gatti, ai bambini troppo piccoli? Come la vedresti tu, Marina?
2: Io sono cresciuta con gli animali.
1: Okay.
2: I miei mi hanno sempre permesso di mi hanno sempre permesso di portare a casa tutto, con l'unico obbligo era quello che dovevo seguirli.
1: Certo.
2: Perciò io spesso arrivavo a casa anche con dei lombrichi, cioè cose allucinanti, cioè veramente. Sono cresciuta proprio anche con mia mamma, che non mangiava carne, e anche da lì c'è stato un percorso forse un po' più facile per me.
1: Manca un minutino, perché poi appunto chiudiamo. Se volete dire qualcosa in un minutino, salutare, non lo so cosa, magari non so, se poi fra un po' di tempo,
2: sì,
1: se avrete piacere di tornare, vero Marina?
0: Cosa vuoi dire? Consigliamo anche
1: grazie,
0: alle altre famiglie di provare.
1: Quindi,
0: provare con uno stallo.
1: L'esperienza vostra sicuramente è più che positiva.
0: A noi vorremmo il quarto
1: senso.
0: Gatto, però.
1: Vabbè, dai, magari un po' la
0: più
1: volta.
0: Più avanti, magari,
1: esatto,
0: vero?
1: Esatto,
0: che resta
1: esatto.
0: Una settimana intanto.
2: Si inizia sempre così, una settimana, due settimane, tre settimane.
0: Ma anche se non si può prendere un gatto, di magari venire a fare un mercatino, proporre qualcosa.
1: Ci racconterete meglio questa cosa qua un'altra volta. Io vi saluto, vi ho avuto piacere di conoscervi, è stato un piacere anche di farvi conoscere da casa, e magari appunto chissà se in altra occasione ci sentiremo. E con te, Marina, quando vuoi, il mese prossimo
2: come di consueto, prepariamo la prossima.
1: Anzi, lo ricordiamo, come abbiamo detto, l'ultimo
2: sempre
1: sabato
2: l'ultimo,
1: del mese,
2: sì.
1: Salvo cose tanto strane, eccetera eccetera. Niente, basta, io vi saluto,
2: vi saluto
1: e alla
2: anch'io.
1: Prossima occasione, vero?
2: grazie a tutti.
3: Ciao.
1: Eccoci, abbiamo salutato questi nostri amici. Ho visto che c'erano degli altri messaggi e li leggiamo adesso. E complimenti ai tuoi ospiti, gli animali sono entità molto, con scritto con tutto in maiuscolo, molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi, l'uomo ha solo da imparare. Ciao, questa è Roberta da Treviso. Grazie Roberta, fa davvero piacere avere questo tuo messaggio. Ok, quindi siamo arrivati al giro di boa per l'ultima parte della mattinata. Aspettate che oggi non siamo riusciti a leggere le belle frasi che ci avete mandato, le leggiamo adesso. Un saluto a tutti, aspettate. Senza distinzione da mariche e genitori. Per oggi voglio condividere questa frase. La goffaggine è il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. È la goffaggine il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Inciampa chi si muove, cade chi osa, ma solo i goffi conoscono davvero il peso di ogni passo e la grazia di rialzarsi senza fare scena. Mamma mia, Marika è tosta anche oggi, grazie, sai. Poi ancora Dunia, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Proverbio veneto: chi ha un mestiere in man dappertutto cata pan. Questa è Dunia, bella bella davvero questo, proverbio. Poi ancora Dunia aggiunge, frase del giorno: un bel viso invecchia, un bel corpo cambia, ma una persona buona rimarrà sempre buona. E sempre Dunia, grazie davvero Dunia. E sì, dicevo appunto per questi vostri messaggi da casa. Allora facciamo così, che intanto mi organizzo anch'io e un pochettino di musica, aspettate che vediamo che cosa volevo farvi ascoltare. E poi appunto, dove è andato qua? Arrivo, sì, facciamo questo qua, sentiamo un attimo.

0: Eccoci ritornati. Aspettate che ci sono degli altri messaggi che altrimenti poi mi scappano. E allora, complimenti ai tuoi ospiti. Gli animali sono entità molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi. L'uomo ha solo da imparare. Ciao. Questa era Roberta di Treviso, che ho voluto rileggerlo. Grazie di nuovo, Roberta. E questo nostro amico saluta la Carla. E il cos'è? 858, no, 710 finale, 858, ci sono un paio di numeri. Comunque salutiamo la Carla da parte sua. Grazie Massimo, grazie di tutto come sempre. Questo è Simone. Grazie Simone, ci mancherebbe altro, grazie a voi. E, Roberto da Milano. Aprire gli occhi tenendo chiusa la mente è come registrare della musica senza premere il tasto REC del registratore. Aia, mamma mia, grazie Roberto, veramente bella. E Angelo, proverbio: e cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai il paron. Ah, ok. Angelo da Vicenza, grazie Angelo. Aspetta che la rileggiamo. Cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai il paron. Credo che ci siamo capiti, grazie. E Monica, che piacere risentirti. Un saluto a tutti e complimenti alle tue ospiti. Ho provato a chiamare perché volevo portarvi la mia esperienza con Isi, della mia cat e cat therapy e la nostra gattina. Monica da Rosà, grazie Monica. Purtroppo anche oggi ci sono le telefonate che non so come mai non funzionano e non capisco. Mi aveva detto anche Giovanni che anche lui aveva avuto problemi. Non lo so, speriamo di riuscire a risolvere. Mi dispiace davvero perché vedo che il telefono continua a suonare e non so come mai, non so proprio cosa. Aspettate che proviamo un attimo. Pronto, pronto?
1: Ecco, ci siamo finalmente dopo 20 tentativi. Aspetta che chiudo Alexa.
0: Prova, aspetta che vediamo se riusciamo a parlarci, perché purtroppo non so come mai non riesco a metterti in diretta. Prova a parlare un po' forte, vediamo se riusciamo a sentirti.
1: Volevo portare la mia esperienza. Aspetta che chiudo Alexa perché anche quella non mi ascolta. Va bene, allora. La mia esperienza è questa: noi non abbiamo mai avuto gatti, mio marito odiava addirittura i gatti. Iside ha 6 anni e mia sorella ce l'ha data quando aveva 20 giorni, quindi troppo presto anche. Quindi io sono la sua mamma dal primo momento, infatti gli ho fatto il bagnetto all'inizio, cioè io, sai la mia situazione di salute che è devastante. È la mia cat therapy, anche il mese scorso ho fatto 22 giorni a letto e lei non si è mossa da letto. Volevo dire però un'altra cosa, che quando aveva 2 anni io la vedevo triste, perché io ho una sensibilità, non lo so, mi hanno detto che sono doni, e la vedevo triste. Faccio a mio marito: la dobbiamo lasciare libera, noi abitiamo in un paradiso, hai visto dove abitiamo? E mio marito fa: ascolta, già tu non stai bene, anche il gatto adesso ha problemi, lo lasciamo libero, se è suo destino, andrà per il suo destino.
0: Vediamo.
1: Guarda,
0: cosa succede, vero?
1: Meglio di un umano, perché ti dico anche un'altra cosa, lei va dentro, fuori, come sia noi lasciamo aperto, ovviamente se andiamo via la lasciamo fuori. Adesso è caldo, quindi di notte o dorme fuori o dorme sul terrazzo, in base a come vuole lei. Basta vederli, guardare i loro atteggiamenti, è come avere un bambino, infine.
0: Certo.
1: E capisci tutto, bisogna lasciarli liberi.
0: E loro sono...
1: come nessuno, perché lo puoi tenere in appartamento, lo puoi tenere come noi dentro e fuori. Vi dico anche un'ultima cosa: è mancata la mamma di mio marito il 7 aprile ed abitava sotto di noi. lei appena è mancata mia suocera, perché era abituata che andava giù, perché noi abitiamo di sopra e quindi si era chiuso, mia suocera andava in cucina da mia suocera come per dirgli mi apri per favore, o gli saltava sopra dalla finestra a dirgli mi apri. E quindi lei andava giù, è andata giù per una settimana e stava lì come per dire ma dove è andata la nonna?
0: Mi aspettava.
1: Cioè, voglio dire che dopo voglio anche ringraziare Paola di Impronte con l'Anima e Paolo Girotto della meravigliosa serata che hanno fatto ieri sera a Gamma 5, che io ci sono stata con mio marito.
0: Bravo.
1: E ti voglio ringraziare anche tu di cuore, perché tu dai spazio a chiunque.
0: Sì,
1: non sei solo inerente al tuo, al tuo lavoro,
0: certo,
1: che sei architetto. Complimenti di cuore, poi noi ci siamo conosciuti anche personalmente.
0: Grazie Monica.
1: Sono felice di essere riuscita a dirvi questo.
0: Grazie, sai, ti aspettiamo ancora. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima. Ecco, dai, sono riuscito a risolvere in maniera un po' fortuita. Poi c'è Stefano. Ok, di Vicenza, che saluta la Monica. Va bene, va bene, va bene. Sì, abbiamo sperimentato un nuovo modo per far sentire le telefonate e quindi adesso abbiamo imparato anche questa. Magari la prima parte si sentiva un po' poco, però il finale l'abbiamo sentito molto bene. Va bene. Ok, chiudiamo la mattinata come di consueto, vi riporto un po' di cose che ho così in questa settimana, mi hanno colpito un po' in questa settimana. Dopo metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e anche la trasmissione, o comunque già i prossimi giorni, credo che stasera vi ricordo che va in replica dalla mezzanotte in poi, e quindi chi ci conosce sa già che questa trasmissione va in replica dalla mezzanotte in poi fino al mattino seguente della domenica, fino a che cominciano le trasmissioni della domenica mattina. Poi metto la trovate sul sito della radio, Radio Gamma 5, nuovi podcast, e trovate tutti quanti i conduttori con le relative registrazioni, e poi appunto le trovate sempre. E io carico anche sul canale Telegram, la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Va bene, va bene, va bene. Stefano mi manda, l'ho visto Stefano. Stefano mi manda un link dove, perché ha colpito anche me questa settimana, sarebbe uscita la Ferrari ibrida, che però non sarebbe stata molto ben accetta. Qualcuno la chiama Ferrari puffa, non è italiana, ci scrive qua. La nuova Ferrari Luce rappresenta il contrario di ciò che l'Italia è nata per. Guarda, non so cosa dire Stefano, in qualche modo sono cose che non lo so, non so proprio cosa dire. Monica ancora, grazie, e Stefano per il saluto. Cioè, grazie. I gatti vanno tenuti in casa, se no finiscono sotto le auto, ci dice questo amico. Non è proprio così, sai, per carità, dopo è questione di abitudine, roba del genere. Io sono stato a casa di Monica e lei, per carità, non abita in un bel posto, ha la sua strada, che però se non ricordo male c'è solo un'altra abitazione subito dopo, quindi è un vicolo, è una strada chiusa, per cui praticamente non passa mai nessuno se non loro, insomma. Quindi da questo punto di vista loro, in questo caso, gli animali sono anche privilegiati, e giusto per, insomma, tanto per spiegare un po' questa cosa. E vi dicevo, aspettate che vediamo da dove cominciare a farvi ascoltare qualcosa. di questa settimana. E la questione andiamo avanti con questa questione di sti vaccini sperimentali.
2: Quindi, quale sarebbe la pericolosità di questa vaccinazione su polli e tacchini?
3: Si parla di una vaccinazione sperimentale che all'origine doveva partire su tutti, praticamente tutti gli allevamenti del Veneto. Sperimentale, sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire che non ha completato gli iter di sicurezza e di efficacia. Questa tecnologia l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 5 anni, perché è quella dei vaccini Covid, ed essendo sperimentale anche in questo caso, ed essendo la stessa tecnologia, il dubbio che quello che succede nell'uomo, che è molto grave, ad esempio nel sistema nervoso centrale, si sono stati identificati in modo distintivo rispetto ai vaccini tradizionali, ben 63 segnali di sicurezza, tra cui proteine aberranti a cui appartengono i prioni e gli amiloidi, che non sono proteine naturali, non so se mi spiego. E quindi questo processo alieno ha un alto rischio di indurre produzione di proteine aliene, con tutte le conseguenze. Questi prodotti ottenuti, derivati da questi 5 allevamenti, dalle società di trasformazione che hanno accettato curiosamente di partecipare ad una sperimentazione, non garantisce la trasparenza sulle etichette, cioè la popolazione è ignara di quello che mangia. Saranno indistinguibili, quindi non sappiamo se quel pezzo di tacchino è proveniente da uno di questi 5 allevamenti, e quindi noi siamo al buio.
0: Nuovi vaccini agli animali, dobbiamo preoccuparsi? Questo era estratto da questa intervista. Vaccini sperimentali aviari, aspettate, tecnologia dei sieri Covid, stessa tecnologia dei sieri Covid e pericolo di proteine aberranti. Aiutatemi anche voi, fate un po' voi. E poi vabbè, qua questo cos'è? Beh, questa qua è un'altra storia. Sentiamo questa: vergogna in Sardegna sotto il silenzio generale, attiva la campagna. Questo qua vediamo.
4: Sta succedendo ancora per l'ennesima volta e sotto il silenzio generale. Questa vicenda è vergognosa. In Sardegna sono arrivati 4 voli pieni di militari israeliani. Praticamente continuano a fare la decompressione, come la chiamano loro, in Italia. L'Italia ormai è diventato il loro villaggio di relax. Tra l'altro sono stati accolti con un dispiegamento di forze dell'ordine massiccio. Praticamente noi paghiamo le tasse per proteggere questi criminali. Ricordo inoltre che ieri l'ONU ha inserito nella lista nera Israele per utilizzo dello stupro in zone di conflitto, e a stuprare sono esattamente questi criminali che vengono in Italia a rilassarsi, protetti dallo Stato italiano e protetti anche dalla stampa di regime che paghiamo con denaro pubblico. Perché non dire queste cose, non raccontare queste notizie, non raccontare queste vergogne agli italiani significa proteggere questi criminali. Sta succedendo ancora.

0: Un altro giudice scrive una parola di verità sulla stagione dei vaccini. È il giudice monocratico del Tribunale di Terni che lunedì ha pronunciato una sentenza unica. Ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, una dottoressa di Terni accusata di falso ideologico per aver esentato numerosi suoi pazienti dalla somministrazione del vaccino. Esentato perché? Perché erano pazienti fragili e, come lei mi spiega in questa intervista pubblicata sulla Nuova Bussola Quotidiana, i pazienti fragili non vanno vaccinati. Bastava una qualunque fragilità, anche solo una febbre, anche solo il fatto di essere magari malati oncologici, per giustificare questo differimento della vaccinazione e poi questa esenzione. Ha subito un calvario, un vero e proprio calvario, ha avuto i NAS in ambulatorio che le hanno sequestrato PC e telefonini, è stata sospesa dall'esercizio della professione per oltre 7 mesi dalla sua ASL, quella di Terni. Ha ricevuto le critiche dei colleghi che l'hanno messa alla gogna, l'hanno criticata, ma lei ha tenuto duro, si è difesa e finalmente il giudice ha pronunciato una parola definitiva su questa storia, che può essere di esempio per tanti altri medici che hanno fatto esattamente come lei, a differenza di quelli che invece le esenzioni non le hanno mai prese in considerazione, mettendo a rischio, questo sì, tanti pazienti che poi hanno avuto delle reazioni avverse. Lei invece, secondo il principio di precauzione, che è il primo dei principi ippocratici, aveva già deciso di scartare questa ipotesi e così ha fatto. È la testimonianza di una donna coraggiosa che ha pagato in prima persona e che ora può finalmente cantare giustizia.
1: Bella notizia, si fa per dire, ecco, ci siamo già capiti. Per chi le ha provate queste cose qua è una amara consolazione. Comunque, vabbè. Poi ancora, questo qua, nuovo studio shock del biochimico Segalla, sostanze tossiche nei vaccini Covid Pfizer. Vediamo se riusciamo a vederlo. E quanto, se non è troppo lungo,
2: Buonasera a tutti i telespettatori di Gospel News.
1: È troppo lungo, mi spiace, perché se no non ve lo metto comunque sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Questo è, aspettate. Eccolo qua, sì, questo ancora.
3: Volete sapere come funziona la manipolazione portata avanti dall'industria farmaceutica? Beh, adesso vi spiego con un esempio molto semplice, per cui ringrazio il quotidiano Avvenire, che pure, insomma, dovrebbe essere molto attento ai grandi interessi dei privati, a quelli che dominano il mondo e il racconto del mondo. Ebbene, Avvenire pubblica un'intervista alla vice amministratrice delegata di CEPI. Che cos'è CEPI? Viene presentato come una sorta di struttura che si occupa della prevenzione e della diffusione dei vaccini. Non si spiega esattamente che cosa sia. E che cosa dice questa signora intervistata da Avvenire? Spiega che Ebola e Hantavirus sono dei segnali, degli avvertimenti, dice, perché il problema, vedete, spiega questa vice AD, è che prima o poi arriverà un'altra grande pandemia e allora dobbiamo essere pronti. In questo momento non lo siamo, e lamenta anche il fatto che sia difficile per loro ottenere dei finanziamenti, lamenta il fatto che ci sono problemi ovviamente legati alla globalizzazione, agli interessi dei vari stati, e spiega che oggi, con il passaggio di grandi masse di persone da una parte all'altra del mondo, è più facile che le malattie si trasmettano. Spiega che ci sono delle situazioni di grave difficoltà, soprattutto in quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo. Dice addirittura, ironia sulle ironie, che potrebbe anche scappare un virus da qualche laboratorio, il che è molto curioso. Perché CEPI su questa possibilità che un virus scappi da un laboratorio non fa riferimento al Covid, eppure qualcosa del Covid dovrebbe saperne, e vi spiego perché. Perché CEPI in realtà non è affatto una struttura pubblica o sovranazionale, ma è di fatto un'organizzazione che funziona di per sé stessa, autonomamente, senza dipendere da questo o quell'altro, che è stata fondata su impulso del World Economic Forum e che è sostenuta dai soliti noti, cioè da chi? Beh, in primis dalla Fondazione Gates e poi da vari stati, dalla Commissione Europea che paga tanti progetti e da una serie importante di case farmaceutiche, alcune delle maggiori. E allora guardate un po' come si mostra, no, con chiarezza lo schema. Cioè c'è la vice AD che rilascia delle interviste per dire state attenti perché bisogna che ci schermiamo, ci prepariamo ad affrontare una nuova prossima pandemia. Dobbiamo finanziare la sanità, dobbiamo preoccuparci della salute di tutto il mondo, specialmente di quella, insomma, delle persone che vivono nei paesi più poveri. E tutto sembra così bello, attento, umanitario, solidale nei confronti dei più fragili. In realtà quello che sta facendo questa persona è spingere gli interessi propri e soprattutto delle case farmaceutiche. Ricordo che CEPI è stata la prima con $900,000, era solo una piccola tranche iniziale, poi sono arrivati altri, a finanziare nel gennaio 2020, quindi proprio subito la casa di produzione Moderna per il farmaco per il Covid. Con Moderna questa CEPI organizza tutta una serie di iniziative, tra cui appunto delle collaborazioni sullo sviluppo di nuovi vaccini. Non è tutto. Questa CEPI, che ripeto, ha tutti questi finanziatori, no, importanti in giro per il mondo, lavora con le case farmaceutiche come una sorta di lobby, cioè non come un ente di beneficenza. Va ricordato anche, a proposito di Antivirus, che la vice AD tira in ballo, che Moderna, proprio Moderna, ha guadagnato un sacco di soldi con un solo annuncio, cioè annunciando che era in lavorazione il vaccino per l'antivirus. Lo ha detto proprio nei primi giorni, no? Quando esplosa la paura, quando tutti i media andavano dietro ad alimentare il panico per una cosa inesistente. In realtà non c'è nessun vaccino, o meglio, ne esiste uno naturale, non mRNA, che viene utilizzato talvolta soprattutto in Sud America per curare i casi più gravi di antivirus. Lì non c'era alcun vaccino, c'era un'idea di lavorazione risalente a qualche anno fa, è bastato dirlo per guadagnare soldi in borsa. Quindi quando leggete queste interviste, quando vi parlano di questi virus e delle prossime pandemie, il meccanismo è chiarissimo, perché sono loro stessi e Big Pharma a svelarlo. Parlano e alzano l'allarme per fare soldi.
1: Parlano e alzano l'allarme per fare soldi. Se per caso qualcuno aveva qualche dubbio, che volete che vi dica? La mattina i cittadini di Corignano si svegliano con la litania lamentosa della preghiera musulmana, mandata con altoparlanti a tutto volume, così che tutta la cittadinanza la possa udire. Ah, bene, interessante. E Italia si è islamizzata anche nelle atroci bestialità tribali, sacrifici di poveri animali sgozzati in piazza. Questa è la nuova cultura per l'Italia. Mamma mia, maggio 2026, stiamo avvelenando l'acqua. Da maggio 2026 è iniziato l'uso intensivo di monocloramine per l'acqua potabile. I gestori idrici garantiscono la sicurezza, ma ci sono vari studi scientifici che li smentiscono e provano l'alta pericolosità della sostanza. Ah, bene. Questo è, mi sembra, in Italia l'utilizzo della monocloramina. Proviamo a sentirlo un attimo.
4: Da maggio 2026, monocloramine tossiche nell'acqua del Friuli Venezia Giulia, da tempo anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. In Italia l'utilizzo della monocloramina come metodo di disinfezione dell'acqua potabile non viene applicato in modo uniforme su base regionale, ma viene scelto e introdotto in modo mirato dai singoli gestori del servizio idrico integrato. CAFC migliora la qualità dell'acqua potabile attraverso l'utilizzo di monocloramina. A partire dall'11 maggio 2026, il gestore del servizio idrico integrato introduce in 11 comuni delle Valli del Natisone l'avvio graduale di un nuovo sistema di disinfezione già consolidato a livello nazionale ed europeo. L'acqua rimane pienamente potabile e sicura. Questo lo vedremo, perché ci sono documenti che provano il contrario. Ecco una lista schematica di articoli per la ricerca rilevanti in italiano.
1: Eccolo qua, anche questa è una bella cosa interessante. Poi ancora l'ineffabile. Aspetta che sentiamo questo.
5: Abbiamo chiesto allo segretario generale della farmacia di convocare immediatamente l'ambasciatore israeliano, che è stato alle 6:30 e è stato detto quello che pensiamo, e abbiamo chiesto scuse e
6: sono arrivate.
5: Mi pare che formalmente no.
1: La faccia sul video che poi metto sul canale Telegram. Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Questo è Silver Nervuti. Sentiamolo un po'.
7: Era il 2022. Un insegnante di matematica e fisica, il professor Francesco Moauro, tornava ad insegnare dopo una sospensione ordinata dal Ministero. Ad accoglierlo, davanti al liceo scientifico Malpighi di Roma, un lenzuolo appeso dai suoi studenti. Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così davano il bentornato a un uomo che ha resistito, che non ha ceduto al ricatto, che ha pagato un prezzo altissimo sul piano umano e professionale solo per aver esercitato un proprio diritto. E ha continuato a farlo a testa alta e la coscienza pulita, offrendo ai suoi studenti ciò che a scuola non si insegna quasi più: il coraggio, la dignità, la libertà. A tutt'oggi Francesco Moauro è ancora in carica, referente alle Olimpiadi a squadre di informatica del Ministero dell'Istruzione. Francesco Moauro, presente. Per questo, oggi, a distanza di anni, io voglio ringraziare lui come simbolo. Ma non solo lui. Voglio ringraziare tutte le persone che, come lui, non hanno barattato la salute per un lasciapassare, che non hanno ceduto al ricatto, che non si sono fatte comprare. Ringrazio chi ha lottato per i propri diritti e anche per quelli che stavano zitti. Ringrazio chi ha detto no al siero salvatore, ai tamponi, al coprifuoco e a chi non ci ha pensato due volte a mettersi in gioco, a chi non si è piegato, a chi ha capito che l'unione fa la forza e che se davvero fossimo stati tutti uniti, questo scempio sarebbe crollato come un castello di carte false. Perché poi invece, no, non bastava a rifiutare un siero sperimentale. Anche la pratica dei tamponi forzati ha lasciato ferite profonde, nel corpo e nella dignità. Era un metodo invasivo, inutile e pieno di contraddizioni. Perché molti, pur avendo rifiutato il siero salvatore, erano costretti a farsi infilzare un cotton fioc di 12 cm nel naso ogni due giorni, spendendo soldi e subendo umiliazioni che non avrebbero mai pensato di dover affrontare. Ore e ore in fila davanti alle farmacie, davanti fuori e mica dentro, pericolosi Novax tuttora viventi. Ma l'hanno dovuto fare, per paura, per il mutuo, per la famiglia, per il ricatto, per qualsiasi altro cazzo di motivo, ma l'hanno dovuto fare. Perciò a chi ha resistito va il mio più grande rispetto, a chi ha capito e ha lottato anche per chi dormiva e per chi ci odiava. A chi non si è venduto, a chi ha pagato sulla propria pelle.
8: Sì.
5: E io? Io ho fatto solo la mia parte, ma la facevo qui, dal mio studio, a cercare fonti, a smontare bugie, a dare coraggio a chi era smarrito. Ma là fuori, nelle piazze, c'eravate voi, additati dalla stampa, tenuti a bada dalle forze dell'ordine, inseguiti, vessati, licenziati. Ma eravate migliaia, migliaia di cuori che battevano all'unisono contro uno scempio che ci voleva divisi. Eravate e siete. Siete ancora tutti vivi e coscienti che la storia non si cancella con un colpo di spugna o con il ritorno alla normalità. Non si cancellano gli idranti e le manie di potere di piccoli uomini agli ordini del sistema. Non si cancellano le multe per il reato di buona salute. Non si cancella niente. Sono umiliazioni indelebili. Pensate che a tutt'oggi il professor Francesco Moauro non solo è ancora in servizio presso lo stesso istituto, ma ha assunto un ruolo di prestigio ancora più alto, ovvero secondo collaboratore del dirigente scolastico. A dispetto di chi voleva cancellarlo, oggi è lui a coordinare la scuola. Quell'uomo che volevano fermare è diventato un pilastro della gestione di una delle scuole più importanti di Roma. Quel bentornato professore non era solo un saluto, era una sentenza. Ma Francesco Moauro non era solo. In quegli stessi mesi un altro docente romano, il professor Davide Tutino, portava il corpo in piazza con lo sciopero della fame contro il lascia passare verde. Due stili diversi di resistenza, ma che hanno inviato lo stesso messaggio al potere. La coscienza non è in vendita. Se Moauro ha insegnato la coerenza tra le mura di un'aula, Tutino l'ha gridata sotto i palazzi del potere. Entrambi hanno dimostrato che il coraggio è contagioso e che l'unione, quella vera, nasce dal rifiuto comune di essere schiavi. Per questo, ancora oggi, dobbiamo restare vigili, dobbiamo restare uniti, per loro, per noi e per chi verrà dopo di noi, perché è una pagina di storia che non si può cancellare. Io non mi sono dimenticato di loro. E voi? Vi siete dimenticati di loro?
1: Bello, bello, come sempre, anche questo intervento. E... sperimentale, dice il nostro Mario Cappellotto, non c'è niente di sperimentale fatto da loro. Hai mai visto che sia malara... chi si ammalava dal 2020? I dottori, i conduttori, i giornalisti? No, bisognerebbe metterli tutti loro in prigione. Saluti Massimo a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Mario Cappellotto. Grazie Mario. E Roby da Mestre, la stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in dormitorio fatto dagli ucraini in Donbass con varie ondate di droni. Il giornalista ha riferito che c'era sangue e pezzi di corpi ovunque e che in zona non c'era alcuna postazione militare. La redazione della stampa ha cancellato il pezzo. Ogni volta che si avvicina una trattativa di pace questi fanno lo sgambetto. I russi hanno trovato dei resti dei droni, pezzi fatti in Italia. La Meloni era pro Russia e Putin. Quando ha vinto le elezioni è convocata a Washington, è passata dall'altra parte, forse un timorita. Dove sono Pertini e Berlinguer, dice Roby da Mestre. Certo. E poi ancora c'è il 5 per 1000 anche per le moschee, ci ricordano qui bene. E non considerate i nostri bambini come esseri umani, volano stracci e parole prantissime, il Consiglio di Sicurezza. Che cosa vuol dire sta roba qua? Vabbè, lasciamo perdere. E dichiarano che avendo le prove del coinvolgimento anche italiano, i morti degli universitari saranno vendicati anche sugli italiani, quella storia di sti droni. Bene. Questo qua. Il documentario che stronca i sieri e l'Italia. Il documentario The Inconvenient, il studio Inconveniente Stadi, presentato in Italia, lo sconvolgente documentario del giornalista De Bright su bambini vaccinati e misure sanitarie. L'Italia risulta la capofila e agnello sacrificale di tutte le sperimentazioni della dittatura sanitaria mondiale. Proviamo a sentire un po'.
8: Abbiamo avuto lo stesso problema in tutto il mondo.
9: Sì, questa è stata davvero l'esperienza più sconvolgente nel venire in Italia. Apprendere che si è verificato esattamente lo stesso identico problema. Non è normale che l'Italia abbia fatto fin da subito le stesse cose che l'America ha fatto un mese o due più tardi. Esattamente le stesse. Più fondi per le diagnosi Covid, in modo che tutte le altre malattie scomparissero. Hanno gonfiato i numeri, trasformando persino gli incidenti stradali che risultavano positivi in morti per Covid. È così scioccante per me. Pensavo che in qualche modo avessimo elaborato noi quel piano. Il fatto che sia successo prima in Italia significa che il piano era già scritto prima ancora che questo accadesse.
8: Perché secondo te è iniziato tutto in Italia?
9: Non so perché abbiamo scelto l'Italia, ad eccezione del fatto Obama era venuto qui e l'Italia è stata la prima nazione europea ad accettare l'obbligatorietà dei vaccini. In realtà avete medici e scienziati molto in gamba in Italia, direi tra i migliori al mondo, ne ho intervistati molti negli ultimi giorni. L'Italia non è un attore secondario, è molto importante per il mondo. Anche qui la scienza viene manipolata e censurata. In questo modo vengono messi a tacere alcuni tra gli scienziati più brillanti al mondo. Invece devono essere lasciati liberi di parlare e di esprimersi.
10: Can we say that the Henry Ford study proves that vaccines are causing the chronic disease epidemic? No, we cannot.
11: There's one question now all over the world.
9: C'è solo un'unica grande domanda da porsi sui vaccini. Ci rendono più sani o più malati? O più specificamente, è più pericoloso il virus contro cui ci vacciniamo o il vaccino stesso? L'unico modo per arrivare al fondo di questa discussione è confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati e osservare i risultati in termini di salute. Chi è più sano? Questo studio è stato condotto forse una dozzina di volte in tutto il mondo negli ultimi 2 anni. Ma io voglio andare oltre. Questi studi sono stati condotti da persone e scienziati scettici sui vaccini. Io volevo qualcuno che credesse nei vaccini, qualcuno a favore dei vaccini. Ed è di questo che parla questo film. Come sapete dal mio film, ho convinto il dottor Marcus Zervus, che si dichiarava a favore dei vaccini, a condurre uno studio comparativo tra vaccinati e non vaccinati. E lui l'ha fatto, secondo me. Lui ha condotto quello studio nel 2020, circa 20.000 bambini con circa 2.000 non vaccinati, e poi si è rifiutato di pubblicarlo. L'ho chiamato e ho chiesto perché si rifiutasse di pubblicarlo, e lui ha risposto che era troppo negativo per i vaccinati, che non poteva pubblicarlo perché non voleva interrompere il programma di vaccinazione. Dopo oltre un anno, finalmente ha accettato di venire a cena. Ho indossato apparecchiature di registrazione e una telecamera nascosta, in modo che rendere pubblico cosa aveva da dire, non semplicemente ascoltandolo da me. Non si tratta della mia opinione. Questa è la migliore scienza mai fatta da uno scienziato che ha condotto lo studio sul vaccino Covid Moderna, che è a favore dei vaccini. Ed è il dato più schiacciante e pericoloso che abbiamo mai visto. I vaccinati sono molto più malati, hanno il doppio delle probabilità di sviluppare malattie croniche, 6 volte più probabilità di sviluppare disturbi neuroevolutivi, quasi 5 volte più probabilità di sviluppare malattie autoimmuni. È una terribile, terribile accusa contro i vaccini. Penso che sia lo studio più importante al mondo.
11: It's a terrible, terrible indictment of vaccines. I think the most important study now in the world.
12: Thank you.
13: What the... Che cosa hai pensato quando il dottor Zervos, durante la cena che tu hai filmato e mostrato nel documentario, ti ha detto che non avrebbe pubblicato lo studio?
12: He was not going to publish the study.
9: È stato molto deludente. Per molti versi avevamo fatto un patto tra gentiluomini. Io gli avevo detto: tu fai la scienza, io non ci metterò mano. Dimostrami che ho torto. C'è una sola regola in questo accordo: qualunque cosa tu trovi, la pubblichi. Lui ha detto: ok, la pubblicherò. Non importa cosa viene fuori, io credo solo nei dati, seguirò i dati. L'ho persino avvertito, ho detto: io credo di avere ragione, e se questi dati mostreranno quello che penso, potrebbe essere la fine della tua carriera. L'ho avvertito e lui ha detto: non mi importa, sono uno scienziato, pubblicherò i dati. Così poi, quando ho cenato con lui e l'ho registrato, puoi anche vederlo nel film, gli ho ricordato il suo impegno, che avrebbe comunque pubblicato i suoi risultati. E lui mi ha risposto che era vero, ma di aver cambiato idea. Per questo il film è così importante, altrimenti sarebbe solo la...
14: Invece lo puoi vedere, puoi ripercorrere le conversazioni, quello che ha promesso, la ritrattazione di questa promessa, il fatto che decida di nascondere i dati, e puoi vederlo nel film. Puoi vedere anche le emozioni. Lui è molto in conflitto. Non credo sia una cattiva persona. Ha paura. Quindi penso che questa sia la storia che ogni scienziato al mondo vive in questo momento. Anche quelli che vogliono dirci la verità, che potrebbero conoscere la verità, o magari hanno condotto studi come questo, hanno tanta paura di pubblicarla. Quindi non stiamo vedendo della vera scienza. Stiamo vedendo solo la scienza che è consentita.
15: Bad choice.
16: Yes, it's so emotional is my movie.

0: 11 prima vi le mie solite cose, come di consueto appunto sentirete quello che ho da raccontarvi io. E mi sembra che siamo a posto, sigla iniziale, un pochettino di musica, mi preparo tutte quante le mie cosettine e poi ci siamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è qualcosa che sta accadendo dentro il tuo corpo, proprio in questo istante. Un'intelligenza che non ti è mai stato insegnato ad ascoltare. Una capacità di guarigione che è bloccata, proprio mentre mi stai ascoltando. E la ragione per cui è bloccata ti lascerà senza parole. Eckhart Tolle lo ha scoperto quando il suo corpo era distrutto, dopo anni di depressione profonda, ansia paralizzante e malattie fisiche che i medici non riuscivano a spiegare. Ha realizzato qualcosa che ha cambiato tutto. Non era il corpo a essere malato, era la mente che impediva al corpo di guarire. E ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo corpo possiede un'intelligenza di guarigione che opera costantemente. Le cellule si rigenerano, le ferite si cicatrizzano, i virus vengono eliminati. Tutto questo avviene senza che tu faccia nulla. Ma c'è un interruttore che spegne questa capacità e probabilmente questo interruttore è spento proprio ora. Prima di rivelarti cos'è questo interruttore, ho bisogno che tu comprenda qualcosa di fondamentale riguardo alla relazione tra mente e corpo, perché ciò che Tolle ha scoperto contraddice praticamente tutto ciò che la medicina occidentale insegna. Ti mostrerò esattamente come riattivare la capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma prima, devi capire perché è disattivata. Il corpo umano è una macchina di guarigione straordinaria. Ad ogni secondo, milioni di cellule vengono riparate o sostituite. Il tuo sistema immunitario è costantemente in pattuglia, identificando minacce, neutralizzando invasori. Questo avviene automaticamente. Non devi pensare affinché funzioni. In realtà, pensare è esattamente il problema. Tolle spiega che quando sei completamente presente, quando la mente è silenziosa e tu semplicemente esisti in questo momento, qualcosa di straordinario accade nel corpo. L'energia che normalmente alimenta pensieri ansiosi, preoccupazioni sul futuro, risentimenti del passato, tutta questa energia diventa disponibile per il corpo e il corpo sa esattamente cosa farne. Ma quando la mente è costantemente attiva, costantemente producendo pensieri, costantemente generando emozioni negative, questa energia viene deviata. Il corpo finisce in secondo piano. La guarigione viene messa in attesa. Peggio ancora, la mente non solo ruba energia al corpo, ma attivamente lo danneggia. Ogni pensiero di preoccupazione libera ormoni dello stress. Ogni emozione negativa crea tensione muscolare. Ogni paura immaginaria attiva la risposta di lotta o fuga. Il corpo entra in modalità di emergenza ripetutamente, anche quando non esiste una minaccia reale. Immagina un esercito che è sempre in allerta massima. Non riposa mai. Non si riprende mai. Non ripara mai le sue attrezzature. Eventualmente, questo esercito entra in collasso. Questo è ciò che sta accadendo al tuo corpo. Ora, la mente sta mantenendo il tuo sistema nervoso in uno stato di emergenza cronica. E in questo stato, la guarigione semplicemente non avviene. Tolle racconta che quando finalmente sperimentò la quiete mentale profonda per la prima volta, il suo corpo rispose in modi che non si aspettava. Dolori cronici iniziarono a scomparire. Problemi digestivi si risolsero. Perfino il suo aspetto fisico cambiò. Non perché fece esercizi, non perché prese farmaci, non perché cambiò la sua dieta. Semplicemente perché smise di interferire. Il corpo sapeva cosa fare. Lo ha sempre saputo. Stava solo aspettando che la mente si togliesse di mezzo. Calma, perché quello che sto per rivelarti cambia completamente come intendi la guarigione. Esiste un fenomeno che Tolle chiama il corpo del dolore. È un'entità energetica che vive dentro di te, alimentata da tutto il sofferenza emotiva accumulato nel corso della tua vita. Il corpo del dolore non è solo una metafora. Ha effetti fisici reali quando il corpo del dolore è attivo. Quando stai rivivendo traumi antichi, quando sei bloccato in schemi emozionali negativi, il tuo corpo fisico soffre. Le infiammazioni aumentano. Il sistema immunitario viene soppresso. I processi di riparazione vengono interrotti. E ecco la parte perturbante. Il corpo del dolore vuole rimanere attivo. Si nutre di negatività. Quindi manipola la tua mente per generare più pensieri negativi, più emozioni dolorose, più situazioni di conflitto. È un ciclo vizioso che ti mantiene malato, non malato di una malattia specifica necessariamente, malato in una forma più profonda, un esaurimento costante, una sensazione che qualcosa non va, un'incapacità di sentirsi veramente bene. Conosci questa sensazione, quella fatica che non scompare? Non importa quanto tu dorma, quei dolori che appaiono senza spiegazione, quell'ansia costante che sembra venire dal nulla. Questo è il corpo del dolore, che interferisce nella capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma ecco la buona notizia che Tolle ha scoperto. Il corpo del dolore può esistere solo nell'incoscienza. Ha bisogno che tu sia identificato con i tuoi pensieri per alimentarsi. Nel momento in cui diventi consapevole di esso, nel momento in cui lo osservi senza identificarti, esso inizia a perdere potere. E quando perde potere, il corpo può finalmente guarire. Guarda questo insight sull'osservazione consapevole, perché avrà senso quando spiegherò la tecnica pratica. La seconda rivelazione che Tolle fa sulla guarigione è ancora più profonda. Il tuo corpo non è solo fisico. Esiste ciò che lui chiama il corpo energetico interiore. Uno strato di energia vitale che permea ogni cellula. Quando sei presente, puoi sentire questa energia. Una sensazione di vitalità, di aliveness, di vita pulsante dentro di te. Questa energia è la fonte della guarigione. I mistici di tutte le tradizioni lo sapevano. I cinesi lo chiamano Qi, gli indiani lo chiamano Prana, i giapponesi lo chiamano Qi. Non è superstizione. È una realtà che qualsiasi persona può sperimentare direttamente. Tolle insegna una tecnica semplice per accedere a questa energia. E quando la accedi, qualcosa di straordinario accade. La guarigione si accelera, la vitalità aumenta, la sensazione di benessere diventa il tuo stato naturale. Ma prima di insegnare questa tecnica, devo avvisarti di qualcosa. La mente resisterà. La mente non vuole che tu acceda a questa energia direttamente, perché quando lo fai, non hai più bisogno di lei. Scopri che esiste una fonte di pace e benessere, che non dipende da pensieri, da circostanze, da nulla di esterno. Questo è minaccioso per l'ego. Quindi la mente creerà obiezioni. Questa è una sciocchezza. Non funzionerà. È troppo semplice per essere vero. Non hai tempo per questo. Riconosci queste obiezioni per ciò che sono. La mente che cerca di mantenere il controllo. La tecnica che Tolle insegna inizia con qualcosa di molto semplice. Chiudi gli occhi per un momento, solo per alcuni secondi, e fai a te stesso questa domanda. Come faccio a sapere che le mie mani esistono senza guardarle? Sembra una domanda strana, ma pensaci. Sai che le tue mani sono lì. Puoi sentirle. C'è una sensazione, una presenza, una consapevolezza delle tue mani, anche a occhi chiusi. Questa sensazione è il corpo del dolore. Ora, invece di sentire solo le mani, espandi questa consapevolezza a tutto il corpo. Senti la presenza del tuo corpo intero, da dentro. Non pensare al corpo. Senti il corpo. Quando fai questo, qualcosa cambia immediatamente. La mente si quieta. I pensieri diminuiscono. Esci dalla testa e entri nel corpo. E in questo stato, la guarigione può accadere. non è magia, è fisiologia. Quando dirigi l'attenzione consapevole verso il corpo, attivi il sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e riparazione, l'opposto della modalità di lotta o fuga che la mente ansiosa mantiene costantemente attivo. Nella modalità parasimpatica, il corpo può finalmente fare ciò che sa fare, guarire. La prima volta che Eckhart Tolle praticò questo consapevolmente, rimase scioccato dalla sensazione. Anni di tensione accumulata cominciarono a dissolversi. Poteva sentire energia che fluiva in aree del corpo che erano dormienti da anni. Il corpo si stava svegliando e con questo risveglio venne una percezione profonda. Non era solo un corpo, era la coscienza che abitava un corpo. E questa coscienza aveva accesso a un'intelligenza di guarigione molto maggiore di quella che la mente pensante avrebbe mai potuto avere. Quella sensazione di vitalità che hai appena sperimentato, quello è solo l'inizio. Eckhart Tolle scoprì che esistono portali specifici per accedere al corpo energetico interiore. Modi per entrare in questo stato di presenza più rapidamente. Il respiro è uno di questi. Non un respiro forzato, non una tecnica complicata di pranayama. Semplicemente osservare il respiro che accade. Non devi controllare il respiro. Solo osserva. Senti l'aria che entra, senti l'aria che esce. Percepisci come il corpo si muove naturalmente. In questo momento di osservazione, sei presente. E la presenza è il portale per la guarigione, ma esiste un portale ancora più diretto, uno che Eckhart Tolle considera il più potente di tutti. Sentire il corpo energetico interiore, direttamente. La tecnica funziona così. Siediti comodamente. Chiudi gli occhi. Comincia dirigendo l'attenzione verso le mani. Non pensare alle mani. Sentile da dentro. Percepisci la sensazione di vita nelle mani. Ora espandi questa attenzione alle braccia. Senti l'energia vitale che fluisce attraverso le braccia. Non immaginare. Senti direttamente. Continua espandendo. Spalle, collo, testa, tronco, gambe, piedi. Fino a che non stai sentendo tutto il corpo come un campo unificato di energia. In questo stato, qualcosa di straordinario accade. Il tempo psicologico scompare. Non sei più nel passato a pensare ai rimpianti. Non sei più nel futuro a generare ansia. Sei completamente qui, ora, in questo momento. E in questo momento la guarigione accade. Eckhart Tolle praticava questo per ore quando stava passando attraverso la sua trasformazione. E i risultati furono drammatici. Malattie che si portava dietro da anni semplicemente scomparvero. Non fu trattamento medico. Fu la rimozione dell'ostacolo che impediva la guarigione naturale. Questo ostacolo era la mente. Ora, calma. Perché devo dirti qualcosa di importante prima di continuare. Questo non significa che devi ignorare la medicina. Se stai male, consulta un medico. Segui trattamenti adeguati. Prendi i tuoi farmaci. Quello che Eckhart Tolle sta dicendo è che esiste una dimensione aggiuntiva di guarigione che la medicina generalmente ignora. E questa dimensione è accessibile attraverso la consapevolezza. Puoi combinare entrambe le approcci. Trattamento medico e presenza consapevole. Farmaci e connessione con il corpo energetico. Una non esclude l'altra. Anzi, i due si potenziano. Quando sei presente, il tuo corpo risponde meglio ai trattamenti. Quando non stai generando stress mentale costante, i farmaci funzionano meglio. Quando permetti che il corpo energetico fluisca, il recupero è più rapido. Molti medici stanno cominciando a riconoscere questo. La connessione mente-corpo non è più considerata alternativa. È scienza assodata. Lo stress cronico sopprime il sistema immunitario. Questo è un fatto medico. Emozioni negative prolungate aumentano l'infiammazione. Questo è un fatto medico. Stati di rilassamento profondo accelerano la guarigione. Questo è un fatto medico. Eckhart Tolle semplicemente sta offrendo un modo per accedere a questi stati di rilassamento profondo in modo diretto e consistente. E questo modo è la presenza. Ma ecco cosa rende l'approccio di Eckhart Tolle diverso da altre tecniche di rilassamento. Non ti sta chiedendo di rilassarti, ti sta chiedendo di essere consapevole. Il rilassamento è un sottoprodotto. L'obiettivo reale è la presenza. E la presenza porta molto più del semplice rilassamento. Porta un cambiamento fondamentale nel modo in cui abiti il tuo corpo. La maggior parte delle persone vive solo nella testa. Il corpo è qualcosa che si portano in giro, alimentano, esercitano occasionalmente, ma raramente abitano veramente. Eckhart Tolle insegna a abitare il corpo completamente. Quando fai questo, non sei più separato dal corpo. Non sei più in guerra con il corpo. Tu sei il corpo. E il corpo è te. Questa unificazione è trasformativa. Il conflitto interno scompare. La tensione cronica si dissolve. Il corpo finalmente può fare ciò per cui è nato. Guarire. Ricordi il corpo del dolore che ho menzionato prima, quando abiti il corpo consapevolmente. Il corpo del dolore non riesce a nascondersi. Lo percepisci quando tenta di attivarsi. Lo osservi senza identificarti con esso. E questo lo indebolisce progressivamente. Ogni volta che porti consapevolezza al corpo, stai dissolvendo un po' di più del corpo del dolore. Ogni momento di presenza è un atto di guarigione, non solo fisica, ma emotiva e spirituale. Eckhart Tolle riferisce che persone che praticano questo consistentemente sperimentano cambiamenti profondi. Malattie croniche migliorano. A volte scompaiono completamente. Problemi di sonno si risolvono. L'energia aumenta. La sensazione di benessere diventa lo stato normale invece di uno stato raro. E tutto comincia con qualcosa di così semplice quanto sentire le tue mani da dentro. La terza rivelazione che Eckhart Tolle fa sulla guarigione è forse la più radicale. La malattia frequentemente ha uno scopo. Questo non significa che hai scelto consapevolmente di ammalarti. Non significa che è colpa tua. Ma significa che la malattia può essere un portale. Un portale per cosa? Per la presenza. Molte persone smettono di vivere nella mente solo quando il corpo le forza a fermarsi. La malattia ti rimuove dalla corsa costante. Ti rimuove dai piani, dalle preoccupazioni, dalle distrazioni infinite. E in questo spazio forzato, qualcosa può accadere. Puoi finalmente trovare te stesso. Eckhart Tolle ha conosciuto persone che hanno descritto la loro malattia grave come la cosa migliore che gli sia mai capitata. Non perché gli piacesse soffrire, ma perché la malattia li ha svegliati a qualcosa che non avrebbero mai scoperto altrimenti. La presenza, la consapevolezza, l'essere. Questo non significa che tu abbia bisogno della malattia per risvegliarti. Tolle spera sinceramente che tu non ne abbia bisogno. Ma se la malattia è già presente, può essere trasformata. Invece di essere solo un problema da eliminare, può diventare un maestro. Cosa sta cercando di insegnarti la malattia? Forse ti sta dicendo di rallentare. Forse ti sta dicendo di prestare attenzione al corpo. Forse ti sta dicendo di mettere in discussione il modo in cui stai vivendo. Quando ascolti questo messaggio, quando impari la lezione, la malattia spesso perde il suo scopo. E quando perde il suo scopo, può andarsene. Questo non è pensiero magico. È la comprensione che corpo e mente sono inseparabili, che gli stati mentali influenzano gli stati fisici, che la coscienza ha potere sulla materia. La fisica quantistica sta cominciando a confermare ciò che i mistici hanno sempre saputo. L'osservatore influenza l'osservato. La coscienza non è separata dalla realtà. Essa partecipa alla creazione della realtà. E questo include la realtà del tuo corpo. Quando porti coscienza amorevole al corpo, non stai solo osservando passivamente, stai partecipando attivamente alla guarigione. Tolle descrive questo come canalizzare l'intelligenza dell'universo nel corpo. Sembra grandioso, ma è semplicemente ciò che accade quando ti fai da parte. L'intelligenza che ha creato il tuo corpo sa come guarirlo. Tu non devi sapere come, Devi solo permetterlo. E permettere significa essere presente. Hai appena ricevuto informazioni che possono trasformare il tuo rapporto con il tuo corpo. Hai scoperto perché la guarigione naturale è bloccata e come sbloccarla. Negli ultimi minuti hai sentito, forse per la prima volta, il corpo energetico interiore, quella sensazione di vitalità che era sempre disponibile, solo ignorata. Questa presenza cosciente che ho condiviso non è in nessun libro di medicina. La maggior parte dei medici non ne ha mai sentito parlare. Eppure, è uno degli strumenti più potenti di guarigione che esista. Se questa conoscenza sulla guarigione attraverso la presenza ha risuonato con te, se hai sentito qualcosa cambiare mentre ascoltavi, il pulsante grazie qui sotto è un modo per onorare questo momento. Non è solo sostegno finanziario. È te che dici: io scelgo la presenza, io scelgo di permettere al mio corpo di guarire. Ogni contributo permette a più persone di risvegliarsi a questa capacità naturale che è addormentata dentro di loro. Diventi parte di una missione più grande. Spargere consapevolezza in un mondo che vive identificato con la mente. Quando clicchi su quel cuore dorato, attivi gratitudine consapevole. E la gratitudine è una delle frequenze più curative che esistano. Ora ti darò una pratica completa che puoi usare tutti i giorni. Una forma per attivare la capacità di guarigione del corpo al mattino, mantenerla durante il giorno e integrarla alla sera. Al mattino, prima di alzarti dal letto, fai questo. Rimani sdraiato per alcuni minuti con gli occhi chiusi. Non pensare alla giornata che verrà. Non pianificare. Non preoccuparti. Senti solo il corpo. Inizia dai piedi. Senti la presenza dei tuoi piedi. Non immaginare. Senti direttamente. Percepisci la sensazione di vita in essi. Lentamente. Espandi questa coscienza alle gambe. Poi al tronco. Alle braccia. Alla testa. Finché tutto il corpo non è illuminato dalla tua attenzione. Rimani in questo stato per almeno 3 minuti. Di più se possibile. Ciò che stai facendo è dare al corpo un messaggio chiaro. Io sono qui. Io sto prestando attenzione. Tu puoi guarire. Questa semplice pratica mattutina può trasformare tutta la tua giornata. Il corpo inizia in uno stato di presenza invece che in uno stato di stress. E questo stato iniziale influenza tutto ciò che viene dopo, durante il giorno. Crea pause di presenza. Non deve essere lungo. 30 secondi fanno già la differenza. Semplicemente smetti di fare quello che stai facendo. Chiudi gli occhi se possibile. Senti il corpo dentro. Puoi farlo ovunque. Al lavoro. Nel traffico bloccato. Alla fila del supermercato. Non hai bisogno di condizioni speciali. Ogni pausa di presenza è un momento di guarigione. Ogni volta che porti coscienza al corpo, stai rafforzando la capacità naturale di riparazione. La maggior parte delle persone passa l'intera giornata nella testa, pensiero dopo pensiero, preoccupazione dopo preoccupazione. Il corpo è completamente ignorato finché non fa male o si ammala. Non essere quella persona. Ricorda il corpo diverse volte al giorno. Chiediti: cosa sto sentendo nel corpo ora? Dove c'è tensione? Dove c'è disagio? Non per riparare, solo per osservare. L'osservazione consapevole in sé è già curativa. Alla sera, prima di dormire, fai di nuovo la pratica completa. Sdraiati, chiudi gli occhi. Scansiona tutto il corpo con la tua attenzione. Ma questa volta aggiungi un elemento. Gratitudine. Ringrazia il corpo per aver funzionato un altro giorno. Ringrazia gli organi che hanno lavorato senza che tu dovessi pensare a loro. Ringrazia le cellule che si sono rigenerate. La gratitudine cambia la frequenza del corpo. Studi mostrano che le persone che praticano gratitudine regolarmente hanno una salute migliore, meno infiammazione, sonno migliore, sistema immunitario più forte. Combina gratitudine con presenza e hai uno strumento di guarigione straordinario. Tolle pratica questo da decenni e a 70 anni suonati. Ha più energia e vitalità della maggior parte delle persone di 30. Non è genetica, è pratica consistente di presenza. Egli abita il corpo completamente. Non c'è separazione tra la coscienza e la forma fisica. E questa unificazione mantiene il corpo in uno stato di guarigione costante. Puoi avere lo stesso, non da un giorno all'altro, ma progressivamente. Ogni giorno di pratica rafforza la connessione. Ogni momento di presenza approfondisce la capacità di guarigione. Il corpo sta aspettando. Ha sempre aspettato. Aspettando che tu smetta di pensare e inizi a sentire. Aspettando che tu esca dalla testa ed entri nella presenza. Aspettando che tu permetta ciò che sa fare naturalmente. Guarire. Non c'è niente di speciale che tu debba fare. Nessuna tecnica complicata. Nessun mantra segreto. Nessun integratore miracoloso. Solo presenza. Essere qui. Ora. In questo corpo. In questo momento. E in questo essere. Il miracolo accade. Tolle non lo chiama miracolo, perché è semplicemente la natura che funziona come dovrebbe. Ma dopo anni vissuti disconnessi dal corpo, dopo anni impedendo la guarigione naturale, quando essa finalmente accade, sembra un miracolo. Quel dolore cronico che scompare, quella fatica che si trasforma in energia, quell'ansia che dà spazio alla pace, non è magia, è il corpo che fa ciò che ha sempre saputo fare. E tu permettendo. La guarigione che cerchi non è in una pillola, non è in una terapia, non è in un guru, è dentro di te. Ora, in questo momento, lo è sempre stata. Devi solo smettere di bloccare. Il blocco è la mente. La mente che non smette di pensare. La mente che proietta nel futuro e rivive il passato. La mente che genera paura, preoccupazione. Risentimento. Quando questa mente si acquieta, quando entri nello spazio di presenza che Eckhart Tolle ci insegna, il corpo risponde. Risponde con la guarigione. Questa non è teoria. È esperienza diretta che milioni di persone hanno già vissuto. È ciò che accade quando pratichi con costanza ciò che ti ho appena insegnato. Il corpo diventa il tuo alleato, invece del tuo fardello. Diventa fonte di benessere. Invece di fonte di preoccupazione, diventa il tempio che è sempre stato destinato ad essere. Tu sei la coscienza che abita questo tempio e la coscienza ha il potere di restaurare ciò che la mente ha distrutto. Questo potere è disponibile ora, in questo momento, mentre ascolti queste parole. Senti l'energia vitale che fluisce dentro di te. Senti il corpo che risponde alla tua attenzione. Senti la quiete che esiste al di sotto di tutti i pensieri. Questa quiete è la fonte della guarigione. È sempre stata lì. Ti sei semplicemente dimenticato come accedervi. Ora ti ricordi. E ricordando, puoi guarire. Non domani. Non quando le condizioni saranno perfette. Ora. Il momento presente è tutto ciò che esiste. E in questo momento hai tutto ciò di cui hai bisogno. La coscienza che può guarire. Il corpo che sa rigenerarsi, la presenza che permette entrambi. Usa questo potere. Non è un dono speciale riservato a pochi. È la tua natura. È ciò che sei quando la mente non è di intralcio. Eckhart Tolle non ha inventato questo. Ha solo riscoperto ciò che è sempre stato vero. E ora, anche tu lo sai. Il segreto non è un segreto. È semplicemente la verità dimenticata. Il tuo corpo più guarirsi. Devi solo permetterlo. E permetterlo significa essere presenti. Presenti in questo momento. Presenti in questo corpo. Presenti in questa vita. Qui. Ora. Dove la guarigione accade. Dove finalmente trovi la pace che hai sempre cercato. Dove la sofferenza inutile termina. E una nuova forma di esistere comincia. Benvenuto a questa nuova forma. Benvenuto nel tuo corpo. Benvenuto. Allora, scrivi qui sotto nei commenti.
1: Il blocco è la mente, questa quiete è la fonte della guarigione. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero? Forse da riscoltare, anzi no, forse da riascoltare con un po' più di calma, come di consueto lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Intanto scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Eckhart Tolle. Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Vi ho fatto ascoltare anche oggi questo lungo audio, scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Mai sentite queste cose qua dai medici quando andate a farvi qualche visitina, vero? Chissà, boh, che ne dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12. Anche oggi giornata ricca di appuntamenti, nel senso che oggi ho piacere di ospitare, ve lo preannuncio già, comunque sarà per le 11, l'OIPA, tramite la sua delegata qui della provincia di Padova, Marina Barzon, e oggi parleremo i bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Ve lo preannuncio già, così poi se avete qualche altro impegni, robe, cose, poi sapete che alle 11 e, ci siamo, fra qualche minuto, decina di minuti, un quarto d'ora, affronteremo appunto questo bel appuntamento. Andiamo avanti. Come di consueto, il meteo, sapete che mi piace condividere con voi questo momento. Oggi parzialmente soleggiato, domani parzialmente soleggiato, poi invece lunedì pioggia, qua mi dà, così come anche martedì pioggia e mercoledì pioggia, poi giovedì per lo più nuvoloso, venerdì leggera pioggia e sabato leggera pioggia. Vi sarete resi conto anche voi che in questi giorni le temperature sono leggermente, si sono un po' riabbassate, insomma, rispetto ai giorni scorsi si stava un pochettino meglio. Comunque oggi e domani temperature ancora tra i 19 e i 30 gradi, e quindi oggi e domani, intendendo come sabato e domenica, leggera pioggia, poi lunedì, martedì e mercoledì temperature ancora diciamo stagionali, però c'è la possibilità di pioggia, qua me lo danno proprio sicuro al 40-50%. E forse anche 70 la volta di martedì, comunque staremo a vedere. Poi le iniziative della radio, aspettate che sono qua, anche qua tante robe da leggere. E cominciamo da venerdì F Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, e quindi questo era per giovedì, l'altro ieri, vi verrà comunicato se si ripeterà ancora. Martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo con del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonte e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci penserà l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5. Potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5, vediamo questo, organizza sabato il grande sabato il titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per le mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, l'entrata è a offerta libera. Poi vediamo ancora che cosa abbiamo. E ciaobei.org, questa bella iniziativa, andate a vedere sul sito ciaobei.org. Poi ancora, e dov'è qua? L'abbiamo detto, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre al responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi ci saranno magari indicati delle altre punti vendita. Continuiamo. Ah no, aspettate, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio, continuiamo a sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Possiamo per effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Direi che ci siamo. Come di consueto sentiamo il nostro... Dov'è? Dov'è andato? Oh, si picchia. Mi sono perso. Ecco. Eccolo qua, arriva il nostro Pavarotti, che l'ho perso, dove è andato? Eccolo qua.

0: più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 30 maggio 2026. Controllo sempre il calendario perché qualche volta mi inciampo. Eccoci qua, siamo un pochettino in ritardo, però ci siamo. Oggi partiamo subito con la bella sorpresa che abbiamo, sorpresa nel senso che salutiamo la nostra Marina Barzon, responsabile OIPA per la sezione di Padova. Grazie Marina, aspetta che ti devo mettere con i microfoni, eccoli qua, sì, perfetto.
1: Sì, ciao a tutti, ecco, di nuovo. Sì,
0: grazie, meglio, colpa mia. Appunto dicevo, l'appuntamento che oramai ci fa piacere averti appunto mensilmente, e quest'oggi ci hai portato anche degli amici, delle amiche con cui adesso magari ci presenterai. Aspetta che volevo, come di consueto, fare due parole su l'OIPA e rimando al sito e questa organizzazione internazionale per la protezione animali. Ho detto giusto, vero Marina?
1: Ah, sì.
0: Organizzazione
1: internazionale protezione animali.
0: Perfetto. E c'è, quindi è in ambito internazionale. Io qua sto facendo riferimento al sito, in particolare c'è anche quello che riguarda Padova, però troviamo anche appunto a livello italiano e quant'altro. E sì, ricordo appunto che si occupa di quel che riguarda un po' il mondo animale nel
1: tutti
0: suo,
1: gli animali, sì,
0: vero?
1: Certo.
0: E quindi anche io ci tengo a sottolinearlo che riguarda anche noi persone, perché è facile capirlo che quel che riguarda l'animale riguarda anche l'uomo, visto che in qualche modo siamo tutti quanti, qualcuno dice, tutti quanti collegati, vero? Tutti quanti uniti,
1: e spesso non tutti lo capisco,
0: e questo magari qualcuno se ne dimentica, diciamo così,
1: o
0: vero?
1: fanno finta,
0: qualcosa del genere.
1: Certe volte è anche comodo far...
0: Grazie Marina di questo tuo puntualizzazione, perché dispiace. Comunque dai, non preoccupiamoci, adesso andiamo avanti. Intanto io direi, ti do così un po' la responsabilità, diciamo, di introdurre gli ospiti.
1: Sì.
0: So che poi magari riusciamo anche ad avere anche qualcuno per le telefonate.
1: Certo,
0: da casa.
1: Sì.
0: Io direi appunto di presentarli subito e
1: sì,
0: dopo
1: allora,
0: magari
1: io volevo oggi con OIPA Dialoghi iniziare anche un percorso proprio con i bambini, perché il volontariato e i bambini, in questo caso il volontariato con gli animali e i bambini. Per me il volontariato, per me, per l'associazione, dovrebbe essere proprio materia di studio nelle scuole, perché...
0: Ricordiamo che il volontariato è uno degli elementi fondanti
1: in Italia, poi sì, se si ferma il volontariato in Italia ci fermiamo tutti, è che spesso non veniamo riconosciuti. E oggi siamo qui con una famiglia che da anni, una bellissima

0: Quarta.
1: È sempre a Padova?
0: Sì, sempre a Padova.
1: E poi scusami.
2: E abbiamo la mamma Diana.
3: Ciao a tutti.
1: Grazie, grazie. Intanto vi do il benvenuto.
2: La mamma forse è più emozionata di Lucrezia.
1: No, non dovete preoccuparvi, siamo tutti in famiglia qua, non preoccupatevi. È un respiro profondo e andate tranquilli. No, dicevo, mi fa piacere appunto avervi, poi magari e spero che anche ci saranno anche altre occasioni perché è importante far conoscere
2: la
1: casa.
2: Il volontariato è importantissimo, secondo me, proprio con i bambini e per iniziare a portarli verso questo mondo, perché crescono sicuramente più empatici, sicuramente più gentili, più disponibili e anche più rispettosi. È che dietro a questi bambini ci devono essere però dei genitori pronti, certo, a trasmettere queste cose.
1: Avete, raccontami un attimo tu, Marina, così fai diciamo una parentesi. Avete una specie di programma, come che si inserisce questa cosa, diciamo?
2: Allora, con le famiglie?
1: Con le famiglie, esatto.
2: Beh, allora, di solito le famiglie che ci aiutano sono stallanti, sono le famiglie che ci aiutano negli stalli con gli animali.
1: Ah, ok. Di norma. Quindi c'è bisogno di forze operative, diciamo.
2: Sì, sempre. Soprattutto in questo periodo. E poi magari ci conoscono o nei banchetti o tramite i social, ci chiamano e poi noi diventiamo forse il loro incubo, perché non li molliamo più assolutamente.
1: Nascono così questi rapporti.
2: Sì, che con certi proprio nasce anche un'amicizia, un rapporto oltre che di collaborazione, proprio di amicizia, certo. Sì, di rispetto, perché si inizia loro iniziano a conoscere il nostro mondo e noi entriamo nel loro, ed è una bella esperienza, sì.
1: È bello sentire insomma che ci siano, perché a volte si è un po' più abituati a vedere adulti che si approcciano, che danno un aiuto, perché insomma
2: di solito sì, sono più gli adulti, però i bambini se iniziano da subito poi crescono in maniera
1: e vedono anche, come dire, l'esempio degli adulti.
2: Ci deve essere dietro un bambino che sa cos'è il volontariato. C'è una famiglia pronta.
1: Aiutami a puntualizzare un pochettino, Marina. Cioè, il segnale che vorremmo che passasse dovrebbe essere quello che è giusto che le famiglie e i bambini approcciano agli animali, però magari non tanto l'animale come qualcosa che serve al bambino, che per le sue paturnie.
2: No, l'animale è una creatura.
1: Grazie,
2: e merita rispetto.
1: Perché a me dispiace un po' che magari si vadano a acquistare animali.
2: Purtroppo c'è anche questo, vero? Sì, l'acquisto dell'animale. Però vabbè, questo è un altro discorso. Lasciamolo da parte, certo. Perché magari
1: in un altro momento.
2: L'acquisto in un determinato momento potrebbe anche starci, dipende poi dalla situazione.
1: Sì, dai, lo affrontiamo,
2: no, però in un altro
1: caso. Continua pure, Marina.
2: Sì, volevo intanto iniziare con chi è che con Lucrezia. Cosa ci vuoi raccontare? Intanto, quanti animali hai a casa?
0: Ho 4 animali, un cane e 4 gatti. E 3 gatti.
1: Quindi avete anche spazio. Avete anche spazio, immagino, per tenerli.
2: È un appartamento. Dobbiamo sfatare questa cosa dello spazio, perché poi di solito i gatti dormono quanto? 18 ore al giorno. Se sono svegli quando noi dormiamo e ci svegliano. Di solito funziona così, soprattutto in queste giornate che fa afose, anche perché comunque il felino è un animale notturno. Però se tu attrezzi un appartamento in maniera adeguata, il gatto ci sta benissimo, e anche un cane alla fine, perché se lo porti fuori 3-4 volte al giorno,
1: certo.
2: non soffre assolutamente. Poi Filippo è veramente speciale, vero? Vero Lucrezia?
1: Sì. Avrete dato dei nomi, mi sembra di capire, giusto?
0: Sì. Il cane si chiama Filippo. Abbiamo un gatto che si chiama Pino e due gatte, una si chiama

0: chiama Luna e l'altra Zoe.
1: Vedi.
2: Pino e Luna sono fratelli, vero? Sì. Sono i primi. Zoe era quasi un'infiltrata all'inizio. Raccontiamo la storia di Zoe.
1: Esatto, avete voglia di raccontarsi un po' com'è capitato tutto quanto, così, così lo sappiamo anche noi. Che...
0: La mamma l'aveva abbandonata in un cantiere e... chi la trova?
2: Sì, che non mi ricordo chi l'ha trovata, però ve l'ho portata io.
1: Conoscevi già, diciamo, per occasioni?
2: Sì, perché Pino e Luna arrivano sempre da noi.
1: Ah, ok.
2: C'è tutto.
1: Ma loro, voglio dire, loro com'è che vi hanno, come OIPA, com'è che vi hanno conosciuto?
2: Questo non me lo ricordo, Diana. Su Facebook forse, sì. Sì, i famosi social, che magari, certo, quando noi scriviamo aiuto, aiuto, abbiamo bisogno di stalli, aiutateci, e probabilmente Diana si è offerta e da lì è partito tutto il
1: quanto.
2: Percorso. E allora abbiamo iniziato con... che anche Pino e Luna dovevano essere in stallo, vero? Ecco, infatti anche Pino e Luna dovevano essere in stallo, poi sono diventati degli abusivi e poi alla fine si sono...
1: Perché prima sono entrati, diciamo,
2: sì,
1: un po'...
2: Sì, doveva essere una cosa temporanea.
1: Quel provvisorio stabile, si
2: sì,
1: dice.
2: Quel provvisorio stabile. E questo forse anche con Zoe? Sì,
0: sì,
2: sì, sì, sì.
0: Anche con...
2: E invece?
0: Zoe, quando è arrivata da noi, era piccola, ma Pino, quando è arrivata, ha vomitato.
2: Sì, era proprio... Sì, è vero. Anche perché Zoe è molto attiva, è una gattina particolare.
1: Raccontaci, questo, il fatto di avere avuto questi animali magari in tempi diversi, mi sembra di capire, quindi qualche modo avete avuto difficoltà, come dire, a gestirli
2: nell'inserimento?
1: Tra di loro, come ti sembra?
2: Come è andata nell'inserimento?
0: Zoe al primo momento, Pino e Luna e Filippo non l'hanno accettata, ma dopo un po' di tempo sì.
1: Si sono...
0: Luna ha fatto più fatica, però.
1: Ti ricordi, ma erano grandi, piccoli, piccolini ancora?
0: Loro avevano un anno e mezzo e lei qualche settimana.
2: Sì, era proprio piccolina lei, ma una peperina, perché non aveva paura di niente.
1: A volte sappiamo, magari gli animali per difesa, no, sono portati un po' a essere un po' aggressivi.
2: Ma no, non è aggressiva, è un po' capetta, molto, ha un carattere forte. Poi è stata anche fortunata perché ha trovato Pino, che è un tontolone alla fine. Forse Luna è quella che ha sofferto un po' di più, perché comunque l'inserimento fra due gatte femmine è sempre un po' non problematico, però magari può creare qualche incomprensione fra di loro. Però è andata tutto bene nel giro di 2-3 settimane.
0: Filippo
2: era segnato ormai. Filippo era segnato.
1: Perché si dice, è vero, tra cani e gatti a volte non sempre si accettano, in questo caso tutto sommato.
0: No, e Pino adora Filippo, ma Filippo no.
2: Ecco appunto.
0: Pino si mette a pancellare, ma Filippo lo ignora.
1: No.
3: E la Zoe come fa? Crede di essere un cane.
0: Sì, quando Filippo abbaia, Zoe abbaia.
1: Vedi.
0: Sì.
2: Ma dai, veramente questo non lo sapevo. Sì. Ma dai, che bello.
1: Bravi davvero, perché è un bel impegno anche, insomma, sappiamo poi, se uno adesso, qualcuno magari sarà un po' preoccupato, dice tutti questi animali, se uno deve andare via, vacanze, queste cose qua, sono scelte, però...
2: Sono scelte, sì. Poi, vabbè, insomma, ci
1: poi
2: sono...
1: Poi magari quello che dà gli animali compensa abbondantemente.
2: Penso di sì.
1: È vero.
2: Penso
1: questo
2: di sì.
1: Dobbiamo sempre immaginarla in questo modo.
3: Quando andiamo in vacanza?
0: Visto che i miei nonni abitano vicino, vanno loro a volte
1: a
0: dormire, a volte solo a dargli da mangiare, anche al cane.
1: Bella idea, bravi. Quindi, e poi le cose si risolvono sempre, è vero, quando ci si trova a dover far
2: ma
1: fronte.
2: Ma sì, si cerca sempre di ci si organizza.
1: Quindi uno magari si fa 50.000 problemi, poi mano a mano, se è convinto di questa strada, sicuramente...
2: essere uno stallante non è facile, secondo me, perché poi comunque ti affezioni a questi animali che entrano dentro a casa tua e magari li vedi crescere e poi a un certo punto se ne devono andare perché vanno in adozione, alla famosa adozione definitiva. Ed è sempre un po' un colpo al cuore, perché certo. Inizi a pensare, beh, andrà bene, andrà male, avrà bisogno di me, è difficile, lo stallante è un modo di fare volontariato proprio magari non in maniera così attiva con l'associazione, ma con il cuore,
1: certo.
2: Perché ti porti a casa questo animaletto,
1: poi spesso magari uno in qualche modo tra virgolette si rassegna convinto che è per il bene. Quindi
2: sì.
1: Se ne fa, diciamo, un po' comunque in qualche modo una ragione, perché anche insomma si rende conto che è anche giusto così, insomma, per il bene degli animali.
2: Poi succede che spesso noi questi stallanti li perdiamo perché iniziano, il primo lo adottano, il secondo lo adottano, il terzo lo adottano, a un certo punto dicono basta. E magari ci aiutano in un'altra maniera, ci aiutano con i banchetti oppure certo. Con i mercatini o con le raccolte, però effettivamente sì, noi perdiamo molti stallanti, anche loro probabilmente.
1: Raccontateci un po', dai, è impegnativo? Adesso io non so se uso termini troppo pesanti, come funziona oramai? Adesso per carità, probabilmente chi ha un po' la nostra età e si ricorda che una volta nelle case si era molto più abituati ad avere, adesso per carità io ho sempre vissuto in campagna queste cose qua, quindi era già più normale avere diversi cani e gatti e quindi era già più...
2: Sì, cosa.
1: Adesso insomma è un po' più...
2: Però sono entrano nelle famiglie. Mentre prima erano trattati, però erano fuori, all'esterno. Sì. Adesso quando ti prendi un animale deve far parte della famiglia, perché cresce con te, dorme con te, vive con te e fa parte proprio della famiglia.
1: Certo.
2: Tipo Filippo, che poi per Filippo abbiamo... Mamma mia, è stato un mese fa, forse
3: a novembre,
2: è stato un bruttissimo momentaccio perché è stato male.
1: Succede, sì.
2: Succede anche perché non è giovane Filippo.
0: A 10 anni.
2: Beh, non è neanche, è che è un po' un catorcio, però, un catorcetto.
1: Sì, sì, sì.
2: E allora è diventato anche famoso nei social perché lo abbiamo pubblicato spesso, chiedendo dei pensieri positivi per Filippo.
1: Certo.
2: Perché è stato operato due volte nel giro di pochi giorni, poi alla fine due volte nel giro di pochi giorni.
1: Che colori hanno? Raccontaci un po' qualcosa. Sono l'età, mi dicevi, più o meno.
0: Filippo ha sulla pancia bianco, invece sul corpo un po' di è marrone con un po' di sfumature nere. Pino è tutto bianco con le macchie nere.
1: Ah, quindi chiari.
0: La Luna è tipo una tigre, ma solo che ha la pancia bianca e strisce di... ha delle strisce marroni nere. È anche un po' grigie.
1: Sì.
0: E ha delle chiozzoline qua, tutte
1: vicino al musetto, vicino.
0: Sì, marroni.
3: Uh-huh.
0: E Zoe, anche lei sembra una tigre, ma non ha bianco.
1: E il cagnolino, mi dicevi quanto grande è? No, ma è cosa cioè come dimensioni, è piccolino.
2: No, no, una taglia media, se taglia medio piccolo, sì, non è molto. È tanto pelo, pelosetto,
1: sì, sì,
2: Filippo, sì.
1: Quello
2: sì,
1: che noi chiameremo bastardino.
2: Un meticcio.
1: Un meticcio,
0: sì.
1: Ciao a voi, buona trasmissione. Anch'io stallante, adesso sono arrivata a 12 trovatelli nell'arco degli anni. il massimo della felicità, chissà chi se ne importa delle ferie. Questa è Arianna. Grazie,
2: grazie Arianna.
1: Mi fa davvero piacere sentire queste tue parole e beh, per carità, qua tra di noi ci siamo capiti al volo, spero che arrivi anche a casa questo tuo messaggio. Buongiorno a tutti, mi dispiace ma non sono d'accordo che nei nostri amici animali è lo stesso vivere in appartamento all'aria aperta, è un autoconvincimento. Per mia esperienza, gli animali che vivono anche in giardino sono più felici e vivono più a lungo, grazie. Questo si firma come Lancillotto, cosa possiamo rispondere?
2: Che difficilmente vivono più a lungo intanto, e poi dipende dall'animale. Si può
1: dalle circostanze, adesso per carità, in un mondo ideale ci siamo capito nel
2: ma
1: giardino,
2: il mondo ideale non esiste neanche per noi,
1: nel giardino dell'Eden forse il nostro amico avrebbe anche perfettamente ragione, magari
2: ma non è così,
1: ci arriveremo anche, non lo so io.
2: Ma noi no.
1: Però dobbiamo fare i conti con in qualche modo con la realtà di
2: con la realtà
1: giorni.
2: Sì, ma comunque ci sono tante possibilità per far vivere l'animale anche fuori, basta mettere un giardino in sicurezza,
1: certo.
2: Come si mette in sicurezza per il cane, si mette in sicurezza anche per il gatto.
1: Per il resto degli animali.
2: Poi dobbiamo aprire, ma proprio una piccola parentesi perché è un altro argomento un po'. Il gatto domestico non è il gatto selvatico. E quando va a catturare la preda lo fa per gioco e provoca tantissimi danni alla fauna selvatica. Questo lo dobbiamo pensare, perché lo fa per gioco, e già la fauna selvatica, la biodiversità
1: ha i suoi problemi.
2: Sì, ha i suoi problemi. Se anche il gattino
1: mettiamo
2: domestico va fuori, e il petirosso, e il piccione, e il merletto, e la lucertola,
1: certo.
2: sono danni per la biodiversità. E questo bisognerebbe iniziare a pensarlo, perché ok, benissimo il gattino, però c'è tutto un mondo fuori, la famosa fauna selvatica.
1: Certo, è da tenere perfettamente presente anche questa cosa qua, non ci avevo mai pensato in effetti. Uno magari va a pensare nella natura degli animali e tutto quello che vuoi, però...
2: Però ormai il gatto non è più il gatto forastico, è diventato domestico anche lui, e se va a predare lo fa esclusivamente per gioco. Ed è un danno per la fauna selvatica.
1: Mi è chiaro il concetto. È ragionevole pensare questa cosa qua. E, com'è che raccontami qualcosa, com'è che avete iniziato? Mi dicevate così.
2: Beh,
1: quanti
2: adesso
1: anni
2: tocca
1: avevi?
2: Un po' la mamma. Facciamo
1: quanti
2: parlare
1: anni
2: la
1: avevi?
2: Mamma.
1: Com'è che...
3: Allora Lucrezia andava avanti. Beh, lei è sempre stata innamorata di Filippo. Quando è arrivata a casa Filippo aveva 11 mesi.
1: Uh-huh.
3: E quindi sono cresciuti insieme. Addirittura lei chiudeva nel suo recinto dei giochi Filippo e lo rimaneva fuori, già appena ha cominciato a camminare. E dopo aveva iniziato che voleva il gatto. Abbiamo tenuto duro fino ai 7 anni più o meno.
2: Sì. Ma chi ha tenuto duro?
0: No, 8.
3: 8 anni, sì. E ha tenuto duro più il papà, perché io li avrei presi subito. E dopo sono arrivati Pino e Luna, che dovevano rimanere una settimana.
0: Sì, una settimana.
3: E poi cosa è successo?
0: Poi non riuscivo a...
2: Sono diventate due settimane, tre settimane.
3: Poi era a luglio, era troppo caldo, non c'era nessuno. E allora sono rimasti. E poi ci avevano anche chiamato se volevamo darli via, che avevano trovato qualcuno che voleva vederli, ma
1: aspettate un po' e intanto.
3: Poi soprattutto con Pino è diventato in simbiosi con Lucrezia. Sono
2: Pino è meraviglioso, sì. Poi sì, ha questo musetto un po' schiacciato, sembra un Trudy, bellissimo.
0: Lui si fa fare tutto.
3: Loro non hanno mai morso, mai graffiato, nessuno dei tre in realtà, neanche Zoe quando è arrivata, perché limita molto. E non hanno mai morso, mai graffiato, con gli estranei arrivano, si fanno coccolare, sono proprio, sì, loro sono fantastici.
1: Certo.
3: Abbiamo attrezzato la casa a misura di gatto, perché eravamo a misura di cane.
2: Anche questo è importante,
3: non c'era niente di particolare.
2: Perché se tu dai degli sfoghi a questi animali, stanno benissimo anche in casa, in appartamento. Poi Ultimamente avete messo in sicurezza anche l'altro balcone?
4: Allora, noi abbiamo due balconi, uno per le...
1: Quindi abitate abbastanza in alto, mi sembra?
4: No, piano rialzato.
1: Ok.
0: Mio papà e mio nonno hanno messo una rete
1: e così, sulla ringhiera, diciamo?
0: Fino al soffitto.
1: Ah, ok.
0: E hanno messo la rete sul primo, che era sul retro.
1: Sì.
0: E il secondo, dopo un po', l'hanno messo perché mia mamma voleva uscire, però non l'avevano chiuso bene in alto. Quindi la Luna è...
2: Che è una cacciatrice, lei avrebbe proprio l'istinto della
1: ma
2: cacciatrice.
1: Ma davvero? Quindi qualsiasi buchetto o qualcosa del genere riescono sempre...
0: Ha visto un piccione, è saltata, è uscita da quel buco. Dopo io ero a scout e quindi non c'ero. E la vicina ha chiamato mia mamma e gli ha detto che c'era un gatto che mi regolava.
1: Che era uscito.
0: Sì, pensava che non fosse nessuno, Vostra. Ma invece era la Luna.
1: Ah.
0: Era in affanno e tremava.
1: Porca.
2: Ah sì, perché si era spaventata.
4: E poi quindi abbiamo messo la gattaiola sulla porta del bagno. Loro hanno due lettiere, hanno la ciotola che gli ha costruito il papà di legno col loro nome, vero?
0: Sì.
2: Ah sì, è vero, però bellissima.
0: Quel nome solo di Pino e Luna.
4: Non c'era Zoe.
0: Non c'era.
4: E dopo dove mangiano? Hanno una mensola.
0: E hanno una mensola apposta per dove mangiano.
4: Perché?
0: Perché sennò Filippo...
1: Ah, quindi l'avete rialzata?
4: Il papà ha costruito una mensola e così loro sanno che vanno a mangiare lì. E...
0: Solo che è un po' inclinata.
4: No, adesso l'abbiamo sistemata.
1: Vabbè.
4: E dopo
1: si può sempre migliorare, sì. Giusto?
4: E hanno le loro cuccette, ma tanto dormono sempre negli stessi posti.
1: E aspetta che mi sono perso un attimo, la gattaiola, aiutami per chi, per me, per chi da casa.
4: La gattaiola è un foro nella porta del bagno,
1: okay.
4: Così loro, anche se abbiamo le porte chiuse,
1: possono
4: riescono.
1: Perché hanno la loro vaschetta?
4: Una delle lettiere è lì. Vero?
2: Sì. Così sono autonomi.
1: Sì.
4: Di giorno stanno separati perché
1: ricordiamo, il cane va portato fuori, giusto? Quello volenti o nolenti, povero, e là c'è il papà che se ne occupa. E invece
2: non solo il papà.
4: Quando c'è il papà, se no andiamo noi, anche Lucrezia lo porta.
2: Da sola, sì.
4: No, da sola no, perché okay. Filippo tira tanto. Però
2: tira?
4: Appena esce, sì. Quando si calma un attimo lo tiene lei.
1: Ricordiamolo, quando l'animale in qualche modo è organizzato e abituato per lui, sa che in quel momento all'uscita, giusto, com'è che funziona?
4: Cosa gli dici?
1: Per i cani è più, funziona così, giusto?
4: Cos'è
1: due volte al giorno?
4: Quante volte scende?
1: Vento, pioggia, com'è che funziona?
0: Filippo scende quattro volte e mangia tre volte.
4: E come gli diciamo quando deve scendere?
0: Giù caca pipì.
4: Giù caca pipì.
2: Giù caca pipì.
0: Sì.
1: E invece i gatti non c'è questo, diciamo, questo impegno.
4: No. In genere i gatti vanno in bagno quando andiamo noi.
0: Sì.
4: Vero?
0: Sì.
4: Fanno, ci imitano.
0: Quando io vado in bagno, uno dei tre
1: ti seguono.
4: Sì. E in doccia?
0: In doccia, quando abbiamo finito, usciamo, Zoe o Pino entrano. E dopo ci troviamo a casa tutta piena di zampe bagnate.
1: Bravi, bravi, veramente. E siete un po', conoscete anche altri, come funziona? Siete un po' che seguono altri animali? Com'è che
2: voi
1: è abbastanza diffuso?
4: Noi conosciamo Barbara, con i mercatini più che altro.
2: Sì, perché Lucrezia per l'anno scorso, per Natale, ci ha aiutato, ha creato delle tazze bellissime. Non tutti erano convinti,
4: no.
2: E invece hanno avuto veramente un successone.
1: Fate come? Raccontaci, dai.
4: Come si
0: faceva? Prendevamo una ciotola d'acqua.
1: Sì.
0: E
4: lasciavi lo smalto?
0: Lasciavo lo
2: smalto. Scusa, non riescono a rispondere.
1: Può essere che... Perché mi avevano... Non capisco se il telefono funziona.
2: No, infatti.
1: Aspettate che non so come mai. Sembra che non funzioni. Facciamo così, proviamo a chiamarli noi e li mettiamo in viva voce.
2: Chiamo io allora così.
1: Grazie Marina, perché non so come mai, perché vedo delle chiamate sul telefono.
2: Sì, c'è anche la Carla che sta cercando, ma non...
1: Non le vedo sul monitor. In effetti qualche volta succede. Anche, puoi già anche avvicinarli anche al microfono tuo. Vediamo se...
2: Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Metti in via voce.
2: Aspetta Monica, perché cos'è il bello della diretta?
1: Scusaci Monica, ma purtroppo non riusciamo a fare altrimenti. Sei in viva voce qui ai microfoni di Radio Gamma 5 e quindi avevamo piacere di sentirti. E raccontaci un po' tu Marina, di chi è questa ascoltatrice?
2: Adesso Monica si presenterà assolutamente, vero?
5: Sì, siamo qua io e Stefano, mio marito. Noi siamo una famiglia, e quindi siamo in quattro. Siamo io, Stefano e poi i nostri figli Lorenzo e Melissa. Noi attualmente abbiamo tre gatti, di cui due adottati tramite OIPA. La prima in realtà l'abbiamo trovata perché qualcuno la deve aver abbandonata nel
1: abbandonata.
5: Nostro giardino. E io sono sempre cresciuta con cani che sono sempre stati proprio parte integrante della famiglia, erano i miei fratelli. E poi quando ho avuto una famiglia mia sentivo la mancanza. I miei figli anche loro vanno dai nonni, dalla zia, vedono che comunque hanno cani e anche loro sentivano il bisogno di avere un animale domestico, tutti e quattro. E quando è arrivata questa gattina, che poi abbiamo chiamato Ametista, dopo aver appurato che non avesse il microchip, che nessuno la stava cercando, abbiamo proprio messo annuncio ovunque, lei ha deciso di adottarci. E noi, cioè, non ha neanche fatto troppa fatica perché noi eravamo già innamorati di lei.
1: Di dove siete, scusami? Tanto per avere
5: noi abitiamo Padova.
1: Ah, di Padova, anche voi. Anche voi sì, abitate in, diciamo, in appartamento?
5: Sì, di fatto è una trifamiliare con un giardino piccolo, okay. Però sì, è come se fosse un appartamento, non è una casa single.
1: E mi fa piacere sentirvi appunto. Raccontaci un po' qualcosa. Ci hai detto quanto grandi sono, l'età, un po' così?
5: Hanno rispettivamente 3, 2 e 1 anno.
1: Ah, ok. E dicevi appunto che in quanti siete voi in famiglia?
5: Allora, noi siamo 7, 4 umani, 3 gatti.
2: Ecco la famiglia, è quello che dicevo io prima, perché devono, quando entrano fanno parte della famiglia. Sì, sì, e anche Monica è una stallante che è sempre presente quando può, e anche i due bimbi sono sempre con noi.
1: Ma quindi aiutami, adesso questi qua tu li hai, ma diciamo fra un po' li dovrai lasciare, com'è che funziona?
5: No, loro sono qua e resteranno qua, speriamo per 20, 30, 40 anni.
1: Ah, ok.
5: La prima gattina l'abbiamo trovata, come dicevo, abbandonata in giardino da noi e è rimasta qua.
1: Ah, perché magari qualcuno...
5: sarà più sempre qua.
1: È arrivata magari qualcuno così, sapeva che avreste avuto piacere, diciamo, tra virgolette, non so come dire.
2: No, è che purtroppo ci sono tanti abbandoni.
1: Quindi...
5: Esatto. Tra l'altro è arrivata già sterilizzata, quindi veramente non abbiamo mai capito da dove arrivasse, però era fine agosto, periodo di ferie.
1: Ah, ecco, sì, allora si capisce, vero?
2: Sì, purtroppo sì.
1: A volte
2: sì.
1: Il periodo delle ferie è un po' delicato, vero Marina, per queste cose?
2: È molto
1: qua.
2: Delicato, sì, sì. Anche questo è la piaga dell'abbandono, no, non riusciamo veramente a capire come si possono abbandonare queste creature che spesso sono state con noi per mesi, per anni, poi a un certo punto basta, arriva l'abbandono. È anche vero che spesso questi animali abbandonati, soprattutto i gatti, sono gatti di proprietà di qualche anziano che magari è deceduto o inserito in qualche RSA. E
1: quindi
2: e in qualche parenti, modo, e i parenti non fanno assolutamente,
1: il motivo tra virgolette,
2: i parenti non se ne occupano,
1: però magari lasciano... per carità, insomma, cerchiamo un attimino di risolvere un po' le cose, perché abbandonare non mi sembra che sia proprio la situazione più...
2: No, però di abbandoni ce ne sono sempre tantissimi. Monica? Ci sei?
5: Sì.
2: Ah, ok, niente. Niente, vuoi continuare a dire qualcosa? Magari spiegare cosa pensi tu con del volontariato con i bambini? Cosa pensate voi? Come crescono i bambini?
5: Beh, intanto è un qualcosa che arricchisce sicuramente. I nostri due figli, quando abbiamo adottato la prima, cioè nel senso lei ha adottato noi, proprio si sono innamorati di lei, e dopo qualche mese, come sai, abbiamo pensato di prenderle un amico, e tutti insieme, ma anche i miei figli proprio, abbiamo detto: deve essere un gatto che ha bisogno di una casa. Per cui siamo finiti sulle vostre pagine social e lì abbiamo adottato Ragù, che è il nostro secondo gatto, e pensavamo di fermarci a due. Poi abbiamo cominciato a frequentarvi e l'anno scorso ci siamo proposti, era fine maggio, insomma, ci siamo proposti per fare da stallanti, per cui abbiamo adibito una stanza per le cucciolate, eccetera, e abbiamo ospitato due cucciolate in momenti diversi. E lì anche i nostri figli proprio siamo stati in quattro ad occuparsi di questi gattini, perché anche loro, avendo già vissuto Ragù, il nostro secondo gatto che era stato trovato nel motore di una macchina da voi, la prima che è stata abbandonata, hanno sviluppato una sensibilità, vedendo poi anche noi come ragioniamo, come pensiamo, che abbiamo detto dobbiamo aiutarli, hanno detto aiutiamo anche altri gatti. E quindi quando abbiamo ospitato le due cucciolate, loro erano parte attiva, nel senso che noi siamo in quattro e ci dividevamo il lavoro, tra virgolette, in quattro, quindi eravamo tutti a prenderci cura di questi cucciolini, e poi vabbè, come hai detto prima anche tu, uno di questi è rimasto
2: Tofu, giusto?
5: Sì.
2: Tofu, che poi è diventata una toffa. Sì, all'inizio
1: ma raccontami, perché magari anche per chi ci ascolta da casa magari non conosciamo queste cose qua, cioè, quindi sono arrivate le cucciolate, nel senso, aiutami Marina, cioè che sono
2: in questo periodo, è proprio periodo di cucciolate, okay. Ed è il momento peggiore.
1: Avevate
2: per
1: trovate,
2: noi
1: avevate trovato questi cuccioli?
2: Sì, di solito sono ritrovamenti, non li troviamo mai noi, difficilmente li troviamo,
1: d'accordo.
2: Noi ci chiamano e ci dicono: beh, abbiamo trovato questo,
1: c'è
2: abbiamo
1: una
2: trovato
1: gattina che ha
2: se abbiamo la possibilità, se abbiamo degli stalli liberi, e allora ci proponiamo. Quest'anno per esempio è un delirio veramente, ce ne sono tantissimi meno stallanti, sì, siamo veramente alla frutta, in difficoltà, perciò se qualcuno volesse aiutarci, noi siamo qui.
1: E trovate i recapiti sul sito dell'OIP Padova, e quindi appunto trovate tutti quanti i riferimenti, e per così
2: siamo su Facebook, siamo su,
1: esatto.
2: Instagram, possono chiamarci, il mio telefono è sempre acceso.
1: Magari anche se
0: ma la prima gatta quanti mesi aveva quando è arrivata?
5: Allora, noi esattamente non lo sappiamo, però l'abbiamo vista che è cresciuta un po', e visto che l'abbiamo portata subito dal veterinario per vedere se aveva un microchip, e poi è cresciuta, ipotizziamo che potesse avere circa 7 mesi.
2: Il classico abbandono estivo.
5: 3 anni, esatto, e quindi abbiamo detto sì, potrebbe essere nata in febbraio e poi in agosto qualcuno l'ha abbandonata.
2: Ah sì, la piaga degli abbandoni.
1: Uh-huh. Ricordiamo che, puntualizzo questa cosa qua, che diciamo la possibilità di aiutare come volontari non si parte da subito con queste cose qua, giusto Marina?
2: Con gli stalli?
1: Esatto, uno può aiutare anche...
2: Ci sono tanti modi, noi diciamo sempre...
1: Magari qualcuno si spaventa...
2: Dovete scegliere il vostro. Adesso in questo momento noi stiamo parlando di gatti, ma salutiamo la Monica prima?
1: Aspetta Monica, che leggiamo un messaggio insieme, se altri due minuti, ciao, vediamo, li leggiamo assieme. Ciao, un caro saluto da Leo di Galzignano. Vero che i gatti possono essere un problema per gli animali selvatici, ma ci sono anche topi e piccioni che sono infestanti e i gatti fanno il loro sporco, tra virgolette, lavoro. Almeno da me tengono sotto controllo il pollaio. Pulcini non li toccano, ma i topi che ce li portano a casa, morti o a brandelli. A volte li vomitano, quindi mangiarli se li mangiano. A me fanno pena i gatti chiusi in casa, generalmente li trovo o stressati o obesi. Ad ogni modo sarò l'ultimo a proibire l'adozione di un gatto di appartamento, che ognuno si prenda la propria responsabilità. Questo è Leo di Galzignano. Anche qui Marina, vero? Per carità.
2: Noi non obblighiamo nessuno, assolutamente, abbiamo il nostro protocollo come associazione, e poi però non siamo tutti uguali.
1: Dobbiamo
2: rispettarci.
1: Vedere caso per caso, probabilmente Leo, tra virgolette, hai anche ragione, però bisogna vedere le varie circostanze.
2: Sì.
1: come
2: comunque i gatti non sono obesi in appartamento, sono solo rilassati, sì, alla fine, ma non sono sicuramente obesi.
0: Ma dopo, anche se stanno tanto in appartamento, dopo si abituano e se escono fuori hanno paura.
1: Esatto, se bisogna stare attenti effettivamente quando il gatto ha le sue abitudini, le sue cose.
2: Dobbiamo renderci conto di una cosa, che fuori il mondo non è a misura di gatto.
1: È complicato, certo.
2: Complicato
1: per tutti,
2: anche per il gatto. Si potrebbe, certo, piangere, è una scelta, noi cerchiamo di non piangere. Oppure piangere per altro, ecco, ma non sicuramente,
1: certo,
2: per questo.
1: Quindi, tra virgolette, dobbiamo cercare di fare il possibile con le circostanze, quello che
2: possiamo. Sì, perché se tutti ragionassero così, non vuol dire che chi abita in un appartamento non può avere un gatto?
1: Diciamo che quella è ancora un'altra storia. Comunque è giusto che anche possano trovare il loro, la loro dimensione.
2: Se uno ha un giardino, può mettere in sicurezza il giardino in modo da non far scappare il gatto.
1: Certo.
2: Perché poi c'è anche un discorso di sicurezza, perché se a me attraversa la strada un gatto e io sono in macchina, rischio un incidente. Dobbiamo pensare anche a questo.
1: Per non parlare delle biciclette,
2: le biciclette,
1: cose di questo tipo,
2: già, bisogna
1: particolarmente.
2: Bisogna, diciamo, avere un...
1: Abbiamo altri una decina di minuti. Cosa...
2: Sì, allora intanto Monica, ci salutiamo.
1: Grazie, sai Monica, se magari avremo occasione ancora, ben volentieri. Sì, dicevo, abbiamo una decina di minuti, se vogliamo un po' così, come possiamo chiudere, Marina?
2: Beh, allora, chiudere... Chiudere io, di che il volontariato chiudere,
1: sì,
2: ai,
1: esatto,
2: ai bambini,
1: cioè, ci tenevo, so che è una cosa che tu ci tenevi a farlo presente, sul fatto che è importante che i genitori, diciamo, o che gli adulti diano l'esempio, vero?
2: Sì, vero Diana, è questo che noi dobbiamo trasmettere.
4: Noi abbiamo visto, perché Lucrezia ha fatto, come stava dicendo prima, le tazze da vendere ai mercatini. In dicembre abbiamo fatto una giornata intera ai mercatini, lei si è responsabilizzata tanto anche a fare queste cose, e abbiamo partecipato anche a una sessione fotografica in cui abbiamo fatto OIPA e gli animali in fotografia.
1: Ah, sì, mi ricordo quella
2: casa con Marianna Zampieri. Sì.
4: E anche lì Lucrezia ha fatto posare i suoi gatti, ha messo dentro anche Filippo, che tanto ci stava
2: abusivo,
4: sempre bene,
2: ma ci stava.
4: Sì. E adesso ci stiamo già organizzando anche per i mercatini di Natale, abbiamo raccolto la bigiotteria per fare degli altri mercatini ancora, quindi comunque anche a lei fa bene perché ha un incarico, ha un compito, ed è stata lei a firmare le carte della
1: per carità, magari Lucrezia
2: questo è importantissimo, è vero, questo dobbiamo dirlo, scusa Massimo, che Lucrezia ha firmato lei il nostro modulo preaffido per Luna, Pino e Zoe.
0: Sì, ma per Pino e Luna il mio papà non l'ha firmato, ma per Zoe l'ho costretto a firmare.
1: Vabbè, dai, un po' alla volta.
2: Qui la vittima sembra il papà.
1: No, dai, in fondo.
2: Abbiamo anche Carla, perché anche lei stava.
1: Grazie, sì, scusami.
2: Sì, perché anche lei cercava di mettersi in contatto con noi, ma.
1: Abbi pazienza, cioè, Carla, e raccontaci.
2: Carla, ci senti?
1: Tieni il micro,
5: sì,
2: ok.
5: Sì, cercherò di essere super breve perché ormai il tempo
1: ci fa piacere. Ciao Carla, parla un po' più forte, no, che purtroppo
5: allora,
1: siamo messi così.
5: Intervengo subito con te a proposito di tempo, se per caso faccio mia la proposta per di tutti, se per caso avresti voglia di dedicare a questa trasmissione mensile un po' più di tempo, perché come vedi è un argomento interessante soprattutto per gli umani, secondo step per gli animali, però è talmente vasto l'argomento, se per caso avresti voglia di dare a Marina un po' più di tempo,
1: hai ragione,
5: te lo sottolineo e già ti ringrazio in anticipo, perché conoscendoti da un po' penso che il tuo sarà un sì. Allora poi magari vi mettete d'accordo. Punto uno. Punto due, i gatti, gli animali in libertà, in effetti sì, certo, stanno meglio perché c'è il bracconaggio, cosiddetto bracconaggio, che rubano gli animali per venderli alla vivisezione. Ci sono animali rubati per il cosiddetto allenati per il combattimento tra cani, che finiscono dilaniati.
2: Brava Carla.
5: Stanno molto bene perché vengono presi, specialmente i gattini, gli danno fuoco alla coda e poi si divertono a vederli bruciare vivi. Stanno bene, meglio all'aperto, perché poi vengono legate le zampette e vengono usate come pallone da calcio da bambini che non hanno nessuna colpa, ci mancherebbe, il bambino nasce secondo cioè l'input della famiglia. In effetti, poi per non mancare, finire sotto le macchine, che purtroppo insomma hanno invaso il nostro territorio, perché è così la realtà di oggi, finiscono, se muoiono subito gli va bene, se invece finiscono feriti hanno un'agonia lunghissima. Questo è oggi come oggi, non è il nostro illusione di vita felice, quella del mulino bianco, questa è la realtà di oggi, quanto stanno bene gli animali in libertà. Ultimo, se mi permetti, ricordo solo, perché poi vi lascio lo spazio, vi ricordo solo che l'OIPA, questa grandissima organizzazione a protezione animali, è stata fondata da una persona immensa, che la Milly Sharman-Zoli, che ha dedicato veramente, ecco, a proposito di volontariato, è stata una persona immensa. Questa ha fatto un volontariato mostruoso, morta troppo giovane, per forza con una vita così stressante. Questa addirittura è riuscita a entrare nei laboratori di vivisezione e di conseguenza, leggendo i suoi libri, si può dare la specifica quanto scientificamente, perché poi i risultati antiscientifici, perché non c'è più nulla di più antiscientifico della vivisezione, vengono poi tramutati in farmaci e in interventi assurdi per noi. Grazie infinite per lo spazio, vi saluto e vi abbraccio.
1: Grazie Carla. È sempre un piacere.
2: Ciao, alla prossima.
1: E aspettate, vedo un altro messaggio. Ciao, riguardo agli animali chiusi in casa, specie gatti, penso sia una cattività molto crudele. Non volevo dirlo, ma sento troppo dispiacere. Grazie Massimo e ai tuoi ospiti. Abbi pazienza, Lucia. Lucia.
2: Sì, ma è quello, che ho, detto quello che ho detto prima, cioè non siamo tutti uguali e non dobbiamo per forza pensarla alla stessa
1: bisogna
2: maniera.
1: Bisogna capire le alternative, quali possono essere.
2: Ma io a queste persone dico, state con noi un mese, due mesi e vedrete quello che c'è fuori, quello che noi troviamo fuori, quello che noi dobbiamo poi cercare di recuperare, di salvare. Il mondo non è a misura di animale, assolutamente, non è a misura neanche di umano, come abbiamo detto prima, e non siamo brutti e cattivi.
1: Ci fa ben sperare, diciamo, Lucrezia con la sua famiglia, che è vero, è così.
2: Monica, Federica, sì, abbiamo tante belle famiglie con bambini che ci danno una mano, sì, e i bambini crescono in maniera, io li vedo proprio, sono più dolci, più preparati e più responsabili, anche perché comunque è una responsabilità avere un animale.
1: Per quello che mi
2: sogno,
0: io da grande, quando non so se ce la farò a farlo, è un ospedale per i piccioni, perché anche loro vengono investiti, vengono,
2: sì, sono animali che così bistrattati, i piccioni, che poi invece sono molto molto intelligenti. Abbiamo fatto l'altra volta una trasmissione sui piccioni, e sono animali dolcissimi, veramente.
1: Per chiudere, una domanda mi viene da dire, dipende, voglio dire, non c'è un'età forse per avvicinare gli animali, i gatti, ai bambini troppo piccoli? Come la vedresti tu, Marina?
2: Io sono cresciuta con gli animali, okay. I miei mi hanno sempre permesso di mi hanno sempre permesso di portare a casa tutto, con l'unico obbligo era quello che dovevo seguirli,
1: certo.
2: Perciò io spesso arrivavo a casa anche con dei lombrichi, cioè cose allucinanti, cioè veramente, e
1: ci sono racconterai un'altra volta.
2: Sì, e sono cresciuta proprio anche con mia mamma, che non mangiava carne, e anche da lì c'è stato un percorso forse un po' più facile per me.
1: Manca un minutino, perché poi appunto chiudiamo. Se volete dire qualcosa in un minutino, salutare, non lo so, cosa, magari, non so, se poi fra un po' di tempo,
2: sì,
1: se avrete piacere di tornare, vero Marina?
4: Cosa vuoi dire? Consigliamo
1: grazie,
4: alle altre famiglie,
1: sì,
4: di provare.
1: Quindi,
4: provare con uno stallo.
1: L'esperienza vostra sicuramente è più che positiva.
4: A noi vorremmo
1: tutti
4: il quarto gatto, però.
1: Vabbè, dai, magari un po' alla
4: più
1: volta.
4: Più avanti, magari,
1: esatto,
4: vero?
1: Esatto,
4: che resta
1: esatto.
4: Una settimana intanto.
2: Si inizia sempre così, una settimana, due settimane, tre settimane.
4: Ma anche se non si può prendere un gatto, di magari venire a fare un mercatino, proporre qualcosa.
1: Ci racconterete meglio questa cosa qua un'altra volta. Io vi saluto, vi ho avuto piacere di conoscervi, è stato un piacere anche di farvi conoscere da casa, e magari appunto chissà se in altra occasione ci sentiremo. E con te, Marina, quando vuoi, il mese prossimo.
2: Il mese prossimo,
1: come di consueto,
2: prepariamo la
1: prossima. Anzi, lo ricordiamo, come abbiamo detto, l'ultimo
2: sempre
1: sabato
2: l'ultimo
1: del mese,
2: sì,
1: salvo cose tanto strane, eccetera eccetera. Niente, basta, io vi saluto,
2: saluto
1: e
2: anch'io.
1: Alla prossima occasione, vero?
2: grazie a tutti,
1: ciao. Eccoci, abbiamo salutato questi nostri amici. Ho visto che c'erano degli altri messaggi e li leggiamo adesso. E complimenti ai tuoi ospiti, gli animali sono entità molto, con scritto con tutto in maiuscolo, molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi, l'uomo ha solo da imparare. Ciao, questa è Roberta da Treviso. Grazie Roberta, fa davvero piacere avere questo tuo messaggio. Ok, quindi siamo arrivati al giro di boa per l'ultima parte della mattinata. Aspettate che oggi non siamo riusciti a leggere le belle frasi che ci avete mandato, le leggiamo adesso. Un saluto a tutti. tutti e aspettate, senza distinzione da mariche e genitori. Per oggi voglio condividere questa frase: la goffaggine è il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Ah, è la goffaggine il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Inciampa chi si muove, cade chi osa, ma solo i goffi conoscono davvero il peso di ogni passo e la grazia di rialzarsi senza fare scena. Mamma mia, Marika è tosta anche oggi, grazie. Sai, poi ancora Dunia: buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Proverbio veneto: chi ha un mestiere in man dappertutto catapan. Questa è Dunia, bella bella davvero questo proverbio. Poi ancora Dunia aggiunge: frase del giorno, un bel viso invecchia, un bel corpo cambia, ma una persona buona rimarrà sempre buona. E sempre Dunia, grazie davvero Dunia. E sì, dicevo appunto per questi vostri messaggi da casa. Allora facciamo così, che intanto mi organizzo anch'io e un pochettino di musica. Aspettate che vediamo che cosa volevo farvi ascoltare. E poi appunto, dove è andato qua? Arrivo, sì, facciamo questo qua. Sentiamo un attimo.

0: Eccoci ritornati. Aspettate che ci sono degli altri messaggi che altrimenti poi mi scappano. Allora, complimenti ai tuoi ospiti. Gli animali sono entità molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi. L'uomo ha solo da imparare. Ciao. Questa era Roberta di Treviso che ho voluto rileggerlo. Grazie di nuovo, Roberta. E questo nostro amico saluta la Carla. E il cos'è? 858, no, 710 finale, 858, ci sono un paio di numeri. Comunque salutiamo la Carla da parte sua. Grazie Massimo, grazie di tutto come sempre. Questo è Simone. Grazie Simone, ci mancherebbe altro, grazie a voi. Roberto da Milano. Aprire gli occhi tenendo chiusa la mente è come registrare della musica senza premere il tasto REC del registratore. Aia, mamma mia, grazie Roberto, veramente veramente bella. E Angelo, proverbio: e cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai el paron. Ah, ok. Angelo da Vicenza, grazie Angelo. Aspetta che la rileggiamo: cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai el paron. Credo che ci siamo capiti, grazie. E Monica, che piacere risentirti. Un saluto a tutti e complimenti alle tue ospiti. Ho provato a chiamare perché volevo portarvi la mia esperienza con Isi, della mia cat e cat therapy, e la nostra gattina Monica da Rosà. Grazie Monica, purtroppo anche oggi ci sono le telefonate che non so come mai non funzionano e non capisco. Mi aveva detto anche Giovanni che anche lui aveva avuto problemi. Non lo so, speriamo di riuscire a risolvere. Mi dispiace davvero perché vedo che il telefono continua a suonare e non so come mai, non so proprio cosa. Aspettate che proviamo un attimo. Pronto, pronto? Prova, aspetta che vediamo se riusciamo a parlarci perché purtroppo non so come mai non riesco a metterti in diretta. Prova a parlare un po' forte, vediamo se riusciamo a sentirti.
1: Portare la mia esperienza. Aspetta che chiudo Alexa perché anche quella non mi ascolta. Va bene. Allora, la mia esperienza è questa: noi non abbiamo mai avuto gatti, mio marito odiava addirittura i gatti. Iside ha 6 anni e mia sorella ce l'ha data quando aveva 20 giorni, quindi troppo presto anche. Quindi io sono la sua mamma dal primo momento, infatti gli ho fatto il bagnetto all'inizio, cioè io, sai la mia situazione di salute che è devastante, è la mia cat therapy, anche il mese scorso ho fatto 22 giorni a letto e lei non si è mossa da letto. Volevo dire però un'altra cosa, che quando aveva 2 anni io la

0: cosa, lei va dentro, fuori, come sia noi lasciamo aperto, ovviamente se andiamo via la lasciamo fuori, adesso è caldo quindi di notte o dorme fuori o dorme sul terrazzo in base a come vuole lei. Basta vederli, guardare i loro atteggiamenti, è come avere un bambino infine.
1: Certo.
0: E capisci tutto, bisogna lasciarli liberi.
1: E loro sono...
0: Con nessuno, perché lo puoi tenere in appartamento, lo puoi tenere come noi dentro e fuori. Ti dico, vi dico anche un'ultima cosa, è mancata la mamma di mio marito il 7 aprile ed abitava sotto di noi. Lei appena è mancata mia suocera, perché era abituata che andava giù, perché noi abitiamo di sopra e quindi si era chiuso, mia suocera andava in cucina da mia suocera come per dirgli mi apri per favore, o gli saltava sopra dalla finestra a dirgli mi apri, e quindi lei andava giù, è andata giù per una settimana e stava lì come per dire ma dove è andata la nonna,
1: mi aspettava.
0: Cioè, voglio dire che dopo voglio anche ringraziare Paola di Impronte con l'Anima e Paolo Girotto della meravigliosa serata che hanno fatto ieri sera a Gamma 5, che io ci sono stata con mio marito.
1: Bravo.
0: E ti voglio ringraziare anche tu di cuore, perché tu dai spazio a chiunque.
1: Sì,
0: non sei solo inerente al tuo, al tuo lavoro,
1: certo,
0: che sei architetto. Complimenti di cuore, poi noi ci siamo conosciuti anche personalmente.
1: Grazie Monica.
0: Sono felice di essere riuscita a dirvi questo.
1: Grazie, sai, ti aspettiamo ancora. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima. Ecco, dai, sono riuscito a risolvere in maniera un po' fortuita. Poi c'è Stefano. Ok, di Vicenza, che saluta la Monica. Va bene, va bene, va bene. Sì, abbiamo sperimentato un nuovo modo per far sentire le telefonate, e quindi adesso abbiamo imparato anche questa. Magari la prima parte si sentiva un po' poco, però il finale l'abbiamo sentito molto bene. Va bene. Ok, chiudiamo la mattinata come di consueto, vi riporto un po' di cose che ho così mi hanno colpito un po' in questa settimana. Dopo metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e anche la trasmissione, o comunque già i prossimi giorni, credo che stasera vi ricordo che va in replica dalla mezzanotte in poi, e quindi chi ci conosce sa già che questa trasmissione va in replica dalla mezzanotte in poi fino al mattino seguente della domenica, fino a che cominciano le trasmissioni della domenica mattina. Poi metto la trovate sul sito della radio, Radio Gamma 5, nuovi podcast, e trovate tutti quanti i conduttori con le relative registrazioni, e poi appunto le trovate sempre. E io carico anche sul canale Telegram, la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Va bene, va bene, va bene. Stefano mi manda, l'ho visto Stefano. Stefano mi manda un link dove, perché ha colpito anche me questa settimana, sarebbe uscita la Ferrari ibrida, che però non sarebbe stata molto ben accetta. Qualcuno la chiama Ferrari puffa, non è italiana, ci scrive qua. La nuova Ferrari Luce rappresenta il contrario di ciò che l'Italia è nata per. Guarda, non so cosa dire Stefano, in qualche modo sono cose che non so proprio cosa dire. Monica ancora grazie, e Stefano per il saluto. Cioè, grazie. I gatti vanno tenuti in casa, se no finiscono sotto le auto, ci dice questo amico. Non è proprio così, sai, per carità, dopo è questione di abitudine, roba del genere. Io sono stato a casa

0: di Monica, e lei per carità non abita in un bel posto e ha la sua strada, che però se non ricordo male c'è solo un'altra abitazione subito dopo, quindi è un vicolo, è una strada chiusa, per cui praticamente non passa mai nessuno se non loro, insomma, quindi da questo punto di vista loro in questo caso e gli animali sono anche privilegiati. E giusto per, insomma, tanto per spiegare un po' questa cosa. E vi dicevo, aspettate che vediamo da dove cominciare a farvi ascoltare qualcosa di questa settimana. E la questione andiamo avanti con questa questione di sti vaccini sperimentali.
1: Quindi quale sarebbe la pericolosità di questa vaccinazione su polli e tacchini?
2: Si parla di una vaccinazione sperimentale che all'origine doveva partire su praticamente tutti gli allevamenti del Veneto. Sperimentale, sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire che non ha completato gli iter di sicurezza e di efficacia. Questa tecnologia l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 5 anni, perché è quella dei vaccini Covid, ed essendo sperimentale anche in questo caso, ed essendo la stessa tecnologia, il dubbio che quello che succede nell'uomo, che è molto grave, ad esempio nel sistema nervoso centrale, si sono stati identificati in modo distintivo rispetto ai vaccini tradizionali, ben 63 segnali di sicurezza, fra cui proteine aberranti a cui appartengono i prioni e gli amiloidi, che non sono proteine naturali, non so se mi spiego. E quindi questo processo alieno ha un alto rischio di indurre produzione di proteine aliene, con tutte le conseguenze. Questi prodotti ottenuti, derivati da questi 5 allevamenti, dalle società di trasformazione che hanno accettato curiosamente di partecipare ad una sperimentazione, non garantisce la trasparenza sulle etichette, cioè la popolazione è ignara di quello che mangia. Saranno indistinguibili, quindi non sappiamo se quel pezzo di tacchino è proveniente da uno di questi 5 allevamenti, e quindi noi siamo al buio.
0: Nuovi vaccini agli animali, dobbiamo preoccuparci. Questo era estratto da questa intervista. Vaccini sperimentali aviari, attesa, aspettate, tecnologia dei sieri Covid, stessa tecnologia dei sieri Covid e pericolo di proteine aberranti. Aiutatemi anche voi, fate un po' voi. E poi vabbè, qua questo cos'è? Questa qua è un'altra storia. Sentiamo questa: vergogna in Sardegna sotto il silenzio generale, attiva la campagna. Questo qua vediamo.
3: Oh, sta succedendo ancora per l'ennesima volta e sotto il silenzio generale. Questa vicenda è vergognosa. In Sardegna sono arrivati 4 voli pieni di militari israeliani. Praticamente continuano a fare la decompressione, come la chiamano loro, in Italia. L'Italia ormai è diventato il loro villaggio di relax. Tra l'altro sono stati accolti con un dispiegamento di forze dell'ordine massiccio. Praticamente noi paghiamo le tasse per proteggere questi criminali. Ricordo inoltre che ieri l'ONU ha inserito nella lista nera Israele per utilizzo dello stupro in zone di conflitto, e a stuprare sono esattamente questi criminali che vengono in Italia a rilassarsi, protetti dallo Stato italiano e protetti anche dalla stampa di regime che paghiamo con denaro pubblico. Perché non dire queste cose, non raccontare queste notizie, non raccontare queste vergogne agli italiani significa proteggere questi criminali. Sta succedendo ancora.

0: Un altro giudice scrive una parola di verità sulla stagione dei vaccini. È il giudice monocratico del Tribunale di Terni che lunedì ha pronunciato una sentenza unica. Ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, una dottoressa di Terni accusata di falso ideologico per aver pensato esentato numerosi suoi pazienti dalla somministrazione del vaccino. Esentato perché? Perché erano pazienti fragili e, come lei mi spiega in questa intervista pubblicata sulla Nuova Bussola Quotidiana, i pazienti fragili non vanno vaccinati. Bastava una qualunque fragilità, anche solo una febbre, anche solo il fatto di essere magari malati oncologici, per giustificare questo differimento della vaccinazione e poi questa esenzione. Ha subito un calvario, un vero e proprio calvario. Ha avuto i NAS in ambulatorio che le hanno sequestrato PC e telefonini. È stata sospesa dall'esercizio della professione per oltre 7 mesi dalla sua ASL, quella di Terni. Ha ricevuto le critiche dei colleghi che l'hanno messa all'agonia, l'hanno criticata, ma lei ha tenuto duro, si è difesa e finalmente il giudice ha pronunciato una parola definitiva su questa storia, che può essere di esempio per tanti altri medici che hanno fatto esattamente come lei, a differenza di quelli che invece le esenzioni non le hanno mai prese in considerazione, mettendo a rischio, questo sì, tanti pazienti che poi hanno avuto delle reazioni avverse. Lei invece, secondo il principio di precauzione, che è il primo dei principi ippocratici, aveva già deciso di scartare questa ipotesi, e così ha fatto. È la testimonianza di una donna coraggiosa che ha pagato in prima persona e che ora può finalmente cantare giustizia.
1: Bella notizia, si fa per dire. Ecco, ci siamo già capiti. Per chi le ha provate queste cose qua è una amara consolazione. Comunque, vabbè. Poi ancora, questo qua, nuovo studio shock del biochimico Segalla, sostanze tossiche nei vaccini Covid Pfizer. Vediamo se riusciamo a vederlo. E quanto, se non è troppo lungo.
2: Buonasera a tutti i telespettatori di Gospel News.
1: È troppo lungo, mi spiace, perché se no non ve lo metto comunque sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Questo è, aspettate, eccolo qua, sì, questo ancora.
3: Volete sapere come funziona la manipolazione portata avanti dall'industria farmaceutica? Beh, adesso vi spiego con un esempio molto semplice, per cui ringrazio il quotidiano Avvenire, che pure, insomma, dovrebbe essere molto attento ai grandi interessi dei privati, a quelli che dominano il mondo e il racconto del mondo. Ebbene, Avvenire pubblica un'intervista alla vice amministratrice delegata di CEPI. Che cos'è CEPI? Viene presentato come una sorta di struttura che si occupa della prevenzione e della diffusione dei vaccini. Non si spiega esattamente che cosa sia. E che cosa dice questa signora intervistata da Avvenire? Spiega che Ebola e Hantavirus sono dei segnali, degli avvertimenti, dice, perché il problema, vedete, spiega questa vice AD, è che prima o poi arriverà un'altra grande pandemia e allora dobbiamo essere pronti. In questo momento non lo siamo, e lamenta anche il fatto che sia difficile per loro ottenere dei finanziamenti, lamenta il fatto che ci sono problemi ovviamente legati alla globalizzazione, agli interessi dei vari stati, e spiega che oggi, con il passaggio di grandi masse di persone da una parte all'altra del mondo, è più facile che le malattie si trasmettano. Spiega che ci sono delle situazioni di grave difficoltà, soprattutto in quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo. Dice addirittura, ironia sulle ironie, che potrebbe anche scappare un virus da qualche laboratorio, il che è molto curioso. Curioso, perché CEPI su questa possibilità che un virus scappi da un laboratorio non fa riferimento al Covid, eppure qualcosa del Covid dovrebbe saperne, e vi spiego perché. Perché CEPI in realtà non è affatto una struttura pubblica o sovranazionale, ma è di fatto un'organizzazione che funziona di per sé stessa, autonomamente, senza dipendere da questo o quell'altro, che è stata fondata su impulso del World Economic Forum e che è sostenuta dai soliti noti, cioè da chi? Beh, in primis dalla Fondazione Gates e poi da vari stati, dalla Commissione Europea che paga tanti progetti e da una serie importante di case farmaceutiche, alcune delle maggiori. E allora, guardate un po' come si mostra, no, con chiarezza lo schema. Cioè c'è la vice AD che rilascia delle interviste per dire state attenti perché bisogna che ci schermiamo, ci prepariamo ad affrontare una nuova prossima pandemia. Dobbiamo finanziare la sanità, dobbiamo preoccuparci della salute di tutto il mondo, specialmente di quella, insomma, delle persone che vivono nei paesi più poveri. E tutto sembra così bello, attento, umanitario, solidale nei confronti dei più fragili. In realtà quello che sta facendo questa persona è spingere gli interessi propri e soprattutto delle case farmaceutiche. Ricordo che CEPI è stata la prima con $900,000, era solo una piccola tranche iniziale, poi sono arrivati altri, a finanziare nel gennaio 2020, quindi proprio subito la casa di produzione Moderna per il farmaco per il Covid. Con Moderna questa CEPI organizza tutta una serie di iniziative, tra cui appunto delle collaborazioni sullo sviluppo di nuovi vaccini. Non è tutto. Questa CEPI, che ripeto ha tutti questi finanziatori, no, importanti in giro per il mondo, lavora con le case farmaceutiche come una sorta di lobby, cioè non come un ente di beneficenza. Va ricordato anche, a proposito di Antivirus che la vice AD tira in ballo, che Moderna, proprio Moderna, ha guadagnato un sacco di soldi con un solo annuncio, cioè annunciando che era in lavorazione il vaccino per l'antivirus. Lo ha detto proprio nei primi giorni, no? Quando esplosa la paura, quando tutti i media andavano dietro ad alimentare il panico per una cosa inesistente. In realtà non c'è nessun vaccino, o meglio, ne esiste uno naturale, non mRNA, che viene utilizzato talvolta soprattutto in Sud America per curare i casi più gravi di antivirus. Lì non c'era alcun vaccino, c'era un'idea di lavorazione risalente a qualche anno fa, è bastato dirlo per guadagnare soldi in borsa. Quindi quando leggete queste interviste, quando vi parlano di questi virus e delle prossime pandemie, il meccanismo è chiarissimo, perché sono loro stessi e Big Pharma a svelarlo. Parlano e alzano l'allarme per fare soldi.
1: Parlano e alzano l'allarme per fare soldi. Se per caso qualcuno aveva qualche dubbio, che volete che vi dica? La mattina i cittadini di Corignano si svegliano con la litania lamentosa della preghiera musulmana, mandata con altoparlanti a tutto volume, così che tutta la cittadinanza la possa udire. Ah, bene, interessante. E Italia si è islamizzata anche nelle atroci bestialità tribali, sacrifici di poveri animali sgozzati in piazza. Questa è la nuova cultura per l'Italia. Mamma mia, maggio 2026, stiamo avvelenando l'acqua. Da maggio 2026 è iniziato l'uso intensivo di monocloramine per l'acqua potabile. I gestori idrici garantiscono la sicurezza, ma ci sono vari studi scientifici che li smentiscono e provano l'alta pericolosità della sostanza. Ah, bene. Questo è, mi sembra, in Italia l'utilizzo della monocloramina. Proviamo a sentirlo un attimo.
4: Da maggio 2026, monocloramine tossiche nell'acqua del Friuli Venezia Giulia, da tempo anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. In Italia l'utilizzo della monocloramina come metodo di disinfezione dell'acqua potabile non viene applicato in modo uniforme su base regionale, ma viene scelto e introdotto in modo mirato dai singoli gestori del servizio idrico integrato. CAFC migliora la qualità dell'acqua potabile attraverso l'utilizzo di monocloramina. A partire dall'11 maggio 2026, il gestore del servizio idrico integrato introduce in 11 comuni delle valli del Natisone l'avvio graduale di un nuovo sistema di disinfezione già consolidato a livello nazionale ed europeo. L'acqua rimane pienamente potabile e sicura. Questo lo vedremo, perché ci sono documenti che provano il contrario. Ecco una lista schematica di articoli per ricerche rilevanti in italiano.
1: Eccolo qua, anche questa è una bella cosa interessante. Poi ancora l'ineffabile. Aspetta che sentiamo questo.
5: Abbiamo chiesto al segretario generale della farmacia di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano, che è stata alle 6:30 e è stato detto quello che pensiamo, e abbiamo chiesto scuse e
6: sono arrivate.
5: Mi pare che formalmente no.
1: Vedrete la faccia sul video che poi metto sul canale Telegram. Meglio morire liberi che vivere da schiavi, questo è Silver Nervuti, sentiamolo un po'. Ah.
7: Era il 2022. Un insegnante di matematica e fisica, il professor Francesco Moauro, tornava ad insegnare dopo una sospensione ordinata dal Ministero. Ad accoglierlo, davanti al liceo scientifico Malpighi di Roma, un lenzuolo appeso dai suoi studenti. Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così davano il bentornato a un uomo che ha resistito, che non ha ceduto al ricatto, che ha pagato un prezzo altissimo sul piano umano e professionale solo per aver esercitato un proprio diritto. E ha continuato a farlo a testa alta e la coscienza pulita, offrendo ai suoi studenti ciò che a scuola non si insegna quasi più: il coraggio, la dignità, la libertà. A tutt'oggi Francesco Moauro è ancora in carica, referente alle Olimpiadi a squadre di informatica del Ministero dell'Istruzione. Francesco Moauro, presente. Per questo, oggi, a distanza di anni, io voglio ringraziare lui come simbolo. Ma non solo lui. Voglio ringraziare tutte le persone che, come lui, non hanno barattato la salute per un lasciapassare, che non hanno ceduto al ricatto, che non si sono fatte comprare. Ringrazio chi ha lottato per i propri diritti e anche per quelli che stavano zitti. Ringrazio chi ha detto no al siero salvatore, ai tamponi, al coprifuoco e a chi non ci ha pensato due volte a mettersi in gioco, a chi non si è piegato, a chi ha capito che l'unione fa la forza e che se davvero fossimo stati tutti uniti, questo scempio sarebbe crollato come un castello di carte false. Perché poi invece, no, non bastava rifiutare un siero sperimentale. Anche la pratica dei tamponi forzati ha lasciato ferite profonde, nel corpo e nella dignità. Era un metodo invasivo, inutile e pieno di contraddizioni. Perché molti, pur avendo rifiutato il siero salvatore, erano costretti a farsi infilzare un cotton fioc di 12 cm nel naso ogni due giorni, spendendo soldi e subendo umiliazioni che non avrebbero mai pensato di dover affrontare. Ore e ore in fila davanti alle farmacie, davanti fuori e mica dentro, pericolosi Novax tuttora viventi. Ma l'hanno dovuto fare, per paura, per il mutuo, per la famiglia, per il ricatto, per qualsiasi altro cazzo di motivo, ma l'hanno dovuto fare. Perciò a chi ha resistito va il mio più grande rispetto, a chi ha capito e ha lottato anche per chi dormiva e per chi ci odiava, a chi non si è venduto, a chi ha pagato sulla propria pelle. Sì. E io? Io ho fatto solo la mia parte, ma la facevo qui, dal mio studio, a cercare fonti, a smontare bugie, a dare coraggio a chi era smarrito. Ma là fuori, nelle piazze, c'eravate voi, additati dalla stampa, tenuti a bada dalle forze dell'ordine, inseguiti, vessati, licenziati, ma eravate migliaia. Migliaia di cuori che battevano all'unisono contro uno scempio che ci voleva divisi. Eravate e siete. Siete ancora tutti vivi e coscienti che la storia non si cancella con un colpo di spugna o con il ritorno alla normalità. Non si cancellano gli idranti e le manie di potere di piccoli uomini agli ordini del sistema. Non si cancellano le multe per il reato di buona salute. Non si cancella niente. Sono umiliazioni indelebili. Pensate che a tutt'oggi il professor Francesco Moauro non solo è ancora in servizio presso lo stesso istituto, ma ha assunto un ruolo di prestigio ancora più alto, ovvero secondo collaboratore del dirigente scolastico. A dispetto di chi voleva cancellarlo, oggi è lui a coordinare la scuola. Quell'uomo che volevano fermare è diventato un pilastro della gestione di una delle scuole più importanti di Roma. Quel bentornato professore non era solo un saluto, era una sentenza. Ma Francesco Moauro non era solo. In quegli stessi mesi un altro docente romano, il professor Davide Tutino, portava il corpo in piazza con lo sciopero della fame contro il lasciapassare verde. Due stili diversi di resistenza, ma che hanno inviato lo stesso messaggio al potere. La coscienza non è in vendita. Se Moauro ha insegnato la coerenza tra le mura di un'aula, Tutino l'ha gridata sotto i palazzi del potere. Entrambi hanno dimostrato che il coraggio è contagioso e che l'unione, quella vera, nasce dal rifiuto comune di essere schiavi. Per questo, ancora oggi, dobbiamo restare vigili, dobbiamo restare uniti, per loro, per noi e per chi verrà dopo di noi, perché è una pagina di storia che non si può cancellare. Io non mi sono dimenticato di loro. E voi? Vi siete dimenticati di loro?
1: Bello, bello, come sempre, anche questo intervento. E... sperimentale, dice il nostro Mario Cappellotto, non c'è niente di sperimentale fatto da loro. Hai mai visto che sia malara... chi si ammalava dal 2020? I dottori, i conduttori, i giornalisti? No, bisognerebbe metterli tutti loro, tutti loro in prigione. Saluti Massimo a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Mario Cappellotto. Grazie Mario. E Roby da Mestre, la stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in dormitorio fatto dagli ucraini in Donbass con varie ondate di droni. Il giornalista ha riferito che c'era sangue e pezzi di corpi ovunque e che in zona non c'era alcuna postazione militare. La redazione della stampa ha cancellato il pezzo. Ogni volta che si avvicina una trattativa di pace questi fanno lo sgambetto. I russi hanno trovato dei resti dei droni, pezzi fatti in Italia. La Meloni era pro Russia e Putin. Quando ha vinto le elezioni è convocata a Washington, è passata dall'altra parte, forse un timorita. Dove sono Pertini e Berlinguer, dice Roby da Mestre. Certo. E poi ancora c'è il 5 per 1000 anche per le moschee, ci ricordano qui bene. E non considerate i nostri bambini come esseri umani, volano stracci e parole prantissime, consiglio di sicurezza. Che cosa vuol dire sta roba qua? Vabbè, lasciamo perdere. E dichiarano che avendo le prove del coinvolgimento anche italiani, i morti degli universitari saranno vendicati anche sugli italiani, quella storia di sti droni, bene. Questo qua... il documentario che stronca i sieri e l'Italia. Il documentario The Inconvenient, il studio Inconveniente Stadi, presentato in Italia, lo sconvolgente documentario del giornalista De Bright su bambini vaccinati e misure sanitarie. L'Italia risulta la capofila e agnello sacrificale di tutte le sperimentazioni della dittatura sanitaria mondiale. Proviamo a sentire un po'.
8: Abbiamo avuto lo stesso problema in tutto il mondo.
9: Sì, questa è stata davvero l'esperienza più sconvolgente nel venire in Italia. Apprendere che si è verificato esattamente lo stesso identico problema. Non è normale che l'Italia abbia fatto fin da subito le stesse cose che l'America ha fatto un mese o due più tardi. Esattamente le stesse. Più fondi per le diagnosi Covid, in modo che tutte le altre malattie scomparissero. Hanno gonfiato i numeri, trasformando persino gli incidenti stradali che risultavano positivi in morti per Covid. È così scioccante per me. Pensavo che in qualche modo avessimo elaborato noi quel piano. Il fatto che sia successo prima in Italia significa che il piano era già scritto prima ancora che questo accadesse.
8: Perché secondo te è iniziato tutto in Italia?
9: Non so perché abbiamo scelto l'Italia, ad eccezione del fatto che Obama era venuto qui e l'Italia è stata la prima nazione europea ad accettare l'obbligatorietà dei vaccini. In realtà avete medici e scienziati molto in gamba in Italia, direi tra i migliori al mondo, ne ho intervistati molti negli ultimi giorni. L'Italia non è un attore secondario, è molto importante per il mondo. Anche qui la scienza viene manipolata e censurata. In questo modo vengono messi a tacere alcuni tra gli scienziati più brillanti al mondo. invece devono essere lasciati liberi di parlare e di esprimersi.
10: Can we say that the Henry Ford study proves that vaccines are causing a chronic disease epidemic? No, we cannot.
11: There's one question now all over the world.
9: C'è solo un'unica grande domanda da porsi sui vaccini. Ci rendono più sani o più malati? O più specificamente, è più pericoloso il virus contro cui ci vacciniamo o il vaccino stesso? L'unico modo per arrivare al fondo di questa discussione è confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati e osservare i risultati in termini di salute. Chi è più sano? Questo studio è stato condotto forse una dozzina di volte in tutto il mondo negli ultimi 2 anni. Ma io voglio andare oltre. Questi studi sono stati condotti da persone e scienziati scettici sui vaccini. Io volevo qualcuno che credesse nei vaccini, qualcuno a favore dei vaccini. Ed è di questo che parla questo film. Come sapete dal mio film, ho convinto il dottor Marcus Zervus, che si dichiarava a favore dei vaccini, a condurre uno studio comparativo tra vaccinati e non vaccinati. E lui l'ha fatto, secondo me. Lui ha condotto quello studio nel 2020, circa 20.000 bambini con circa 2.000 non vaccinati, e poi si è rifiutato di pubblicarlo. L'ho chiamato e ho chiesto perché si rifiutasse di pubblicarlo, e lui ha risposto che era troppo negativo per i vaccinati, che non poteva pubblicarlo perché non voleva interrompere il programma di vaccinazione. Dopo oltre un anno, finalmente ha accettato di venire a cena. Ho indossato apparecchiature di registrazione e una telecamera nascosta, in modo che rendere pubblico cosa aveva da dire, non semplicemente ascoltandolo da me. Non si tratta della mia opinione. Questa è la migliore scienza mai fatta da uno scienziato che ha condotto lo studio sul vaccino Covid Moderna, che è a favore dei vaccini. Ed è il dato più schiacciante e pericoloso che abbiamo mai visto. I vaccinati sono molto più malati. Hanno il doppio delle probabilità di sviluppare malattie croniche. 6 volte più probabilità di sviluppare disturbi neuroevolutivi, quasi 5 volte più probabilità di sviluppare malattie autoimmuni. È una terribile, terribile accusa contro i vaccini. Penso che sia lo studio più importante al mondo.
8: Che cosa hai pensato quando il dottor Zervos, durante la cena che tu hai filmato e mostrato nel documentario, ti ha detto che non avrebbe pubblicato lo studio?
9: È stato molto deludente. Per molti versi avevamo fatto un patto tra gentiluomini. Io gli avevo detto: tu fai la scienza, io non ci metterò mano. Dimostrami che ho torto. C'è una sola regola in questo accordo: qualunque cosa tu trovi, la pubblichi. Lui ha detto: ok, la pubblicherò. Non importa cosa viene fuori, io credo solo nei dati, seguirò i dati. L'ho persino avvertito, ho detto: io credo di avere ragione, e se questi dati mostreranno quello che penso, potrebbe essere la fine della tua carriera. L'ho avvertito e lui ha detto: non mi importa, sono uno scienziato, pubblicherò i dati. Così poi, quando ho cenato con lui e l'ho registrato, puoi anche vederlo nel film, gli ho ricordato il suo impegno, che avrebbe comunque pubblicato i suoi risultati. E lui mi ha risposto che era vero, ma di aver cambiato idea. Per questo il film è così importante, altrimenti sarebbe solo la...
12: Invece lo puoi vedere, puoi ripercorrere le conversazioni, quello che ha promesso, la ritrattazione di questa promessa, il fatto che decida di nascondere i dati, e puoi vederlo nel film. Puoi vedere anche le emozioni. Lui è molto in conflitto. Non credo sia una cattiva persona. Ha paura. Quindi penso che questa sia la storia che ogni scienziato al mondo vive in questo momento. Anche quelli che vogliono dirci la verità, che potrebbero conoscere la verità, o magari hanno condotto studi come questo, hanno tanta paura di pubblicarla. Quindi non stiamo vedendo della vera scienza. Stiamo vedendo solo la scienza che è consentita.
5: That choice is your emotion.

0: È il mio film, eppure mi sono emozionato. Non possiamo accettare ciò che stanno facendo ai nostri bambini e a noi.
1: Non possiamo accettare quello che fanno ai nostri figli e quello che stanno facendo anche a noi.
0: Solo noi possiamo fermarlo, usando la nostra voce e dicendo a tutti quello che sappiamo. Non i governi, non Robert Kennedy Jr., nessuna persona lo può fermare. Solo tutti quanti noi messi insieme. Innanzitutto, sapete, questo mi ricorda la prima volta che ho visto Vaxxed davanti a un pubblico che non aveva le informazioni contenute nel film. Ma quando arrivi in un posto nuovo e vedi un pubblico che magari non ha mai sentito parlare di queste informazioni prima, mi sono quasi commosso in fondo alla sala. La verità è che, anche se ho realizzato questo film, mi emoziona ancora, perché le informazioni sono importantissime. Ed è davvero emozionante essere qui in Italia e che questo messaggio si diffonda in tutto.
2: Sfumiamo perché dura qualche altro minuto, poi lo sentite tutto quanto su Massimo Conte Architetto, il canale Telegram Massimo Conte Architetto. E allora, nessuno mi toglierà mai il sospetto che i bambini che soffrono delle cosiddette malattie rare, vedi messaggi di richiesta fondi in certe TV e probabilmente anche in certe riviste, siamo stati danneggiati dai vaccini obbligatori. Qua Stefano sfondi una porta aperta e mi sa che c'è poco da aggiungere, vero? Roby da Mestre: la Russia non è mai stata nostra nemica, ma l'Europa su ordine USA si è creata il nemico. Chi non ubbidisce agli ordini USA, von der Leyen, Callas, Picerno e di conseguenza la Meloni. Roby, qua, anche qua mi sembra bella tosta la questione. Poi vedo ancora non esiste più nessun giorno. Questo è 320. Non esiste più nessun giorno della memoria. Adesso qua è un po' la questione è un po' più ampia, vero? E va bene, cosa mancano ancora pochi minuti, vediamo che cosa arrivano le prime multe per i cosi, come si chiamano, per i monopattini. Sentiamo.
3: La prima multa d'Italia ed ecco il primo monopattino elettrico senza contrassegno ormai obbligatorio. Verona, centro storico, seguiamo i controlli della polizia locale su targa e non solo.
4: Devi iniziare tutta la procedura perché è obbligatoria ormai la targa.
3: Sanzioni fino a 400 euro per i mezzi che superano i 20 km orari, anche il sequestro. I monopattini sfrecciano lungo i viali, tra le violazioni più frequenti, in due senza casco, nonostante da un anno e mezzo non si possa più andare, si rischiano multe fino a 250 euro.
5: Da oggi i monopattini sono veicoli a tutti gli effetti, sono inseriti nella banca dati della motorizzazione e hanno riferimento il proprietario. E per coloro che sono ancora in ritardo, occorre registrarsi al portale dell'automobilista per ricevere il targhino.
2: Lo ricordiamo che c'è anche questa cosa qua, bella aspetta che sentiamo quello che vi dicevo prima, e questo è Montezemolo.
6: L'elettrificazione è un'evoluzione naturale, sto parlando della Ferrari, è una rottura con l'iconico marchio.
7: Io spero che se dovessi dire quello che penso dovrei dire delle cose molto spiacevoli, quindi preferisco non commentare, spero solo che qualcuno tolga il cavallino da quella macchina.
2: Eccolo là, e vabbè, e ognuno ha le sue idee, direte voi. E ad asino ragliante, da cavallino rampante ad asino ragliante, Ferrari presenta Luce, il suo primo elettro tombino. Sì, la luce che si è spenta definitivamente nel cranio di questi mentecatti. Beh, dai, insomma, dai, è anche carina, perché no? Perché dai, guarda, insomma. un paese in tutti i sensi, professore universitario vince concorso esautorando il raccomandato predestinato, ma non viene assunto e gli tolgono pure la cattedra che aveva. Questo qua cos'è? Sentiamo questa.
8: L'Italia è un paese libero. Antonio Pesce è un professore universitario che ha osato iscriversi a un concorso in cui tutti conoscevano già il nome del vincitore. Però il dottor Pesce si accorge che il vincitore non ha nemmeno i requisiti minimi legali per partecipare. Così fa ricorso al TAR, osando causare l'esclusione del predestinato. Un atto di giustizia, secondo me. Un affronto gravissimo per altri. L'università ha così deciso di non far scorrere la graduatoria e quindi assumere il professor Pesce, ma di ripetere il concorso da capo. Nella prima selezione il medico aveva ricevuto una valutazione di 20 su 20 alla prova orale, ma, pensate un po', alla nuova selezione ha preso 0. 0 su 20 al secondo concorso nel quale era l'unico candidato. Così il bando è andato deserto e non è stato assunto nessuno. Ma com'è possibile una tale disparità di giudizio? Lo ha spiegato un membro della commissione esaminatrice alle telecamere nascoste di Mi Manda le Tre. Sentite qui.
9: Ero stato detto per non rompere i coglioni al concorso, anche se eri in secondo, tra 6 mesi ti chiamano. Tu perché devi rompere i coglioni per 6 mesi? Denunciare tutto e tutti.
10: Però non è triste accettare.
9: Triste è così la vita.
10: Cioè stai dicendo che comunque è stata una ritorsione sta roba su di lui.
9: Sarà stata una ritorsione, sì.
8: Gravissimo. Ma non contenta, l'Università di Ferrara ha anche cancellato l'insegnamento che il professor Pesce già aveva, facendogli perdere il posto di lavoro anche se aveva 335 studenti iscritti e un alto tasso di soddisfazione. Secondo voi, un paese in cui succedono cose del genere può definirsi libero?
2: Eccolo là, se qualcuno aveva dubbi. Adesso hanno tutti la bici con le ruote grosse. Basta monopattino. Direi comunque è tutta un'altra roba. Questo è Massimo che ci scrive da casa. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, come direbbe qualcuno, fate attenzione, state attenti perché il mondo è un postaccio. Sigla finale e ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana.

0: Eccoci, ci siamo come di consueto, qua mi sembra che sia troppo alto il volume, come di consueto due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono in questo sabato 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto e come di consueto vi tengo compagnia qui nei microfoni, dai microfoni di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, come ben sapete, siamo qui appunto sabato mattina fino alle 13. Vi preannuncio già che avremo l'appuntamento con la responsabile OIPA, Marina Barzon, questi per gli interventi della radio che oramai da un po' di tempo abbiamo piacere appunto di sentire circa una volta al mese, e oggi parleremo di bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Quindi bella occasione anche oggi per sentire questo punto di vista. L'appuntamento è verso le 11. Prima le mie solite cose, come di consueto appunto sentirete e quello che ho da raccontarvi io. E mi sembra che siamo a posto. Sigla iniziale, un pochettino di musica, mi preparo tutte quante le mie cosettine e poi ci siamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
5: Grazie!
6: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

C'è qualcosa che sta accadendo dentro il tuo corpo. Proprio in questo istante, un'intelligenza che non ti è mai stato insegnato ad ascoltare. Una capacità di guarigione che è bloccata, proprio mentre mi stai ascoltando. E la ragione per cui è bloccata ti lascerà senza parole. Eckhart Tolle lo ha scoperto quando il suo corpo era distrutto, dopo anni di depressione profonda, ansia paralizzante e malattie fisiche che i medici non riuscivano a spiegare. Ha realizzato qualcosa che ha cambiato tutto. Non era il corpo a essere malato, era la mente che impediva al corpo di guarire. E ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo corpo possiede un'intelligenza di guarigione che opera costantemente. Le cellule si rigenerano, le ferite si cicatrizzano, i virus vengono eliminati. Tutto questo avviene senza che tu faccia nulla. Ma c'è un interruttore che spegne questa capacità. E probabilmente questo interruttore è spento proprio ora. Prima di rivelarti cos'è questo interruttore, ho bisogno che tu comprenda qualcosa di fondamentale riguardo alla relazione tra mente e corpo, perché ciò che Tolle ha scoperto contraddice praticamente tutto ciò che la medicina occidentale insegna. Ti mostrerò esattamente come riattivare la capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma prima, devi capire perché è disattivata. Il corpo umano è una macchina di guarigione straordinaria. Ad ogni secondo, milioni di cellule vengono riparate o sostituite. Il tuo sistema immunitario è costantemente in pattuglia, identificando minacce, neutralizzando invasori. Questo avviene automaticamente. Non devi pensare affinché funzioni. In realtà, pensare è esattamente il problema. Tolle spiega che quando sei completamente presente, quando la mente è silenziosa e tu semplicemente esisti in questo momento, qualcosa di straordinario accade nel corpo. L'energia che normalmente alimenta pensieri ansiosi, preoccupazioni sul futuro, risentimenti del passato. Tutta questa energia diventa disponibile per il corpo e il corpo sa esattamente cosa farne. Ma quando la mente è costantemente attiva, costantemente producendo pensieri, costantemente generando emozioni negative, questa energia viene deviata. Il corpo finisce in secondo piano. La guarigione viene messa in attesa. Peggio ancora, la mente non solo ruba energia al corpo, ma attivamente lo danneggia. Ogni pensiero di preoccupazione libera ormoni dello stress. Ogni emozione negativa crea tensione muscolare. Ogni paura immaginaria attiva la risposta di lotta o fuga. Il corpo entra in modalità di emergenza ripetutamente, anche quando non esiste una minaccia reale. Immagina un esercito che è sempre in allerta massima. Non riposa mai. Non si riprende mai, non ripara mai le sue attrezzature. Eventualmente, questo esercito entra in collasso.

0: Questo è ciò che sta accadendo al tuo corpo. Ora, la mente sta mantenendo il tuo sistema nervoso in uno stato di emergenza cronica. E in questo stato, la guarigione semplicemente non avviene. Tolle racconta che quando finalmente sperimentò la quiete mentale profonda per la prima volta, il suo corpo rispose in modi che non si aspettava. Dolori cronici iniziarono a scomparire. Problemi digestivi si risolsero. Perfino il suo aspetto fisico cambiò. Non perché fece esercizi, non perché prese farmaci, non perché cambiò la sua dieta. Semplicemente perché smise di interferire. Il corpo sapeva cosa fare. Lo ha sempre saputo. Stava solo aspettando che la mente si togliesse di mezzo. Calma, perché quello che sto per rivelarti cambia completamente come intendi la guarigione. Esiste un fenomeno che Tolle chiama il corpo del dolore. È un'entità energetica che vive dentro di te, alimentata da tutto il sofferenza emotiva accumulato nel corso della tua vita. Il corpo del dolore non è solo una metafora. Ha effetti fisici reali quando il corpo del dolore è attivo. Quando stai rivivendo traumi antichi, quando sei bloccato in schemi emozionali negativi, il tuo corpo fisico soffre. Le infiammazioni aumentano. Il sistema immunitario viene soppresso. I processi di riparazione vengono interrotti. E ecco la parte perturbante. Il corpo del dolore vuole rimanere attivo. Si nutre di negatività. Quindi manipola la tua mente per generare più pensieri negativi, più emozioni dolorose, più situazioni di conflitto. È un ciclo vizioso che ti mantiene malato, non malato di una malattia specifica necessariamente, malato in una forma più profonda, un esaurimento costante, una sensazione che qualcosa non va, un'incapacità di sentirsi veramente bene. Conosci questa sensazione, quella fatica che non scompare? Non importa quanto tu dorma, quei dolori che appaiono senza spiegazione, quell'ansia costante che sembra venire dal nulla. Questo è il corpo del dolore, che interferisce nella capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma ecco la buona notizia che Tolle ha scoperto. Il corpo del dolore può esistere solo nell'incoscienza. Ha bisogno che tu sia identificato con i tuoi pensieri per alimentarsi. Nel momento in cui diventi consapevole di esso, nel momento in cui lo osservi senza identificarti, esso inizia a perdere potere. E quando perde potere, il corpo può finalmente guarire. Guarda questo insight sull'osservazione consapevole, perché avrà senso quando spiegherò la tecnica pratica. La seconda rivelazione che Tolle fa sulla guarigione è ancora più profonda. Il tuo corpo non è solo fisico. Esiste ciò che lui chiama il corpo energetico interiore. Uno strato di energia vitale che permea ogni cellula. Quando sei presente, puoi sentire questa energia. Una sensazione di vitalità, di aliveness, di vita pulsante dentro di te. Questa energia è la fonte della guarigione. I mistici di tutte le tradizioni lo sapevano. I cinesi lo chiamano Qi, gli indiani lo chiamano Prana, i giapponesi lo chiamano Qi. Non è superstizione. È una realtà che qualsiasi persona può sperimentare direttamente. Tolle insegna una tecnica semplice per accedere a questa energia. E quando la accedi, qualcosa di straordinario accade. La guarigione si accelera, la vitalità aumenta, la sensazione di benessere diventa il tuo stato naturale. Ma prima di insegnare questa tecnica, devo avvisarti di qualcosa. La mente resisterà. La mente non vuole che tu acceda a questa energia direttamente, perché quando lo fai, non hai più bisogno di lei. Scopri che esiste una fonte di pace e benessere, che non dipende da pensieri, da circostanze, da nulla di esterno. Questo è minaccioso per l'ego. Quindi la mente creerà obiezioni. Questa è una sciocchezza. Non funzionerà. È troppo semplice per essere vero. Non hai tempo per questo. Riconosci queste obiezioni per ciò che sono. La mente che cerca di mantenere il controllo. La tecnica che Tolle insegna inizia con qualcosa di molto semplice. Chiudi gli occhi per un momento, solo per alcuni secondi, e fai a te stesso questa domanda. Come faccio a sapere che le mie mani esistono senza guardarle? Sembra una domanda strana, ma pensaci. Sai che le tue mani sono lì. Puoi sentirle. C'è una sensazione, una presenza, una consapevolezza delle tue mani, anche a occhi chiusi. Questa sensazione è il corpo del dolore. Ora, invece di sentire solo le mani, espandi questa consapevolezza a tutto il corpo. Senti la presenza del tuo corpo intero, da dentro. Non pensare al corpo. Senti il corpo. Quando fai questo, qualcosa cambia immediatamente. La mente si quieta. I pensieri diminuiscono. Esci dalla testa e entri nel corpo. E in questo stato, la guarigione può accadere. Non è magia, è fisiologia. Quando dirigi l'attenzione consapevole verso il corpo, attivi il sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e riparazione, l'opposto della modalità di lotta o fuga che la mente ansiosa mantiene costantemente attivo. Nella modalità parasimpatica, il corpo può finalmente fare ciò che sa fare, guarire. La prima volta che Eckhart Tolle praticò questo consapevolmente, rimase scioccato dalla sensazione. Anni di tensione accumulata cominciarono a dissolversi. Poteva sentire energia che fluiva in aree del corpo che erano dormienti da anni. Il corpo si stava svegliando, e con questo risveglio venne una percezione profonda. Non era solo un corpo, era la coscienza che abitava un corpo. E questa coscienza aveva accesso a un'intelligenza di guarigione molto maggiore di quella che la mente pensante avrebbe mai potuto avere. Quella sensazione di vitalità che hai appena sperimentato, quello è solo l'inizio. Eckhart Tolle scoprì che esistono portali specifici per accedere al corpo energetico interiore. Modi per entrare in questo stato di presenza più rapidamente. Il respiro è uno di questi. Non un respiro forzato, non una tecnica complicata di pranayama. Semplicemente osservare il respiro che accade. Non devi controllare il respiro. Solo osserva. Senti l'aria che entra, senti l'aria che esce. Percepisci come il corpo si muove naturalmente. In questo momento di osservazione, sei presente. E la presenza è il portale per la guarigione, ma esiste un portale ancora più diretto. Uno che Eckhart Tolle considera il più potente di tutti. Sentire il corpo energetico interiore, direttamente. La tecnica funziona così. Siediti comodamente. Chiudi gli occhi. Comincia dirigendo l'attenzione verso le mani. Non pensare alle mani. Sentile da dentro. Percepisci la sensazione di vita nelle mani. Ora espandi questa attenzione alle braccia. Senti l'energia vitale che fluisce attraverso le braccia. Non immaginare. Senti direttamente. Continua espandendo. Spalle. Collo. Testa. Tronco. Gambe. Piedi. Fino a che non stai sentendo tutto il corpo come un campo unificato di energia. In questo stato, qualcosa di straordinario accade. Il tempo psicologico scompare. Non sei più nel passato a pensare ai rimpianti. Non sei più nel futuro a generare ansia. Sei completamente qui, ora, in questo momento. E in questo momento la guarigione accade. Eckhart Tolle praticava questo per ore quando stava passando attraverso la sua trasformazione. E i risultati furono drammatici. Malattie che si portava dietro da anni semplicemente scomparvero. Non fu trattamento medico. Fu la rimozione dell'ostacolo che impediva la guarigione naturale. Questo ostacolo era la mente. Ora, calma. Perché devo dirti qualcosa di importante prima di continuare. Questo non significa che devi ignorare la medicina. Se stai male, consulta un medico. Segui trattamenti adeguati. Prendi i tuoi farmaci. Quello che Eckhart Tolle sta dicendo è che esiste una dimensione aggiuntiva di guarigione che la medicina generalmente ignora. E questa dimensione è accessibile attraverso la consapevolezza. Puoi combinare entrambe le approcci. Trattamento medico e presenza consapevole. Farmaci e connessione con il corpo energetico. Una non esclude l'altra. Anzi, i due si potenziano. Quando sei presente, il tuo corpo risponde meglio ai trattamenti. Quando non stai generando stress mentale costante, i farmaci funzionano meglio. Quando permetti che il corpo energetico fluisca, il recupero è più rapido. Molti medici stanno cominciando a riconoscere questo. La connessione mente-corpo non è più considerata alternativa. È scienza assodata. Lo stress cronico sopprime il sistema immunitario. Questo è un fatto medico. Emozioni negative prolungate aumentano l'infiammazione. Questo è un fatto medico. Stati di rilassamento profondo accelerano la guarigione. Questo è un fatto medico. Eckhart Tolle semplicemente sta offrendo un modo per accedere a questi stati di rilassamento profondo in modo diretto e consistente. E questo modo è la presenza. Ma ecco cosa rende l'approccio di Eckhart Tolle diverso da altre tecniche di rilassamento. Non ti sta chiedendo di rilassarti, ti sta chiedendo di essere consapevole. Il rilassamento è un sottoprodotto. L'obiettivo reale è la presenza. E la presenza porta molto più del semplice rilassamento. Porta un cambiamento fondamentale nel modo in cui abiti il tuo corpo. La maggior parte delle persone vive solo nella testa. Il corpo è qualcosa che si portano in giro, alimentano, esercitano occasionalmente, ma raramente abitano veramente. Eckhart Tolle insegna a abitare il corpo completamente. Quando fai questo, non sei più separato dal corpo. Non sei più in guerra con il corpo. Tu sei il corpo. E il corpo è te. Questa unificazione è trasformativa. Il conflitto interno scompare. La tensione cronica si dissolve. Il corpo finalmente può fare ciò per cui è nato. Guarire. Ricordi il corpo del dolore che ho menzionato prima? Quando abiti il corpo consapevolmente. Il corpo del dolore non riesce a nascondersi. Lo percepisci quando tenta di attivarsi. Lo osservi senza identificarti con esso. E questo lo indebolisce progressivamente. Ogni volta che porti consapevolezza al corpo, stai dissolvendo un po' di più del corpo del dolore. Ogni momento di presenza è un atto di guarigione, non solo fisica, ma emotiva e spirituale. Eckhart Tolle riferisce che persone che praticano questo consistentemente sperimentano cambiamenti profondi. Malattie croniche migliorano. A volte scompaiono completamente. Problemi di sonno si risolvono. L'energia aumenta. La sensazione di benessere diventa lo stato normale invece di uno stato raro. E tutto comincia con qualcosa di così semplice quanto sentire le tue mani da dentro. La terza rivelazione che Eckhart Tolle fa sulla guarigione è forse la più radicale. La malattia frequentemente ha uno scopo. Questo non significa che hai scelto consapevolmente di ammalarti. Non significa che è colpa tua. Ma significa che la malattia può essere un portale. Un portale per cosa? Per la presenza. Molte persone smettono di vivere nella mente solo quando il corpo le forza a fermarsi. La malattia ti rimuove dalla corsa costante, ti rimuove dai piani, dalle preoccupazioni, dalle distrazioni infinite. E in questo spazio forzato, qualcosa può accadere. Puoi finalmente trovare te stesso. Eckhart Tolle ha conosciuto persone che hanno descritto la loro malattia grave come la cosa migliore che gli sia mai capitata. Non perché gli piacesse soffrire, ma perché la malattia li ha svegliati a qualcosa che non avrebbero mai scoperto altrimenti: la presenza, la consapevolezza, l'essere. Questo non significa che tu abbia bisogno della malattia per risvegliarti. Tolle spera sinceramente che tu non ne abbia bisogno, ma se la malattia è già presente, può essere trasformata. Invece di essere solo un problema da eliminare, può diventare un maestro. Cosa sta cercando di insegnarti la malattia? Forse ti sta dicendo di rallentare. Forse ti sta dicendo di prestare attenzione al corpo. Forse ti sta dicendo di mettere in discussione il modo in cui stai vivendo. Quando ascolti questo messaggio, quando impari la lezione, la malattia spesso perde il suo scopo. E quando perde il suo scopo, può andarsene. Questo non è pensiero magico. È la comprensione che corpo e mente sono inseparabili, che gli stati mentali influenzano gli stati fisici, che la coscienza ha potere sulla materia. La fisica quantistica sta cominciando a confermare ciò che i mistici hanno sempre saputo. L'osservatore influenza l'osservato. La coscienza non è separata dalla realtà. Essa partecipa alla creazione della realtà. E questo include la realtà del tuo corpo. Quando porti coscienza amorevole al corpo, non stai solo osservando passivamente, stai partecipando attivamente alla guarigione. Tolle descrive questo come canalizzare l'intelligenza dell'universo nel corpo. Sembra grandioso, ma è semplicemente ciò che accade quando ti fai da parte. L'intelligenza che ha creato il tuo corpo sa come guarirlo. Tu non devi sapere come, devi solo permetterlo. E permettere significa essere presente. Hai appena ricevuto informazioni che possono trasformare il tuo rapporto con il tuo corpo. Hai scoperto perché la guarigione naturale è bloccata e come sbloccarla. Negli ultimi minuti hai sentito, forse per la prima volta, il corpo energetico interiore, quella sensazione di vitalità che era sempre disponibile, solo ignorata. Questa presenza cosciente che ho condiviso non è in nessun libro di medicina. La maggior parte dei medici non ne ha mai sentito parlare. Eppure, è uno degli strumenti più potenti di guarigione che esista. Se questa conoscenza sulla guarigione attraverso la presenza ha risuonato con te, se hai sentito qualcosa cambiare mentre ascoltavi, il pulsante grazie qui sotto è un modo per onorare questo momento. Non è solo sostegno finanziario. È te che dici: io scelgo la presenza, io scelgo di permettere al mio corpo di guarire. Ogni contributo permette a più persone di risvegliarsi a questa capacità naturale che è addormentata dentro di loro. Diventi parte di una missione più grande. Spargere consapevolezza in un mondo che vive identificato con la mente. Quando clicchi su quel cuore dorato, attivi gratitudine consapevole. E la gratitudine è una delle frequenze più curative che esistano. Ora ti darò una pratica completa che puoi usare tutti i giorni. Una forma per attivare la capacità di guarigione del corpo al mattino, mantenerla durante il giorno e integrarla alla sera. Al mattino, prima di alzarti dal letto, fai questo. Rimani sdraiato per alcuni minuti con gli occhi chiusi. Non pensare alla giornata che verrà. Non pianificare. Non preoccuparti. Senti solo il corpo. Inizia dai piedi. Senti la presenza dei tuoi piedi. Non immaginare. Senti direttamente, percepisci la sensazione di vita in essi. Lentamente, espandi questa coscienza alle gambe, poi al tronco, alle braccia, alla testa, finché tutto il corpo non è illuminato dalla tua attenzione. Rimani in questo stato per almeno 3 minuti, di più se possibile. Ciò che stai facendo è dare al corpo un messaggio chiaro. Io sono qui, io sto prestando attenzione, tu puoi guarire. Questa semplice pratica mattutina può trasformare tutta la tua giornata. Il corpo inizia in uno stato di presenza invece che in uno stato di stress. E questo stato iniziale influenza tutto ciò che viene dopo, durante il giorno. Crea pause di presenza. Non deve essere lungo. 30 secondi fanno già la differenza. Semplicemente smetti di fare quello che stai facendo. Chiudi gli occhi se possibile. Senti il corpo dentro. Puoi farlo ovunque. Al lavoro, nel traffico bloccato, alla fila del supermercato. Non hai bisogno di condizioni speciali. Ogni pausa di presenza è un momento di guarigione. Ogni volta che porti coscienza al corpo, stai rafforzando la capacità naturale di riparazione. La maggior parte delle persone passa l'intera giornata nella testa, pensiero dopo pensiero, preoccupazione dopo preoccupazione. Il corpo è completamente ignorato finché non fa male o si ammala. Non essere quella persona. Ricorda il corpo diverse volte al giorno. Chiediti: cosa sto sentendo nel corpo ora? Dove c'è tensione? Dove c'è disagio? non per riparare, solo per osservare. L'osservazione consapevole in sé è già curativa. Alla sera, prima di dormire, fai di nuovo la pratica completa. Sdraiati, chiudi gli occhi, scansiona tutto il corpo con la tua attenzione. Ma questa volta aggiungi un elemento: gratitudine. Ringrazia il corpo per aver funzionato un altro giorno. Ringrazia gli organi che hanno lavorato senza che tu dovessi pensare a loro. Ringrazia le cellule che si sono rigenerate. La gratitudine cambia la frequenza del corpo. Studi mostrano che le persone che praticano gratitudine regolarmente hanno una salute migliore, meno infiammazione, sonno migliore, sistema immunitario più forte. Combina gratitudine con presenza e hai uno strumento di guarigione straordinario. Tolle pratica questo da decenni e a 70 anni suonati ha più energia e vitalità della maggior parte delle persone di 30. Non è genetica, è pratica consistente di presenza. Egli abita il corpo completamente. Non c'è separazione tra la coscienza e la forma fisica. E questa unificazione mantiene il corpo in uno stato di guarigione costante. Puoi avere lo stesso, non da un giorno all'altro, ma progressivamente. Ogni giorno di pratica rafforza la connessione. Ogni momento di presenza approfondisce la capacità di guarigione. Il corpo sta aspettando. Ha sempre aspettato, aspettando che tu smetta di pensare e inizi a sentire, aspettando che tu esca dalla testa ed entri nella presenza, aspettando che tu permetta ciò che sa fare naturalmente, guarire. Non c'è niente di speciale che tu debba fare, nessuna tecnica complicata, nessun mantra segreto, nessun integratore miracoloso, solo presenza, essere qui, ora, in questo corpo, in questo momento e in questo essere. Il miracolo accade. Tolle non lo chiama miracolo, perché è semplicemente la natura che funziona come dovrebbe. Ma dopo anni vissuti disconnessi dal corpo, dopo anni impedendo la guarigione naturale, quando essa finalmente accade, sembra un miracolo. Quel dolore cronico che scompare, quella fatica che si trasforma in energia, quell'ansia che dà spazio alla pace. Non è magia, è il corpo che fa ciò che ha sempre saputo fare. E tu permettendo. La guarigione che cerchi non è in una pillola, non è in una terapia, non è in un guru, è dentro di te. Ora, in questo momento, lo è sempre stata. Devi solo smettere di bloccare. Il blocco è la mente. La mente che non smette di pensare. La mente che proietta nel futuro e rivive il passato. La mente che genera paura, preoccupazione, risentimento. Quando questa mente si acquieta, quando entri nello spazio di presenza che Eckhart Tolle ci insegna, il corpo risponde. Risponde con la guarigione. Questa non è teoria. È esperienza diretta che milioni di persone hanno già vissuto. È ciò che accade quando pratichi con costanza ciò che ti ho appena insegnato. Il corpo diventa il tuo alleato, invece del tuo fardello. Diventa fonte di benessere, invece di fonte di preoccupazione. Diventa il tempio che è sempre stato destinato ad essere. Tu sei la coscienza che abita questo tempio e la coscienza ha il potere di restaurare ciò che la mente ha distrutto. Questo potere è disponibile ora, in questo momento, mentre ascolti queste parole. Senti l'energia vitale che fluisce dentro di te. Senti il corpo che risponde alla tua attenzione. Senti la quiete che esiste al di sotto di tutti i pensieri. Questa quiete è la fonte della guarigione. È sempre stata lì. Ti sei semplicemente dimenticato come accedervi. Ora ti ricordi. E ricordando, puoi guarire. Non domani. Non quando le condizioni saranno perfette. Ora. Il momento presente è tutto ciò che esiste. E in questo momento hai tutto ciò di cui hai bisogno. La coscienza che può guarire. Il corpo che sa rigenerarsi, la presenza che permette entrambi. Usa questo potere. Non è un dono speciale riservato a pochi. È la tua natura. È ciò che sei quando la mente non è di intralcio. Eckhart Tolle non ha inventato questo. Ha solo riscoperto ciò che è sempre stato vero. E ora, anche tu lo sai, il segreto non è un segreto. È semplicemente la verità dimenticata. Il tuo corpo più guarirsi. Devi solo permetterlo. e permetterlo significa essere presenti. Presenti in questo momento, presenti in questo corpo, presenti in questa vita, qui, ora, dove la guarigione accade, dove finalmente trovi la pace che hai sempre cercato, dove la sofferenza inutile termina e una nuova forma di esistere comincia. Benvenuto a questa nuova forma. Benvenuto nel tuo corpo. Benvenuto all'ora. Scrivi qui sotto nei commenti.
1: Il blocco è la mente, questa quiete è la fonte della guarigione. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero? Forse da riscoltare, anzi no, forse da riascoltare con un po' più di calma, come di consueto lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Intanto scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Eckhart Tolle. Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Vi ho fatto ascoltare anche oggi questo lungo audio, scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Mai sentite queste cose qua dai medici quando andate a farvi qualche visitina, vero? Chissà. Che ne dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12. Anche oggi giornata ricca di appuntamenti, nel senso che oggi ho piacere di ospitare, ve lo preannuncio già, comunque sarà per le 11, l'OIPA, tramite la sua delegata qui della provincia di Padova, Marina Barzon, e oggi parleremo i bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Ve lo preannuncio già, così poi se avete qualche altro impegni, robe, cose, poi sapete che alle 11 ci siamo, fra qualche minuto, decina di minuti, un quarto d'ora, affronteremo appunto questo bel appuntamento. Andiamo avanti come di consueto, il meteo, sapete che mi piace condividere con voi questo momento. Oggi parzialmente soleggiato, domani parzialmente soleggiato, poi invece lunedì pioggia, qua mi dà, così come anche martedì pioggia e mercoledì pioggia, poi giovedì per lo più nuvoloso, venerdì leggera pioggia e sabato leggera pioggia. Vi sarete resi conto anche voi che in questi giorni le temperature sono leggermente, si sono un po' riabbassate, insomma, rispetto ai giorni scorsi si stava un pochettino meglio. Comunque oggi e domani temperature ancora tra i 19 e i 30 gradi, e quindi oggi e domani, intendendo come sabato e domenica, leggera pioggia, poi lunedì, martedì e mercoledì temperature ancora diciamo stagionali, però c'è la possibilità di pioggia, qua me lo danno proprio sicuro al 40-50%. E forse anche 70 la volta di martedì, comunque staremo a vedere. Poi le iniziative della radio, aspettate che sono qua, anche qua tante robe da leggere. E cominciamo da venerdì aspettate AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, e quindi questo era per giovedì, l'altro ieri, vi verrà comunicato se si ripeterà ancora. Martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo con del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonte e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci penserà l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5, vediamo questo, organizza sabato il grande sabato il titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i cigni del sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per le mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. L'entrata è a offerta libera. Poi vediamo ancora che cosa abbiamo. E ciaobei.org, questa bella iniziativa, andate a vedere sul sito ciaobei.org. Poi ancora, e dov'è qua? L'abbiamo detto, per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre al responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi ci saranno magari indicati delle altre punti vendita. Continuiamo, ah no, aspettate, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio, continuiamo a sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Possiamo per effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene, direi che ci siamo, come di consueto sentiamo il nostro, dov'è? Dov'è andato? Si picchia, mi sono perso. Eccolo qua, arriva, arriva il nostro Pavarotti, che l'ho perso, dove è andato? Eccolo qua. Eccolo qua.

0: nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 30 maggio 2026. Controllo sempre il calendario perché qualche volta mi inciampo. Eccoci qua, siamo un pochettino in ritardo, però ci siamo. Oggi partiamo subito con la bella sorpresa che abbiamo, sorpresa nel senso che salutiamo la nostra Marina Barzon, responsabile OIPA per la sezione di Padova. Grazie Marina, aspetta che ti devo mettere con i microfoni, eccoli qua, sì, perfetto.
1: Sì, ciao a tutti, ecco, di nuovo. Sì,
0: grazie, meglio, colpa mia. Appunto dicevo, l'appuntamento che oramai ci fa piacere averti appunto mensilmente, e quest'oggi ci hai portato anche degli amici, delle amiche
1: con cui adesso
0: magari ci presenterai. Aspetta che volevo, come di consueto, fare due parole su l'OIPA e rimando al sito e questa organizzazione internazionale per la protezione animali. Ho detto giusto, vero Marina?
1: Ah, sì.
0: Organizzazione
1: internazionale protezione animali.
0: Perfetto. E c'è, quindi è in ambito internazionale. Io qua sto facendo riferimento al sito, in particolare c'è anche quello che riguarda Padova, però troviamo anche appunto a livello italiano e quant'altro. E sì, ricordo appunto che si occupa di quel che riguarda un po' il mondo animale nel
1: tutti
0: sud.
1: Gli animali, sì,
0: però,
1: certo.
0: E quindi anche io ci tengo a sottolinearlo che riguarda anche noi persone, perché è facile capirlo che quel che riguarda l'animale riguarda anche l'uomo, visto che in qualche modo siamo tutti quanti, qualcuno dice, tutti quanti collegati, vero? Tutti quanti uniti.
1: E spesso non tutti lo capisco,
0: e questo magari qualcuno se ne dimentica, diciamo così,
1: o
0: vero?
1: fanno finta,
0: qualcosa del genere.
1: Certe volte è anche comodo per...
0: Grazie Marina di questo tuo puntualizzazione, perché dispiace. Comunque dai, non preoccupiamoci, adesso andiamo avanti. Intanto io direi, ti do così un po' la responsabilità, diciamo, di introdurre gli ospiti.
1: Sì.
0: So che poi magari riusciamo anche ad avere anche qualcuno per le telefonate,
1: certo,
0: da casa.
1: Sì.
0: E io direi appunto di presentarli subito e
1: sì,
0: dopo
1: allora,
0: magari
1: io volevo con OIPA Dialoghi iniziare anche un percorso proprio con i bambini, perché il volontariato e i bambini, in questo caso il volontariato con gli animali e i bambini. Per me il volontariato, per me, per l'associazione, dovrebbe essere proprio materia di studio nelle scuole, perché...
0: Ricordiamo che il volontariato è uno degli elementi fondanti
1: in Italia, poi sì, se si ferma il volontariato in Italia ci fermiamo tutti, è che spesso non veniamo riconosciuti. E oggi siamo qui con una famiglia che da anni, una bellissima famiglia meravigliosa che da anni ci aiuta.
0: Padova, immagino.
1: Sono di Padova, sì, che è un percorso spesso difficile ma anche tanto gratificante. E allora abbiamo la nostra piccola volontaria Lucrezia, che da un po' lei ci aiuta, è anche bravissima nei mercatini.
0: Ciao Lucrezia.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al Sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
16: 8.
12: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
19: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
20: La sequenza magica è la seguente.
19: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
22: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
23: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

come grande, come grossa la balena, porta 11 trichechi sulla schiena, ha un sorriso di 6 metri la balena, ed una cosa buffa in più, la doccia che dal basso sale su, verso il polo dove vive la balena, per 6 mesi il sole spunta a malapena, non esiste un trampolino, un'altalena.

Col suo piccolo esquimese sulla schiena è partita in un baleno la balena, è arrivata in Portogallo per la cena e avanti tutta testa in giù, in rotta per il caldo per il sud. E se è vero come è vero certamente che c'è stato qualche caso precedente, stare dentro è molto meno divertente, uno non vede mai.

Buongiorno a tutti, oggi è il 31 maggio, siamo alla fine del mese. Prima sono Laura Cavalli, prima di partire col programma leggo le iniziative della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto, ricordatevi ascoltatori, il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale e il seguente numero 25386459 o tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate nel sito, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Marcato 6, Bresse di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Son e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle

Lazzarino e i cigni del sole, storia di un amore invincibile. Ricordatevi sabato per Mara. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente in stand, lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per meno informazioni è il seguente numero: 329-00-38-988, entrata ed offerta libera. Mi raccomando, perché questo è un evento importante. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata del titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnome, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria ad Avena, Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonto. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto del bosco Marco Scapin, che conosco e saluto. A metà percorso sosta il Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Lei e Cigni al Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Neon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, che saluto, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magia storia. Saluto anche Moina. Si pranza a sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per informazioni e prenotazione il seguente numero: 329-00-38-988. Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, nostra gente e nostre aziende in difficoltà. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica più dinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, ma che esalti le doti e la personalità dei bambini. Protegge, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge da medicina dei protocolli impositivi, favorendo la conoscenza di medici. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a stare oggetti e servizi a far decolare questo sito. È tempo di costruire su Maceri, se non ora, quando? Se hai tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Beo, promuovendo aziende di attività virtuose, chiama il seguente numero: 049-5385-577. Il telefono della radio 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org. info@ciaobay.org. Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare al seguente IBAN: IT94I quella di New York 08327 296 00000080115. Sono 7 zeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi raccomando, 7 zeri all'interno. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ultimo annuncio, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove passo a mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria, in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco.
Bagliocco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile in province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida e in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. State cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta,

contattatemi al seguente numero 349 4088 260, indirizzo email riccardo.rossi65210@. Benissimo, stacchiamo un po', mettiamo un po' di musica e poi si riparte con il programma.

come grande, come grossa la balena, porta 11 trichechi sulla schiena, ha un sorriso di 6 metri la balena, ed una cosa buffa in più, la doccia che dal basso sale su, verso il polo dove vive la balena, per 6 mesi il sole spunta a malapena.

0: l'Atlantico che non si ferma mai, senza elica, timone, marinai.
1: E di nuovo buongiorno. Oh, per chi si è sintonizzati adesso, oggi è il 31 maggio, siamo a fine mese, io sono Laura Cavalli e do un buongiorno a tutti i miei piccoli e grandi ascoltatori e sognatori. Qui, diciamo, sono proprio Laura Cavalli che vi parla. Siete pronti per una nuova avventura e per il mio fantastico ospite che ho sempre qui accanto a me? Oggi la nostra rubrica Viaggiando con Rosy, ricordo che è rubrica per l'infanzia, molla gli ormeggi e sale a bordo di Barchetta Blu. Barchetta Blu è il titolo di una mia fiaba. Insieme a lei, insieme a mia Barchetta Blu e ai suoi amici, navigheremo verso l'orizzonte per scoprire e proteggere la bellezza infinita del nostro mare. Ma prima di partire, per chi ancora non mi conosce, vorrei di nuovo presentarmi, perché qua ho capito che non tutti sanno chi sono. La fiaba che io pubblico, Fiabe col gruppo Macro, e la fiaba Barchetta Blu è un progetto nato proprio dal mio amore per l'ambiente. Protagonista è, diciamo che questa storia è una semplice fiaba che racchiude messaggi importanti, come l'importanza di rispettare l'ambiente e aver cura del nostro pianeta. La nostra protagonista, la protagonista di questa fiaba, è una piccola imbarcazione creata con materiali da riciclo e diventa testimone, cioè l'ho fatta diventare testimone della bellezza incontaminata, ma anche ho voluto mostrare le ferite inflitte dall'uomo a Madre Terra. E grazie ai suoi amici che ho disegnato e creato, come Giogranchio, Conchiglia, Medusa, Gocciolina, la simpatica Gocciolina, impariamo ad amare e rispettare il nostro pianeta. L'ho definita un'avventura magica e coinvolgente che ci invita a interrogarci sulle azioni concrete che possiamo intraprendere per preservare la bellezza che ci circonda, anche se sono consapevole che voi ascoltatori avete empatia e sensibilità. La mia protagonista, questa barchetta, Barchetta Blu si chiama, sogna una terra sana, pulita e splendente, dove ogni essere vivente possa sorridere. In pratica il messaggio che voglio trasmettere è evidente. Se noi impariamo a rispettare il pianeta, ogni creatura, dal minuscolo pesciolino, diciamo pesciolino ma anche alghe e tutto, alla grande balena, tutto ne soffrirà. Quindi le mie fiabe non restano chiuse nel mondo della fantasia, ma grazie al tocco della sensibilità, della dolcezza, cerco di affrontare temi profondi e importanti. Detto questo, adesso presento il mio ospite, un ospite caro, speciale, che già tutti conoscete perché è stata qui ospite più di qualche volta, ormai la nostra proprio star in tutti i sensi. Allora, è proprio in questo viaggio, qua ci scrivono già tutti, aspettate un attimo che guardiamo se abbiamo problemi di regia. Mi sentite tutti? Ok, in questo viaggio diciamo che non sono sola sul ponte di comando, perché ormai oggi parliamo di mare, di barche e tutto il resto. È tornata a trovarci una bambina che ha la magia nelle dita e il mare nel cuore, soprattutto l'ambiente e la natura. È una grande lettrice, una giovanissima scrittrice e ormai un'amica speciale nel nostro programma. Benvenuta ancora una volta, Stella, cara.
2: Saluto tutti, buona domenica e sono felice di essere qui e vi saluto.
1: Cantone Nord ci sta già scrivendo che buona domenica, bel sole Laura e dolce stellina Stella. Saluti anche al cavaliere che vi fa compagnia silenziosa e a tutte le persone in ascolto da mariche genitori. Laura, ti invio il tuo numero, un racconto breve che ho scritto per Stella, così ti è più comodo girarlo. Sì, grazie Marika, l'ho visto e poi ne parleremo di questo tuo racconto. Allora Stella, è sempre un piacere averti qui. Innanzitutto come stai?
2: Benissimo, sono felicissima.
1: Papà Carlo mi ha detto che sei alle prese con la tesina. E non sei oggi, no, e oggi non ti sei preparato come il tuo solito, che porti docs, proprio quaderni. Ma noi, siccome ti conosciamo, sappiamo che sei intelligente, sono sicura che non ci sono problemi. E tutti i nostri ascoltatori apprezzeranno la nostra spontaneità.
2: Certo.
1: Allora, vediamo un po'. Oggi, infatti, l'argomento è speciale. Noi oggi parleremo, ho scelto l'acqua.
2: Sì.
1: E se voi ascoltatori avete qualcosa da dirci o da raccontarci, noi siamo tutto orecchie. Allora, entriamo subito nel vivo del nostro argomento. Facciamo anche già un piccolo gioco di fantasia. Stella, oggi ti interrogo, porta pazienza come se a scuola, ma facciamo più giocoso e poi voi ascoltatori aiutateci a rendere tutto in simpatia il programma. Ecco, allora, immaginate, anche voi ascoltatori, immaginate di trasformarvi in un pesciolino colorato che nuota felice nel mare e all'improvviso dall'alto vede un umano che butta della plastica in acqua. Se sei un pesciolino, Stella, cosa diresti? Saliresti a dire a dire a quell'umano cosa stai combinando? Cosa diresti? Quello che desideri.
2: Beh, allora, se fossi un pesciolino, questo è un pensiero mio, salirei e gli direi: per favore, potreste non buttare la plastica perché a me e ai miei amici gli fa tanto male. In più rovinerete il mare, così vi veniate anche uno spettacolo per voi e anche la nostra casa. Quindi per favore diventiamo amici, non nemici.
1: Cara, guardate, Stella è spontanea, ma la sua spontaneità va sempre a toccare le corde del cuore. Vero?
2: Sì.
1: Perché proprio sei un amore. Allora, sto guardando papà Carlo perché noi, siccome siamo in diretta ed è tutto ormai spontaneo, abbiamo fatto uno schizzo, preparato uno schizzo perché qua per seguire un po' una traccia, ma poi quando subentra la spontaneità, sì, noi siamo più veloci, più spontanei e si crea, sì, tutta leggerezza. Allora, sì, infatti i pesciolini purtroppo non hanno la voce per dircelo, ma noi dobbiamo ascoltarli lo stesso, o almeno avere un po' di senso di responsabilità.
2: Perché spesso io che guardo molti documentari perché mi piace vedere gli animali e cose, e vedo spesso che, tipo, faccio un esempio, la tartaruga marina che vive nel mare, lei si ciba delle meduse. Purtroppo però non riesce a riconoscere il sacchetto di plastica dalla,
1: esatto,
2: medusa, e a volte li inghiottiscono e rischiano di morire, poverine, perché proprio perché magari a volte capita che per sbaglio metti che ti cade dalla tasca, e capita, però spesso tanti non lo rispettano l'ambiente. E
1: infatti sulla mia fiaba di Barchetta Blu ho messo che Barchetta ha incontrato, a parte tutti i suoi amici, Giogranchio, come avevo detto prima, anche Medusa. E Medusa gli fa: oh Barchetta, guarda, è arrivata una nostra amica, ma la nostra amica Medusa. E Barchetta gli fa: non mi sembra mica che abbia un bello aspetto, è tutta pallidina. E Medusa gli fa: ma sai cosa vuoi con queste correnti fredde, ormai è un attimo prendersi il raffreddore. E invece era una borsa di plastica che stava soffocando la nostra amica. Se non c'era Barchetta, rischiava di soffocarsi. Infatti la plastica è veramente la cosa, non solo la plastica, c'è anche il petrolio e tutto il resto, però veramente la plastica è un danno, veramente è un danno. Ma tutto ciò che buttiamo e non abbiamo questa consapevolezza anche del riciclo, creiamo un danno che è non solo la natura, ma che si riversa poi nei nostri confronti, verso noi
2: perché,
1: stessi.
2: Perché facciamo un esempio. Io butto un sacchetto di plastica, i pesci mangiano il sacchetto di plastica, poi noi peschiamo i pesci e lo mangiamo.
1: Esatto, esatto, bravissima. Infatti questo è un tema che spesso si parla, ma poi dobbiamo, non so perché, sembra quasi che, adesso lo dico, apro una piccola parentesi poi chiudo subito, se no si attivano tutti i messaggi, sembra quasi che noi ci stiamo abituando a fare un'alimentazione di plastica. Io l'alimentazione di plastica non la faccio, io preferisco mangiare tutte le cose o dell'orto o nei negozi bio, diciamo, che tutte cose naturali che sappiamo da dove derivano, che ci sia almeno un controllo più, perché mangiare plastica non è che mi diverte tanto.
2: No, perché fa male anche a noi dopo.
1: Esatto, ero proprio... non è stato venerdì sera, ero a Cittadella e c'era una conferenza. Si parlava del prezzo del cibo per la salute. Ma la cosa importante, dicevano, che la terra è la nostra fonte di salvezza. È importante coltivare in modo sano, ma per la nostra salute... Sembra quasi che viene dato, anche nell'agricoltura, vedo anche nel veronese, tutto si punta nei vigneti, nel vino, tutto un'industria basata sul vino. Per carità, molti bevono il vino, ma non possiamo mica bere il vino a colazione, diceva anche, sentivo il presidente. Dobbiamo nutrirci di prodotti, io non li chiamo neanche prodotti, alimenti di frutta, di ortaggi, tutto sano, nell'amore e nel rispetto della madre terra.
2: Sì, giusto.
1: Allora, io prima di continuare sempre sto... Ah, ci scrivono, aspetta. Ciao Laura e Stella, buona navigazione nell'acqua blu e la plastica non c'è più. Un caloroso saluto da Ottavio. Ah sì, c'è anche Mari che ti risponde cosa se fosse un pesciolino, vedi? Con fare arrabbiato gli restituirei i rifiuti dicendo: ogni vita è importante, tu hai bisogno di noi più di quanto pensi, la mia casa non è il tuo cestino per i rifiuti. Ah, oh, che bello.
2: Questo è...
1: Marica, oh, qui
2: bello.
1: Veramente, ah, bellissima, ma io non so nuotare ed amo la... Marica dicendo che non sa nuotare e ama la montagna, ma non importa, è sempre un rispetto per la madre terra. Ma stiamo scherzando? Per dire, io ho tanto amato il mare e ancora lo amo, però in questo periodo e fase della mia vita preferisco la montagna, mi rilasso molto di più in montagna, amo stare in mezzo ai pini, sentire il profumo della resina. Ma questo per me vale, dopo è sempre soggettivo, dopo ognuno ha il suo percorso. Poi, allora, esco un attimo dal tema dell'acqua,
2: sì.
1: Perché quando ci siamo incontrati questa mattina, Stella mi ha dato un annuncio bellissimo e vorrei comunicarlo anche a tutti voi ascoltatori. Ve lo facciamo?
2: Sì.
1: Va bene. Lo dici te?
2: Sì, mi sono nati, allora, tra aprile e adesso che siamo fine maggio, i miei conigli hanno fatto 2 cucciolate.
1: È bellissimo perché io ho visto le foto, Stella ha dei conigli fantastici con un colore meraviglioso, colore bruciato, un ramato, vero? Un arancione, ma... color mattone, ma bellissimo,
2: sì.
1: Tutto un pelo meraviglioso, anche gli occhi, siccome hanno dovuto ingrandire l'immagine perché avevo gli occhiali, li ho lasciati sempre gli occhiali a casa, hanno dovuto ingrandire, quindi ho visto tutte le sfumature dei coniglietti.
2: E che belli, perché sono adesso sono 3, sono belli grandi e mi dovrò darli via, anche perché non li posso tenere tutti. Adesso ho 3 di grandini che devo dar via. E ho 5 o 6 di appena nati, hanno 1 settimana oggi.
1: Allora ci scrivono: Stella, Maurizio ci scrive: Stella diventerà una seconda Steiner. Ho superato i 60 anni, non ho figli, ma mi piace moltissimo ascoltare Stella. Riesce a darmi lezioni di vita. Brava Stella e bravi anche i suoi genitori. Bello, vero?
2: Bello.
1: Vi dico, voi ascoltatori, io avevo, siccome non c'eravamo preparati questo programma, Stella non ha fatto tempo, allora ho messo giù degli schizzi un po' da seguire, però leggendolo mi sembrava un po' troppo monotono e pensavo di creare pesantezza, però confidavo conoscendo Stella, l'intelligenza e le capacità che ha, ho detto mettiamo giù uno schizzo, ma poi ci divertiamo, vero?
2: Sì.
1: Stella, viva la spontaneità, ragazzi.
2: E dico un'altra cosa: oltre che mi sono nati anche i conigli, mi sono nati anche i porcellini d'India, sono specie di topolini.
1: È vero, sono nati anche i porcellini d'India. Fra poco diventa una fattoria enorme la casa di Stella.
2: Sì. Due piccolini, sono due.
1: Allora, Marika ci manda una storiella sui conigli. Lo leggiamo?
2: Sì.
1: Casomai leggo io, poi leggi un po' te.
2: Sì.
1: Ci diamo il cambio. Il pauroso chioccio coniglio. No, chiocci... No.
2: Chioccio coniglio.
1: Chioccio coniglio. Fra i prati lontani dal caotico mondo umano vivono tanti animali. Il più strano è... coccioniglio, mi sa. Chioccioniglio. Noi abbiamo definito chioccio coniglio, invece è chioccioniglio. Lo avete mai visto? È una lumaca. No, è un coniglio. Oh, non capisco. È una lumaca con la testa di coniglio. Questa simpatica creatura è tranquilla ed ama la pace. Non la vedrai mai litigare. E non chiederle mai se ha paura, non lo ammetterà. Se sparisce lesto lesto dentro il suo guscio, poi ha sempre una scusa pronta. Avevo un granellino di sabbia sotto la lamella, oppure mi si era spettinato il ciuffo. Insomma, il chioccioniglio è un vero maestro di bugie. Tutti fanno finta di niente per non ferire il suo orgoglio. Ma la talpa non ne poteva più. Quando passeggia fra i suoi tunnel, mica lo sa chi c'è sopra la terra. Certo, poi si scusa e risolve i danni che combina. Ma con chioccioniglio, ogni volta si chiude dentro al suo guscio e rotola e rotola. Una volta stava quasi per cadere dentro una pozzanghera un po' più profonda. E come si è arrabbiata con la talpa, le ha urlato contro di tutto. Ma però non ha ammesso di essersi spaventata. No, ha reclamato solo di aver perduto il succulento bocconcino che stava per mangiare. Tutti vogliono bene al chioccioniglio, e non vogliono fargli del male, ma deve imparare ad affrontare la sua paura per ogni piccolo rumore o movimento. E gli organizzano così una sorpresa che lui accetta, seppur titubante, per quieto vivere. La tartaruga lo fa salire sul suo guscio dopo avergli bendato gli occhi. I pochi metri sembrano chilometri e lungo il percorso ci sono suoni e rumori che lo fanno spaventare e tremare. Vuoi leggere te un po'? Guarda che siamo a metà. Guarda. Vado ancora un po' e poi gli leggi fino a qua. Non vede l'ora di arrivare la paura stavolta è così tanta e non riesce a trattenersi. Aiuto! Fammi scendere! Oh, paura! E finalmente lo ha detto.
2: Quando tocca terra e viene bendato, trova tutti gli amici attorno che lo abbracciano, ma solo dopo che vede cos'era quei rumori chiede scusa a tutti. Ciò che lo spaventa non è niente di mostruoso, solo ciò che fanno ogni giorno i suoi amici per passare passare le loro giornate. E si sente davvero sciocco. La tartaruga non era andata così distante come sembrava. Ha solo fatto un po' di giro tondo sul piazzale, circondato dagli altri alberi.
1: È bellissima!
2: Bella, bella questa storia.
1: Parla di superare le paure, di condividere, di stare insieme, di coniglio che aveva un po' di superbia, non ammetteva i suoi errori, diceva anche le bugie. Quindi è bellissima. Quindi noi ringraziamo, perché è sempre il tema della natura, anche se abbiamo parlato di animali di terra in questo caso, ma è sempre legato alla natura.
2: Sì, e perché la natura è tutta importante.
1: È importante, noi dovremmo anche prendere esempio dalla natura, dovremmo imparare proprio dagli animali come si vive, cioè sono più rispettosi che a volte di alcuni esseri umani. Se fanno qualcosa lo fanno per istinto di sopravvivenza, per il loro sistema e sul ciclo naturale, non si mettono per avidità o per altri motivi a fare delle cose.
2: No,
1: anche se sappiamo che gli animali hanno il loro carattere.
2: Che volevo introdurre, visto che stiamo parlando dell'ecosistema,
1: sì.
2: Che una cosa che volevo ricordare è che noi, che quando mangiamo la carne, non so se ci sono vegetariani che ascoltano, ma
1: penso che gran parte sono vegetariani, cioè, però anche certi che amano la carne, comunque noi esprimiamo una nostra opinione,
2: che certi macellai molto spesso capita che uccidono per fare la carne 11 vitellini. Ne vengono comprati solo 10. L'ultimo cosa ne fanno? Lo buttano via. Questo è un vero spreco, perché a volte capita che metto la volpe. La volpe non uccide tutte le galline del pollaio per prendersene una.
1: Ho capito adesso.
2: Le prende una alla volta.
1: Quello che le serve. Sì, adesso ho capito il senso. Sì, sì. No, per il fabbisogno, per il proprio fabbisogno, oppure nasconde alcune parti. Non va in surplus. Quello che ha bisogno. La stessa cosa, ho visto un documentario sul mare. Che adesso non mi ricordo che pesce, c'è stato degli anni che veramente con la pesca, ma delle grandi industrie, diciamo, delle grandi aziende, portano via talmente tanti pesci che avevano distrutto l'ecosistema, soprattutto marino, diciamo. Che poi quando si distrugge il sistema marino è tutto
2: un casino, perché quello che mangiava quel pesce là muore anche quello.
1: Esatto, e anche magari il gabbiano che si nutre di certi pesci, e tutto via, una catena, perché in la natura è una catena, c'è un equilibrio. Noi esseri umani, non tutti per fortuna, arriviamo con grandi navi, facciamo raccolte enormi di pesce e distruggiamo anche i fondali marini, perché non solo, vengono distrutti anche i fondali marini, perché buttano proprio... Ho visto sto documentario e sono rimasta scioccata. Comunque va bene, dai. Sappiamo che ci sono delle cose che... degli umani che distruggono e degli umani che arrivano a sistemare.
2: E parlando sempre di rete, delle reti, capita a volte, come prima della tartaruga che mangia il secchetto, capita che delle balene, prendendo i piccoli molluschi che devono cibarsi, inghiottiscono le reti da pesca. Quelle sono le peggiori per le balene, perché gli anelli pungenti attaccano sulla gola, poverine.
1: Sì, sì, guarda. Allora, guarda, io avendo vissuto in Romagna, poi il weekend andavo nelle Marche. Tante persone fanno il lavoro di pescatori e vanno via proprio per giorni interi con le navi grandi. mentre ero in treno ho conosciuto un signore, sentivo un signore parlava, questi, che era stato punto da un pesce, no, aveva proprio fatto, aveva avuto tanto male.
2: Sì.
1: Quindi a volte è pericoloso non solo per il pesce, ma anche per noi umani. Cioè, non dobbiamo trovare un sistema più di equilibrio, secondo noi. A parte noi, io non mangio pesce, non proprio, è raro che mangio pesce, non sono proprio
2: anch'io,
1: un amante della carne e il pesce, quindi
2: non
1: per me i pesciolini possono stare là tranquilli, anche i vitellini, tutti. Con me sono fortunati, mangio poco di questo. C'è un bambino che mi ha scritto nel cellulare una barzelletta sui pesciolini. Vuoi che la leggiamo? La vuoi leggere te, Stella?
2: Io lo sapete perché i pesci non usano mai lo shampoo? Perché hanno già la testa tra le bolle.
1: È carina.
2: Simpatica.
1: Sì, è simpatica. Se avete anche barzellette, se avete dei suggerimenti, oggi parliamo dell'argomento dell'acqua, naturalmente poi spaziamo un po' della natura, e quindi noi leggiamo volentieri. Ho già visto i numerosi messaggini che sono arrivati, perché il nostro centralino ormai brilla di stelle marine. Stiamo in tema stelle marine. Allora, vediamo un po'. Andiamo. Sì, allora, io avevo anche spulciato un po' in internet, non so cosa, che secondo te vuoi che leggiamo un gioco del riciclo? Per se ci sono nonni, bambini in ascolto. Io avevo visto...
2: Io l'ho letto perché l'ho fatto anch'io, mi pare.
1: L'hai fatto anche a scuola. Lo vuoi leggere te? Praticamente io ho preso un gioco, ho spulciato un po' su internet, ho visto alcuni giochi che mi piacevano, e proprio per aiutare i nostri amici del mare, il gioco del riciclo. Cioè, diciamo proprio che il mare non ama per niente la plastica, siamo noi che purtroppo la produciamo e la buttiamo. Sì, praticamente Stella, vuoi leggere te come trasformare un vecchio contenitore, una bottiglia di plastica in qualcosa di bello, che lo rendiamo, essendo creatrici, lo rendiamo bello, creativo, gli diamo colore, gli diamo una nuova vita, proprio per trasformare questi materiali e far sorridere i nostri pesciolini, vero Stella?
2: Sì.
1: Allora, cosa? Una bottiglietta di plastica, per dire, quella semplice di acqua.
2: Sì, si può trasformare in un polpo colorato. Poi io voglio dire anche un'altra cosa che mi è venuta in mente, però dico anche questo come l'avevo detto.
1: Ma tu di quello che intanto era un po' una traccia per...
2: No, che magari con un contenitore, con il tappo,
1: sì,
2: per non buttare via, io faccio spesso una cosa che mi piace molto, che tu metti l'acqua dentro il barattolo, poi metti tutti i brillantini.
1: Oh, che bello.
2: E che lo giri.
1: Ecco.
2: O provare anche a mettere, io metto tipo anche tipo sabbiette che fai,
1: ma,
2: è bellissimo.
1: Allora,
2: il bastone della pioggia è molto bello.
1: Bastone della pioggia non ho presente.
2: Prendi un tubo dello Scottex.
1: Sì.
2: Lo chiudi da una parte, ci metti dentro i sassi, i brillantini, cose. Poi lo chiudi dall'altra, lo decori e poi fai...
1: Che bello.
2: È bellissimo.
1: Allora, vedete? Vedete? Allora, io avevo messo quella di creare un polpo colorato, di tagliare, diciamo, lo dico in velocità, di tagliare via il fondo della bottiglia e fare i tentacoli tagliando la parte bassa, rendere tutti striscioline fino a metà e poi arricciarli. Però quello che ha detto Stella a me è piaciuto di più, perché stimoliamo anche l'udito, il tatto, la creatività e l'udito, perché ripeti come si chiama questo gioco?
2: Il bastone della pioggia.
1: Il bastone
2: praticamente
1: della pioggia.
2: Tu prendi, adesso lo spiego bene, prendi un rotolo dello Scottex vuoto, cioè che è finito, poi lo chiudi da una parte con, puoi prendere un pezzo di stoffa e pinzarlo, puoi mettere gli elastici con la carta, devi oppure chiuderlo pinzandolo, però quello non mi piace molto come idea, chiuderlo sotto.
1: Sì, ho capito, ho capito.
2: Poi versare, se voi avete sassi,
1: sì,
2: mettere sassi dentro, poi anche i brillantini o la sabbia fa un bel effetto. Li butti dentro.
1: Sì.
2: Poi chiudi e anche dei rotoli, anche di, come si chiama, di alluminio. Prendi l'alluminio, lo spezzetti, fai tipo delle palline.
1: Che bello.
2: Poi chiudi. Chiudi da
1: sì, magari chi non ha sassetti ha l'alluminio o altri materiali.
2: E chiudi e fa tutto come la pioggia.
1: Sì, bellissimo.
2: Poi lo decori come vuoi, con le tempere, con i pennarelli, con le matite.
1: Sì, quindi vedete, voi che ci avete ascoltati, sì, abbiamo stimolato la fantasia e la memoria, e ricordiamo la pioggia, la sensazione del rumore e tutto.
2: Io adoro molto quando piove perché...
1: Anch'io.
2: Fa un buon rumore, mi rilassa.
1: Anche a me piace la pioggia. C'è Marica che ci scrive che rispetta la natura e gli animali. Tutta bella da vedere, anche se poi il mare lo frequenta meno, lei preferisce la montagna. E poi ci dice, per scappare salite in groppa al cavalluccio marino. A proposito... Non avevo pensato al cavalluccio marino. A proposito, in tema mare, quando ero bambina c'era il cartone animato degli snorchi, non mi ricordo io. Simpatico e buon insegnamento, papà Carlo si ricorda. Simpatico e buon insegnamento sul rispetto del mare fra creature. Marica ci scrive, bellissimo anche questo, però, E dopo guardiamo, snorchi si chiama, dopo guardiamo, vediamo qua. Vediamo un po', adesso noi proviamo a vedere su internet, perché noi diciamo che l'intelligenza artificiale e tutto, internet, computer, cellulari, vanno usati sempre con moderazione. Ma in questo caso, Marica, c'è... Ah, sì, adesso mi ricordo, avevano quei snorchi, avevano ste cornette, non mi ricordavo più. È vero. Allora, praticamente Marica ci ha fatto ricordare un cartone animato che veramente l'avevo dimenticato, degli esseri che vivevano nel mare e che avevano un'antennuccia nella testa.
2: Mai visti.
1: Mai visti? Guarda che simpatici. Sono proprio simpatici, sono tutti di colore, sono tutti colorati. C'è chi è azzurro, chi è arancione, chi è violetta, verde, hanno tutti un colore. Ma i puffi hanno tutti blu, invece questi sono verde, rosso, arancione, rosa, con questa antennina in testa. Ma che simpatici!
2: Belli!
1: Dopo li riguardo. Papà Carlo si ricorda? Ah, sì. E parlavano del mare, del rispetto. Bene. Allora, mancano 5 minuti, no, 8 minuti alla chiusura del primo round.
2: Noi... posso...
1: Sì?
2: Avrei una cosa da dire sugli animali marini, sì? Sempre dei documentari, perché io li guardo molto spesso la domenica, anche oggi quando torno a casa me li guardo.
1: Appuntamento.
2: Che ho visto certi pesci che fanno... Noi adesso parlando di abitazioni, di cose, che i pesci, ci sono certi pesci che fanno dei spettacoli per attirare le femmine, però è veramente bello perché fanno le foto dall'alto e vedi tipo queste forme geometriche, cioè sembra quasi che conoscano la geometria.
1: Brava, questo è un aspetto che io non avevo considerato. Allora, il corteggiamento, tutto, ma non solo, anche la caccia, i pesci, ma non solo, anche gli animali da terra, anche le api fanno tutta una danza, fanno tutto un dei rituali, io li chiamo rituali, sì. Un altro termine per definire questo, ed è veramente una magia. Noi esseri umani ormai usiamo il cellulare, non usiamo più la comunicazione. E infatti oggi questo programma, che non era impostato, ha mostrato proprio le capacità che abbiamo noi esseri umani di trasmettere, se stiamo insieme, condividiamo, delle emozioni molto belle. E insieme si può creare dal nulla, dalla spontaneità, qualcosa di meraviglioso e di insegnamento.
2: Sì.
1: Questo è importante. Stella, cosa...
2: Eh sì, vorrei continuare di questi pesci che fanno queste specie di cerchi, tipo avete presente i mandala? Ma sono meravigliosi perché fanno tutte queste conche che al centro, ma è enorme, saranno una decina di metri larghi questi cerchi.
1: Ma adesso guardiamo in internet anche questa cosa che mi ha incuriosito.
2: Che questo pesce è che...
1: Aspetta.
2: E poi ci sono certi pesci, parlando anche del mimetismo, che fanno delle cose che stupefacenti che noi non riusciamo a fare.
1: Anche quello è un'altra te... Ma, allora, innanzitutto la danza, come mettiamo?
2: Sono tipo dei mandala che fanno i pesci sulla sabbia sott'acqua.
1: Danza dei pesci. Hai presente il nome
2: del pesce?
1: Sì, beh, se no di corteggiamento, vediamo se riusciamo. Vediamo un po' se vediamo qualcosa, se il nostro mi dà più cose. Non
2: è una danza, è più una figura che fanno sott'acqua.
1: Però mettiamo, perché mi dà più cose di cartone. Ah, forse è questo. Vediamo se è una cosa di documentario. Eccolo qua. Non si vede bene quello che dice.
2: No.
1: Però l'hai descritto.
2: Che è veramente bello, perché da vedere, perché... Oppure ci sono certi pesci che facendo tipo aprono la ruota, fanno veramente cose bellissime. Hanno
1: come
2: i colori
1: pavone, come il pavone.
2: Certi pesci a volte tipo cambiano anche colore.
1: Esatto. Vediamo se mi dà un pesce che si mimetizza. Ma
2: cioè,
1: ci sono
2: tipo,
1: pesci,
2: ci sono
1: rettili che sono simili alle rocce. Guarda,
2: li vedo spesso.
1: Ghiozzi si chiamano questi. È l'acquario di Gemma, però anche il rombo, il pesce che si medesima, guarda, come si mimetizza nella sabbia.
2: Infatti, questi pesci.
1: Questi sono un po' brutini, però fa paura.
2: Sì.
1: Questo non so come si chiama. Mamma mia, certi sembrano degli scheletri. Pesce prete. Incredibile. Guarda la razza come si è mimetizzata. Stiamo guardando in internet anche... Questa è una medusa.
2: No, è un polipo.
1: Un polipo. Guardate che Stella sta a distinguere un polipo, una medusa. Cioè, lei è molto attenta. Un'immagine che io adesso parte devo ingrandirla, perché veramente... C'è questo che sembra un serpente, è un polipo. Guarda.
2: Difatti, in un documentario che ho visto sempre sui polipi, questa può cambiare forma, questo tipo di polipo qua, perché si diventa, tipo, può diventare tipo una medusa... E mi pare la come si chiamano quei serpenti? L'anguilla. Cioè si fa la forma, si unisce, può mimetizzare vari pesci, tipo va insieme alle anguille e poi mangia le uova.
1: Mamma mia, santissima. Ma cosa si impara, mamma, veramente? A parte che tu sei un libro vivente. Perché, ma guardate, cioè io sto sfogliando le pagine internet dei pesci. A parte certi, pesce pietra mi fa un po' paura, cioè sono un po' non sono proprio il massimo. Però quello che sto imparando grazie a Stella e grazie anche a voi ascoltatori, sto notando sì che i pesci, noi non conosciamo tante specie, non solo degli animali di terra ma anche dei marini. Tanti pesci, cioè, hanno un corteggiamento simile agli animali di terra. Si mimetizzano o aprono la coda, fanno tutta una danza.
2: Poi certi pesci tipo si mimetizzano negli scogli, cambiano colore. E c'è un polipo che mi mi pare che sia quello là che abbiamo visto adesso, che cambia anche colore, fa tutto, diventa di due colori, così, giallo e verde e blu e arancione.
1: Mamma mia, sì, infatti anche questo polipo è colorato, adesso sta andando fra poco la pubblicità, ma è tutto striato, proprio come sembra un serpente, quei serpenti a sonagli sembra. E c'è Nicole che ci manda il sito dove guardare tutti gli animali marini, suppongo.
2: Sì.
1: Comunque stiamo osservando veramente... veramente tante... Peccato che non potete vedere tutto quello che stiamo...
2: Io da piccola avevo un pesce rosso, cioè due, ma ero tanto piccola.
1: Chi è che non ha un pesce rosso da piccola? È raro, però succede. Ecco, ci stanno ancora scrivendo. Fra 40 secondi parte la pubblicità.
2: Io avevo allora, un bellissimo pesce rosso.
1: Come si chiamava?
2: Si chiamava Tony.
1: Tony?
2: Tony, avevo anche una pesciolina, si chiamava Pepper, però poi è morta subito. Poverina.
1: Ci ha mandato, dopo guardiamo il pesce palla che fa i mandali. Grazie Nicole, dopo guardiamo, sì, hai visto?
2: Grazie mamma.
1: La mamma, sì, scusate, io non avevo visto. Benissimo, allora mandiamo la pubblicità.
2: Poi magari proviamo a vedere questo pesce.
1: Sì, sì, sì, mandiamo la pubblicità e ci sentiamo a presto.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
5: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
4: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
5: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
4: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
5: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
4: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
5: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
6: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, tornati in studio, buongiorno di nuovo a tutti. Abbiamo messo la musica oggi di Snorky perché Marika, una nostra ascoltatrice, ci ha consigliato, no, ci ha fatto ricordare questi cartoni animati che parlavano del rispetto della madre terra. Per chi si è sintonizzati adesso, l'argomento di oggi è l'acqua, l'importanza dell'acqua come risorsa, ma non solo, stiamo parlando dell'ambiente marino, dei pesci, come si mimetizzano, come corteggiano, come tanti aspetti del mondo marino, anche nella responsabilità dell'uomo di non buttare rifiuti nel mare, ma avere una consapevolezza anche nel consumo non troppo eccessivo. Abbiamo anche parlato di alcune, in maniera leggera, perché qui con me abbiamo ospite la piccola Stella, però come l'umano a volte esagera nel fare una pesca, adesso non mi viene il termine corretto, dico una pesca eccessiva, che è poi per l'alto consumo, che gran parte magari del consumo non viene consumato, scusate la ripetizione, viene gettato, soprattutto nei paesi occidentali c'è sempre un po' un surplus. Comunque queste sono le tematiche che in modo elegante, dolce, con gli occhi dell'innocenza, perché questo ricordo sempre è più legato alla rubrica dell'infanzia, stiamo toccando. Allora, abbiamo parlato di mare, Marika ci scriveva perché avevamo Stella qui, diceva che aveva un pesciolino, ripetiamo,
1: sì,
0: il nome del pesciolino.
1: Tony, e avevo anche un'altra pesciolina che è Pepper, però si è andata subito, poverino.
0: E Marika ci scrive che lei non ha avuto mai un pesciolino, ha avuto per due volte un canarino, poi la serie di gatti, forse i gatti gli hanno mangiato il pesciolino. Diceva qua Papà Carlo prima, vero? E quante pare poi la cagnolina e il suo fratello, che non è proprio, non importa che io sia più team gatto, comunque con uno sguardo ha scoccato una freccia e intrisa di una magica pozione nel mio cuore. Sì, mi scrive, parli della pesca a strascico. Ecco, sì, grazie Marika. In effetti a volte le pesche sono così intensive che distruggono tutto l'ecosistema e anche tutti i fondali marini, perché usano tecniche molto invasive. Ecco, noi adesso torniamo un po' alla leggerezza, vero?
1: Sì.
0: Allora, noi di solito nel nostro programma poniamo anche degli indovinelli ai nostri ascoltatori, vero?
1: Sì.
0: Allora, vediamo
1: io
0: un
1: li
0: po'.
1: Aggiungo sicuramente.
0: Li aggiungi, sì. Io ho scritto alcuni indovinelli, però Stella, vuoi dire uno il tuo?
1: No, prima dico questi.
0: Va bene, allora adesso Stella vi farà degli indovinelli.
1: Con tre indizi, sono molto semplici. E il primo indovinello è: sono grandissima, ho uno spruzzo d'acqua sulla testa, canto canzoni che viaggiano per chilometri. Chi sono? Ascoltatori,
0: chi vuole rispondere? Vediamo se sono attenti, stanno pensando.
1: Ripeto.
0: Sì?
1: Sono grandissima, ho uno spruzzo d'acqua sulla testa, canto canzoni che viaggiano per chilometri. Chi sono?
0: Ma nessuno risponde. Stiamo parlando del mondo marino. Mi arrivano i messaggi sul mio cellulare. Ecco, Paul ha scritto. Bravissimo.
1: Bravo.
0: La
1: balena.
0: Bravissimo, Paul. Ne facciamo un altro. Bravo, Paul. Perché qua si sono tutti addormentati.
1: Qua. Indovina l'amico di Barchetta Blu.
0: Ecco, questo. Allora ricordo, Barchetta Blu è una mia fiaba che ho inserito dei personaggi. Adesso tramite degli indizi scoprirete un personaggio. Non serve che dite il nome proprio, ma basta che definite
1: l'animale. Cammino di lato, ho due chele forti, sono l'amico del cuore di Barchetta. Chi sono?
0: Ripetiamo. Cammino di lato,
1: ho due chele forti,
0: ho le chele
1: Michele e sono l'amico del cuore di Barchetta. Poi aggiungo un indizio, è un crostaceo.
0: Ah, che brava. Paul di nuovo è stato il primo, ma voi gli altri si stanno perdendo. Il granchio della spiaggia.
1: Sì.
0: Bravissimo Paul. Ma qua di solito mia mamma anche indovina, non mi manda neanche lei. Ci manda i saluti, ma non mi ha anche al papà Carlo, ma non ci sta ancora mandando l'anima. Andiamo
1: poi,
0: avanti.
1: Di nuovo l'amico di Barchetta Blu. Posso essere trasparente, fluttuo nell'acqua come un ombrellino magico. Posso pungere. Chi sono?
0: Papà Carlo dice un sacco di plastica. Non è. Allora, fluttuo nell'acqua come un ombrellino magico. L'abbiamo detto.
1: Ed è trasparente e punge.
0: Può essere trasparente o
1: e vengono fuori di solito questo animale. Viene fuori quando è caldo.
0: Esatto, soprattutto le troviamo morte, poverine, nel riva, spiaggia. Comunque, gran parte delle volte, purtroppo, comunque possono essere
1: e
0: grandi.
1: Hanno, dai, ultimo indizio, hanno i tentacoli, tentacolini.
0: I tentacolini, mi è arrivata la risposta sul messaggio, aspettiamo che c'è un altro che scrive, dai.

0: Mamma mia, ma Stella, ma te, tu hai una testa che penso che non so cosa diventerai. Sì, so che l'hai detto cosa vuoi fare da grande, ma penso che hai delle capacità che vanno oltre. Vediamo Cantone Nord, Marica sta scrivendo cosa. Io non lo so, eh. Non l'ha neanche scritto, non ha neanche il quaderno, Stella, quindi non riesco neanche a sbirciare. Allora, ripetiamolo.
1: È di colore bianco e arancione a strisce. E vive tra i coralli questo pesce è il nome di un membro del circo.
0: Allora, Lorenzo Spide ci scrive Nemo, pesce pagliaccio. Bravo Lorenzo! Era difficile.
1: Eh sì,
0: Cioè,
1: questo è.
0: uno se non sa, Cantone Nord ci sta scrivendo, ma veramente era difficile. Cioè, se uno non guarda i cartoni animati, se uno non ha idea, sì, vabbè che Nemo adesso è molto conosciuto e
1: Sì, Nemo,
0: tutto,
1: sì, io l'ho visto.
0: però bravissima Stella, hai fatto un indovinello, secondo me, preso giusto,
1: Poi voglio metterne
0: azzeccato.
1: anch'io, voglio metterne ancora, io adoro gli indovinelli.
0: Adori di... va
1: Mi piacciono.
0: bene, adesso ne facciamo. Adesso ci stiamo. Aspetta che il Cartone Nord sta scrivendo.
1: Vediamo cosa risponde, anche se l'abbiamo
0: Se
1: già
0: volete
1: detto.
0: anche voi fare dare degli indizi indovinelli, noi li leggiamo. Aspetta, vediamo Cantone Nord. Al Cantone Nord prima c'è scritto la storia del coniglietto, era carina,
1: Sì,
0: vero?
1: era
0: Molto bella.
1: carino.
0: Brava, amato Cantone Nord. Ecco qua.
1: Ecco.
0: Dei versi al volo, giù nel mar profondo, fra le bellezze mi confondo. Una stella marina color corallo non ama il ballo, ma una platessa che si crede una principessa. La invita a danzare con tutte le creature del mare.
1: Bello.
0: Ma è bellissima, l'hai creata proprio al momento. Ma guarda
1: È
0: che anche
1: bellissimo.
0: Marica ha delle capacità
1: Sì.
0: incredibili. Mamma mia, ma come fa? Cioè, sì, lo so, essendo anch'io scrittrice, so che chi ha dei doni, dei talenti, viene così immediato. E quindi la domanda, come fate? La so come fate, perché è un dono. Però lo stesso, io non ho certi doni e viceversa. E a volte, veramente,
1: È
0: ognuno
1: bello
0: ha le
1: essere
0: sue
1: così.
0: capacità. Esatto, siamo tutti diversi. Volevi dire qualcosa, Stella?
1: Sì, un altro indovinello.
0: Ah, bene, allora preparatevi. Pronte?
1: Questo è un po' anche. Allora, è un crostaceo. Si può mangiare perché in certi paesi particolari, non spesso qua in Italia, però si mangia spesso, ogni tanto. Ed è grande e ha tante zampe.
0: Non so,
1: Un
0: un crosta...
1: crostaceo.
0: l'aragosta è un crosta... Ah, ho detto giusto, l'aragosta. Ah, scusate, l'ho detto ad alta voce, dovevo aspettare.
1: Non ne faccio un'altra.
0: Scusate, sì.
1: Vabbè,
0: Oh, ho
1: l'aragosta.
0: indovinato il primo che indovino, dai.
1: Allora, questo pesce. Che, anzi, non è un pesce, ha la forma di serpente, può avere tanti colori e per cacciare si nasconde in mezzo alle rocce marine.
0: Mamma mia, ci un qua, non sono son fuori tema. Cos'è una... no, aspetta. Indovinato. Aspetta, Paul. Ah, beh, simile. Una murena. Sì,
1: È la
0: la
1: stessa.
0: murena è la stessa perché, giusto, Paul, Lorenzo, murena anche
1: Sì,
0: lui. Lorenzo
1: Murena.
0: Speed, caro, sì, che salutiamo.
1: Voi sapete qual è la differenza tra la Murena e l'anguilla?
0: È che io ho detto anguilla, infatti.
1: Sai qual è?
0: No.
1: Allora, l'anguilla ha l'elettricità a volte ed è più piccola e assomiglia più a un serpente ed è di colori scuri, più scuri, meno luminosi. Invece la murena è più grossa, tanto più grossa,
0: Sì, è vero, l'ho
1: ha
0: vista
1: una
0: io.
1: cresta e si illumina spesso. Ci sono certi tipi di murene.

0: che hanno l'antennina con la lucina.
1: Ah, dai, come il pesce che ho scritto
0: e
1: io.
0: E serve. Hanno gli occhi bianchi, sono orribili, sono bruttissime, però. Però hanno questo metodo di caccia che con la lucina e gli occhi bianchi attraggono certi pesci, tipo li ipnotizzano. E i pesci vanno vicino a lei.
1: Ma gli mangia.
0: E li mangia.
1: Allora, diciamo che io sono ipnotizzata da te, Stella. Perché allora, non avevo dubbi per oggi. Ero tranquilla, ero serena. So che i nostri ascoltatori, se facciamo errori, se non siamo così perfette, ci vogliono bene lo stesso, amano la nostra spontaneità. Però ciò che mi colpisce di te, la capacità, veramente, adesso non mi vengono le parole giuste, hai, a parte l'intelligenza, ma la capacità, anche tanta memoria e la passione. Hai una passione per veramente il mondo degli animali, che sai distinguere anche le varie, diciamo, razze o specie.
0: Sì, mi piace tanto perché mi piace informarmi. È una cosa che...
1: Hai una passione, proprio. Mi ricordi, da piccola mi ero presa tutto un libretto sui serpenti, che non sono bellini, infatti adesso a me non piacciono,
0: non sono bellini,
1: ma mi ero appassionata tutto, è stato un periodo, non so cosa avevo, tutto dei serpenti, volevo sapere dei serpenti, anche se venivo punta da un serpente, come potevo allacciarmi, poi avevo visto che bisognava avere un coltellino, adesso non fate questo che dico, mi ero tutto, avevo letto le varie specie, poi io purtroppo... sono passati tantissimi anni, ho dimenticato. Mi ero appassionata delle varie specie. E te si sente questa passione dei documentari, ma che va oltre il documentario.
0: A me piace molto, cioè, allora, più che gli animali di acqua, che mi piace tanto l'acqua, perché lo dico, mi piace. Però preferisco tanto la savana, mi piace tanto la savana.
1: Ah, è vero che scrivi sempre fiabe della savana,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché mi piace. Sto ancora scrivendo la storia, quella, la flab, la lotta per la,
1: sì,
0: sopravvivenza, sono ancora lì.
1: Diventa un romanzo,
0: però,
1: questo.
0: Però adesso ci ho messo un po' di... cioè, ho stoppato un attimo perché...
1: Per una serie di motivi.
0: Per una serie di motivi, tra i compiti, tra questo. Poi devo stare dietro anche alla fattoria, perché io dico che ho la fattoria. Cioè, non è vera fattoria, però...
1: Abbiamo capito. E... perché tu ci tieni a tutti questi conigli che stanno nascendo, stai...
0: Vedo nascite ogni giorno.
1: Esatto, stai esplorando dal vivo, non più a livello di libri, non più a livello di televisione tramite i documentari, ma dal vivo. Pensa, mia nonna un giorno mi ha detto: ma come fanno, mi ricordo sempre, perché io, miei nonni paterni, sì, mio nonno lavorava, faceva l'operaio ede, ma anche erano contadini, diciamo, coltivavano la terra. E mia nonna principalmente aveva il pollaio, i conigli, le caprette, una volta avevano anche la mucca, il cavallo. E mi diceva: come fanno i bambini di oggi, che non sono più a contatto della natura, come fanno a capire come nasce un pulcino? Mi diceva. Mi diceva, come fanno? Sì, lo vedranno in TV, ma è diverso, mi fa, che... No, in TV all'epoca magari non uscivano sti pulcini, non si vedeva. Però mi diceva, come fanno i bambini a capire la natura?
0: Io mi ricordo ancora, una settimana fa, quando sono nati la seconda cucciolata dei conigli, mi ricordo che, siccome la femmina, prima di fare i cuccioli, inizia a scavare l'ultima settimana di gestazione.
1: Ormai ho imparato anch'io.
0: E scava. Allora mia mamma dice: ah, sarà un'altra buca, vado. Perché allora l'aveva fatta il giorno prima, aveva messo il pelo dentro, però noi non ci siamo accorti che aveva messo il pelo, e poi l'ha ritarata. Il giorno dopo la mamma l'ha trovata di nuovo, perché è sotto la casetta, e la mamma ha detto: ah, vado a prendere il badile per coprire il buco, perché non possiamo lasciarlo. E guardo e vedo questa ranocchietta rosa che esce a vedere la luce del sole.
1: Mamma.
0: E vado là, però non l'avrei mai scoperto, perché il nido, dovete sapere che i roditori spesso, quando fanno i nidi, non li fanno verso giù oppure tutto da un lato, tutto dritto. Fanno varie gallerie, così i predatori si confondono, oppure vanno verso giù, poi fanno una curva e fanno un nido di lato, così che l'animale predatore non riesca a raggiungerlo. Tipo la volpe, la volpe lei va dentro tutta, però per prendere i conigli non riesce a fare la curva perché è troppo grande.
1: Io rimango bravissima. Io spesso anche voi.
0: E quindi non sono. No, senza che. È stata una fortuna che è salito in superficie uno dei coniglietti nati. Perché altrimenti non l'avrei mai visto. Non sarei mai andata a toccare col guanto per vedere cosa c'era dentro.
1: Vedete?
0: Sì, li abbiamo salvati. Sì. Dopo anche è vero che la femmina li copre. Ricordo che la mia femmina di coniglio si chiama Nocciola, perché ormai la chiamo troppo femmina, però voglio chiamarla anche Nocciola.
1: Nocciola, sì, perché...
0: Che copre spesso la buca, perché lì nei dintorni ci sono certi serpenti e rischia di ti mangiano. E allora copre la buca così nessuno vede che sono dentro.
1: Allora, io ogni volta che invito Stella, con tutti gli ospiti succede, ma con Stella si affrontano temi legati proprio all'ambiente. E con lei, prima di iniziare il programma, perché Stella, un attimino prima di partire, ci parliamo un attimino,
0: sì,
1: e mi racconta le novità della sua fattoria. E tramite Stella io imparo oppure rispolvero vecchie memorie quando ero bambina, che ero con mia nonna coi conigli. E penso che anche voi ascoltatori state facendo dei tuffi o nel passato o nel presente, oppure state acquisendo nuove conoscenze tramite l'ascolto e l'immaginazione.
0: E sì, a me ormai quando ho avuto i coniglietti c'è stato un momento che ho imparato tanto di più. Cioè, io all'inizio, quando ho avuto i porcellini, ho avuto prima i porcellini e poi i conigli. Cioè, io all'inizio non sapevo niente, non sapevo neanche come nascevano i conigli, non sapevo come erano. Cioè, non sapevo niente,
1: nulla.
0: Hai fatto
1: la fiaba dei conigli?
0: No, non ancora.
1: Non ancora, fra poco la farai.
0: Io però sto facendo un quaderno di tutti gli animali che ho quando nascono, la crescita.
1: Ah, li fai il diario?
0: Sì, tipo diario, però uso un porta buste.
1: Sì, sì, ma fai bene. Come un archivio.
0: Sì.
1: Sì, un po' più simpatico.
0: Metto tutti gli animali, faccio il disegno.
1: È bello. Come, sì, mi viene, allora, la mia associazione, allora, adesso ho associato un po' gli archivi, non so perché mi è venuto delle nascite, gli archivi degli ospedali, però tu lo fai in maniera più bello, io mi immagino tutti i colori, il disegnetto, tutta una cosa molto chicca.
0: Sì, non tanto.
1: Sì, non una cosa, sì, ma logico, sì, non una cosa da studio medico, ma una cosa proprio, no, neanche dal veterinario, ma proprio una cosa di coccola proprio.
0: Sì. Bellissimo.
1: Sai, Paul ci aveva scritto che gli parlavamo di meduse, di morena, di anguille, le torpedini che utilizzano l'energia elettrica. Sai le torpedini quali sono?
0: No,
1: vediamo.
0: Questo non ho mai sentito.
1: Vediamo
0: una torpedine,
1: subito.
0: Però...
1: Poi ci hai messo un attimino. Vediamo intanto torpedini. Ho scritto giusto? Sì. Vediamo intanto come sono fatte. La la, che pesce! Sembra tipo, mamma mia,
0: forte.
1: Se voi avete delle macchie, può essere di vari colori.
0: Sembrano quasi quelli del pesce... passato, quelli dell'era arcaica.
1: L'era arcaica, pesci elettrici. Mamma mia, ma se li tocchiamo, cosa succede? Oh no, guarda, stanno Ah, guarda, sono piatti. Noi stiamo guardando anche un documentario, una specie di documentario, un video. Hanno delle, dei cerchi, o sono tutti a, a palline, poverini. O scusa, dico poverini perché su una barchetta li hanno pescati, suppongo. O coi pallini piccolissimi, tutti a pois, oppure hanno quanti cerchi? 1, 2, 3, 4, 5 cerchi. Sono magari sull'arancione rosato con 5 cerchi. Incredibile, però, eh?
0: Visti da così vicino sembrano un po', fanno un po' impressione.
1: Fanno un po' impressione. Vediamo un po' la tutti. Sono a delle razze elettriche per la loro somiglianza morfologica con l'ordine, vabbè, sono pesci cartilaginei. Aspetta un attimo. Ti leggi. Cartilaginei di forma appiattita, caratterizzati dalla presenza ai lati del corpo di un particolare organo definito organo elettrogeno, in grado di produrre un campo elettrico la cui scarica può variare da 50 a 220 volte a seconda del pesce.
0: Mamma.
1: Ci fulminano
0: sti pesci.
1: Dimmi.
0: Prova a vedere anche quel pesce palla, quello che fa il mandala.
1: Sì, adesso quello che ha detto la mamma. Aspetta, stavo leggendo ancora un attimo l'ultimo. Questo
0: sì, sì.
1: Sono diffuse in gran parte dell'Oceano Atlantico, Pacifico e Indiano. Pur essendo eccellenti nuotatori, passano gran parte del loro tempo adagiate sui fondali sabbiosi e melmosi, dove la loro forma appiattita e la loro colorazione smorta consentono loro di mimetizzarsi alla perfezione e risultare perciò invisibili alle loro prede. Basta non pestarli.
0: Sennò...
1: Mamma mia. E l'altro pesce palla. Cosa
0: pesce palla. No,
1: pesce palla. Eccolo che bello il pesce palla.
0: Che fa il mandala.
1: Ah, sì, mandala. Che fa mandala. Che così.
0: E questi sono.
1: Ma ragazzi, ma guardate, non l'avevo mica visto. Praticamente il pesce, ma è incredibile. Ma se voi avete internet o qualcosa, se guardate i mandala dei pesci e palla, fanno dei disegni sulla sabbia che sono vera, ma no, ma non ci posso credere. Sono proprio dei disegni geometrici.
0: E al centro le uova.
1: E al centro di questi cerchi particolari, precisi. Allora li definiamo cerchi, ma in realtà, se pensate a un mandala con tutte le come si può dire, disegni all'interno,
0: forme.
1: Sì, sono grandi cerchi geometrici, cioè creati proprio nella sabbia.
0: E lo sai che cosa usano per fare queste cose qua? Usano, oltre alle pinne, il movimento dell'acqua. Riescono a controllare, diciamo...
1: Il movimento dell'acqua e le pinne. Quindi useranno la forza... Ma questo secondo te l'ha fatto lui?
0: No, è finto.
1: È finto. Vedi, sa anche distinguere quelli.
0: Questo è finto.
1: Questo sì, perché non può fare, secondo
0: no,
1: me,
0: non
1: rombi.
0: Può fare.
1: No.
0: No, no, fa può solo fare... cerchi.
1: Fa cerchi e aspetta, fa dei cerchi naturalmente, vediamo.
0: Sono precisi, sembra che hanno usato il compasso.
1: Sì, come se fossero sembra proprio che abbiano usato il compasso. Mamma mia. Ma guarda questo in bianco e nero. Questo in bianco, ho visualizzato una foto in bianco e nero che mostra proprio è incredibile. Come se fanno dei cerchi, ma sono tutti cerchi con tipo delle montagnette ma proprio sembrano tutti perfetti. E con centro come tutti i raggi del sole, come l'albero della vita che si dirama. Però, bellissimo. Il pesce, leggo, con l'ausilio di una sola pinna, lavora tutta la notte e al mattino l'opera è pronta. Ma perché un pesciolino dovrebbe darsi tanto da fare per costruire un'opera del genere? Beh, gli animali fanno quello che fanno sostanzialmente solo per due motivi fondamentali: nutrirsi e riprodursi, ma anche proteggersi. Sto leggendo una cosa che c'è scritto in internet che ha un po' di errori, vedo. Sì, dicono che sembra che le femmine di questa specie siano ipnoticamente attratte da questi disegni e che scelgano il maschio proprio in base alla sua abilità artistica. Dopo l'accoppiamento, le femmine depongono le uova nel centro del cerchio, come ha detto Stella, le cui creste, secondo gli esperti, potrebbero anche avere la funzione di proteggere i nascituri dalle correnti oceaniche. Ecco perché, vedete, loro creano questi cerchi con delle, dicevo,
0: scopo,
1: del,
0: con uno scopo.
1: Sì, con uno scopo, perché creano all'interno di questi cerchi tutte delle creste, delle montagnette, proprio per proteggere le uova e i pesci dai predatori o dalle correnti. Le uova vengono poi coperte dal maschio con pezzi di conchiglia, ma vi rendete conto che trovi in giro? Forse per proteggerle ultimamente, oppure forse per fornire ai piccoli appena nati una prima rudimentale forma di nutrimento. Ma sono grandi questi cerchi! Te pensa se uno va sott'acqua, vede dei cerchi, dice: sono arrivati gli extraterrestri sott'acqua, invece il che roba, sto guardando il video del subacqueo. Non sono piccoli questi cerchi.
0: No, sono grandi.
1: Sono grandi? Ma sono enormi. Adesso, sì, non ho messo la musica, non ho messo il suono. Vediamo se c'è un suono.
2: Pensare ai famosi cerchi nel grano con tutte le ipotesi conseguenti. Ma Ohokata ha voluto vederci chiaro e così ha scoperto che l'autore è un pesce palla che con l'aiuto di una sola delle sue pinne lavora giorno e notte per creare queste strutture circolari. Ma perché lo fa? Per attirare le femmine che sembrano essere ipnoticamente attratte dai disegni. Ed è così poi che le guidano nella fecondazione e nella deposizione delle uova al centro del cerchio di sabbia.
0: Veramente bello.
1: Bello, era un documentario di Focus.
0: Sì, lo so, l'ho visto, mi pare. Questo.
1: L'hai visto? L'ho visto.
0: Che mi fa che forse era quello che ho visto io, però.
1: Incredibile, però, vero?
0: Veramente.
1: Ah. Siamo rimasti abbagliati anche noi.
0: Sì, molto.
1: Perché non sono piccoli, non parliamo di una circonferenza simile a una scodella, parliamo di una cosa simile a una stanza di 4 metri per 4, suppongo. Mamma mia, cosa abbiamo scoperto oggi. Bello, vero Stella?
0: Sì.
1: Hai visto come abbiamo proprio impostato il programma col documentario di Focus, con tutti i nostri ascoltatori? Cosa continuiamo? Mettiamo un po' di musica,
0: sì,
1: che beviamo un po' d'acqua, che abbiamo ancora un po'. Allora, mettiamo In fondo al mare, La sirenetta che ti piace, e buona musica, e ci ripeschiamo fra poco.

0: Ecco, siamo tornati in studio con un po' di danza, abbiamo ballato tutti qui e cantato, vero Stella?
1: Sì.
0: In fondo al mare, in fondo al mare. Abbiamo danzato, ci siamo un po' riprese, vero?
1: Sì.
0: Perché insomma sono due orette che parliamo, parli anche te Stella, sei bravissima. Noi volevamo ancora parlare un po' di pesci, ci stiamo un po' addentrando in questo argomento. E,
1: sì.
0: Hai un pesce in particolare che vuoi parlare, Stella?
1: Adesso ci penso un secondo, però sì. Poi anzi, potrei mettere anche, dato che stiamo parlando di mare, voglio mettere i granchi.
0: Parlare dei granchi?
1: I granchi crostacei, che sì. Sono molto belli perché io li prendo anche in mano. I granchi sono belli, quelli marroni, sono bellissimi. Che praticamente una volta io ho preso in mano un granchio.
0: Sì.
1: E hanno queste chele. Non so se siete mai stati punti da un granchio di quelli piccoli. Però
0: no, io no, fortunatamente. Però fanno male?
1: No. Cioè tipo una volta ce l'avevo in mano, si è appeso. È molto elastico perché si è appeso sul dito
0: è
1: con la chela ed è saltato giù.
0: Ma dai.
1: Sì. Poi si sfuggono dalle mani perché sono molto poi uno scherzo che a volte faccio per metterglielo sulla schiena.
0: A chi lo mette? Sì. Al papà?
1: No, sì, anche il papà.
0: Ma dai. Aspetta, stavo guardando, adesso ho sbagliato.
1: Poi ho visto anche molti granchi blu.
0: Ah,
1: che
0: sì,
1: purtroppo
0: i granchi blu.
1: Purtroppo i granchi blu non sono molto, vengono mi pare dai paesi dell'America. Però questi granchi blu mangiano gli altri.
0: È vero, c'è stato un problema del granchio blu.
1: E lo sapete che una volta io l'ho visto veramente da vicino, perché un gruppo di bambini della mia età hanno catturato un granchio blu col retino.
0: Mi sa che mio zio ha mangiato un granchio blu. Mi sembra che un giorno vendevano i granchi blu, qualcosa del genere. Ancora vendono i granchi blu e deve essere finito un granchio blu nel nostro pasto. Però dai, a volte.
1: E questi granchi blu hanno una cosa che ho visto io prima, che perché siccome l'hanno fatto, diciamo, morire, perché un bambino di questi aveva sto papà che li cucinava.
0: Ah, li cucinava, vedi.
1: E allora per sbaglio l'hanno catturato, allora gli è andato sto qua.
0: Ma è legale mangiare sti granchi blu, che non ho capito.
1: Non sono tanto, cioè non so, intanto sono tipo un po' acidetti, mi pare. Era una femmina quella che abbiamo catturato.
0: Sì.
1: E difatti questi granchi blu, l'istinto di sopravvivenza è di fare le uova prima di morire. E fanno questa bolla che si ingrandisce così, arancione.
0: Ma adesso guardo subito.
1: E poi quando sta bolla tipo si screpa, ci sono tutti gli ovetti piccoli.
0: Ma dai, sì. Una bolla. La bolla, hai detto una bolla?
1: Arancione, sacca.
0: Creano una bolla arancione, una sacca. Per le uova. Vediamo cosa mi dà l'immagine. Adesso
1: è questa.
0: Là. Sembra quasi di spugna. Non è trasparente, è proprio
1: prima di morire fanno quella.
0: Sembra quasi un cervelletto dall'immagine.
1: Sì.
0: Incredibile. Creano praticamente prima di morire.
1: Sì.
0: Poverini.
1: Per riprodursi.
0: Per riprodursi creano proprio questa sacca che sembra arancione, proprio che ha sembra quasi, siccome ha, sembra quasi un proprio un organo, è un organo, ma sembra proprio un organo come degli esseri umani. Sembra di spugna, ma non lo so se Se durante la pesca trovi una femmina di granchio con le uova, è fondamentale lasciarla in acqua. La massa di uova che trasporta, conosciuta come spugna, infatti sembra una spugna, rappresenta la futura generazione di granchi. Le femmine di granchio si riproducono una sola volta nella loro vita.
1: Non sapevo questo.
0: Almeno così dicono, perché io sto leggendo da qui, da internet. Dopo aver liberato i piccoli, non possono avere altre prole. Per questo è essenziale permettere loro di completare il ciclo riproduttivo prima di catturarle. Praticare una pesca responsabile garantisce la conservazione della popolazione di granchi nel lungo periodo. Proteggiamo l'equilibrio dell'ecosistema. Sì.
1: Sono questi granchi. Io una volta sono andata vicino agli scogli con la maschera, sono andata a vedere sotto, ho visto un granchio, ma non era granchio blu, era meraviglioso, meraviglioso, era tipo color sabbia ma con le sfumature di rosso, ma non era grande, più o meno come una patata, più o meno, ed era... bellissimo.
0: Guarda i nostri ascoltatori che ci stanno mandando le
1: che
0: foto
1: bello.
0: Dei pesci, guarda, ci sta ancora scrivendo dei pesci. Paolo ci manda, guarda, tutte le foto, salutiamo Paolo, ci sta scrivendo. E anche qui vedi, dopo la guardiamo bene tutte
1: le specie di pesci,
0: bravissima. In più Paolo ci scrive, oltre alle stelle marine, stelle alpine. La prossima volta che parliamo di montagne abbiamo qui la nostra ospite, la bellissima stella alpina. Cara, no? Sei proprio una stella, stella di nome, stella di fatto. E mentre poi Paul dice le razze, pesce, spada, i tonni, le acciughe, sardine, ci ricorda tutte le specie che prima parlavamo, che non ho letto. Adesso c'è sempre, ci stanno scrivendo, c'è Paolo, ci scrive, poi vediamo. Ecco. Infatti stavo guardando i granchi, qua ce ne sono, c'è chi ha le chele grosse, chi ce le ha fine, come un ragno. Guarda questa che fine che ce le ha.
1: Sembra un ragno.
0: Proprio un ragno, guarda questo.
1: Poi ci sono anche sempre la stessa famiglia, i paguri.
0: Questo sarà il paguro, no?
1: No, è più piccolo.
0: È più piccolo.
1: Io adoro i paguri, veramente io adoro i paguri. Quando vado, capita a volte che vado presto al mare col papà,
0: sì.
1: Guardo e vedi nella sabbia questi piccoli spruzzetti, ci sono tutti i paguretti che scappano, che sembrano conchiglie, in realtà sono paguri.
0: Ma questo non è un paguro simile, perché i paguri hanno le chioccioline, allora?
1: No, è come quello, solo che è
0: piccolino,
1: piccolo, non è grande così.
0: Questo è un granchio eremita.
1: Mai sentito.
0: Neanch'io. Vediamo cosa dicono. Granchio eremita. Aspetta, va bene, vediamo un po'. Ma questo magazine ci dice vabbè, allora
1: sì, sono questi,
0: non riesco a leggere, se non schiaccio sti cookies qua non schiaccio niente,
1: e quindi ci sono i paguri, sono bellissimi i paguri,
0: ecco.
1: Quindi specialmente quelli a cono, guardate sempre sotto, se vedete delle zampe uscire lasciatelo nel mare, perché tu appena lo tieni per qualche minuto senza la sabbia muore il paguro.
0: Ma dai, senza
1: quindi
0: la sabbia.
1: Quindi la sabbia e l'acqua gli serve.
0: Sì, io sto guardando vari colori dei granchi.
1: E non si possono
0: viola.
1: Scaldare.
0: Non si possono?
1: Scaldare i paguri,
0: no,
1: perché muoiono. Difatti quando arriva le prime luci del sole, scappano via.
0: Ecco,
1: i paguri
0: sì.
1: E i granchi non si mettono mai nel secchiello al sole, perché si scaldano
0: e muoiono.
1: E neanche i pesci.
0: Guarda Paolo, poi guarda quando chiudiamo il programma, Paolo ci ha mandato tutto un libro sui pesci, tutte le varie razze.
1: Bello.
0: Sì, guarda quante foto ci ha mandato, vedi? Ecco che giro giusto adesso. Hai visto? Lui ha tutto un libro. Adesso sono senza occhiali, forse papà Carlo tu vedi, però... Però ci ha mandato tutto un libro di quelle razze, dei pesciolini. Va bene. Sì. E in più stavamo guardando su internet questi granchi che hanno vari colori. Passiamo dal viola, dall'arancione, con tutti i puntini. Addirittura questo ha un colore carta da zucchero e tutte le chele rosse. Un altro è marrone scuro, ma quasi un bronzo.
1: Questi ipnotizzano.
0: Quelli ipnotizzano?
1: Sì, ecco, le prede.
0: Le prede.
1: Abbiamo perché scoperto... hanno dei movimenti degli occhi, in teoria, se non mi sbaglio.
0: Allora, c'è il granchio, c'è scritto granchio facchino, granchio di Dungeness, non ho letto così, granchio gigante della Tasmania, granchio mascherato, granchio nuotatore grigio, questo è più normale, e granchio maculato, ma ce ne sono di tutti i tipi. Granchio di Halloween definito, granchio rosso, granchio fantasma cornuto, sarà questo che tipo?
1: Quello.
0: Il cornuto. Adesso vediamo cosa dicono del granchio cornuto. Cornuto, si sa.
1: Mi pare.
0: Mi viene a fare delle battute.
1: Vedi
0: da bar.
1: Hanno gli occhi.
0: Granchio cornuto, poverino, ha infatti due cornetti
1: sopra gli occhi.
0: Sopra gli occhi. Sopra gli occhi. Abbiamo aperto le immagini. Ma che bel colore però, vero? Sembra un robot. Gli occhi sembra proprio il viso, proprio dico il viso, non so
1: sì,
0: com'era.
1: La corazza.
0: La corazza a tutti. È tipo un colore da zucchero chiarissimo,
1: però
0: quasi
1: poi
0: velato,
1: che si sfuma in marrone grigio.
0: Arancione anche. Vero?
1: Veramente bello.
0: Mamma mia, quanti. Andiamo cosa informazioni cosa ci dicono. Il granchio cornuto appartiene alla famiglia dei granchi fantasma, famosi per il loro mimetismo e le loro curiose appendici oculari. È la specie più conosciuta, i suoi occhi si prolungano verso l'alto terminando con una sorta di antenna o corno. Vive sulle spiagge tropicali, scava tane profonde nella sabbia ed è attivo prevalentemente di notte. Conosciuto come granchio fantasma, abita le coste dell'Oceano Atlantico orientale e del bacino del Mediterraneo orientale. Più che delle vere e proprie corna, presenta dei prolungamenti appuntiti nella parte superiore degli occhi. Detto granchio fantasma rosso, vive nell'oceano, perché ci sono vari allora, scusate, sì. Uno è, adesso non l'ho detto, uno è l'occipo. Sono tutte occipode, adesso non so
1: occipod.
0: Proprio. Occipod ceratophthalmus. L'altro è occipod cursor.
1: E occipod
0: macrocera, detto granchio fantasma rosso, vive nell'oceano indiano, si distingue per la sua agilità fulminea e per il colore rossastro.
1: Bello.
0: Bello, vero? Adesso scusate un attimo perché hola. Paul dice so che esisteva la tigre della Tasmania ma non conoscevo il granchio della Tasmania.
1: La tigre
0: sì, te che ami le ghepardi, tigri, tutto.
1: Questa io sapevo la tigre del Bengala ma non la tigre del...
0: Ecco, sì, Paul, attento quando parliamo di questi tipi di animali perché la stella è proprio The Tigre Tasmania. Vediamo un attimo, passiamo al mondo marino, al mondo
1: bello, anche io voglio avercelo a casa un animale.
0: Aiuto papà Carlo, preparati. La la, ma guarda che roba, ma come ha fatto a essere così? Allora,
1: sembra un cane.
0: Sembra un cane. Sì, esatto, ha il pelo veramente tutto liscio, suppongo pelo
1: sembra
0: corto.
1: Come il mio.
0: E poi la parte del dorso, la parte delle cosce e della coda è striata come la zebra.
1: Bello!
0: Come una tigre?
1: Come un okapi.
0: Ecco.
1: Che è l'okapi, è una specie di tipo è una specie di zebra, solo che al muso ha più a becco.
0: Ma dai!
1: E
0: adesso e la guardo, perché
1: okapi Y alla fine. O K. O K A.
0: Eccolo, è venuto fuori. Aspetta, aspettate, qua è successo qualcosa. Chiudiamo un po'. Oh, signore, aspetta un attimino. Ecco qua. Qua O K P
1: Y.
0: Ecco. Ah, Y.
1: Questo è venuto lo stesso.
0: È venuto lo stesso.
1: Vedi?
0: O K P. Mamma mia. Ma che sono incroci? Ma sono questi da quando è che...
1: Mi pare che risalgono a molti anni fa, mi pare...
0: È un misto, ha le gambe colorate come una zebra e il corpo sembra quasi un cervo. È un mammifero originario del settore nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo in Africa centrale. Nonostante presenti una serie di striature che ricordano molto quelle delle zebre, è imparentato con le giraffe. Sta parlando della pubblicità. Sia l'okapi che le giraffe sono le uniche specie viventi della famiglia Giraffidae. Allora, siamo arrivati al termine della trasmissione. Sta partendo un minuto, chiudiamo.
1: Salutiamo.
0: Allora, sì, il tempo diciamo che è volato, ormai tra le onde del mare.
1: E anche alla terra.
0: È la terra.
1: Perché avevo... Ah, e do un messaggio che i bambini che stanno ascoltando devono rispettate e prendete meno possibile granchi, non teneteli al sole perché rischiano di morire e guardateli, poi liberateli subito, altrimenti si riesce a uccidere questi poveri animaletti. E ci tenevo di dirlo perché non voglio che vengano uccisi.
0: 20 secondi alla pubblicità, ringraziamo tutti di cuore e soprattutto alla nostra piccola Stella per averci portato la sua luce, i suoi racconti, la sua conoscenza. E grazie a tutti anche gli ascoltatori che sono intervenuti in questa puntata indimenticabile.
1: Sì.
0: E vi mandiamo un grande abbraccio e un bacio alla prossima puntata.
1: Ciao!
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
0: 3
8: 2 9
0: 0 0
8: 3
0: 8
8: 9
0: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 due settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
17: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
20: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
21: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon 31 maggio, soprattutto agli amici interisti, buon anniversario delle 5 pere, che tra l'altro avrebbero potuto essere anche molte di più. Buon 31 maggio, buona domenica, buon sole a tutti. Allora oggi andiamo con un'altra puntata di The Sound e Radio Show fino alle ore 15 con noi. Vi leggo subito le iniziative così evitiamo di dimenticarci. Dicevo, vi leggo subito le iniziative così evitiamo di dimenticarci e poi siamo a posto. Allora, vi ricordiamo che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Roma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto, è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi in nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale, che sentite anche nei jingle pubblicitari, ma lo ricordo anche volentieri a voce, è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Roma 5 mille volte. Sostenete la cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459 o anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arse. Col codice IBAN per farlo è IT20E08327 6242, poi ben 7 zeri consecutivi 22 35 15, o anche portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che ovviamente salutiamo e ringraziamo. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che la radio appunto ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Vi ricordiamo che si può acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio o in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione. Mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, che salutiamo, in via G Carducci 2 a Monte Grotto Terme, e poi anche alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, alla libreria La Bassanese in piazza Largo Corona Italia 41 a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, tendenza potenza, edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, provincia di Padova. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Andiamo con il gas di Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno. Dalle ore 14 alle ore 18 in sede Radio Roma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Roma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando anche sul canale Telegram Gas Radio Roma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Adesso fatemi scegliere un'altra canzone e poi continuo nella lettura delle iniziative. Vi ricordo che siete su Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 dal 1976 sui 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed anche alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo.

Bene, bene, proseguiamo allora con la lettura. Iniziativa Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-003-8988, entrata ad offerta libera. Andiamo con martedì 2 giugno, quindi dopo domani, Radio Gamma 5 organizza la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del Bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Font, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scappina. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo I Cigni del Sole, nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni chiamate il 329-003-8988. C'è anche un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un

Bene, bene, allora proseguiamo con le letture e iniziative. Vi ricordo sempre anche questo, questa cosa qui. Eccolo qua, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienza dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione. Assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria. E in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Andiamo con ciaobei.org, che ormai dovreste conoscere a memoria, ma ve lo ricordo: ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gama 5. Ciaobei e Radio Gama 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favorendo nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative. Promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi di incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da noi tutti. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobei promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il telefono 049 538 5577 o il telefono della radio 049 708 38. Ciaobei non ha scopo di lucro. Per info ciaobei.org o info@ciaobei.org.

Eccoci qui nel nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Allora, per i vostri whatsappini, telegrammini, sms, adesso potete inviarli al 349 72 67 647. Buon viaggio con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è iniziato.

Eccola, il viaggio sonoro. Allora, saliti a bordo con noi i nostri amici Simone e Tania. Tania e Simone sempre presenti. Grazie ragazzi. Santa Maria di Sala, Venezia presente. Facciamo l'appello geografico. Diteci da dove ci state ascoltando, con chi siete, cosa fate, dove andate. Scriveteci, siamo qui per voi. E andiamo con tanti dischi nuovi per farvi viaggiare per lo spazio infinito della musica.

0: divertenti. Grazie di cuore per il tuo impegno, Lorenzo Speed.
1: Bene, bene, le amiche trevigiane subito sugli scudi con la loro partecipazione attiva e dinamica, quindi salutiamo e ringraziamo Renata col San Martino, ringraziamo anche Romina, entrambe con la R, R come rivoluzione, R come ribellione, R come... Ditelo voi, dai, qual è la vostra parola preferita con la iniziale R? Ditecelo, scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Benvenute e benvenuti a bordo del nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, in diretta per voi, live for you.

Eccoci. Allora, cosa ci raccontate oggi? Che vocali ci inviate? Come Renata di Col San Martino, come Romina di San Zenone degli Ezzelini, entrambe località in provincia di Treviso, Marca Trevigiana. Scriveteci, interagite, partecipate. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, che è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che volessero interagire in live con noi, al 349 72 67 647. La voce di Lorenzo Speed vi accompagna in questo nuovo viaggio sonoro. Volate, viaggiate, sognate. www.lorenzospeed.it, il sito internet di riferimento, e poi anche il mio canale YouTube vi aspetto, siamo sempre di più. youtube.com/lorenzospeed. Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo SPEED, non potete sbagliare, non ce ne sono altri.

0: ma molto volentieri insieme alle mie bimbe. Grazie per la bella musica. Ciao da Elisa.
1: Ciao,
0: siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa.
2: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

È arrivato anche il Galli Zomba, Trevigiani promossi. Vai Trevigiani! Salutiamo anche Roberto, il nostro amico della Ritmo, le auto d'epoca. Se anche voi siete amanti delle auto d'epoca, magari mandateci la vostra foto con la vostra auto d'epoca preferita o quella che avete voi a disposizione per fare i vostri viaggi, non solo sonori, con l'autoradio a palla con Lorenzo Speed, ma anche con i viaggi fisici per andare di qua e di là. Vediamo chi riconosce questo disco, il primo o la prima che riconoscerà titolo e autore di questo brano vincerà una dedica musicale nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Forza, risposte valide non al 349 7267 647, sms, whatsapp, telegram. Come on!

Dai, dai che si va con la musica. Gallizomba approdato a bordo, arrivato. Grande Gallizomba, Treviso c'è, le altre province dove siete? Forza! Province, regioni, nazioni, scriveteci ovunque, ci potete ascoltare da tutto il mondo, dal pianeta Terra, basta avere una semplice connessione internet. Allora collegatevi, sintonizzatevi, palesatevi. Facciamo l'appello geografico, allora Roberto, Roberta Montebelluna presenti, la Romina di San Zenone degli Ezzelini, anche lei provincia di Treviso presente, la Renata di Col San Martino idem, Gallizomba anche e tutti gli altri, aspettiamo i loro messaggini, Simone e Tania, Santa Maria di Sala Venezia, anche loro presenti, saliti a bordo, presenti e partecipi.

0: Ghiotti per la sua super trasmissione. Vai forte!
1: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Vai che sei forte con la tua trasmissione qua da Franchino, ciao!
0: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in Barapesante. Bella musica, belle sonorità, complimenti.
2: Anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
0: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.

Eccolo qua il feedback, bellissima armonia, dice Roberta di Montebelluna, non mi stanco mai di ascoltarla, mi porta in dimensioni celestiali, magiche, capolavoro in assoluto di Lorenzo Speed. Concordo, concordo, anche a me fa viaggiare veramente, una melodia molto armoniosa, come dice il titolo stesso, e ci fa viaggiare verso mondi lontani, verso paradisi celestiali, come hai scritto giustamente te. Allora andiamo con il prossimo, restate con noi e viaggiate con la musica, perché la musica non tradisce mai. Parola di Lorenzo Speed.

0: Bella, bella questa versione. Cosa ne dite? Cosa ne pensate? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS.
1: Come un moschettiere limpido, sincero alza la musica a farci sognare.
0: Questa è per Roberta, l'hai imparata a memoria. Roberta, dai, devi impararla a memoria.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Eccoci. Allora, abbiamo già fatto quasi un'ora, oggi un'ora in più praticamente. Quindi grazie a Radio Gamma 5 che ci dà l'opportunità di trasmettere anche musica giovane all'interno di questo palinsesto. Vedo qua che le telefonate non funzionano, quindi adesso vedo se riesco a sistemare il tutto, anche perché oggi dovremmo avere un ospite a sorpresa e quindi ci servono assolutamente le telefonate, altrimenti dovremo rimandare. Va bene, detto questo, intanto buon 31 maggio a tutti, buona domenica, buon sole, fino alle ore 15 in nostra compagnia, quindi potete scatenarvi con SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267647. Vi ricordo anche il numero degli SMS di Radio Gamma 5, quello mi sembra funzioni, che è il 334-7102672. Adesso testiamo anche quello. Le telefonate per adesso sembrano non funzionare, comunque voi provate a chiamarmi, vediamo cosa succede. Quindi 049-700-700, 049-700-838, i numeri di telefonia fissa. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Gamma 5, 94 MHz di frequenza in Veneto, dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed anche alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. 94.00 FM dal 1976.
13: Cerca il pallone sul secondo palo.
12: E che altro dire, ma non è riuscito, che potete scriverci, interagire, partecipare. Vi ricordo che questa radio esiste dal 1976, quindi ricordiamo sempre Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda. Ricordiamo anche Mara, ricordiamo anche tanti ascoltatori che sono volati in cielo.
13: Guaraschelli in area di rigore, 4-0.
12: Ricordiamo allora anche Gelsomina di San Bruson di Dolo, Venezia, ricordiamo Roberto di Ponte di Brenta, Padova, ricordiamo la Sonia, la Giustinella, la Leda di Vicenza. E poi chi altro dobbiamo ricordare? Ricordiamo Andrea Gasparoni di Ancignano di Sandrigo. Ricordiamo anche Mariella di Noale, che siamo andati anche al suo ultimo saluto terreno proprio la settimana scorsa, e quindi la ricordo volentieri. Ciao Mariella, riposa in pace. E tutte le persone, insomma, che sono in cielo, ne abbiamo tantissime da ricordare: la Maria di Altivole, Treviso, la Riccarda di Mogliano Veneto, Treviso.
13: Dentro ancora, è 5-0. Ha segnato proprio lui, proprio Maiulù. E l'arbitro dice che basta così. Il Paris Saint-Germain batte l'Inter per 5-0 e si aggiudica la Champions League.
12: Bene, buon anniversario allora, e abbiamo ricordato le persone in cielo, e adesso iniziamo un nuovo viaggio sonoro. Quindi dateci dentro con SMS, WhatsApp, Telegram. Siamo qui per voi, scatenatevi, interagite, partecipate.

0: Enzo Speed.
1: Grande viaggio sonoro.
2: L'energia di Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori ci tiene sempre compagnia. E come dice lui, famolos! Sveglia!
3: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti fiorentini da Maura.

Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms, il numero da contattare adesso è il 349-7267-647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i vostri viaggi sonori da vivere 365 giorni all'anno. Non ci si ferma mai con i viaggi sonori.

0: grande Lorenzo Speed e i suoi dischi volanti a tempo.
1: È arrivato anche Nick Turbo. Padova c'è, dai, facciamo l'appello geografico. Treviso c'è, Padova, Venezia e gli altri dove sono? Scriveteci, interagite, partecipate. WhatsApp

Indovinelli, indovinelli sonori, siete pronti? Bene, bene, ci ascoltano anche da Pettorazza, provincia di Rovigo, ci fa piacere. Allora ciao, ciao, scriveteci anche il vostro nome, così vi salutiamo volentieri. Salutiamo gli amici Rodigini, l'ultimo dei polesani, il nostro mitico nonno Piero, grande nonno Piero, che adesso è andato a vivere a Jesolo, ma è sempre uno dei nostri e quindi lo abbracciamo di cuore. Un saluto speciale allora a nonno Piero e a Valentina. Arriva anche la Gabriella, è arrivata Miss Strickete Strockete, andiamo ad ascoltarla.

Bene, bene, Gabriella è sempre la più bella, insieme ad Ornella, Mariella, Raffaella, Donatella, e vi saluta tutti quanti, quindi Miss Stricchete Strocchete direttamente dalla sua villa, dalla sua residenza dorata di Olmo di Martellago Venezia, quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici veneziani, vi saluta, vi augura buon viaggio sonoro, una dedica speciale a tutti i bambini del mondo, perché lei, la mitica Gabri, non si dimentica mai dei bambini del mondo, è la sua vicina Laura, ex vicina perché è andata a vivere su per le montagne insieme ad Heidi, ma lei si ricorda sempre di tutti i bambini, anche delle mie nipotine che saluto in modo speciale perché sono veramente personcine a modo, Silene ed Asia, e saluto tutte le bambine e tutti i bambini del mondo affinché possano vivere un futuro migliore, e cerchiamo tutti insieme di costruirlo anche attraverso la musica, perché la musica è una forma d'arte, è un linguaggio universale che unisce, quindi la gente intelligente che lo capisce dovrebbe mettere a frutto tutto ciò che ho appena detto. Allora buon ascolto con la Miss Stricchete Strocchete, che ringrazia dei saluti e ricambia, salutando anche tutti gli speaker e le speaker che ci accompagnano nei viaggi sonori.

Per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini, il numero da contattare è il 349-7267-647. Buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

0: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Sempre e solo i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao Roby.
1: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori. Da Rosaria, da Montebelluna.
2: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura dalle Cascine.
3: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
4: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Scatenati allora dalla Toscana, regione celebre per la musica techno, stata probabilmente la prima regione in Italia ad importare questo genere musicale, nato principalmente tra la città di Detroit negli States, con alcuni artisti che hanno fatto da apripista, diciamo, di questo genere musicale. Ricordiamo tra gli altri Jeff Mills, Kevin Saunderson, Ewan Atkins e Derrick May, direi questi i principali, ma poi anche la techno di Berlino, quindi Germania. E allora andiamo ad esplorare anche questo genere musicale e ringraziamo allora gli amici della Toscana, Ilaria, Marco, Maura, sempre presente. Grazie di cuore a Maura perché sta diffondendo il nostro verbo musicale anche ai suoi amici, parenti e conoscenti, quindi grazie di cuore a chi divulga i nostri viaggi sonori, che ricordo sono disponibili anche sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed. È arrivata anche la mitica mamma croata Mela Cotogna. Grande, esatto, i titoli delle canzoni, esatto, ci sono delle app che permettono di riconoscere anche i titoli delle canzoni, anche se non sempre anche le app fanno le selezioni giuste, ma sbagliano anche loro, ma è anche il bello, perché se facessero tutto giusto. Comunque grande Dunia, un saluto speciale a te e a tutta la family, anche a Igor che ha compiuto gli anni di recente. Mio classe, grande Igor, e un saluto a tutti i tuoi figli, a tutta la tua famiglia, a tutte le persone che ti vogliono bene. È impossibile non volerti bene perché sei una persona straordinaria. Quindi mamma croata Mela Cotogna, salutiamo gli amici di Carmignano di Brenta, per chi non si accontenta.

Attenzione al prossimo indovinello sonoro. Scriveteci titolo e autore. Il primo o la prima che indovinerà vincerà una dedica musicale. Quindi titolo e autore del prossimo brano che parte tra qualche secondo. Dovete scrivere tutto corretto, altrimenti la vittoria va a qualcun altro. Attenzione, indovinello sonoro in arrivo. Salutiamo anche Riccardo, gli amici di Brogliano, in questo caso Quarnienta di Brogliano c'è e a tutto volume. Grazie, grazie Riccardo. Allora alzate il volume, fate sentire i nostri viaggi sonori anche ai vostri vicini di casa. Saranno contenti, effervescenti, intraprendenti. Siete pronti allora per l'indovinello sonoro? Risposte valide non al 349-7267-647, SMS o WhatsApp Telegram. Siamo qui per voi, we are here for you.

0: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Struppoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao, ciao.
1: Grande viaggio sonoro.
2: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
4: Ilaria, hai fatto saltare tutto quanto qua. Grande Ilaria, salutiamo Ilaria e Alessandro, non mi ricordo più il paese, comunque salutiamo tutti gli amici lì della zona Borso del Grappa, Crespano del Grappa, tutte le zone lì nelle pendici del Monte Grappa, li salutiamo tutti. Vi state scatenando con i messaggini, saluto anche la Elenina, anche lei sempre presente con i suoi vocali, Elenina la Fatina, come l'abbiamo ridenominata noi. Ognuno di voi ormai ha un soprannome, cerchiamo di dare soprannomi piacevoli e simpatici ad ognuno di voi. Allora scatenatevi con i messaggini, questa è dedicata a voi. Qualcuno di voi già la conosce, qualcuno la conoscerà, qualcuno come Dunia potrebbe trovarla anche utilizzando le app di riconoscimento sonoro. Senti qua.

0: Il prossimo disco è una dedica per la nostra mitica Elenina, se la merita, perché lei è sempre partecipe, quindi disco scelto da lei.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio sonoro in compagnia del mitico eccezionale Lorenzo Speed. E volevo fare una dedica, visto che parlavi di mandare i messaggi, dedico, se è possibile, una canzone del mitico Gigi D'Agostino, L'amour toujours. La dedico a un amico che si chiama Matteo. Ciao Lorenzo.
2: Un saluto a Lorenzo Speed e lui in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori.
0: Eccola qua, tutta per te Elena e Matteo, il tuo amico. Vamonos!

Eccolo qua, il Gigi Doug, DJ famoso nel mondo per le sue produzioni discografiche, quindi lo salutiamo, è ritornato alla grande dopo problemi di salute, quindi grande Gigi, bentornato nel mondo della musica che non ti ha mai abbandonato come giustamente meriti. Allora grande Gigi Doug con l'Amour Toujours dedicata a Matteo da parte di Elena, zona saccisica, piove di sacco c'è, ne arriva un'altra, allora cantata in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia, Miss Stricchete Strocchete. Scatenate con dediche, richieste e quant'altro. Intanto salutiamo anche Anna Maria di Dossoni Casier Treviso, anche lei sempre presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Salutiamo Roberto con la sua ritmo cabriolet. Dai, vi voglio scatenati, forza e coraggio, messaggini, WhatsApp, Telegram, e andiamo ad esplorare anche Pettorazza Grimani, un comune italiano di quasi 1400 abitanti, situato in Veneto, come dicevo prima, in provincia di Rovigo. Il suo territorio è storicamente legato al fiume Adige, che ne ha plasmato i confini e la suddivisione in due parrocchie, Pettorazza, Papa Fava e San Giovanni. Per quanto riguarda la geografia, si trova a est del capoluogo provinciale con altitudine di 3 metri sul livello del mare, quindi praticamente a livello del mare, ok? E allora salutiamo gli amici di Pettorazza Grimani. Ho fatto tante serate anche in passato in quelle zone, Cavarzere, Adria, eccetera, eccetera. Andiamo con questa allora, forza! Dedicata alla Gabri dell'Olmo di Martellago. Miss Stricchete Strocchete e a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Evviva i bambini e viva il futuro.

E questa la riconoscete? Dai, scriveteci titolo e autore. È arrivato anche Manuel di Arzignano che voleva salutare sua mamma Antonia. Ciao Manuel, ciao Manuelino, salutiamo anche Anna di Breganze. Ciao Anna!

Allora, l'avete riconosciuto o no? Scriveteci titolo e autore, WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647 per i vostri messaggini nei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: Bene, salutiamo anche Luca di Cadoneghe. Grazie allora agli amici di Cadoneghe, Campo d'Arsego, Campo San Piero. Salutiamo anche Agostino, a proposito di provincia di Rovigo, che ci ha scritto anche lui da Villaggio Norge, Rosolina, località balneare. Allora andiamo con il messaggio di Luca di Cadoneghe, vediamo se riesco a recuperarlo, dove è andato a finire. Si è perso nei meandri della musica, eccolo qua.
1: Grande speed, vai bomber, Luca da Cadoneghe.
0: Bene, grazie allora anche a Luca. Esatto, bravo, bravo, questo messaggio. Andrea di Padova ha indovinato qual era la versione, la rivisitazione in chiave elettronica di un disco storia di fine anni 90, era proprio Narcotic Liquido. Ciao Lorenzo, sei fantastico, saluto il mio amore Angiolina, Andrea da Padova, grazie, troppo gentile. Allora ad Andrea di Padova, al suo amore Angiolina e a tutte le persone che ci stanno seguendo dedichiamo questo disco che qualcuno di voi magari attraverso Shazam o app affini avrà già riconosciuto. Chi lo ascolta per la prima volta ci manderà il proprio feedback e poi vi diremo titolo e autore. Vediamo chi indovina, titolo e autore lo sa già, può mandarlo via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. E allora viaggiamo nello spazio infinito della musica. Vamonos!

Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao!

Bene, allora anche Anna di Breganze ci ha telefonato. Grazie ad Anna di Breganze. Salutiamo gli amici di Maragnole, Mirabella, tutte le località lì del Vicentino che conosco bene, ovviamente essendo vicentino di nascita, di adozione, di residenza, di tutto quello che volete. Quindi saluto anche gli amici di Marostica, Nove, Cartigliano, Rosà, Tezze sul Brenta, Due Ville, Povolaro, Passo di Riva, Vivaro. Gli amici della musica, sempre con noi, Sandrigo, Cartigliano, Cassola. Allora, avete riconosciuto o no questo disco? Grazie allora ad Anna Maria che ci ha mandato questo bel vocale. Infatti ci scrive anche: mitico il primo tuo disco Forever Friends, fantastico. Grazie, troppo buona, troppo gentile. In realtà non è il primo che è uscito nella grande rete internet, che potete trovare digitando appunto Forever spazio Friends, vuol dire amici per sempre. C'è una copertina fatta dal mio amico Manuel Marchioro, che è un mio amico fedele, è come un fratello, come un braccio per me, è come una parte di me stesso. Quindi lo saluto chiaramente, Manuel Marchioro Monte di Malo, che ha realizzato appunto la copertina digitale di questo disco, che trovate digitando appunto Lorenzo Speed Forever Friends. Ci sono questi due bambini che sono in riva al mare e non si capisce se è al tramonto, all'alba, chi lo sa, magari ce lo direte voi con le vostre reinterpretazioni, e guardano verso l'orizzonte, un orizzonte che vuole portare gioia, armonia, pace, benessere e salute a tutti quelli che se lo meritano. Salutiamo allora anche Vale e Rosi, anche loro sempre presenti, grazie agli amici di Pontelongo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci accompagni con i tuoi meravigliosi viaggi sonori, un caro saluto da Long Bridge, mi piace Long Bridge, mi piace, grande grande Valentino. Vale Rosi, allora salutiamo anche la loro amica quattro zampe Maya, Long Bridge mi piace, così come Campodoro e Golden Field, Long Bridge da oggi in poi sarà Ponte Longo, va bene, grazie ragazzi di questa bella novità. E allora andiamo a scegliere il prossimo disco, restate con noi.

arriva un altro disco per la gioia di Stricket e Strocket, con tutti i suoi fans, followers in giro per il mondo. Un altro disco cantato in italiano, un disco che tocca il cuore, che tocca l'anima. Lo dedico a tutte le mamme del mondo, grazie mamme che ci avete donato la vita. Un saluto a Mariella, ciao Mariella, riposa in pace, sarai sempre nei nostri cuori. Buon viaggio.

magia della musica, sensazioni sonore con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Viaggi sonori, sconvolgenti, nutrienti, effervescenti.

Questo è per Roberta di Montebelluna. Roberta, so che ti piace molto questa canzone. Impara la memoria, dai, poi te la faremo canticchiare. Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I può porti in dolci da condividere. Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
14: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
20: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
13: Eccoci qua, siete scatenati oggi con i vocali, mi fa molto piacere ovviamente la cosa, quindi grazie, grazie anche a chi telefona, abbiamo ripristinato tutto, quindi nota di riferimento per chi è in ascolto da quando abbiamo iniziato, quasi 2 ore fa ormai. Saluto anche Laura Cavalli che mi ha preceduto come speaker, saluto anche quelli che vi terranno compagnia dalle ore 15 in poi. Tra l'altro tra un'ora avremo un super ospite, non svelo oltre, ma veramente è un artista di fama internazionale che sarà nostro ospite per l'ennesima volta, un grande artista, per me anche un amico, e speriamo non ci siano imprevisti tecnici come ci sono stati prima, ma speriamo di aver risolto. Abbiamo portato un po' di gioia, un po' di serenità, un po' di sole, un po' di armonia, come si suol dire. Allora andiamo ad ascoltare il messaggino, scusate, ne arrivano tanti, non riesco sempre a metterli tutti. Comunque salutiamo la Maria Grazia di Sottomarina, che penso sia ancora in nostro ascolto, vediamo cosa ha mandato poco fa.
21: Ciao Lorenzo, ho acceso la radio ora, adesso pranzo con la tua musica. Buona trasmissione a tutti, si andrà al mare la prossima settimana per impegni vari, qui non siamo neanche riusciti ad andare al mare con i nostri cagnoloni. Ciao Lorenzo!
13: Bene, bene, tu che hai il mare vicino approfittane, perché il mare dona gioia, serenità, benessere, armonia, tutte le cose belle che preferite. Il mare è spettacolo allo stato puro, io ho il mare dentro al cuore, anche quando non lo vedo per me è sempre con me, insomma. Anche perché siamo fatti di acqua e quindi... Va bene, dai, allora banda alle ciance, siete su Radio Gamma 5, oggi è domenica 31 maggio 2026, buon anniversario agli amici nerazzurri, Maiulu 5-0 è finita e buon viaggio sonoro allora con Lorenzo Speed, altre 2 ore in nostra compagnia, 2 ore un po' meno in realtà. Prossimi viaggi sonori, vi segnalo già i prossimi viaggi sonori di Lorenzo Speed qui a Radio Gamma 5, saranno domenica 14 e 28 giugno, poi vi diremo anche le altre date. Adesso banda alle ciance, iniziamo con un nuovo viaggio sonoro, se volete chiamarci telefonia fissa 049 700 700 049 700 838. Andiamo con un nuovo viaggio sonoro, saluto Elio, Luigina, gli amici di Golden Field, l'abbiamo nominato prima, da Long Bridge Ponte Longo a Golden Field Campodoro.

Stanno arrivando tantissimi messaggi, mi fa piacere, bravi ragazzi e ragazze, non montatevi la testa, continuate così con, per tutto il viaggio sonoro. Allora grazie, grazie a chi ci sta scrivendo, a chi ci sta mandando i propri messaggi. Salutiamo la onnipresente Silvia Rustignè, Ormelle, Oderzo, la nostra amica Upitergina che vi saluta tutti dall'alto della sua leonessa, leonità, leonicena, no, leonicena è l'onigo. Va bene, allora andiamo con Luigina, scusate sto delirando, ciao bello, sì, de una volta direi. Comunque grazie per la fiducia, un saluto da Campodoro, Golden Field, dai super bimbi Monelli, Emanuel, Jacqueline e ziona Katia, buona musica Elio, Luigina e Franca. Va bene, grazie a voi ragazzi, grazie per la vostra presenza. Allora speriamo che ai bimbi piaccia la musica e si scatenino ballando. Dai che vado con un indovinello sonoro cantato in italiano, forse sì, forse no, chi lo scoprirà vincerà un premio, una dedica musicale. Quindi risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Arriva il disco cantato in italiano o è solo strumentale? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante.

Va bene, arriva anche la richiesta. Lord Speed addirittura. Era un errore per scrivere Lore Speed. Va bene, mi piace anche Lord Speed. Allora, avete riconosciuto o no questo autore italiano, cantautore italiano? Dai, scriveteci, titolo, autore, sms, whatsapp, telegram 349 7267647. Vamonos!

Firmate sempre i vostri messaggini, ragazzi, anche pseudonimi, non occorre il codice IBAN, ma diteci da dove ci ascoltate, chi siete, firmatevi, palesatevi! Allora, vi è piaciuta questa Miss Stricchete Strocchete? Il disco cantato in italiano per te, per la tua gioia, per i tuoi bambini, per i tuoi nipotini, per i tuoi figli. Questa è una dedica a chi ce l'ha richiesta. 349-7267-647. Siete scatenati così. Vi voglio così, scatenati, attivi, intraprendenti, positivi, partecipi, dinamici, entusiasti, sereni, gioiosi, fratellosi. Dai che si va, perché la musica unisce, la musica è qualcosa di speciale, è qualcosa di straordinario, la musica è arte, la musica è anche cultura, la musica è il linguaggio universale.

Bene, anche Elisa saluta tutti insieme a Manuel, un abbraccio grande, ciao Manuel, Arzignano, ciao, grazie Arzignano, Montecchio Maggiore, Altececcato, Brendola, Cavecce.

E questo allora era una dedica, spero di gradimento a chi l'ha richiesta, che non si è firmato. Arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina di chi è il brano che andremo a proporre, rivisitato dalla musica classica, che è la base di tutte le musiche. E andiamo allora con Alberto di Treviso, anche lui sempre presente, grande Albert. Saluto anche sua sorella Lucia e suo cognato Bruno. Ciao Lorenzo, fantastico il brano con pianoforte e violino, ti stende l'anima con armonia e serenità, ma adesso vai che spacca con i tuoi viaggi sonori. Ciao grande Lorenzo, un abbraccio da Alberto da Treviso. Grande Alberto, salutiamo anche Beppi che ci ascolta da Cortina. A proposito di Cortina, se non ricordo male, quindi correggimi se sbaglio, ciao Beppi. E allora vediamo chi indovina il titolo e l'autore di questo brano.

Prossimo disco dedicato allora al mitico nonno Piero da Jesolo, Jesolo Lido, Jesolo Beach, Venezia, ma lui è originario di Bottrighe, provincia di Rovigo. Lo dedico a nonno Piero e ad Anna di Breganza, so che a loro piace molto anche a me, anche il film Qualcosa di Straordinario, sapete che io sono così unito, legato ai miei amici, gli indiani d'America, i nativi.

Questo non l'avete indovinato, però chi era questo autore, questo caposaldo della musica classica? Ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Vi ricordo sempre il mio sito internet www.lorenzospido.it, dove trovate date e curiosità, e anche il mio canale YouTube, dove trovate i viaggi sonori. Se avete perso qualche viaggio sonoro, non temete, li ritrovate tutti o quasi sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. A volte ci sono dischi che ci toccano l'anima, a volte ci sono sonorità che ci ricordano viaggi speciali, persone grandiose, emozioni indescrivibili.

Ciao Simone, scusa se leggo il messaggio solo ora. Sei un personaggio, te lo dico sempre. Qui saluti a Cassola, Borso, da Cassola vieni un po' più su e da Borso spostati più a sinistra. Ci sono io, Simone, da Romano Dezzelino. Guarda che la prossima volta mi offendo se non mi saluti. Vieni un po' più su, ciao Lorenzo. Va bene, ma no, non devi offenderti Simon, sei sempre nei nostri cuori. Un saluto a te, a Giulia, a Stella, a tutti gli amici di Romano Dezzelino. Io saluto anche mio amico Fuco, alias Gabri, che è da un po' che non sentiamo. Quindi mitico Romano Dezzelino, mitico il grande Simon. Ciao Simone, va bene, non offenderti, dai, vai tranquillo. Noi ci ricordiamo sempre di tutti, a volte ci scappa qualche messaggio per strada, ma hai visto che adesso l'ho letto, quindi don't worry, be happy, non preoccuparti, sii felice, goditi la musica, il viaggio sonoro. E allora un saluto speciale agli amici di Romano Dezzelino. Dai che andiamo ad esplorare anche Romano Dezzelino, che è un comune italiano sparso. Cosa vuol dire sparso? Di 14.000 abitanti circa, della provincia di Vicenza in Veneto. Si tratta di un comune sparso poiché la sede comunale è situata nella frazione di San Giacomo. Allora andiamo a vedere anche quali sono le frazioni di Romano Dezzelino, che sono Fellette, Sacro Cuore e San Giacomo. Invece i comuni confinanti, quasi tutti in provincia di Vicenza, ad esclusione appunto di Borso del Grappa, nominato prima, che è in provincia di Treviso, gli altri sono tutti nella provincia iberica, quindi Bassano del Grappa, Cassola, Mussolente e Pove del Grappa. Romano compare nella documentazione a partire dal 1076, quando viene citato il primo membro noto dell'omonima famiglia, e Celo de Loco Aunerio et Romano, da Onara e da Romano. Il toponimo può essere inteso sia come nome di persona, Romanus, sia come etnico, villaggio abitato da Romani. Non è molto convincente la teoria che lo colloca nel periodo longobardo, avvicinandolo ad Arimanus. La specifica Dezzelino usata per distinguerlo da altri comuni è stata ufficializzata il 5 gennaio del 1868. Bene, allora salutiamo tutti gli amici di Romano Dezzelino. Volete sapere anche come si chiamano gli abitanti? Romanotti. Allora salutiamo tutte le Romanotte e i Romanotti all'ascolto, come il mitico Simone. Ciao Simon!

Eccolo qua, è arrivato anche Nico di Rubano che ci ringrazia per la compagnia e come sempre voleva salutare la classe 1972 e Monica. Ciao ciao amico Lorenzo, ti sto ascoltando, sempre Nico. Ok, vedo se trovo quel disco perché non credo di averlo. Comunque va bene, grazie Nico, un abbraccione a te. Visto che hai compiuto anche gli anni, tanti auguri anche in ritardo, ma te li ho fatti anche il giorno esatto. Bene, un saluto alla mia carissima amica Luisa che 13 anni fa è volata in cielo. Va bene, allora la salutiamo. Ciao Luisa, riposa in pace. Va bene, dai, vediamo di fare tutto. Era l'ultimo dei Maicani. Brava, brava Roberta, hai indovinato.

0: un saluto carissimo alla donna più vulcanica del mondo, ovvero Lady Stricchettestropiche, e d'altro un altrettanto carissimo alla dolcissima Melacotonia Dunia. Un abbraccio grandissimo da Montebelluna a tutte e due. Ciao Roberta.
1: Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Azzerini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
0: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Sempre e solo i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao Romina.

0: Io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
2: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
3: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura dalle Cascine.
4: Pronto per un nuovo viaggio sonoro

Siete scatenati con i vocali, non riesco a starvi dietro. Comunque bene così, dai. Bando alle ciance, spazio alla musica. SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Viaggiamo insieme verso paradisi lontani, orizzonti sconfinati. Diteci voi dove andiamo, quale mezzo di trasporto utilizziamo. Scrivetecelo.

0: mandale a me, io dico a me quel pezzo mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
1: Angelo dal Massachusetts ti ascolta sempre con piacere.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ehi là, Lorenzo Speed, oggi voglio mandare un saluto particolare ai miei amici ascoltatori della Sardegna. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico viaggio.

Grazie, grazie Nico che ci mandi le foto delle querce, bellissime queste piantine di querce. Grazie, grazie Nico. E allora ti auguriamo di diventare ricco per acquistare tanti prati fioriti e tanti alberi da piantare. Selezioni musicali curate per voi da Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Sostenetemi anche sui social, supportate anche le mie canzoni Forever Friends, Viaggio, Armonia, Sublime, e ne arriveranno altre. Le trovate nei vari portali musicali, SoundCloud, Spotify, YouTube, anche sul mio canale YouTube le trovate, youtube.com/LorenzoSpeed. Vi aspetto sempre più partecipi e sempre più numerosi. Andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Forza, scatenatevi con i messaggini WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647. Grazie a te, Nico, vai tranquillo, sono io che devo ringraziare.

Eccolo, eccolo, allora dal Simon, abbiamo tanti Simon in nostro ascolto, quindi abbiamo il Simone di Romano Dezzelino che abbiamo salutato poco fa, salutiamo il Simone di Santa Maria di Sala che ci ascolta sempre con la sua dolce metà Tania, salutiamo anche il Simone che anche lui ci ascolta con la sua dolce metà da Valproto di Quinto Vicentino che ci scrive: ci sono i fedeli, i fedelissimi e i Simon. Da non confondere con Salmon. Questi ultimi sono esemplari, generalmente di sesso maschile, che di viaggi sonori non se ne perdono uno, nemmeno quelli fuori programma, ma a volte sono con delle esigenze particolari e nel mio caso non è difficile da accontentare, cioè pompa, bella, poetico, poetico, grande il Simon. E allora ti dedichiamo questa canzone, vi vedo belli scatenati, bravi, scusate avevo perso dei messaggi per strada ma ce ne sono tantissimi qua da leggere, quindi un po' alla volta. Salutiamo anche il Fabione, San Giorgio delle Pertiche, salutiamo allora il Simon, salutiamo il Davide, DDV, va bene, vai tranquillo, sta aiutando a fare un trasloco, quindi ci ascolta a spizzichi e bocconi, come si suol dire, va bene, ci sono comunque i podcast da riascoltare quando vuoi, Davide. Salutiamo gli amici di Villa Verla, provincia di Vicenza, salutiamo gli amici anche di Novoledo. E allora andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui.

Ma che viaggio sonoro stiamo facendo, ragazzi, ma vi rendete conto? Spettacolo, spettacolo dal vivo. Salutiamo anche Dario il visionario, anche lui sempre presente, una nota di merito anche per lui. Grazie Dario, che dice: sono dei vostri, stesso binario. Dario il visionario, ciao. Allora salutiamo gli amici di Legnario, visionario, Dario, Legnario. Scherzo, Legnario.

tantissimi auguri di buon compleanno alla splendida Renata di Col San Martino, che anche lei segue con piacere i viaggi del nostro favoloso Lorenzo Speed. Buon compleanno Renata, un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

quanto bella è la musica classica, ditemelo, ma quanto bella è, quanta armonia ci trasmette, ditemelo, scrivetemelo, 349-7267-647, sms, whatsapp, telegram. Allora, avete riconosciuto di chi si tratta con questo disco o no? Ditecelo, scrivetecelo, sms, whatsapp e telegram 349-7267-647. Chi indovina vince una dedica musicale. Il Fabione c'è. Ciao Fabione!

0: cosa dire, cosa fare.
1: Dai, dai, che continuiamo.

Dai che procediamo. Dai, dite la vostra, San Zenone degli Ezzelini. Facciamo l'appello geografico. Ponte della Priula, il nostro amico Rufex.

L'Anna Maria approva, dice d'accordo, la musica classica è straordinaria e bravo Lorenzo Spida a farcela ascoltare. Merci, merci beaucoup, s'il vous plaît, madame et mademoiselle. Avec la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Dai, scriveteci, so che state ballando, ma appoggiate un attimo. Anzi, fermatevi un attimo nel ballo e scriveteci, diteci la vostra. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Forza!

Vi ricordo sempre per i vostri sms, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. WhatsApp, Telegram, sms. Siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, partecipate.

fase di atterraggio di questo viaggio sonoro, quindi grazie a chi ha viaggiato insieme anche a noi, insieme a noi anche questo viaggio sonoro, scusate, sono dislessico. Grazie, grazie, grazie, gratitudine e abbracci musicali a tutti voi. Attenzione alle sorprese. Arzignano c'è, Manuel Elisa presenti.

0: Cronache.
1: Ciao, grazie ragazzi. Vi ricordo sempre i miei viaggi sonori, li trovate anche sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito internet www.lorenzospeed.it. Grazie per aver viaggiato insieme a noi.
0: Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed.
2: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto.
3: Ehi là, Lorenzo Speed.
4: Lore, mandale a me, io dico a dammi quel pezzo, mi piace.
3: Caro Lorenzo, con te si viaggia anche nel tempo.
5: Ciao, sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo.
4: Lore, mandale a me.
0: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
6: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
0: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed, grande Lorenzone.
7: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Radio Gamma 5
9: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
10: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
11: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
12: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
13: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
14: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
10: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
14: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
15: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
14: Si pranza al sacco.
8: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
10: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
8: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
17: 8, 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
10: Essenziale, ok, va benissimo.
11: Eccoci qui allora ragazzi per l'ultima ora di oggi insieme, nostra ultima ora per quanto riguarda il viaggio sonoro di oggi. E un attimo solo che devo trovare qua, ho perso un pezzo. Intanto saluto gli amici di Tezze sul Brenta e ringrazio tutti gli amici che stanno seguendo. Ringrazio, saluto allora Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao Lorenzo, Tezze sul Brenta presente. Buon viaggio sonoro a tutti, bei e brutti. Va bene, va bene. Allora attenzione, attenzione, perché abbiamo un super super ospite tra pochissimo qui con noi. Preparatevi perché ci sarà da scatenarsi.

Eccoci. Siete pronti allora? Siete pronti o no? Ditecelo via WhatsApp, Telegram, SMS. Ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, che è il 349 7267647.

0: Eccoci qua. Bonjour, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Iano, come stai?
1: Tutto bene, dai.
0: Tutto bene. Qua dagli studi di Campodarsego, tra l'altro, dove sarai anche domenica 21 giugno, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Quindi per tutti gli amici qui della zona che vogliono venire a sentirti, un'occasione speciale in occasione del tuo ennesimo tour estivo. Giusto?
1: Esattamente.
0: Quanti hai fatto il conto di quanti tour estivi hai fatto?
1: No, fa conto che li ho iniziati nell'87.
0: Mamma mia. Quindi quasi 40 anni.
1: No, sono 40 anni,
0: esatto. Sì, il quarantesimo.
1: Esatto.
0: Grande, Iano. Allora, come procede? Hai iniziato da qualche settimana appunto il tour estivo e è anche pronto il nuovo Iano Music Machine Volume 5, se vuoi spoilerare
1: questo. È appena uscito sul mercato da circa una settimana, fisicamente, col fisico, praticamente col CD, ancora un po' in auge per i collezionisti soprattutto, perché poi la musica ormai viene esclusivamente scaricata. E perciò sì, lo facciamo per i nostri fan, per chi vuole completare la collezione, visto che i quattro volumi precedenti sono andati alla grande.
0: Esatto, è sempre un successo, come le tue serate, sempre sold out, quindi veramente complimenti per la tua incredibile carriera e io ti faccio sempre i complimenti perché mi piace la tua umanità, la tua disponibilità verso le persone e questo ti fa veramente onore.
1: Ma sai, è da una vita che sono in mezzo alla gente e se sono ancora qua è merito loro, perciò di conseguenza devo solo che essere riconoscente di questo.
0: Giusto, perciò. Grande, che comunque non è una cosa scontata perché noto tanti altri nostri colleghi eccetera che non lo sono affatto disponibili con le persone, quindi...
1: No, non fa parte del mio essere, anzi sono sempre disponibile, chiaramente nel limite del possibile, perché non si può dar bado a tutti logicamente, anche perché in una serata quando si incontra la gente dopo si è anche concentrati sul proprio lavoro, perciò di conseguenza non è così semplice chiacchierare con 30, 40, 50 persone in una sera di argomentazioni completamente diverse che ti distolgono poi da quello che è il senso, il fulcro della serata, perciò bisogna anche concentrarsi, capire la situazione, e ci sono tante sfaccettature che insomma sono da seguire certamente per un lavoro da professionista, perciò...
0: Giusto, concordo. Allora...
1: Per la possibilità che ho sono disponibile al 100% quando posso, perciò di conseguenza avanti così, da
0: esatto.
1: Sempre.
0: Allora, adesso abbiamo ascoltato Fisando, la tua Fisando, invece adesso arriva Fisa, se vuoi dire qualcosa, visto che ce l'hai fornita
1: Guarda,
0: tu.
1: Questo è un brano che è appena uscito da qualche giorno sul mercato ed è una grandissima sorpresa, perché un brano molto ammagliante che ha conquistato immediatamente le platee e ti dico che abbiamo avuto delle sensazioni molto molto molto positive su questo brano, che oltretutto è in 6/8, è una misura particolarissima che però fa danzare, fa muovere veramente.
0: Ok, cosa facciamo? Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo? Oppure okay. Parliamo adesso e poi lo faccio riascoltare per bene?
1: Come vuoi.
0: No, visto che so che sei molto impegnato, allora ne approfittiamo della tua presenza adesso qui live

0: parte il preserata con Furia DJ, dopodiché non appena la situazione e cala un po' la luce, perché questi sono tra i giorni più lunghi, esatto, dell'anno, perciò appena diventa buio, generalmente noi partiamo con la sigla ufficiale, che quest'anno è la sigla dei Pirati dei Caraibi, che sta veramente attirando molta attenzione e piace molto, insomma abbiamo creato una versione molto interessante.
1: Bene, bene. Cosa vuoi dire magari a chi ti segue da tanti anni, che continua a seguirti? Vuoi, non so, fare degli appelli, dei ringraziamenti?
0: No, dei ringraziamento che va in genere a 360 gradi a tutti coloro che comunque da praticamente, io ho 50 anni che faccio questo mestiere, 51 per l'esattezza. Prima lo facevo come hobby, chiaramente all'inizio del mio percorso ero un ragazzino ancora, però già a 15 anni lavoravo in discoteca, perciò di conseguenza le prime discoteche. Dopodiché negli anni 84 entrai in questo mondo alternativo, che piano piano feci anche un po' mio, e poi a un certo punto ho preso la mia strada e ho creato comunque anche uno stile mio, soprattutto dopo l'incontro con Otto, che a livello discografico chiaramente mi ha dato la possibilità di evolvermi in maniera molto particolare e di entrare in un contesto, diciamo, di produzione molto interessante. Abbiamo creato una miriade di brani insieme, siamo oltre i 200 ormai. Non dico tutti, ma un buon 70-80% sono brani che si sono consacrati all'interno della nostra programmazione, e continuiamo ad evolvere, anche magari prendendo come il brano che sento che è già in sottofondo, che è poi la versione di dei Nova, che Otto ha battezzato come India. Abbiamo creato una nuova versione chiaramente terzinata, e questo, diciamo, è uno dei collanti tra le vecchie e le nuove generazioni, perché le sonorità sono, le melodie sono di un tempo, le sonorità di oggi, e il mix esplosivo che poi sulla dance floor diventa, possiamo definirla una bomba, perché questo pezzo qua proprio è il segno della trasversalità della nostra musica.
1: Eh sì, i mitici anni 80, come hai detto giustamente te, rivisitati in chiave moderna, e quindi avete dato lo slancio giusto di un disco che comunque ha fatto la storia della musica, possiamo dire, elettronica.
0: Sì, abbiamo anche trasformato il senso del brano, perché questo brano qua in particolare era un brano che si danzava in maniera molto lenta, come si faceva un tempo, oggi sarebbe improponibile la stessa velocità, se non per chi li ha vissuti, le nuove generazioni, le generazioni degli ultimi 20 anni, 25, non ballerebbero mai la musica a 85-86 bpm,
1: esatto,
0: oggi come oggi, perciò di conseguenza le abbiamo adattate con i crismi che si possono riprodurre oggi in pratica.
1: Esatto. Va bene, quindi abbiamo citato il grande Otto Mix, che salutiamo. Tra l'altro io sono cresciuto con i suoi dischi Ibiza, lo avrò ascoltato, ballato, suonato migliaia di volte.
0: E poi sarà anche lui la sera a Campodarsico, ci sarà pure Otto. Bene. Chiaramente il mio format, Italiano Music Machine, prevede la presenza sempre di Otto Mix o Morgan come DJ, insieme a Furia che mi apre la serata. Poi c'è sempre l'accompagnamento del grande Kuma, le sue percussioni, le sue performance. Quest'anno abbiamo anche creato, ormai è svelato anche il segreto che era stato un po' tenuto nascosto fino all'altro giorno praticamente, perché a Villa Franca di Verona, dove abbiamo suonato davanti a 10.000 persone, un appuntamento che si rinnova da 24 anni per me in questa

0: location che è fantastica, e abbiamo esordito con una fantasia musicale legata alla storia che ha collegato il ritmo, il rock dei Led Zeppelin con il ritmo reggae, miscelati praticamente ad arrivare a sempre un altro brano anni 80 di Stop the Train, per collegarlo sempre al reggae e per poi farlo sfociare chiaramente con le ritmiche nostre e la performance live di Kuma che canta, balla, fa finta di suonare.
1: Lo vedo che è scatenato, anche a petto nudo.
0: Sì, esatto, lui se lo può permettere ancora per qualche anno sicuramente. E niente, comunque ci stiamo divertendo e soprattutto stiamo facendo divertire la gente, e questa è la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Noi ci divertiamo se la gente si diverte, altrimenti diventa il peggior lavoro del mondo.
1: Sì.
0: Invece quando la gente si diverte diventa il migliore.
1: Eh sì, perché poi è uno scambio di energie, tu gli doni la musica e loro ti donano l'energia ballando, cantando, divertendosi.
0: Esattamente. Bisogna sempre trovare la chiave giusta. Noi nel nostro, collegandomi al discorso di prima, dei fans che mi seguono da tantissimi anni, ci sono, proprio ieri sera una persona è venuta e mi ha detto: io ti seguo dall'85, ti ringrazio perché mi stai tenendo giovane con la tua evoluzione, ho capito perfettamente qual è il tuo scopo, il tuo indirizzo, ho capito che hai sempre bisogno anche tu di avere stimoli per poterli trasmettere poi agli altri, ed è quello che ci fa anche rimanere giovani dentro.
1: Perciò,
0: perché se non ci sono le emozioni e le sfide, la vita diventa piatta, perciò è cosa che per me sarebbe una cosa allucinante per il carattere che ho. sono sempre in sfida, in pratica.
1: Giusto, bisogna sempre cercare di migliorarsi, evolversi, imparare cose nuove.
0: Ah sì, ma più che altro è trovare riuscire a provare le emozioni attraverso il tuo lavoro, che ci riteniamo, ne parliamo spesso anche con Otto, anche con Morgan, ci riteniamo dei fortunati perché riusciamo, dopo, io nel mio caso, dopo 50 anni ad essere ancora qui con risultati importanti e con una miriade di persone davanti tutte le sere che seguono la tua evoluzione, in questo caso la mia, l'evoluzione che ha voluto andare nel pop, perché io ho sempre fatto una considerazione negli anni, nella crescita musicale. Io sono partito con la musica rock, i primi brani, i primi dischi che ho comprato erano Deep Purple, Pink Floyd, eccetera, per arrivare poi alla disco music, eccetera, eccetera. E ti dico, chiaramente la musica ha cambiato anche il mio modo di vedere la vita.
1: Immagino.
0: Cioè, mi ha trascinato in determinati momenti all'interno di vortici legati, che so, alla psichedelia o legati a ritmi molto hard, quando invece poi all'inizio degli anni 2000 ho sentito la necessità di commercializzare il più possibile, anche per far arrivare il messaggio a più persone possibili.
1: Esatto.
0: E questo, se vogliamo analizzare la storia della musica, l'hanno fatto quasi tutti i grandissimi artisti. Non che mio
1: reputi
0: un grandissimo artista, no, ma però io ho visto i Pink Floyd passare dalla musica psichedelica a The Wall, ho visto James Brown partire con il blues, arrivare al funky soul e arrivare alla musica commerciale con Living America, ho visto gruppi che praticamente, ma lo stesso David Bowie, con anche lui molto psichedelico eccetera, poi arrivare all'air dance, cioè la Kool & The Gang che faceva jazz negli anni fine anni 60, alla fine degli anni 70 era super commerciale con Celebration, Ladies Night e Ulalala, Let's Go Dance. cioè tutti i grandi della musica che si sono imposti nel tempo si sono, fra virgolette, commercializzati, perché hanno avuto sicuramente, questa è la mia deduzione, hanno avuto la necessità di avvicinarsi il più possibile al pubblico che non sono mai riusciti a raggiungere, anche per regalare poi quello che è stato un po' la loro storia antecedente e perciò la sua origine, perché generalmente quando scopri un artista che non avevi mai considerato prima, magari ti vai a vedere anche la sua storia e capire da dove arriva.
1: Giusto, molto interessante, ecco. Il discorso che hai fatto, grande Iano. Comunque io ti faccio i complimenti, perché io ti conosco da tanti anni e hai avuto, appunto, come hai detto tu stesso, una carriera incredibile e meriti tutto il successo che hai, quindi ti auguriamo anche di fare uno splendido tour estivo 2026. Io farò in modo di esserci qui a Campodarsego il 21 giugno, così ci rivediamo.
0: Perfetto.
1: Cosa dire, non so, di quello che vuoi tu, sei tu qua l'ospite.
0: Io voglio ancora una volta ringraziare tutti coloro che mi seguono da anni e anche i nuovi arrivati, perché ci sono anche ieri sera due compagnie di ragazzini di 16-17 anni, vengono in motorino e nella Bassa Veronese dove vado mi raggiungono sempre, cioè cosa abbastanza anomala in questo periodo, visto che ormai la musica è pressoché sparita, purtroppo, diciamo, grazie ai social che hanno praticamente distrutto il panorama musicale, relegando il tutto alle solite quattro note degli anni 80-90 o addirittura italiane. Cioè, quello che ho visto qualche sera fa, non dico dove, cioè, quando ho visto ragazzini che si divertono invece di andare a ballare nei club, nelle discoteche, e perciò alimentare ancora quello che può essere diciamo il mainstreaming, eccetera, per o trovare nuove sonorità, nuovi stimoli, eccetera, cioè si divertono a cantare Maledetta Primavera, che cioè,
1: Loretta Goggi,
0: quando c'era mia madre piaceva a lei, cioè capisci, perciò rimango stupito di sta roba qua, perché purtroppo i clubbing sono praticamente finiti in questa situazione molto piatta, dove i brani ormai durano, non hanno più radici, durano il tempo che durano, la moda del momento, perché non hanno fondamentalmente qualità, non c'è qualità.
1: Poca creatività anche, forse.
0: In discoteca si ballava solo la musica, si sentiva un brano su mille in lingua italiana in discoteca. Noi adesso, noi adesso in Italia, cioè, senti musica italiana sulle piste da ballo costantemente, cioè, diciamo che, per come vedo io la musica, anche la lingua stessa italiana non si addice più di tanto alla dance floor, cioè, perciò vabbè, comunque questa è un'impressione mia e sai, non posso, diciamo, voler che tutti la pensano come me, però insomma,
1: giusto,
0: diciamo che ultimamente, come vedi, anche quest'anno non c'è la hit dell'estate come non c'è stata l'anno scorso a livello planetario, e questo è molto grave, significa che, diciamo, il mercato della musica è sepolto più che altro, è saturo del nulla saturo del nulla, e quello è grave, cosa grave è quella, e purtroppo vabbè, comunque staremo a vedere.
1: Esatto, dai, pensiamo positivo, siamo positivi.
0: Ah, cioè, beh, guarda, io sono positivo, perché io invece continuo a fare le cose nuove, e come ti ho detto, il brano che poi, se avrai il piacere di passarlo, Fisa, certo, che è contenuto nella nostra, è un brano di rottura, è un brano che unisce le generazioni, però è un sound che ha un'anima. Ti porta dentro in qualche cosa. E dopo chiaramente alcuni, come tutto, alcuni piace, piacerà, alcuni no, logicamente. Certo. Però quando l'impatto davanti a 10.000 persone metti un brano mai sentito e alle prime note tutti si sono con le mani in aria, autonomamente senza invitarli a farlo, cioè, penso che sia un buon risultato e soprattutto una grande soddisfazione, ecco, tutto lì.
1: Giusto. Va bene, va bene. Grazie Diano delle tue parole.
0: Grazie a tutti i tuoi radioascoltatori e ci vediamo a Campodazzico.
1: Okay? Va bene, volentieri, un abbraccio e buon tutto, a presto. Ciao fratello della musica. Ciao, ciao, ciao. Bene, bene, allora come avete sentito è stato nostro ospite il mitico Iano, che ringraziamo, lo ringrazio sempre perché la sua disponibilità è veramente speciale. E quindi facciamo ascoltare i due dischi che abbiamo spoilerato poco fa in sottofondo. Adesso ve li faccio ascoltare per intero, così potete godere anche di queste sonorità, queste novità discografiche del nostro amico Iano con il suo progetto Iano Music Machine. Vi ricordo Iano Music Machine volume 5. Nel frattempo stiamo ascoltando in sottofondo Iano Music Machine volume 2, quindi ormai lo facciamo ascoltare tutto per altri 4 minuti circa e poi arrivano le due produzioni di cui abbiamo parlato anche poco fa con il nostro ospite, che ringraziamo. Intanto salutiamo il Fabione di Monastiari che si sta scatenando con i messaggi, dice: eccomi qua in extremis, ma ci sono, Fabio di Monastiari. Wow Iano, un abbraccio da Fabio di Monastiari, che dice: con Nova di Reel di sicuro vai a bersaglio. Magari la facciamo ascoltare anche l'originale poi. E quindi dai, allora ascoltiamo Iano Music Machine volume 2 e poi, come promesso, le due novità discografiche che sono Fisa Iano Music Machine e India Iano Music Machine. Restate con noi, alzate il volume e viaggiate con la musica. Questo è il viaggio sonoro di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ballate, scriveteci, interagite, 349 7267 647 via WhatsApp.

Bene, dai, andiamo di Afro Music allora in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Special guest Yano, Yano Music Machine.

Lorenzo Speed, sono ancora in tempo per un saluto dalla Sardegna? Beh, spero di sì, allora tanti tanti saluti a voi, buon ascolto con Lorenzo Speed e sempre a tutta musica con il mitico Lorenzo Speed.

Il Fabione, tu che hai vissuto quegli anni, io dovevo ancora nascere praticamente quando il nostro amico Iano ha iniziato a suonare. Potevo anche chiedergli sul discorso delle radio, vabbè, lo faremo un'altra volta, perché anche lui ha iniziato anche con le radio. Che epoca, dice, la musica afro, gli altri che erano tifosi di altri generi dicevano di noi che eravamo sciopai. Senti che roba, vai, che ritmo! Esatto, tutte produzioni queste che stiamo ripercorrendo in modo musicale di Otto Mix Aiano, che salutiamo allora e ringraziamo. Magari poi faccio ascoltare anche Ibiza di Otto Mix, che è disco che mi ha accompagnato veramente, era anche il test audio dello stereo di mia sorella Francesca e anche della pazienza dei miei genitori, perché lo sparavo a tutto volume, tremavano i muri della casa praticamente. Va bene, dai, bei ricordi di gioventù. E allora dai, ci siamo, ve l'avevo promesso, quindi preparatevi, tra meno di un minuto arrivano le due novità discografiche, Fisa Iano Music Machine e India Iano Music Machine a seguire, qui per voi con Lorenzo Speed nei suoi viaggi sonori. Quindi dite la vostra, interagite, aspetto i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Ancora una volta grazie a Iano, nostro special guest di questo viaggio sonoro. E un grazie a tutti voi che ci seguite sempre con affetto e simpatia. Grazie. Arriva Fisa!

0: Potentissima, potentissima, come diceva il nostro amico Iano.
1: Oggi hai superato te stesso. Grandissima musica, un ritmo veramente incredibile. Godiamoci la musica con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori. Alla grande, a tutta musica con Lorenzo Speed.
0: Eccola qua, come promesso arriva anche India, Iano Music Machine per voi. Novità musicale.

0: Eccoci qua, bene, bene, allora abbiamo sentito le due tracce, quindi grazie, grazie a chi ci sta seguendo. Otto Mix, qui la foto ci ha mandato il buon Fabione di Monastère, la foto con Otto Mix. Salutiamo anche Elisa, Emanuela, Luca e Tigre. Se avete anche voi delle foto con DJ che hanno fatto la storia della musica, mandatecele pure. Nel mio sito trovate tante foto con, tra gli altri, Iano, Otto Mix, Paul Akenfold, Paul Van Dyke, Giuseppe Ottaviani e tanti artisti, insomma, che hanno fatto la storia della musica clubbing e non solo. Allora, l'avevamo menzionato, è arrivato anche questo disco degli anni 80 che rivisitiamo così, e andiamo con il Franci, la Renata di Col San Martino, che compie gli anni. Auguri, auguri, auguri. Vediamo se trovo anche il suo messaggio. Eccolo qua.
1: Ciao carissimi amici, sono Renata dalle colline di Col San Martino. È sempre piacere ascoltare il tuo programma, Lorenzo Spinto. Grazie per la tua musica e la tua simpatia che ci si tiene sempre tanta compagnia. Saluti da Col San Martino, baci cari, Renata.
0: Bene, bene, allora salutiamo Renata, le facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno, auguri a tutti quelli che compiono gli anni in questo periodo di tempo, quindi se volete scatenarvi con i messaggi, questo è il momento giusto, vediamo questo.
2: Bella Lorenzo Spete, i galli c'è, saluti a tutti da Treviso e famo non so però.
0: Bene, salutiamo anche i galli zomba.
3: Siamo l'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro.
0: Grazie anche Anna Maria. C'è anche il nostro amico Rufex di Ponte della Priula.
4: Ponte della Priula.
3: Un bau bau. I viaggi sonori di Lorenzo Spinto. Ciao Anna Maria.
0: Qua cosa? Ci sono più messaggi in contemporanea. Siete scatenanti, ragazzi. Va bene. Vediamo se ritrovo quello di Rufex, che forse non si era sentito benissimo. Va bene, bravo, l'intervista con Iano, magnifico Iano, tu sei un degno erede, grazie, spero, speriamo, dai, grazie, grazie di cuore. Va bene, dai, allora siamo addirittura, abbiamo una decina di minuti circa, anzi un po' meno, quindi scatenatevi adesso con i messaggi, perché i prossimi viaggi sonori, come vi ho detto, saranno il 14 e 28 giugno, segnate nel calendario allora. Poi le date di luglio ve le dirò prossimamente. Brava, brava Roberta, scatenata Roberta. Roberta scatenata. Sentiamo.
4: Ciao, sono Raffaele da Ponte della Priula e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spida.
0: Bene, anche Rufex ascolta i viaggi sonori di Lorenzo Spida da Ponte della Priula. E allora adesso, per finire in bellezza, armonia, ma ci sta ancora qualche minuto di tempo per regalarvi qualche chicca sonora. Cosa dite? Quale volete ascoltare? Scriveteci titolo, autore e noi vi accontenteremo. Forza! Beh, vediamo il primo, la prima che manda il titolo, lo accontentiamo, poi non c'è più tempo e quindi... No dai, sarà per le prossime. Allora comunque continuate a scriverci, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Anche oggi grazie a chi ci ha dato l'opportunità di trasmettere anche musica giovane all'interno di questo palinsesto, visto che abbiamo parlato tanto di giovani e non solo giovani, anche di giovani dentro, giovani nell'anima, che anche con i nostri viaggi sonori ripercorrono scusate la loro gioventù, perché la musica mantiene giovani sempre verdi, evergreen come si suol dire, come i dischi che hanno fatto la storia della musica, che rimangono sempre verdi e sempre nel cuore della gente. E dai, speriamo che anche Armonia

Bene, bene, il nostro amico Francesco si è iscritto al club Yano Music Machine, quindi ci fa piacere, è sempre bello condividere la gioia della musica allora con tutti voi, quindi ancora una volta grazie al nostro ospite di oggi, Yano, con il suo progetto Yano Music Machine. Questo è Armonia di Lorenzo Speed, siamo veramente in dirittura d'arrivo per questo viaggio sonoro, ma non temete, fino a quando avremo la possibilità continueremo a portarvi viaggi sonori, un po' di allegria, un po' di spensieratezza, un po' di gioia di vivere. Quindi www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed, anche Armonia insieme a Forever Friends, Sublime Viaggio, la trovate sul mio canale YouTube. Vi aspetto sempre di più, sempre più attivi, sempre più

Arriva anche Viaggio, se volete mandare altri sms, questo è il momento giusto, mancano 4 minuti circa alla fine di questo viaggio sonoro, quindi scatenatevi adesso, 349 7267 647.

0: Grande Lorenzo Speed e i suoi dischi volanti a tempo.
1: Bella Lorenzo Speed, il Galli c'è. Saluti a tutti da Treviso.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Ezzelini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci hai regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.

0: tiene sempre tanta compagnia. Saluti da Col San Martino, baci cari, Renata.
1: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Struffoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
2: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti fiorentini da Maura.
3: Ciao Lorenzo Speed da Vittorio Veneto, ti saluta Elisa. Ascolto da poco il tuo programma, ma molto volentieri insieme alle mie bimbe. Grazie per la bella musica. Ciao da Elisa.

0: le mandale.
1: Corri insieme oltre gli ostacoli.
2: Lorenzo Speed.
0: Lore, mandale a me. Io dico dammi quel pezzo di ghiaccio.
2: Del Pistone ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono
3: Isa Bellistore. Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Viaggi Sonori di Lorenzo Speed, mio caro fratello milanista. Un saluto a tutti da Giulio Strocchi di Ravenna.
4: Ciao Lorenzo, ho sentito che prima hai menzionato Maria Grazia. Ricordati che la Maria Grazia da Chioggia Sottomarina. Lorenzo Speed
5: produce speak. Bene, grazie a tutti. Allora, 10 secondi, Lorenzo, anche oggi un grande viaggio, molto bello, dice Anna Maria. Grazie, grazie a tutti, alla prossima. È stato bellissimo. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata.

Ecco qua, buon pomeriggio gente, buon pomeriggio, siamo qua presenti sempre, difficilmente mancanti, difficilmente, gente, siamo qua a farvi compagnia, qui l'angolo delle poesie di Anna Giuliano, quindi...

0: figlia, che sono 34 anni di matrimonio, e anche il suo anniversario, fatalità il 30 di maggio. E quindi anche a lei tantissimi auguri di buon anniversario. E in più, cosa dire? Niente, do la parola alla Lucia, che fa anche lei i saluti, e poi daremo la parola a Anna Zullian, la parola, quindi sentiremo la sua voce. Una rosa per la mamma. Vai, Lucia.
1: Buonasera a tutti, saluto tutti quanti, siamo qui io e Anna al fresco, non ci manca niente, siamo felici e speriamo di condurre una bella trasmissione. Ecco, allora...
0: E forse gradita a tutti, partecipate, fate sentire la vostra voce.
1: Perché noi possiamo pensare anche che nessuno ascolta e perciò siamo qua proprio come due statue, no, no, no, no, telefonate. Sì.
0: Oh.
1: Amen.
0: Vai.
2: Una rosa per la mamma. Una rosa per la mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per la mamma senza spine, perché due ore e aghina vudi senza fine. Una rosa per una mamma che il tempo ghega posa un veo bianco in testa e dentro gli occhi in aria mesta, qui occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa coi orecchioni e passava a notte fra paneseif, termometro e biberoni. Una rosa pa' una mamma che descondò e guarda una fotografia di chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, e coa man è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequi dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa pa' una mamma perché si apporta via e che adaga a Dio, perché a strada de luce che non si torna più in drio, ma non avea sarà mai, e aghi sarà sempre, anche dopo, quando andare a trovarla, magari con agrimeta sconta e in mano, una rosa, dai a mamma.

0: Ecco, allora adesso.
1: Ecco qua, e abbiamo sentito la voce della grande Anna Giuliana, l'Anna delle poesie. E quindi, gente, come di solito, come di consueto, ecco, io ho fatto il pensiero, ho aperto la trasmissione con una rosa per la mamma, la cara Anna. E

0: ed ora faccio ascoltare anche un'altra poesia, sempre recitata da Lana. Lucia, vuoi prendere posizioni? Ti vuoi sistemare? Ti vuoi preparare? Ti vuoi fare l'uccello di bosco? Hai preso il caffè? Devi prendere il caffè? Ma l'hai già preso il caffè? Eh sì, e la ciabatta?
1: La ciabatta l'ho fatto senza fare.
0: Vabbè, dai.
1: Sono mette le mutande che è caldo.
0: Anche quello. Ma si va senza, se no come fai a fare fresco?
1: Madonna signora.
2: Dai quel caffè per la signora Lucia.
0: Così.
1: Hai il
0: bodyguard. Ma tanta guard però. Ma tanta guarda, allora e c'è cosa gli manca, toh, guarda questa là in quella pancia tiene 3 kg di merda,
2: no 4, 3
0: 4 e mezzo, caro Fabio, è veramente veramente
1: sono un po' grassa, a me sinceramente ti si beve con il pose.
0: Non fa nulla la mattina e la sera, almeno che abbia i muscoli.
2: E che vado a camminare tutti i giorni, se no la salire a farmi dai.
0: E vai a camminare tutti i giorni.
2: Fa fortuna.
0: Pure lì vado a camminare tutti i giorni, però bisogna mettere anche un po' di cerotti sulla bocca.
2: Anche qui.
0: Ah, ciao!
2: Una
0: volta
1: i
0: gallini con le gare, perché così con gli occhi, perché non si becasse.
1: Ah, a me anche a te, bisogna che
0: me,
1: così si abbocca, perché non vediamo.
0: Sì. Va bene, ma anche se hai gli occhi cuciti, la bocca si apre, invece ci vuole cerata la bocca.
1: Sì, ma io ho detto delle galline perché non si becassero, mi ricordo mia suocera. Carogna, così
0: va
1: gli occhi. Tu sai che non vanno d'accordo le galline nuove con le nuove vecchie? E sì, sono spiumate, scarnificate. E allora cosa fanno? Mi cuciono gli occhi.
0: Dai!
1: Ma sì, sì, sì. E finché, ecco. E dopo a un certo punto dico per me, per Fabio, così
2: a
1: bocca col filo grosso anche.
2: Senti?
0: Ma senti? No, col filo della scarpa che così non si rompe.
2: Col filo d'acciaio.
0: Bene, allora Lucia, te vuoi dire qualcosa o faccio ascoltare la voce dell'Anna?
1: Io faccio quello che vuoi tu. Allora, quello che vuoi tu è quante volte queste donne parto?
0: Dai!
1: Quante volte queste donne piangono in cuore nel silenzio nelle stanze con le mani nei capelli non sapendo se l'indomani possono abbracciare il loro figlio. Queste donne stuprate, uccise, maltrattate levano a loro la loro dignità. La violenza, la vergogna, la violazione dei diritti per qualsiasi femminile. Questo mondo deve cambiare. Siete peggio delle bestie. Non esiste, non esiste un mondo. Siate tutti
3: maledetti.
1: Andatene.
3: È sceso ormai la sera su di te. E su questo mio viso leggera quello che il tempo ha scritto già.
1: Voi siete donne, siete forti. Ascoltate le altre voci.

0: via questa mia storia che non dico mai, ma resta chiusa nel cuore e sugli occhi traspare, lo so, quando c'è sorriso.
1: Quante volte queste donne non rivedranno mai più il sole. Questa è una poesia del nostro carissimo amico Giuseppe Galinaro, che adesso è impegnato, è diventato un, come si dice, un sonso.
2: Noi l'aspetteremo come...
3: Vediamo un po'... No, c'è una telefonata, vediamo un po'... Pronto?
4: Guarda che la voce della Lucia non si sente.
1: La mia non si sente.
3: Oddio! Oh, grazie Luca! Ma, ecco, aspetta, vediamo un po'. E mo la rileggi di nuovo, dai, così metto anche un sottofondo.
5: Tu sei...
3: Ecco qua. Bene, Lucia.
5: Rileggo. Allora, qualcuno ci ha segnalato che la poesia non è stata sentita. Allora io ve la rileggo, anche perché è molto molto bella. Questa è una poesia del nostro carissimo amico Giuseppe Galinaro. Ecco, allora, quante volte queste donne piangono, in cuore nel silenzio, nelle stanze, con le mani nei capelli, non sapendo se l'indomani possono abbracciare i loro figli. Queste donne, stuprate, uccise, maltrattate, levano a loro la dignità, la violenza, la vergogna, la violazione dei diritti per qualsiasi etnia. Questo mondo deve cambiare. Siete peggio delle bestie. Non esiste in voi un cuore. Siate tutti maledetti. Questa terra non vi appartiene. Andate all'inferno, dovete bruciare. Una rosa vi voglio donare, la felicità non può finire. Le ferite resteranno, gli anni persi, mai nessuno ve li restituirà. Siete donne, siete forti, ascoltate le vostre voci. Tutte assieme, tutte unite, non lasciatevi mai più calpestare. Quante donne nella notte hanno pianto, ma... chi le stava ad ascoltare? Ora è tardi per quelle vittime. Una parola vi voglio dire. Siate donne, rose e spine. Non vi possiamo dimenticare. Quante volte avete pianto nel silenzio con il dolore? Quante volte queste donne non rivedranno mai più il sole?

0: ecco qua, è veramente una poesia molto, è molto struggente, veramente.
1: È una condizione che vivono molte donne, però c'è anche una cosa, Anna, che tu... che vivono, però perché? Perché non vi ribellate? Perché non cercate un aiuto, non dico dei vostri genitori, perché i genitori non vogliono rogne i parenti, non li vogliono, ma presso le istituzioni io spero che qualcuno faccia qualcosa per queste povere donne, che ogni giorno ne vediamo due o tre sul giornale morte, ma vi rendete conto? Ma perché devi uccidere una persona? Se non ti piace, se ha un carattere pessimo, perché dico, può essere...
0: Ma perché l'uomo è quello, purtroppo loro si sentono, come che si dice, no? Si sentono traditi. Hai capito? Se uno quando non va, via, quella è la porta, fare aria, ecco, dai.
1: Ecco, solo non vediamo. È inutile litigare, sì?
0: Pronto!
2: Pronto, buongiorno.
0: Oh, buongiorno signora, come sta la moglie di suo marito?
2: Benissimo.
0: E la sento in forma?
2: Sempre. Ciao Anna e ciao Lucia.
0: Ciao Ugolina.
2: Guarda che a Lucia se la risentiva poesia, seconda volta, ma adesso non si sente più da nuovo, dove sei andata?
3: Adesso sono qua.
0: È qui perché quando finisce la poesia c'è il sottofondo.
2: No, ma poesia adesso si era sentita, ma io adesso non si sente più che parla, si senti lontana da nuovo.
3: Davvero?
0: Adesso non è anche alto il volume, aspetta.
3: Aspetta che adesso la nostra tecnica
2: adesso
3: qua.
2: Adesso ti sento, sì.
3: Adesso mi senti.
2: Al manco per telefono ti sento bene.
0: Ecco, no, ma anche per radio penso, perché
2: si sentiva lontana, pareva dentro su una stanza vuota.
0: Dai.
3: Adesso mi senti?
2: Adesso sì, per radio, telefono ti sento bene, radio spenta perché che non faccia eco.
3: Bene.
0: Dai.
2: Dai.
0: Ma da qua non tocchiamo più i tasti, basta.
2: Che mi ascolto, le do un saluto a tutte e due. E buon programma.
0: Grazie Ugolina.
2: Ciao
0: Ugolina, grazie.
2: Saluto tutti quei che
0: A proposito, Ugolina, io oggi ho parlato con ieri ho parlato con la Vittorina. Saluta tutti.
2: Grazie.
0: Saluta anche la Francesco. Adesso dopo glielo dirò, avviserò Thomas, darò io un colpo di telefono.
2: Ho provato a chiamarla due o tre volte e sempre a segreteria.
0: Allora, no, io quando la chiamo squilla il telefono. Però siccome lei non vede e non sente, in più è ricoverata nell'ospedale della casa di riposo.
2: Adesso,
0: è presa con le bombe. E sempre, insomma, è talmente triste, deludente. Mi ha chiesto anche informazioni perché là, sai, lei con la Mariella, con Marco di Marghera. Sì.
2: Certo.
0: Io gli ho detto, guarda che la Mariella non c'è più. Ma come non c'è più? Portamela qua. Come te la faccio portare al cimitero? Ho detto, è morta. Cioè, sai, non, dopo ha capito.
2: Ha perso un po'. Mia ultima volta che ho parlato era Sofia e mi ha risposto a Nadia e ora dopo mi ha passata. Dopo ho provato a chiamarla un'altra due volte.
0: Non risponde al telefono.
2: I figli suona un po' che due volte dopo che c'è segreteria.
0: I figli quando vedono che qualcuno ha chiamato, quando sono loro presenti, fanno loro il numero.
2: Che non chiamano che gli era nessuno e non mi capisce mai.
0: Infatti,
2: provo a chiamarla.
0: Avevo chiamato io la mattina alle 10 e non mi ha risposto. Ho detto, sarà colazione. Dopo, verso mezzogiorno, Intanto verso le 3, le 4 che è andato il figlio Dario, ha visto le chiamate e mi hanno chiamata.
2: Il pomeriggio che sia il fiore, domenica,
0: ed è quello.
2: Perché mi dispiace non sentirla, poveretta, perché guarda che passate domeniche
0: meravigliose. Fai conto che ieri, sistemando alcune foto, non mi vengono in mano le foto.
2: Anche amico,
0: con la Francesca, con Tico, eravamo una ventina di persone, mamma mia, la Pierina, l'Antonietta, mamma mia,
2: compagnia. Abbiamo passato domeniche che era niente da ricordare veramente.
0: Ecco, sono, restano sua, proprio veramente alla memoria.
2: Per quello che voglio, cioè restare in contatto, poveretta, perché veramente a me voleva tanto bene, ecco, a me faceva, io era contenta quando andavamo a mangiare a casa sua.
0: È vero, guarda quanti, ma lei non ha, come che si dice, quando più eravamo meglio era, 23 da 9 portanti, ricorda,
2: e dopo a sera mangiamo tutti avanzi del mezzogiorno e io ero contenta, poi era finito tutto. Che bello,
0: tante sono venuti a mancare, tante come eravamo di tutta la compagnia,
2: dopo una che altra strada, così le robe va finendo. Purtroppo. Va bene, dai, non mi dilungo perché sennò la gente mi manda.
0: Ecco, dovevo dare questo messaggio dalla Vittorina,
2: grazie,
0: che saluta
2: grazie,
0: tutti,
2: comunque,
0: tutti,
2: Anna,
0: tutti, compresa.
2: Saluto tutti quelli che ci ascolto, in particolare a Gabriella, perché so che ha dopo a Ciama, e Ada De Asu, che sicuramente ha in ascolto in Caea.
0: Sì, la Nadia del Lido. Di Casabio.
2: Tutti quanti, ecco,
0: grazie.
2: Nonno Piero con Valentino.
0: Con la Valentina, cara, veramente.
2: Volentieri, e tutti quanti, dai.
0: Grazie,
2: ciao,
0: grazie, Ugolina.
2: Ciao, Lucia. Ciao.
3: Ciao, cara.
2: Ciao, Anna. Saluta Giorgio, che te ve casa.
0: Certo,
2: ciao.
0: Grazie, ciao.
2: E saluto anche a Thomas, scrive un po', sì?
0: No, se non finisce lui si sta dannando per la casa che la sta mettendo a posto.
2: So che te l'hai detto giovedì, ho sentito, E ora buon lavoro, un caio, caro.
0: Sì, veramente, stai sudando, noi diciamo sta sudando le 7 camicie, ma lui le 17 camicie.
3: È dimagrito 22 kg, sai cosa vuol dire? Fra passeggiate e lavoro 22 kg.
2: Si brava in cavaltre dove vi accave benissimo. Ciao!
0: Ciao, cari.
3: Ecco, beh, intanto ci caviamo benissimo, bene.
0: E noi ce la caviamo.
3: Bene.
0: Ci sentiamo, dai, la voce della Anna, che con la Anna facciamo la sua compagnia.
3: Io mi fermo.
4: Ciao, Bacchiglio. Una rosa te l'ho buttata così, per gentilezza, perché non posso farti una caressa. Te si meso s'assinancati, che te geri una bessa, te vardo vecchio fiume mio, risento come per incanto all'ombra de aspecco, sul bacchiglion che slusega se beo far l'amor, ma se sa, se storia vecchia, ise tempi de una volta, se ha perso il stampo, penso a quando tegeri a nostra spiaia da putei e ai sabbioni e a tua acqua bea gera de tutti senza spendere schei, anche ai rarinante doparava a tua acqua fresca e pura e noi altri padovani zo dentro a cavarsi a caura. Che meraviglia guardare i tosi che se buttava zo dal ponte de a volta, ma questa ormai se storia vecchia. Ise tempi de una volta, come a tua acqua non torna più in drio, così nel tuo letto de acqua sempre più scura va anche il cuore mio. Ciao giovinessa passà, visi cari, amici mai desmentegà. Ciao rodoloni, rabaltoni per l'erba, che te faceva da cuna, sporcai de terra fin solo i cavei. Ma ne a tua acqua se avavimo può farsi bei. il cesio e stronzio. Me nonno diria che se paroi sempre stato parai insieme al bocai. Ma questa se storia vecchia, ise tempi de una volta. Corri vecchio fiume mio, che il mondo ormai se rovinà. Non lo so chi lo salverà. Ciao Bacchiglion. Sta rosa se partì. A me mi resta il magone.

0: Ecco qua. E abbiamo ascoltato l'Anna, la poesia di una russa e il fiume Bacchione, no?
1: Bacchiglione.
0: Bacchiglione è il fiume di Padova,
1: un bel fiumone,
0: no?
1: sì, secondo.
0: Vedi, perché se prima ha raccontato, ha detto, cose vere, che si andava a stufare, si andava, come erano le acque, come erano tutte insomma, i ragazzi si divertivano. Ed ora che l'acqua è più inquinata del solito, cosa dire, veramente, con le sue acque nere gli ha donato una rosa. Bene, Lucia, hai qualche...
1: Sì, allora Anna mi ha detto di prepararmi su alcune poesie per un matrimonio. Allora, io non so chi siano le persone interessate.
0: Sì, l'hai conosciuta, Hermes e Lisa.
1: Ecco, Hermes e Lisa, ci ascoltano?
0: Penso di sì. Ieri, a meno che se ci ascoltano in internet, non so, ma ieri...
1: Beh, ma poi possono ritrovarci?
0: Sì, perché oggi mi hanno ricambiato, mi hanno risposto agli auguri che gli ho fatto, no?
1: Ah.
0: E mi hanno risposto, però non lo so, saranno in viaggio di nozze.
1: Ma sono già sposati?
0: Ieri!
1: Ah, che viaggio di nozze? Vanno dopo una settimana in viaggio di nozze?
0: Che ne so, io in viaggio di nozze, quando mi sono sposata, sono partita subito, la sera quando è finita la festa mi hanno accompagnato mia sorella, tutti quanti, gli amici, gli amiche, lei, ah. Tutti mi hanno accompagnata all'albergo di Foggia, ci siamo fermati a Foggia, a Canosa, mamma mia, a Cerignola.
1: C'è, dove sei, ciliegie?
0: Cerignola, no?
1: Cerignola o olive?
0: Le olive, Cerignola.
1: Qualcosa che sia Cerignola, che mi ricordami. E come
0: le olive, le olive a Cerignola.
1: È mio matrimonio, allora. Mi sono sposata dopo 5 anni e mezzo di conoscenza. Io avevo cambiato idea, non volevo più sposarmi. Perché era morto mio papà 1 mese, 2 prima, mio papà mi voleva tanto bene e mi aveva detto sì, non era contento, e aveva ragione. Comunque lasciamo stare, andiamo avanti. Pensate che sono stata in viaggio di nozze a Roma, perché avevano organizzato tutti i parenti di mio marito, e questo viene il bello. Siamo arrivati a Roma, macchina sì, arrivati a Roma, fatto sta che non avevo neanche un letto. E io ho dormito a letto la prima notte, non era la prima volta, comunque insomma, ho dormito con mia cognata e mio marito sul letto, 3, mia cognata, non che mancava mica i soldi a nessuno, ma potevi mandare che su un albergo, no? E mia cognata, che era grassa come una balena, porca puttana, non ho mai dormito, e bastava dormire la prima notte delle nozze. Stop, questo è stato il mio viaggio di nozze.
0: Io, invece, io il mio, a parte, diciamo, gli amici,
1: fuori, che viene
0: te
1: fuori.
0: A dici, no, te a dire che
1: come cognata,
0: no, tu con tua cognata, però hai vissuto 5 anni di convivenza, di fidanzamento.
1: No,
0: ecco.
1: Convivenza non si usava,
0: no, è fidanzamento. Io con mio marito
1: Giorgio,
0: Giorgio il secondo,
1: tuo marito.
0: Il mio.
1: Basta,
0: ex,
1: scusa,
0: ecco, insomma 3 anni di fidanzamento, e poi lui, ma 3 anni perché dovevamo dare rispetto a mia sorella, da noi guai si doveva sposare prima la sorella più grande,
1: sì,
0: E dopo io, siccome mia sorella dopo 11 anni d'amore con il moroso l'aveva pizzicato che si era fidanzato con un'altra ragazza, con mia sorella era fidanzato ufficialmente, con l'altra per giocare quest'altra, insomma lo scopre mia sorella, non l'ha voluto più, non l'ha voluto più, non l'ha voluto più. E quindi il moroso non lo teneva. Io avevo conosciuto mio marito e voglio venire a casa, voglio venire a parlare con i tuoi genitori, hai capito? E mia madre e mio padre, cioè, hanno accettato, anche mia suocera dice, però ci diamo 3 anni di tempo, che nell'arco dei 3 anni se si sposa la più grande, altrimenti passate avanti. E beh, le usanze da allora sono passate 50 anni sopra. E il fatto sta che nell'arco di 2 mesi nemmeno, non dimenticherò mai il 2 di novembre,
1: il giorno di morte,
0: sì, l'attuale marito che ha adesso mia sorella, un'amica mia di scuola che abitava, era andata ad abitare a Mantova, conosce sto ragazzo. Conosce sto ragazzo che teneva la foto di mia sorella sul tavolo, e questo qui andava a casa di questa mia amica e vedeva la foto di mia sorella, ma chi è? Mi piace, non mi piace, questa e quest'altra. E la Luisa si chiama, dice, è una mia amica del paese mio, e chiedi, dice, non lo so se ce l'hai moroso, perché sapeva che aveva il moroso, e gli scrive a mia sorella, e mia sorella dice, mi mandi la foto, ma io non vedo nulla, io lo voglio vedere in persona. Insomma, il 2 di novembre lui è venuto a conoscere mia sorella. Lucia, conosciuti il 2 di novembre, il 10 di febbraio si sono sposati
1: e sono sempre andati d'accordo.
0: Sono la bellezza
1: fra
0: poco faranno 50 anni di matrimonio.
1: Storie proprio belle, queste sono storie belle.
0: Al 50° di matrimonio siamo andate mia sorella l'anno scorso a febbraio.
1: Adesso
0: e mia sorella si è sposata il 73, quindi sono 53 anni di matrimonio.
1: Senti, dato che parliamo del matrimonio, che ne approfitto, Anna, rivolgetevi ad Anna, chiamate Anna, mi fio se è sacco amorosa.
0: Oh.
1: Se che sei qualche ragazza che se mi sente
0: disponibile,
1: è il mio colpa.
0: Vediamo un po', dai, aspetta, vediamo un po' la telefonata.
1: Dai, chi ti accompagna?
2: Luca da Cittadella.
0: Ah, ciao Luca!
1: Ciao.
2: Ciao Anna.
1: Ciao caro.
2: Aspetta che abbasso Alexa. Alexa, metti volume a 0.
1: Anche Alexa te reggio.
2: Sì. Ormai la radio FM non esiste più.
1: Ah.
0: Qua ci siamo
2: Alexa.
0: Tutti civilizzati, sa?
2: Sì, ma.
0: Ah, Luca.
2: Allora, io avrei 2 poesie da leggere.
0: Siamo qua, dai, ti metto un bel sottofondo.
2: Allora, la prima, però ti spiego Anna e ti spiego Lucia. Allora, è tratta dall'Informatore, che è un periodico dei cecosordi di Desmo. E questa che scrive questa poesia, ovviamente all'amore, è una certa Francesca Donnarumma, cieca sorda.
0: Dai.
2: Sì.
0: Mamma mia, sei della biografia di...
2: No, non ha fatto biografie, è ancora viva, è avventata.
0: Sì, no, cosa c'entra? Sai, che ci sono delle poesie, però... è bello.
2: No, ma vabbè, comunque.
0: No, va bene, dai.
2: Scalata verso l'amore.
0: Ok, aspetta che ti metto il sottofondo musicale.
2: No.
0: Ah,
2: no.
0: Va bene, allora niente, vai.
2: Inseguo la vita come un alpinista. La vetta. Ogni respiro è un passo verso il cielo, ogni battito un eco di speranza, mentre l'amore per la vita mi guida, arrampico tra rocce e sogni, vento del desiderio mi stringe le stelle, mi illuminano il cammino e l'orizzonte si allarga col mio coraggio. Ogni vetta è una conquista. Un abbraccio tra il cielo e la terra. Un trionfo dell'anima che non conosce confini. Un attimo che non è finita. Così scaldano il monte, scalano il monte della montagna dell'esistenza. Fine.
0: Ecco qua. È veramente...
2: E l'altra invece è di Tredussa.
0: Vai.
2: Questa penso che Tredussa abbiate sentita nominare.
0: Sì,
1: ma da te no, da te no.
2: Portate pazienza come leggo, perché sapete che leggo in braille, vero?
0: Va, sì, va benissimo,
2: ecco.
0: Vai.
1: Bravo.
2: Inseguo l'amore che brilla come il sole. E trovano pace nelle altezze del mio cuore. Aspetta un attimo. Libroi della padrona. Ecco qua. Tredussa, Carlo Alberto Camillo.
0: Oh mamma, i tre nomi.
2: Salustri. Aspetta che non è finita, è appena iniziata. Questo era tutto il titolo. Gli imbrocchi della moglie li so in che li conosco bene e che so Tarento. Giorni fa che non fece un pagamento, mi disse Pietro, per l'amor del Dio, quanto più quella faccia di giudizio, se la questione del Signore del pignoramento, di che la roba le sta appartamento, sta tutta in testa del marito mio. Quanto venne l'usciere inviperito, feci, dico, la padrona mia ha messo tutto in testa del marito, ma l'usciere che sa ste Marcello guardò le corna sopra la stanza e chiese ridendo, però quelle finito.
0: Ecco qua.
2: Era un po' difficile, sì, da leggere questa. Era un po' dialettale di una volta, quindi comunque ho fatto del mio meglio.
0: No, va benissimo così, vai tranquillo. Cioè, almeno è la volontà, la forza della persona di poter leggere una poesia. Bravo, bravo.
1: Sei stato bravo,
2: io,
1: sì.
2: Ecco, io quelle poesie che leggo di tanto, Anna e Lucia, le trago sempre da questi periodici.
0: Va benissimo, sei bravissimo.
1: Hai niente il dialetto veneto a casa?
2: Magari. No, no, perché qua non ci sono più ragazzi che vanno a scuola e poi le poesie venete sono un po'...
1: Passate di moda?
0: No, passate di moda. Essendo cieco, lui legge in braille.
1: Che non traducono.
0: Hai capito? E leggendo in braille si ha difficoltà.
2: Non le traducono in Veneto, le Venete. Noi manteniamo lo Stato, ma lo Stato non traduce niente per noi Veneti.
0: Per voi, vedi. Sì. Vabbè.
2: Siamo noi lombardi, liguri e piemontesi che manteniamo il governo con le nostre tasse.
1: Già.
2: Loro non pensano a noi. Andiamo bene solo per votare.
0: Quello è fatto.
1: Che hanno votato vos'altra però. Hai capito?
2: Però, sì, però. E tanto il Veneto che è andato su era un componente della giunta Brugnaro, quindi non cambia niente a Venezia. Io sono sotto palo, quindi le elezioni le avrò l'anno prossimo.
1: Lo so.
0: Ecco, vedi.
2: Non è da far politica, però non bravo di politica, scusate.
0: Mi
2: ascolto fino alla fine, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, Sam. Ciao Luca.
1: Chiamaci.
0: Ti aspettiamo domenica prossima.
1: Ci siamo anche domenica prossima, ragazzi.
0: Ecco
1: qualcuno dirà: aspetta, che se mai chi c'ha la macchina che vada via, che non ascolta.
0: No, abbiamo il messaggio di Adamo che dice: ciao ragazze, guardate che là da voi ci vuole un omenetto, perché se no le femmine da sole fanno piovere. E anche nevicare, Adamo. Noi facciamo piovere e nevicare. E l'acqua serve.
1: E omenetti qua. E omenetti qua. Che ne chiamo uno che fa pardò. Uno che fa pardò. Uno che fa pardò. Quindi non mi manca niente.
0: Niente. Adesso
1: e
0: abbiamo...
1: E che mo' cari, serva? Quello che ha trasmesso prima, come si chiama? Non mi ricordo. Speed.
0: Lorenzo
1: Speed. Che mo' anche riserva, che mo'.
0: Abbiamo la riserva in due, in quattro.
1: Siamo due donne, abbiamo una riserva doppia, perché sei Fabio, e poi abbiamo Lorenzo Speed.
0: Lo teniamo noi, riservato.
1: Ma cosa mi manca, Tosi, cosa vuoi?
2: No.
0: Manca un minuto alla pubblicità, quindi possiamo parlare tranquillamente.
1: Cosa mi manca di più? Hanno altre?
0: Niente, noi non pretendiamo niente, stiamo bene così.
1: Appunto.
0: Quindi, Adamo, mi sembra che le femmine ci vogliono a casa tua, perché qua siamo a posto. E vedi che bel tempo che abbiamo? Può darsi che a te ha bisogno dell'acqua, della pioggia e della neve. Noi diciamo: dove ci sono le femmine fanno piovere e nevicare.
1: Mio papà diceva: quattro femmine e una sesta fa un marcà.
0: Ed è vero.
1: Ognuno ha la sua, insomma, dai. Siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Ecco, supportiamo uno con l'altro.
0: La vicenda.
1: Ci supportiamo a Vicenza.
0: Ci supportiamo.
1: A Vicenza. Ecco, tra poco ci
0: abbiamo
1: sarà.
0: Abbiamo la supportazione a Vicenza.
1: Ecco.
0: Ma dobbiamo sentire Simone. Simone, dove sei?
1: E dov'è? Chi è Simone? Che io non lo conosco.
3: No.
1: Via.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Allora,
0: vai Lucia!
1: Parto io con le iniziative della radio.
0: Certo, che dopo le iniziative dobbiamo fare gli auguri a Marzio, che oggi compie gli anni. Marzio, la famiglia di Vittorio Veneto.
1: Ah, facciamola subito allora, no?
0: No, no, prima le iniziative. Una volta le togliamo la
1: mano. Ho capito, Anna Eligia ai suoi doveri. Allora,
0: sì.
1: 5 per 1000, si sente bene?
0: Sì, sì, vai.
1: Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, io aspetto un secondo, prendetevi una carta, una penna che scriva, perché quando stasera chi ha una penna non scrive mai, e ve li segnate, anche perché non costa niente. Quando andate a portare, per fare il 7:30, 7:40, quello che vuoi portare, questo numero qua, vuole signore e signore, pronti. Io l'ho fatto, sono contenta. Codice fiscale numero 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ve lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, codice IBAN IT20E08 3273242 7 volte 0 22 35 15. Potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, per acquistare il libro, Radio Gamma 5 si intitola questo libro, no? È La frequenza della libertà. Lo potete trovare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi, piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania via Co Panico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Allora, Gas Gamma 5, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi memorizzate bene perché dopo ci fermiamo. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo, fate un bel giretto, abbiamo un bel cortile, siete un po' qui all'aria aperta, vedete tante belle cose, dai, fate un giretto, invece soliti centri commerciali. Allora, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in radio, con inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per info mini, tenetemi là al telefonino un'ora, basta poco e vi spiega ben tutti, se bravi, 329 00 38 988, entrata ad offerta libera. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno, cioè tra pochi giorni, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnome, fate e anduane. Ritrovo ore 9, puntuali, al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo dei Leoni del Bosco, Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al Sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 329 0038 988. Adesso vi leggiamo questa. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. IBAN IT94 Y di Fionda, come la Fionda, 08327 629 60 per 7 volte 801515, presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 408 8260. Indirizzo e mail riccardo.rossi65210@. Poi io vi ricordo sempre, per chi vuole, è una bella iniziativa, è il Ciao Bei, organizzazione Radiogamma 5, che è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radiogamma 5. Ciao Bei e Radiogamma 5 sostengono il territorio, la nostra azienda, la nostra gente in difficoltà, favoriscono i nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista, quali Amazon, IKEA, AliExpress, subito.it. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione e attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi

0: Obei non ha scopo di lucro. Allora, www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org.
1: Finito?
2: Bene. Ecco, allora, finita tutta l'iniziativa, adesso facciamo gli auguri a carissimo Marzio, che compie gli anni. Marzio, tanti tanti tanti auguri. Ecco, e ti dedichiamo il silenzio di Nini Rosso, tutto tutto tutto per te. Un abbraccione a te e alla mamma.

0: Ecco qua, e gli abbiamo fatto gli auguri a Marzio con tanti, tanti, tanti auguri. Ed ora continuiamo con una poesia dalla voce di Anna Giuliani.
1: Ah, questa me la frega.
2: Ciao Bacchiglio. Una rosa te l'ho buttata così, per gentilezza, perché non posso farti una

0: Vai
1: avanti,
0: perché è ritornata.
1: È ritornata. Allora. Il mio pensare. I giorni sono sempre uguali. A volte lenti mentre parlo. Il tempo mi sfugge. Le stagioni cambiano con i loro colori. È un tempo passato, non più ritornato. È una fonte che nasce in un fiume, finisce nel mare, scorre veloce, non lo puoi fermare. La tua giovinezza ti cambia colore, rimangono i segni nel volto e nel cuore. È curioso il mio passato, guardo l'orologio, il tempo volato, vivo di ricordi, il passato per me forse non c'è mai stato. Sono presente, sono invecchiato, sulle spalle del mio tempo mi sono appoggiato. Il mio pensare mi porta a viaggiare. Ecco, questa è una poesia del nostro amico Giuseppe Gallinaro. Ecco, che ho fermo un rosto una volta e altra, se no vieni qua.
0: Va bene, c'era una telefonata, riprova a chiamare, dai, che ti mettiamo in onda.
1: Vado avanti io?
0: No, c'è una telefonata, vediamo un po' di prendere la telefonata. Ecco qua. Pronto? Pronto?
2: Signora!
0: Oh, Marzia, auguri!
2: Ciao, grazie! Come va?
0: Tutto bene, Marzio! Ecco, ti abbiamo fatti gli auguri, quanti anni?
2: Male, perché manca sempre una persona qua dentro.
0: Come? Non devi piangere, guarda, da qua tutti quanti ti stanno facendo gli auguri, quindi vedi che sei in bella compagnia, va bene? Ciao Marzio, ciao. Perché gli manca il padre, insomma si sente triste. Però Marzio, sei
1: la
0: con
1: vita
0: tutti
1: continua,
0: noi,
1: Marzio.
0: E ti vogliamo un mondo di bene.
1: Purtroppo sono solo per parole.
0: Ecco.
1: Però tu senti la mancanza del tuo papà. Io che ho una certa età, che sono una vecchietta, sento la mancanza dei miei genitori. Sempre di mamma, se tu fossi qua, papà, se tu fossi qua. Eppure non è che io sia stata una bambina viziata, coccolata, anzi semmai sono stata una bambina responsabilizzata, ma non da loro, ma dalla vita proprio dura che ho dovuto fare.
0: Addirittura.
1: Molto dura, molto
0: Vediamo
1: dura.
0: Un po' la telefonata, pronto?
3: Ciao Anna, ciao Lucia.
0: Ciao Gabri.
1: Ciao.
3: Anna, ti devo sempre ringraziare e ti chiedo scusa che ti ho disturbato.
0: No, anzi, almeno siamo riusciti a mettere a posto, no?
3: Sì, perché me ne chiedevo e ne chiedevo anche a Lorenzo senza salutare, un mestiere d'oro.
0: Ti sta sentendo la stella di oro, d'argento, di platino?
3: No, qui di platino ne voglio, qui d'argento, di oro, vabbè, mi piace, ne voglio. Sì, come stai?
0: È tutto bene, dai, per stare qua dobbiamo stare bene.
1: L'Anna sta bene anche se la portano qua in barella. Basta stare qua.
3: Anna non cade a capacità, guarda.
1: Sì.
3: Tutti da io.
1: Dovremmo imparare da lei, perché io l'ho vista ridotta ad uno straccio, che era qua piena di vita come non so cosa. Allora ho pensato, siccome oggi ho visto mio figlio un po' giù di morale, gli ho detto: ricordati Michele, quando è buio si accende sempre la luce. Cosa vuol dire?
0: Che quando c'è un uragano, la tempesta, poi ritorna in sereno.
1: E se tolgono la luce accendi una pila o una candela.
0: Certo.
1: Ti piace Lorenzo?
3: Cara Lucia, mi fai dire sempre che tu sei mio papà. Sì, va bene, va bene, via da giù per spare e andare avanti.
1: Esatto. Cosa fai se ti fermi a piangere, a pensare a non...
3: Non serve a niente.
1: Esatto. Anzi,
3: intanto vi saluto voi due, saluto le vostre famiglie. Anna, dai un bacione a Giorgio. E saluto qui.
0: La Vittorina fa tanti saluti a tutti.
3: Grazie. Quando che ti assenti per il cambio di saluti.
0: Certo, assolutamente. Guarda, è rimasta sbalordita quando ha sentito che è venuta a mancare la Mariella, perché sai che la portavamo sempre.
3: La spesa a Mariella là. Sì, io so, mi hai detto.
0: Ciao.
3: La vita continua, dobbiamo andare avanti, amore.
0: Certo, assolutamente.
3: Saluto tanto anche a Ugolina, la Clara, la Gianna, la Ada di Asolo. E poi saluto tutti gli ascoltatori, con tutti i spiriti e tutti i bimbi del mondo.
0: Grazie Gabri.
3: Grazie a voi che siete là, siete brave, buone, umili.
0: Grazie. E se riuscirò a farmi una passeggiatina domani.
3: Domani a casa, venire no, perché no, Dubai, andare a fare i prelievi del sangue.
0: E allora ci vediamo settimana prossima.
3: No, domani sono a casa, ho detto.
0: E allora, domani ci vediamo.
3: Ho detto, devo andare venerdì.
0: E fino a venerdì? Teniamo da giro.
1: Madonna, mancano 4 giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Io dovevo andare giovedì della scorsa settimana e mi sono dimenticata. D'altronde ti prenotano dopo un anno. Mi sono anche scritta sul calendario, però non ho capito niente e non sono andata. E ho deciso che non vado più.
0: E te lo sei scritto sul calendario? Figuriamo se non te lo scrivevi.
1: Appunto, appunto, così ho deciso, non vado più da nessun medico. Stop.
0: Stop.
1: Quando cominci non è più finita. È la catena di Sant'Antonio.
0: E così, esatto. Dai, che c'è un'altra telefonata.
3: Ciao ragazze, buon
0: ciao Gabri.
1: Ciao
0: Carlo.
1: Ma è vero, è qua là.
0: Pronto.
4: Hola
0: carissima Leda. Ciao Leda.
4: Continuiamo con i ringraziamenti. Grazie di esserci. Grazie Lucia, che sei bravissima con le poesie.
1: Grazie.
4: A me piacciono un sacco, però non sono brava a dirle. Va bene, dai.
1: Grazie Leda.
4: Grazie bambine, grazie. Ascolta, saluto anche la Gabriella che è appena andata sola, Nadia, ma tutte le donne che sono in ascolto, posso?
0: Certo!
4: Tutte, che si sentano salutate mai sole, va bene?
0: Certo, ecco. Certo, assolutamente.
4: Va bene, grazie di nuovo che sono qua, che mi fate tanta, sto tanto in compagnia con voi, va bene, dai, grazie. Grazie bambine, grazie.
0: Ciao. Avevo visto che aveva chiamato anche la Gianna Canterina. Vediamo se la femmo cantare. Tanto ti portiamo in questura, alla polizia, alla finanza. Puoi parlare dappertutto, puoi cantare dappertutto.
1: Ecco, posso raccontarti una roba veloce?
0: Finita? Certo!
1: Allora, io leggo i numeri di IBAN, quelle cose lì. E l'altro giorno, mentre leggevo l'IBAN, avevo anche la schedina del Super Enalotto, insomma. Ho giocato, non ho vinto tanto, ho giocato un porca troia, ho vinto 3 numeri che di solito vincono anche un po' di più, poi insomma ho guadagnato 37 euro, tasse escluse, non è, sono stata così contenta che adesso mi segno anche quei del... così segnavi i numeri del partita IVA qua del... come si chiama? Aspetta.
0: 5 per 1000.
1: Aspetta che mi scrivo anche 51 80 90 288.
0: Ecco, guarda. L'80 e il 90, i numeri azzerati da giocare su Roma e...
1: Porco boia,
0: vedi, ma insomma...
1: Tra me e Anna fermo una trasmissione dei numeri dell'otto.
0: Dare i numeri, ma non c'è bisogno che facciamo la trasmissione, già li diamo i numeri.
1: No, io un tubo, siamo perfette. Adesso te leggo una breve robetta che mi ha scritto... Thomas. Che ha detto il gatto che fa io. Thomas, ascolta, affronto la vita come Achille, che pur consapevole del suo punto debole andava a combattere con i sandali. Il punto debole su era il calcagno, no?
0: C'ho il calcagno che là è stato.
1: Mettiti i scarponi qui che fa pubblicità, di Letta, di Leota, grossi dei imbottì.
0: Ma non ci sta ascoltando, ormai ho preso l'euforia e non lo sentiremo nemmeno domenica prossima.
1: Perché lei sta preso dall'euforia?
0: Però... No, no!
1: E va,
0: vai in nave!
1: Mi sono restata a pie. Mi sono restata a pie.
0: Come sei rimasta a pie?
1: Io non ci vedo tanto, non posso venire fino al cavallino. Ho già parlato con la Lili, nessuno mi accompagna. Così io vi do indietro il biglietto e qualcuno mi dà indietro i 50 euro.
0: Vabbè, glielo devi dare...
1: Alla Lili? No, st'altra.
0: Devi venire da Luca.
1: Beh, insomma, cosa vuoi da essere, come Montecitorio qua?
0: No, siccome se non hai biglietto non riesci...
1: Ma io sono disponibile a dare il biglietto.
0: Sì, allora tu oggi mi dai il biglietto che hai a me.
1: E tu mi dai 50 euro?
0: No, glielo do a loro e quando mi danno 50 euro te li do.
1: Perché io do il biglietto, ma voglio i 50 euro.
0: Ma loro li danno e non se ne sono mai
1: appuntati. Lo vuoi? Lo vuoi il biglietto?
0: Tu, il biglietto.
1: Il numero uno, porca malosca. Ah, sono in diretta?
0: Sì.
1: Ah no, allora no.
0: In 8, 1, 80, 90.
1: Aspetta che segno, mamma mia. Io il mio cognato è più oro, sai com'è l'oro? Che ti raddoppiano se prendi un numero solo. È più oro, occhio qua. Ascolta qua. E dopo io e la Anna, siccome ha poche trasmissioni e ha tanto tempo libero, come me?
0: Sì, ogni 4 me lo leggo, faccio il fiocchetto rosso e lo vado a
1: vedere. Ascolta, tanto tempo libero come me, che sono stata via da casa 17 giorni, tutti pensano che siano in ferie, e invece sono andata a lavorare, zio buono, ma non importa niente.
0: Ma io cerco un lavoro.
1: Io cerco il lavoro.
0: Io ogni 4 me lo leggo, ma tu stai lavorando?
1: Ogni 4 te lo... Ma ascolta, non hai un'idea creativa, qualcosa? Che facciamo qualcosa insieme io e te?
0: Ma certo, io sto coltivando l'orto.
1: Ma vai monati in orto? I lavori che sei su per terra, fa mai la schiena?
0: Va bene.
1: Appunto, no, ci va un lavoro alto. Dai, tu che sei bravo.
0: Ma io abito al primo piano, quindi ti faccio salire le scale.
1: Io il terzo piano con l'ascensore.
0: Eppure a me c'è l'ascensore, al primo piano.
1: Madonna, che botta di spese, ragazzi, che botta di spese. Non ho neanche voglia pensarvi. Però ti dico, terzo piano, dormo con tutte le finestre aperte. Io vivo...
0: Guarda che a me sono venuti a rubare... che abitavo al terzo piano e non c'era l'ascensore, c'erano le scale, però sono saliti dal tubo de... mamma mia, della grondaia, sono saliti da là e sono saliti al terzo piano e al quarto piano sono andati anche. E io quella sera mi ero fatto la doccia, avevo litigato con Giorgio, stavo tutta nuda a letto. Ho detto, questi sicuro che non vengono più a rubare.
1: Vale che adesso pai ospiti di un'altra nazione.
0: Dai, facciamo sentire l'Anna, va.
1: No, amico, da leggere, no, sentire Anna.
0: Dopo leggi.
1: Ah, va bene.
0: Sei pronta per leggere? Vai, leggi.
1: Leggo. Estate. Ma che mi... ecco.
0: Guarda che non so, ma tu vuoi mettere il microfono in borsa?
1: Mi metto in borsa, sì. Estate, senti che bea. Estate, sento già il tepore, questo sole con il suo calore. Quest'estate scoppia ora e la gente si colora. I bambini con la paletta, secchiello, la loro fantasia a costruire un castello. Son curioso di sapere quest'estate, mi farà sognare. Questo sole sulla mia pelle, questa sabbia tra le dita, questo iodio nei polmoni, mi si apre il cuore, si riempie con un sorriso. questo cielo tutto turchino, quei gabbiani lì a volare, aquiloni a volteggiare. Un po', bambino, voglio ritornare anch'io. Ritorna sera con la sua luna, la luce di quella stella in quel mare tutto piatto. Nel silenzio è arrivato, mando un bacio a quest'estate. Il vento lontano finalmente l'ha portato. Io posso andare avanti all'infinito perché ho la carica, ho le pile.
0: Attacca giù.
1: E dopo metti la cosa. Questa è bella Anna, dai via. Me la dedico a me stessa. La mia strada non è stata così facile. È tutta una salita tra rocce e sterpi, ostacoli per me incerti. Ho camminato sotto il sole e le grandi tempeste, il freddo mi trafiggeva. Sentendo i miei profumi di vita mi ha chiesto di camminare al mio fianco. Io non ci stavo posto, sono salito con le mie forze, mi sono dissetato, ho riposato nella roccia con la mia solitudine. Andrò sempre avanti a testa alta, non mi fermerò mai. Ho scelto questa e ne vado fiero. Ora che ho toccato la cima, con la mia mano ho toccato il cielo. La strada è il mio sentiero, ci sono arrivato. E ora qui mi godo questo azzurro. La strada in salita non l'ho mai più vista. Beh, vero Anna?
0: Bellissima.
5: Te me dicevi, papà, è a vita e a siccome a tavo e ossa del pittore, coi colori dell'arcobaleno, dice qui brillanti e qui scuri, però ricordate, siamo noi altri che avemo la ultima parola, perché smissiando insieme, femo venire fuori quello che vogliamo. Quando te vedi nero, giuntegli un poco di bianco, e diventerà grigio. Te piangerai un poco, ma ti daghe una penneada di azzurro, te vedrai subito un cielo, de una mattina di primavera. Fioia mia, quando il cuore ti farà male, ti sentire freddo, ciappa il penneo in man, come cotegeri putea, e su una penneada di arancione, te vedrai subito il sole, anca se è sera. Te senti tu sola, te vuoi morire, ciappa il zaio, e il colore della vita te darà caore, te carezzerà il cuore. Anche questo se amore, non piangere mai, non assare che tristezza e malinconia te faccia compagnia, con una bella peneada quasi tutto, col colore verde, ritornerà speranza. Fioia mia, pensa a me, che a felicità e a coloravo de rosa come quando ti si nata ti. Non desmentegarte rosso, ideai de tuo papà, rosso come il tuo e il mio sangue, rosso come il sangue che si sta versa per la libertà, quanto che se galotà e niente se cambia. Te me dicevi papà, non te lo direi più, ma se tutto qua dentro al cuore, farò sempre come te dicevi ti, smisserò i colori che non mi piace e non mi volterò in trio, perché gli anni non tornerà più. Risento ancora la tua voce verso sera, quando un po' cade arieta mi carezza la testa che mi dice, so mi che corro nel tempo. Partì colorerò il mio quadro più bello. Finalmente anche partì un cielo sereno e neanche una nuvola. Ricordate, sempre allegri e mai passione. e mi so contento, coro nel vento. Sì, papà, non ti perderò mai. Basterà che vaga dentro una chiesa di Padova, te vedrò su ogni quadro dove te che posa il peneo.

0: Andai via da casa. E così.
1: Ecco qua, prendiamo questa telefonata. Ma insomma, Gianna, sono due volte che mi chiudi, io provo ad aprire e tu mi chiudi il telefono. Gianna, riprova, forza, rimetti il gettone. Sì, ciao, io prendo la linea e lei chiude, lei chiude.
2: Guarda, non è da me, perché poi non volevo disturbarti, ho messo giù per quello, perché c'era la poesia, no?
1: Ma era finita, ho visto la telefonata.
2: A troncare la poesia, hai capito? Come va? Bene, care ragazze?
1: Certo!
2: Sentite il caldo, voi sentite il caldo?
1: No, perché abbiamo l'aria confezionata.
2: Anche mia casa ho l'aria confezionata.
1: Non ce l'hai spusa, no? Noi abbiamo l'aria confezionata.
2: Fa bene da una parte e fa male dall'altra l'aria confezionata. Fa venire fuori i dolori, ragazzi.
1: E tu i dollari, quando vengono, li devi accumulare e portarli in banca, così aumentano.
2: Ma non li va, non mi danno niente.
1: Ah, non è che aumentano, no? Io so che aumentano.
2: Va bene, dai, io ho chiamato per darvi un salutino e ascoltarvi.
1: Certo, Gianna, certo.
2: Visto che sono qui a casa, non mi muovo, mi muovo tra poco, vado via con mio marito.
1: Col fresco, dove andate tutte e due?
2: Andiamo a mangiarci una pizza. Una buona pizza, dove che la fanno veramente buona, non voglio fare pubblicità.
3: Qua.
2: Forse sei andata anche tu.
1: Dove?
2: Annuale ai Bassioni.
1: Annuale?
2: Ai Bassioni.
1: Ai Bassioni?
2: Vicino alla ferrovia.
1: Non lo so. No, io non sono. Cosa hanno fatto? Oi, è caduta.
4: Sarà fatto male?
1: Non lo so, poi dice che è piena di dollari. Lei cade spesso. Gianna, sei caduta, io non ho fatto nulla, sai? Vabbè, dai, vediamo se si riprende la telefonata. Insomma, Noale, che cosa c'è? C'è qualche sagra, qualcosa? Non lo so. Ma io una volta.
5: A me non so neanche dove che sia Noè, caro.
3: Annuale?
5: Noè. Non so neanche mai. Non conosco niente, mi sento. Mi so sempre sta casa, basta. Dentro casa. Beh, conosco quel cossetta, dai. No, proprio niente. Ma poco. Leggi una poesia?
1: Certo, dai, se sei pronta.
5: Mi so sempre pronta. H24.
1: Vai.
5: Allora.
1: Questa è una poesia della nostra carissima
5: Gianfranca Turchetto,
1: da noi conosciuta da Franca Iaia. Conosciamo così, ma Gianfranca Turchetto.
5: Turchetto, va bene.
1: Vai.
5: Allora, indormessata mi nella vita di un cu, mi strassino dei ricordi che non si usa più. Vorrei una santa d'ondorare in sogni, sora cuscini rosa, e cercarne a roda del tempo giorni che sega corso drio. Solo le sfere di un rustico reoio ne sta moderna civiltà, me dise che l'ora de me infanzia mirin d'anastasia. Se perde nel cielo diventerà piccolo, anche il pensiero umano segades tua e drento tanta solitudine nel vodo che no consoea, se va insieme col passo straco pai contorni dei strade a discorrere da soi col telefonin, rece stropai che non sente e il chiamar da strada che non vede sorriso amico, duro l'impasto dell'indifferenza che non conosce oggi sospesi sora sospiri che ingropa e agoea. Molto bella questa qua. Allora, è una signora che sta camminando un po' è sola, quindi a volte uno esce per fare due passi, però anche e lei continua però a pensare alla sua vita, ai suoi ricordi, però non vede nessuno da poter salutare, da poter scambiare un dialogo, da poter dire una parola. Adesso c'è l'indifferenza
1: totale, che è... Difatti le persone non ti guardano nemmeno in faccia. Cosa stanno davanti a una mattonella
5: quando vedono qualcuno, trac, e tira fuori il telefonino. Hai notato tu? Per non salutarti, e mi fa son cade manco se dà l'incassino senza telefoni. Oh, mi entro per sotto, monto in ascensore e vado sul terzo. Non vedo nessuno, non parlo con nessuno e non baruffo con nessuno e pago e spese condominiali. Purtroppo che mi assassina, mi assassina. Però non fa sui sky, mi goschina un fia debo e ora non posso, ho detto che ne cerca un'altra. La signora Gianfranca Turchetto qua, ne ha scritte tante.
1: Sì, ne ho, guarda, ne ho tante.
5: Ah, tante, io tutte quante no.
1: E appunto ti ho dato il libretto, dai, leggine un'altra, no?
5: Certo, Silenzio in Laguna.
1: Ecco, adesso ti metto...
5: Dove si posa la laguna sotto una barca e sotto pochi metri di acqua. Vero trasparente, dove Iso incantae dorme su di una rede dei canai, giganti di Piera Pusai, dal mago del tempo che gallar firar agro del sal, acqua, barene, ghebbi, abrassi, de cocai che svuoi a peo d'acqua a candido candor dei garzete. Difficile adesso se veder trameso e cane su sfondo della barena fina co fa stral bassa lisiera una piccola barca armada e sciopon col casador in sentina co voga coa camoma. Camoma sarà un mezzo di trasporto, incrociando i remi aia va in sana. Ancora barche basse a fondo piatto, facile da spensere, impiantando il remo nella pantiera. Barche grandi, da forma antica, coi vee pitturai ed estensioni dal sol. I gran bragassi, fregiai da pupa, coi cerchi gran occhi de marsia. E picque polene porta fortuna, resentasse e ganasse godendo vento e sol, tradizion che col tempo se ga svampio. Nei sensi convertì da caldighera dentro e a brama del nuovo progresso. Ecco, questa è sempre della signora Turchetto.
1: Gianfranca Turchetto.
6: E mi manda in casa di ricovero o a reti. Li regna anche a torto, oramai, senza il mio vecchio. Cosa vuoi io che faccia in sta casa così grande per mi soia? E pensare che una volta, qualche anno fa, se lagnavimo perché era massa piccola, o che asgnarà dei fiori che correva pa' i camere, ma pose passare il tempo, e una volta i tosi se gamaridà, e sie mesi fa, me mario se morto. I garason po' ariti, e se preoccupa per me, perché non fa sa massa fatica, perché quel boccon de mangiare me lo possa trovare già pronto, e mi non farò più niente finalmente, mi potrò riposare, fare signora, dopo tante de fatiche, po' ariti, se vede proprio chi me vuoi bene. A noi sapeva come dirmi queste ultime settimane, e mi ronzava attorno, e scomissiava il discorso e mi pian pianin go capio che avaria dovuto assare a me casa e me strassi a non mangiare più sui miei piatti sbeccai, a non farmi più il giorso de caffè so che a cogumita che avrà 20 anni tutta nera. A sentir l'ori se più sano, un bel letto nuovo de ferro, piatti portai in toia e poi tanta compagnia. E l'ori a domenica, queste femmine e so putei, e me vegnerà a trovare. Sui prime l'ori non sa, a me gero proprio disperà. Ago anche a pensare che se avesse voluto sopare vicin, non si avaria azzardare farmi sta proposta. Ma no, io fa per me ben, io capisco. Non puoi star tranquilla a sapermi mi soia notte e giorno. E se mi viene mai? E se mi mai, vieni l'ori a darmi un goto di acqua. Certo, mi dispiace assare a me casa, anche perché l'altro giorno il casuin mi ha detto che dopo gli ha buttato e che gli farà su tutta nuova. Poaretti, non posso mica pretendere che venga a vivere su sti camarotti che gnanca è stua d'inverno riesce a scaldare. Pa i suoi tempi però c'era una bella casa, mi ricordo che so entrà tanti anni fa quei tosetti che era piccoli, col sol bel cesso, l'acqua corrente sul secciaro in cucina, quanti piatti e cicare sbeccai, quei me sbrissava in te secciaro. Quando che i govisti che si è messo d'accordo tutti, ago scomisi a preparare a roba da portarmi via. Hanno fatto per vantarmi, ma me fioi mega sempre impinio de regai. De volte versevo l'armaro per guardare tutti i vestiti che i mega portà, bei, che faceva peccato pararli, anche perché a mettermi me vergognavo un poco con tutti quei colori e mico si veccia. I giorni scorsi dopo magna mi sentavo vicino al comò e un poco alla volta versevo i cassetti e sotto i miei man capitava di tutto, roba rancurà in tanti anni e messa via perché avaria potuto servire. E adesso mi incorsevo che non avaria più servito a niente, a nessun, e mi coste strassi in man col tempo che invece di andare avanti e tornava in drio a quando che era nove e tutti sti ricordi mi spaccava il cuore. Dei volte invece mi incorsevo di andare desiso e un pa' a casa in cucina, in tineo, su, pa' camere, e mi bevevo tutto quei occhi per ricordarmi, per mettermi ben in testa, perché mi potesse al manco restare il ricordo di sti quattro muri, dei miei strassi, dei miei mobili, poritosi, quante preoccupazioni se toi per me. I me pare parfin più buoni in sti giorni. I me gara comandate stare attenta a quel giorso de oro che ho e metterlo su una scatoletta. Ma se voglio mi ottien l'ori che non vaga perso là dove andarò. Beh, sei tutto pronto adesso. Tutto quello che mi occorre e ho messo dentro una valigia. In borsa ho messo anche il ritratto del mio povero marito. Sono sta fortunata che sono sta brava a dar via i mobili a una famiglia qua vicino e mi fiui che ho solo tenersi che i vecchi mobietti che abbiamo trovato in soffitta pa ricordo i gadito. Che cari, che sentimento. E a casa è tutta voda e mi sono sentato una carega rotta che nessuno aveva suo qua mi va isa vissi sola perché mi fio è più vecchio rendatore a macchina a menarmi via aspetto quieta e non che se un rumore un sigo non si sente una mosca voare pare che tutto il mondo si abbia fermato solo una roba si muove e lacrime che mi è correso al viso e che va a cascare le sue mani bagnandole.
1: Sì, proprio la vecchiaia, proprio sulla vecchiaia.
5: E le tariffe che hanno le case di riposo, che sono una roba assurda.
1: Va bene, ma fra gli inservienti, le os che hanno, guarda che c'è. E cosa c'entra il 1300? C'è tanta roba, dai. Non li ha, li metti comune. Se uno va a finire in casa di riposo, ma è veramente, vedi, lei tutta contenta, così non lavori più, non vari più, ma poi quando ha dovuto abbandonare i ricordi in casa, tutto quello che aveva, tutto quello che alla fine, finché aspettava la macchina che la portavano via, gli sono cadute le lacrime. Persino sulle mani perché ormai i vecchi
5: aspetti solo la morte e basta
1: ed è quello,
5: poverini,
1: ed è quello.
5: Dai,
7: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Radio Gamma 5
9: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
8: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
10: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
11: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
12: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
13: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
8: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
14: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
15: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
16: Si pranza al sacco.
17: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
18: Aspettiamo tanti dolci.
8: Dai spose e dai sposi.
19: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
17: Per info e prenotazioni
20: 3
21: 2 9
20: 0 0
21: 3
20: 8
21: 9
20: 8 8.
17: Ciao Mara.
22: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite anche speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: ecco qua, e siamo ritornati, vedi, siamo partiti con la poesia dell'anziano che ha recitato la Anna delle Julianne. Vediamo, c'è una telefonata, prendiamo la telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno
0: Oh,
1: signorina.
0: Giulietta, ciao carissima.
1: Come state? Tanto
0: Dai, tutto
1: tempo.
0: in forma, almeno si cerca di andare avanti.
1: Questo è il problema invece per
0: E
1: me.
0: quello è, vedi, stiamo parlando degli anziani, dei vecchietti.
1: Oh, che brutta roba, che brutta roba, Anna, che brutta roba.
0: E difatti,
1: Signore.
0: ho detto una volta i figli si rincuravano i genitori.
1: Eh sì,
0: Non uscivano fuori dalla porta, si rancoravano i figli. Adesso, se i genitori non ce la fanno più, papà, mamma che sia, i figli per loro è un intrigo e li portano in casa di riposo.
1: sì, però ora non c'è altra soluzione che se un aiuto, però a me non mi piace, non mi piace. Cosa vuoi da dirle? Non so per mico che fine che farò, perché è per tutti, no? Però mico ho due cognate che sta in casa di riposo. E beh, una era in condizioni pietose e l'altra aveva l'Alzheimer, naturalmente. E ora, noi andiamo per abitudine. Posso dirvi queste due robe, se no mi chiudo.
0: Giulietta.
1: E andavamo 2 o 3 volte a settimana, perché era sorella del mio marito, che gli era un'anima e un corpo. Ecco. E ora, va bene, andavamo, ci portavamo anche fuori, ma però un giorno a letto perché era purga, il secondo a letto perché così. E ora, 2 volte la tirava su a mattina e dopo a mezzogiorno che doveva mangiare in letto veniva su il giorno dopo perché. Che voleva allargano per tirarla su e giù e perché ha poco personale perché, ma no che ne fosse trattata bene, però lati sì, non c'è altro da fare. Per quante feste chi possa fare, per quanto chi sta a Drio, ma non ti sei più casa tua, non te che più la tua libertà, però non c'è altro da fare, no?
0: Eh sì, ci
1: Giusto?
0: sono quelli che si adeguano e ci sono quelli. Io ieri ho sentito la carissima Vittorina e lei, guarda, dice: ma il signore, perché ha 89 anni, dice: signore, perché non mi prende? Cosa faccio io qua? È in un letto che quando i figli la vanno a trovare, ma non è con quella libertà che stava a casa sua.
1: Già capito Anna, no? Anzi, andavamo 3 volte a settimana a trovare mia cognata, ieri mo là, non c'è che la fosse abbandonata. Ma e ne conosceva, non sì che ne conoscesse per quanto che avesse l'Alzheimer, però e diceva sempre: quando sai che mi va a casa mia, ecco, medito. Dunque, che viene fuori questo pensiero, no? Anche se ben chi ha problemi, però se soffiavano ieri, non poteva stare dietro io perché capimo, cos'è, non avete niente da fare, no? Però brutta, la vecchiaia è tanto brutta, brutta, brutta, brutta, brutta. Ecco.
0: È vera, è
1: Saremo da
0: proprio
1: fare.
0: brutta.
1: Sì. E cosa si fa, Anna? Dimmi te, cosa si fa? Che prospettive posso avere, no? Uno ma. Ma se io ho più problemi di salute che ti dico mi tanto. Quest'oggi, no? Va bene, dai, ascoltami, mi vi saluto, mi ringrazio che sei là che ne metti compagnia e vi auguro una buona serata, perché stasera non ti sì, dunque, vero? Stasera che sei Enzo, di sei, no?
0: Eh sì. No,
1: Ho visto che
0: prima dopo di noi c'è Paolo l'Africano. E dopo c'è Renzo.
1: Sì, bene, sì, lo so, perché entro le via alle 9, dunque, va bene comunque, dai,
0: Eh sì, Giulietta, purtroppo è così. Va
1: va bene,
0: bene.
1: vi saluto e vi auguro una buona serata, cercate di stare bene, insomma, ecco,
0: Certo, almeno come vuole il Signore, però perché qua non lo so cosa ci aspetta dopo.
1: Non so.
0: Brava. Ok.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Giulietta. Ciao cara, ciao, ciao.
1: Saluto a Giorgio.
0: Grazie, ciao Giulietta. Sì, è come stavamo a dire, veramente tutti, almeno le persone che io conosco, tanti non ce la fanno, non l'accettano, mentre tanti si adeguano, stanno in compagnia, stanno, ma non è mai con la piena libertà che uno può avere in casa. E purtroppo tanti anziani veramente sono sofferenti in tutto, e per quanto in vita che cosa non hanno fatto, che cosa non hanno, e per i figli, e si vedono costretti ad essere lontano dai, non si vedono costretti, i figli lavorano tutti e non c'è nessuno che gli può stare dietro, insomma ci sono tante cose che per gli anziani non vengono più rispettati come una volta, e ci vorrebbe ancora tanto tanto tanto amore per questi nonni. Bene, dai, sentiamo un po' l'Anna se ci dice qualcosa ancora. Andiamo.
2: Ai giardini dove a Capea de Giotto fa bea mostra, resti di un anfiteatro romano ne fa ricordare le barbarie dell'uomo sua terra, che se una festa dei colori che te gira a testa pare essere in giostra, in mezzo a mame, putei, baioni colorai, giugatei, un vecchio barbon qui sobusso e otei, che buttava i frego e de pan e osei, po tutto contento se fregueava i man. Sotto gli alberi centenari untoso, se aveva appena sbusà, un altro fiore dei giardini, ma stavolta stravanio, un fiore pestà a passio. E il vecchio barbonco timidessa, facendo che una caressa so che a testa rissa, toso mio, non sta a farlo più. A se me stare vecchio, anche se moro, nessun me vuoi più. E il vecchio, come cercando le parole, in fondo al cuore ovarda, coi suoi occhi buoni de can bastonà, ma con tanta serenità. Vien con me, ti insegno a darghe e freguete de pan ai oseti. Vien con me. E ora te vuoi ben, mi te voglio ben, non perdere i sentimenti, guarda sto verde torno di ti, senti, è il vento te caressa, guarda io sei, e a vita te spetta, e a se qua, fuori dai cancei. Ai giardini, un vecchio, un giovane, e a notte e il giorno, l'inverno e a primavera, docori che spera, casca e foglie, e querze e siringhe vode che se partera, co tutte somate voglie. E il vecchio barbon passò i d'arietà, che bate na manso a spa e altoso,

0: de squerti, tutti i tosi se taccava da Drio, e che aveva un bel sigaro il carrettiere. Niente da fare, ridendo come matti per soddisfazione, andava a finire in stazione, ma non c'era più buoni a casa a tornare, che gli toccava andarsi tore sopare. Chissà che fine avrà fatto i cavalli de Finesso, adesso che tutti corre e ne fa morire quei tubi di scappamento. Mi pare ancora di sentire i ferri dei cavalli che batteva sui cogui delle strade, flic floc, proprio una musica familiare, come a voce de Strassaro, e Carreghetta e Stagnaro, l'uomo che vigneva giù dai monti coi pettorai caldi. E spassa cammin, che i puteio chiamava l'uomo nero andando a sua mamma vicin. E c'era una festa de vossi e furlane che vendeva tavolini forta fiori. E quello di Bogoeti, i galoio. E a vita c'era fatta de vossi, e a gente che aveva voglia de saudarse. Bastava una fisarmonica e cantare. Anche i vecchi diventava tosi e si metteva a baiare. In canton de via Savonaroa, prima di andare a scuola, tutti a comprarsi il castanaccio in polvere, per dopo suppiarsi addosso. Per tornare a casa tutti taccai da Drio, e capitava spesso, ai caretti dei cavalli di Finesso. Che bei che c'era! Pareva che avessi stivaloni di peo e che lunga c'era criniera. Flic, floc, chissà che fine ha fatto i cavalli di Finesso. Se conta che ogni primo maggio sora uno di sti cavalli, un toso vestito da Garibaldi, e partiva da Cadoneghe e andava a festa dei lavoratori, e girava a Padova in mezzo al via Vai. Adesso torno spesso in centro storico, anche se è tutto cambia. Amo la mia città. I cogui che se ancora mi pare di sentire i ferri che batte, flic floc dei cavalli, i se ricordi che non tornerà più, ma che per tanti ga nome gioventù. Ciao Ida!
1: Ciao Ida, ha salutato la mamma della Brunella, grande Anna, e chissà se è stata ad ascoltare la carissima Brunella, che la Anna Giulian ha salutato la sua cara mamma. Bene, Lucia, sì. Hai qualcosa di pronto?
2: Certo, se no... allora, mani incarlite, lacerate dal tempo, raggrinzite dalla terra e dal frumento.
3: Mai stanche.
1: Aspetta, parti da capo che te ne vuoi dirmi. Parti da capo che tenevo il microfono chiuso.
3: Ah, va bene. E questa poesia si intitola Mani incallite, lacerate dal tempo, raggrinzite dalla terra e dal frumento. Mani di padre, mai stanche, non certo dal freddo e di quel sole per loro un tormento. Quanto amore e dolore in quelle mani per voi figli. Non le avete osservate mai, neanche un momento. Mani di un padre, della terra, ne ha dato un senso. Per potervi far crescere dentro, ora stanche, cercano le tue spalle. Le vorrebbe appoggiare per un breve spazio, di un momento. Sono le mani di quel padre, non le ha fermate il tempo. Ecco, questa è una poesia dedicata al papà.
1: Dai.
3: E ci ha. Scrive papà. Adesso, allora, vado?
1: Sì.

0: mi sei venuto a cercare, non ti ho chiesto nulla, solo un po' d'amore. Tra mille hai scelto la coda scodinzolante. Non ho il dono della parola, ma per te mi faccio capire. Mi avevi fatto una promessa, un dono d'amore. Ora ti vedo indifferente. Non so cosa abbia tu abbia per la mente. Mi ritrovo qui ad aspettarti, non più coccole, né una carezza, né un gesto d'amore a farmi rallegrare il cuore. Eccomi nel ciglio di una strada, col capo al collo, legato in un palo. Mi hai spezzato la vita. Mi guardo attorno, non ti vedo ritornare. Rombi di motore e strane figure sfrecciano veloci, mi duole il cuore. Piango, piango sotto la pioggia di un temporale. Mi chiedo, ma che ho fatto? Che ti ho fatto di male? Non ritornerò più in quella casa, né con i miei compagni in quel canile. Le forze mi lasciano, mi sento andare. Non ho più lacrime, non pulsa il cuore. Salirò oltre col cielo con altri infiniti amori. Non ti sono servito a nulla, solo un pacco da gettare. Se non sapete amare, lasciate chiuso quel cuore. È una pietra, non sentite dolore. Mi sei venuto tu a cercare, non ti avevo chiesto nulla, solo un po' d'amore.
1: Ecco qua, e ne abbiamo, sì, hai qualche altra?
0: Sì, sempre mi...
1: Vai.
0: Certo, allora, ti sei preso la mia vita sotto la luna scura di una guerra brutta e dura, mentre gli uccelli emigrano in un cielo di lampi e tuoni, tu, soldato di ventura, dietro la mia bandiera di questa mia cara terra, mentre ondeggiava blu e gialla, ma io no, non avevo paura. Io, soldato di 20 anni, imbracciavi le tue armi, hai mirato dritto il cuore, ora piangi di dolore. Lì, a terra, ha lasciato un fratello, ti sei presa la mia vita. Ma no, non è finita. Ti guardai dietro gli occhi, chiedendoti perché. Una risposta non l'avevi. Lasciasti cadere il tuo fucile. A volte l'uomo uccide senza nessun perché. Ora nella collina riposa senza un fiore. Quella madre dello stesso figlio lo cerca con amore. Lo sogna lassù nel cielo, sotto la luna scura. Tu, ragazzo di 20 anni, hai ucciso un fratello. Le lacrime che versi bagnano questa tua terra, la nostra bandiera blu gialla. A volte l'uomo uccide senza nessun perché. Tu, soldato di 20 anni, imbracciavi le tue armi. Ora nella collina riposi senza un fiore. Hai mirato dritto al cuore, con odio e senza amore. Ora guardi questo cielo, cercando le parole. Scendono gocce rosse, rosse come il tuo cuore. Ora con me riposa e non aver paura. Ora nella collina riposa senza un fiore. Quella madre dello stesso figlio vi cerca con amore, lasciando andare al vento i petali di un fiore. Ora riposate sotto la stessa luna. Ti sei preso la mia vita. Riposa senza paura.
1: Ecco qua. Aspetta, abbiamo avuto... ecco, ciao Anna, ciao a tutti. Un caro saluto a Giorgio. A giovedì sera con il maestro cubano. Ciao Mauro, carissimo. Poi abbiamo Michele, buongiorno signora Anna, buongiorno alla signora Lucia. Mi ha commosso la telefonata di Marzio, a cui porgo i migliori auguri, e mi ha fatto pensare sulla dirittura della vita, poiché penso che, pur essendo fisiologica, prima o poi la perdita di un genitore per taluni figli che hanno più necessità di difesa. Il genitore, padre di questo caso, dovrebbe avere ad oltranza mezzo occhio di giustizia dall'alto, sarebbe auspicabile. Tanti auguri a Marzio e saluti al grande signor Giorgio. Grazie, Michele di Venezia. È sempre bello risentire la prosa della poetessa Giuliana sull'itinere del genitore alla casa di riposo. A Venezia si dice validamente: un genitor fa per sento fioi, ma sento fioi non fa per un genitor. Grazie, Michele di Venezia. Ed è vero, un genitore fa per 100 figli, ma 100 figli non fanno per un genitore. Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Oh, la Brunella!
0: Ciao, signore,
2: ciao. Ciao a tutti quelli che sono all'ascolto. Mi dispiace perché ho avuto persone qua, e prima la Sofia, dopo la gente, e non ho sentito neanche la trasmissione. Comunque ho fatto tempo per darvi un salutino, dai.
1: Dai, ma tu, c'era la poesia che Anna Giulian, I cavalli di Finesso, che nominava la tua mamma Ida.
2: Dai, aspetta un attimo, che Valerio mi sta chiamando. Scusa un attimo.
1: Sì.
2: Perché quando lui sente che sto parlando. Valerio, aspetta un attimo, che so al telefono qua, Anna. Sì, perché vabbè, vi saluta tutti quanti.
1: Noi lo salutiamo caramente.
2: Scusami, ripeti, perché sentivo che parlavi dell'Anna.
1: Ho detto io la poesia che ho fatto ascoltare di Anna, recitata da lei, alla fine, che finisce la poesia, saluta Ida, e Ida è la tua mamma.
2: Ah, la mia mamma cara.
1: Vedi, c'era il saluto per la Ida. Ho detto chissà se la Brunella è in ascolto e ha sentito che ha salutato la mamma Ida.
2: Sì, se non mi senti è perché non sono all'ascolto. Sì, mia mamma se n'è andata ormai da 16 anni. Pensa a te, sono già passati 16 anni, era il 1° agosto del 2010. E comunque manca sempre tanto, tanto, tanto, perché era una persona per me. Poi chissà la mia storia, insomma, sa che con mia mamma eravamo in simbiosi, eravamo indissolubili. Io per lei, io non ho
1: avuto in simbiosi.
2: La figura paterna non ce l'ho mai avuta, e perciò lei mi ha fatto da madre, da padre, tutto. Insomma, quando è mancata, mi pareva che mi mancasse tutta la vita, siamo stati assieme tutta la vita. Comunque niente, volevo solo salutarvi. C'è la Lucia, vero?
1: Sì.
0: Ciao Brunella, ciao, sì.
2: Ciao Lucia, ciao.
0: Ciao cara.
2: Non ho tante occasioni di parlare la domenica, perché o andiamo a fare la spesa, perché devo aspettare le persone che mi accompagnano, e tante volte sono libera la domenica pomeriggio. Oppure mi viene gente, perciò è molto difficile che riesca ad ascoltare la vostra trasmissione, che mi dispiace perché mi è sempre piaciuto tanto ascoltare le poesie. E comunque è così, bisogna accontentarsi, ecco. Anna, se dopo mi puoi far sentire, se hai tempo prima di chiudere la trasmissione, se fai ancora tempo, mi fai sentire la canzone quella Stringi questa vita, quella di Marcello, sai che abbiamo fatto, che l'ho chiesto anche l'altra volta con Thomas.
1: Dimmi il titolo. Dimmi il titolo, Brunella.
2: Se fai a tempo, mi farebbe tanto piacere, così la dedico a Valerio che sta ascoltando anche lui.
1: La metto adesso, basta che mi dici il titolo.
2: Grazie, perché è molto significativa.
1: Il titolo?
2: E così mi fa piacere che la senta, insomma, ecco.
1: Brunella, il titolo.
2: Non ho capito, scusa.
1: Il titolo della canzone.
2: Stringi questa vita.
1: Ok.
2: Le canta Marcello.
1: Ok, va bene. Dai, sì, resta in ascolto.
2: Volta, sì, sì, mi fai un piacere, dai.
1: Okay.
2: Ecco, saluto tutti. E, noi ci vediamo domani, vero?
1: Sì, Anna? Sì, domani mattina sono da te.
2: E tu a che ora pensi di poter, perché io devo andare anche in banca. Dimmi a che ora.
1: Beh, verso le nuove, domani lunedì verso le nuove.
2: Vieni prestino.
1: Sì, allora. Sì, perché quando Giorgio va all'asilo.
2: Sì.
1: Giorgio va all'asilo, io parto, ti do un colpo di telefono che sta arrivando.
2: Va bene. Io saluto tutte le persone che sono all'ascolto, tutte. E salutami tanto Giorgio.
1: Certo.
2: E ci sentiamo, cioè ci vediamo, e poi spero di la prossima volta di sentirmi un po' meglio, ma è molto difficile la domenica pomeriggio. Comunque niente, un abbraccio a tutti, e anche sia comune con me anche Valerio.
1: Certo, va bene? Ok. Va
2: ciao a
1: bene.
2: Tutti. Ciao. E grazie ciao. Se mi metti la canzone.
1: Certo,
2: ciao, ciao.
1: Guarda, se in ascolto la metto
2: ciao.
1: Adesso.
2: Ciao,
1: Brunella, ciao. Ecco qua, e allora questo gliela dedichiamo a Brunella, che gliela dedico al carissimo Valerio. Grande, stringi questa vita e ascolta bene le parole, gliela dedico anch'io a Marzio. Marzio, stringi questa vita, senti il titolo ed è molto, molto adatta anche per te. Va bene? Vai!
3: Le montagne, fai che i sogni siano stelle da raccogliere.
1: Aspetta, inizio dall'inizio.

0: Ecco, stringi questa vita, ecco, la Brunella l'ha dedicata a Valerio. E noi da qua, da Radio Gamma 5, ci associamo alla Brunella e in più gliel'abbiamo dedicata a Marzio, con tanti, tanti auguri, lui oggi come gli anni. Bene, Marzio, sai, ti vogliamo tanto, tanto bene. Ed ora vediamo se c'è qualche altra, sentiamo un'altra clip della Anna.
1: Opla. Adesso te chiamo al centro storico. Una volta te c'eri una strada vecchia ma tanto pittoresca e viva, coi tuoi portichi bassi, dove de notte un lampione indormensà dava luce ai gatti e ai tosi innamorà. Adesso te chiamo centro storico, per me te sì un ricordo caro, un balcone coi gerani rossi e in mezzo è il caro viso de me mamma. Sotto i tuoi portichi Padova mia mi rivedo putea, coi coete e cinque schei in scarsea, al tempo de guerra quando c'era fame nera e mi non potevo giugare bandiera perché me mamma poareta mi diceva pian non sta a saltare che dopo te vien fame e mi non go pan. In canton de avecia strada e c'era e a santa che quando una vendeva candee davanti al santo e a vendeva maroni, seme o fava conforme a staion che tirava. Mi ricordo il gran lavoro degli uomini quando passava la processione della Madonna dei Carmini. I bestemmiava anche, però dopo gli si segnava. Adesso te chiama al centro storico, tutto si cambia. I te galeva il cuore vecchia Padova mia, siamo tutti qua, in periferia. Ma de notte, sotto i tuoi portichi, ritorna a tua gente, o il suo spirito. Non te podemo desmentegare, cara vecchia città. Va il cuore in cerca del vecchio lampion e mi cerco il balcon dei gerani rossi, ma non ghese più. Io ga butasò con un gran spolvaron, ma so io migo visto che me mamma me saudava dal balcon.
2: Quando giro per Padova e a Messità pare piasse, qui è dei signori, qui è dei frutti, qui è delle erbe. Da buona padovana ho da dire che sono innamorata a Messità, girando sotto l'arco della corda e cantando le bugie, un nome che gli dava i tempi che fu. Perché una volta gli poteva contarli quei che diceva bugie. Adesso non basterebbe più un canton della piazza, perché gli è tutti bugiari. Adesso se potrebbe fare il canton dei sinceri, gli è tanto pochi.

0: La telefonata, prendiamo la telefonata. Pronto?
1: Pronto, ciao Anna.
0: Oh Renata. Renata, ciao Renata.
1: Ciao, ciao cara, ciao Lucia.
2: Ciao, ciao.
1: Sono sempre in ascolto, sai.
2: Grazie.
1: Ho sentito anche le poesie di Anna Giulia e mi è venuto una stretta al cuore, veramente, perché l'ho conosciuta. E parecchie volte ci siamo trovate, per cui guarda, veramente mi emozionano.
0: Ma veramente, guarda, proprio sì, sentite sì. Anche quella che ha parlato degli anziani, dei vecchi,
1: sì,
0: che
1: sì. Oh,
0: guarda.
1: Ma sai perché, Anna? Lei proprio li scriveva con il cuore, non con la mente.
0: No, con il
1: ma
0: cuore.
1: Ma li scriveva proprio con il cuore. Anche adesso di Reggio a Padova, eccetera, proprio senti l'emozione dentro, hai capito?
0: Ed è vero, ti fa venire sì. Dei brividi.
1: Sì, infatti. Saluto anche la Brunella e Valerio,
0: sì,
1: che sono tanto cari, e anche Piero e Valentina.
0: Ah, dai, non ho Piero e Valentina, sì.
1: Sì, tu Anna tutto ok? Tutto
0: sì,
1: posto?
0: Almeno dai, cerchiamo di andare avanti,
1: davvero.
0: Almeno,
1: sì. Che ne hai passato e che tu, e come anche.
0: Non è finita, dobbiamo
1: so,
0: andare avanti, qua purtroppo dobbiamo stringere i denti e andare avanti.
1: Sì cara, sì sai, ma non credere che tutti più o meno hanno i loro problemi e come dici tu bisogna stringere proprio... I pugni, dico io.
0: I pugni, bisogna stringere le mani veramente.
1: Sì, sì,
0: guarda,
1: proprio.
0: La canzone che ho fatto ascoltare prima era proprio giusta,
1: sì.
0: Per...
1: Stupenda, guarda, veramente. Molto bella. Salutami tanto Giorgio, sai.
0: Grazie Renata,
1: ecco.
0: Grazie.
1: Il cambogiano si arriva o si arriverà?
0: No, perché fra un quarto d'ora andiamo via e lui siccome
1: giusto, sì.
0: Sta sistemando, sta mettendo a posto casa e insomma non... oggi
1: sì.
0: Come anche giovedì scorso fa fatica
1: sì,
0: a venire perché
1: esatto.
0: Ha problemi a casa, ecco.
1: Certo, ma è logico, ognuno ha i suoi problemi
0: e le
1: sue
0: così.
1: Cose da sistemare, insomma. Quindi sempre si è
0: ma
1: aperti,
0: sempre
1: insomma.
0: Si è sempre fatto in quattro, però
1: sì,
0: adesso ha bisogno lui di aiuto, ecco. È
1: importante
0: e
1: facciamo... è dare e avere.
0: Ed
1: dare
0: è vero.
1: E avere, e questo è importante, avere e dare.
0: E quello è. Il bello
1: sì.
0: Che al giorno d'oggi i giovani di adesso
1: sì.
0: Vogliono avere ma non danno nulla.
1: Danno niente, non danno niente.
0: Sì.
1: Purtroppo c'è la grande aridità, guarda, proprio una freddezza, un'aridità. E sono veramente... delle persone aride, secondo me aride,
0: sì.
1: non provano niente, non hanno niente dentro assolutamente. Adesso per carità non voglio prendere tutti io, ma la maggior parte insomma, ecco.
0: Sì,
1: bene
0: sì.
1: Anna, buona serata. Ma ci sei stasera? Sì.
0: No. Ci sono domenica prossima sia
1: sì,
0: l'angolo
1: sì.
0: Delle poesie che la sera.
1: Ah, ecco, è domenica prossima
0: sì.
1: Allora, tutti e due i giorni.
0: Tutti e due,
1: ah, ecco.
0: Sì, ma
1: sì,
0: stasera
1: sì,
0: no, solo l'angolo delle poesie.
1: Ah, ecco, dai, questa sera stai insieme con tuo Giorgio.
0: Certo.
1: Stai insieme. Ciao Lucia.
2: Ciao cara, buon ascolto.
1: Ciao,
2: ancora
1: cara.
2: Per un po'.
1: Grazie cara, anche a voi, buona serata.
0: Grazie Renata.
1: Ciao ragazze. Ciao
0: Renata,
1: ciao.
0: Ecco qua, ed ora volevo far sentire l'ultima... Lucia?
2: Sono qua.
0: Ecco, dai.
2: Sì.
0: Dimmi te che poi farò ascoltare Amma l'anziano, recitata dalla Anna.
2: Sì.
0: E poi inizieremo a prepararci a fare i saluti, che così lasciamo campo libero a Paolo. Vabbè, sì. Dopo di me ci sarà Paolo l'africano, che anche
2: ah, bravo,
0: lui.
2: Sì.
0: Certo. Vai, sì,
2: allora, questa poesia qui si intitola Giudicare. Non bisogna mai giudicare, perché non sappiamo mai cosa c'è dietro a una persona. Ecco, mai, mai, mai. Lo dice anche il Vangelo. Non giudicare per non essere giudicato. E qua mi fermo. Questa poesia è di mio amico Giuseppe Gallinaro. Adesso devo fare una pubblicità che mi avanzo 30 spris.
0: Ecco.
2: Ah, Giuseppe, se ascolti, ricordati. 30 spriste,
0: ecco.
2: All'apero l'anca. Giudicare. Dico a voi che giudicate, non ne avete alcun diritto.
0: Ognuno
2: la sua croce, il suo dolore, il pianto è dentro, dentro il suo petto. Nessuno al suo mondo è nato perfetto. Chi fortunato, chi un intelletto, chi disgraziato e senza un tetto. Allora guardati un po' in quello specchio, per giudicare ne hai di tempo, credendo di essere il migliore e forse perfetto. Con la cravatta, la valigetta, vi nascondete nel vostro vestito, avete un cervello forse perfetto, ma segni di vita un sibilo. Cervello piatto, nessun segno di vita. Mai usato un dono buttato. Tra me e te non c'è differenza. Ho un cervello, la mia intelligenza, le mie mani uguali alle tue. La mia coscienza ti sa perdonare. Forse quello specchio ti deve parlare, ma neppure lui ti vuole ascoltare. Dico a te essere perfetto, solo Dio ti può giudicare, sarà troppo tardi, non si può. Ecco qua, non giudicate per non essere giudicati. Ecco.
0: Ecco, ed ora ascoltiamo un po' l'Anna e poi inizieremo a fare i saluti, che lasciamo spazio a Paolo che si possa preparare. Dimmi.
2: Allora, io vorrei per piacere poter salutare il mio amico Giuseppe Gallinaro.
0: Ma lo saluto anch'io, caramente.
2: Anche tu. E poi la Valentina, la ragazza che è venuta qui a leggere le poesie, che verrebbe volentieri, però sta passando un brutto periodo. Comunque, Valentina, ti auguriamo migliori auguri che una persona possa farti con tutto il cuore, di poter stare bene, e noi qui, Anna, Lucia, Thomas, Giuseppe, tutti quanti, e anche Fabio, il mio coso personale, tutto Bobby, e il mio bodyguard. Il mio bodyguard, ti aspettiamo con piacere per ascoltare le tue belle poesie. Ciao Valentina cara, e tanti tanti auguri. Ciao Giuseppe, ciao. Ecco, io ho finito con i miei saluti. Ah no, saluto tutti, adesso te frego, dalla A alla Z. Y Z contro Z, tutti quanti, non lasciamo fuori nessuno. Anche quelli che non ci hanno ascoltato, che non sanno che noi li abbiamo salutati.
0: Oh,
2: giusto? Oh.
0: Certo, allora faccio ascoltare l'ultima poesia dell'Anna agli anziani. Quindi, amo l'anziano.
3: Comanda la mia,

0: lascialo parlare, perché nel suo passato ci sono tante storie vere. Lascialo vincere nelle discussioni, perché ha bisogno di sentirsi sicuro di sé. Lascialo andare tra i suoi amici, perché è lì che si sente vivere. Lascialo raccontare storie già ripetute, perché lui vuole vedere se stai alla sua compagnia tra le cose che ha amato, perché soffre di sentirsi spiantato dalla propria vita. Lascialo gridare quando ha torto, perché lui e i bambini hanno diritto alla comprensione. Lascialo salire nell'auto di famiglia quando vai in vacanza, perché l'anno prossimo avrai rimorso se lui non ci sarà più. Lascialo invecchiare con lo stesso paziente amore con cui lasci crescere i tuoi bambini, perché tutto fa parte della natura. Lascialo pregare come vuole, perché l'anziano è uno che avverte l'ombra di Dio sulla strada che gli resta da compiere, e lascialo morire tra le braccia pietose, perché l'amore dei fratelli sulla terra fa meglio presentire quello che del Padre in cielo. Fa questo e sarai in pace.
1: Ecco qua, e abbiamo sentito preghiera a un anziano. Ciao Anna Suppia, Luciappa col Prosira Pastri del Samboro. Raggi di sode prendono l'effetto rosto, e c'hai ragione Davide, ma prendono proprio l'effetto d'arrosto, però il sole, quindi siamo arrivati alla fine. Io saluto caramente un po' tutti dalla A alla Z come di solito, perché do spazio al carissimo Paolo che si possa preparare tranquillamente, e quindi ringrazio tanto Daviduccio, il 625 Poeta Pazzo, Michele di Venezia, Mauro il Cubano, Luca di Mandria, Adamo, la Mari, Roberta da Treviso, e poi l'Ada di Asolo, e Davide d'Alessiano. E difatti c'era il messaggio dell'Ada di Asolo che dice: ciao Anna Lucia, bravissima. No dai, ciao, porca miseria, non posso rispondere adesso, fatemi chiudere. Vi ho ascoltato sistemando i miei fiori in giardino, la radio sopra il davanzale, contraccambio i saluti di Gabriella, saluto Gianna, Marco di Marghera, la Nadia di Casavio, la Valentina con Piero, amici tutti. Io non faccio uso né di condizionatore né di ventilatore, i dolori ne ho anche troppi. Buon proseguimento a stasera da Diasolo. Quindi salutiamo anche Davide D'Alessiano tranquillamente, e tutti quelli che hanno telefonato, la Gabriella Dell'Olmo, la Brunella, la Ugolina, insomma tutti. E quindi gente, vi aspetto giovedì con la risa col maestro Giorgio, e a giovedì. Ed ora lascio il posto a Paolo l'Africano. Buon pomeriggio, buonasera gente.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto di Radio Gamma 5. Saluto subito Federico che mi manda già un SMS oggi senza Patrizia, ma la salutiamo e dopo pensiamo a lei durante la trasmissione. Ci abbiamo Massimo da Campalto, anche lui all'ascolto. Grazie Massimo per i complimenti. E Davide Alesiano non poteva mancare. Ecco, grazie, buona trasmissione, grazie, buon ascolto a te. E oggi avete capito già, no, che oggi l'OMS promuove la giornata mondiale senza tabacco. Per quello ho messo Peter Tosh, che è anche lui contro il tabacco. E questa giornata è per evidenziare i rischi che per la salute associati alla dipendenza della nicotina e poi con le nuove sigarette elettroniche, tra l'altro. È necessario proteggere i giovani dalla promozione dei prodotti del tabacco e, nonostante i progressi nel controllo globale, le industrie del tabacco continuano ad adattare le proprie strategie per attrarre e fidelizzare i consumatori. Aggiungono aromi, additivi che esaltano il gusto, aumentando la probabilità di un uso continuativo e riducendo la possibilità di smettere. E poi utilizzano confezioni accattivanti per rendere glamour prodotti dannosi. E il fumatore compulsivo, non chi si fuma una sigaretta ogni tanto, ha una speranza di vita di 10 anni inferiore al non fumatore. Il tabacco provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi, tutto quanto messo insieme. È causa nota di almeno 27 malattie, patologie polmonari, cardiopatie, danni renali, impotenza maschile e infine i filtri di sigaretta composti di un materiale sintetico, non biodegradabili, si decompongono lentamente in parti sempre più piccole fino a diventare microplastiche che alla fine finiscono dentro di noi praticamente, perché dopo tutto il ciclo ritorna con noi col cibo che mangiamo e tutto quanto. E la frase di Mark Twain sul fumo è da incorniciare. Dice così: smettere di fumare è la cosa più facile del mondo, lo so perché l'ho già fatto migliaia di volte. La conoscevi? Qui oggi c'ho un ospite in studio, ma ve lo presento più tardi. Ogni tanto se vedete che faccio qualche risatina è perché stiamo ridendo qua insieme. E dopo questa massima di Mark Twain, io più modestamente ho smesso un paio di volte quando facevo sport a livello agonistico. Migliorare le prestazioni era una motivazione valida che mi permetteva di superare il periodo critico dei primi giorni di astinenza, quando corpo e mente reclamano la dose giornaliera di nicotina. L'ultima volta è stato un progressivo abbandono nell'ultimo periodo in Africa, quando sono passato dalle 20 sigarette al giorno a rollarne una decina con le cartine. Poi sono passato a 3-4 pezzi di toscani, mezzi toscani, senza aspirare il fumo, e già lì mi sentivo salvo dal cancro al polmone. E ciò che mi ha fatto smettere del tutto è il bisogno mentale di liberarmi da qualsiasi tipo di dipendenza. Perché da un lato dico che cerco la libertà, però mi faccio condizionare da un'abitudine tutto sommato banale. La motivazione stavolta era di quelle toste, e così mi sono liberato. Ciao Stefania, ex fumatrice da 6 mesi, complimenti Stefania, brava, bravissima. Non è facile, perché è una cosa banale, però quando vuoi smettere non è così facile. E il Cantone Nord, rinfrescante pioggia a tutti da parte di Marica e i genitori. Ci portiamo appresso l'ombrello? No, per scaramanzia non portartelo dietro. Ce la prendiamo volentieri, 2 gocce di pioggia. Basta che tiri via un po' quest'affa che abbiamo oggi. E anche dice: tanto può tornare utile anche se ci porti dove anziché piovere picchia il sole. E oggi vi porto in un posto dove non piove. In effetti è così. E questo è per quanto riguarda i vostri SMS.
e poi adesso dove andiamo? Andiamo a Bali, e lungo la spiaggia dalla sabbia nera di Pemogan, a nord dell'isola di Bali, ho incontrato tre donne sotto una tettoia che infilavano perline di legno colorate per dei piccoli monili a buon mercato. Naturalmente mi offrono la roba, naturalmente rifiuto con molto garbo l'offerta della più anziana, che si è accorta della collalina d'oro che porto al collo, semplice ma per me molto molto speciale, che mi rimanda a un episodio accaduto in Costa d'Avorio, quando gestivo una delle attività della società equatoriale. E faccio un passo indietro per darvi un po' il contesto. Una sera ricevetti a casa una visita inattesa, veramente imprevista, che col senno di poi si rivelò provvidenziale. Si tratta di Yo, una ragazza di etnia Wobe che conobbi durante il precedente contratto assieme a George e ai suoi uomini. All'epoca ero alle prime armi in questo settore e risiedevo nel suo villaggio ai margini di una grande regione forestale a una cinquantina di chilometri a est della città. Al villaggio non c'erano solo capanne dai tetti di paglia, anche qualche stanza di mattoni senza finestre, costruita di recente e affittata a mese agli uomini del cantiere. I tetti di lamiera le tenevano ben all'asciutto, il problema era il calore. In quel primo periodo avevo simpatizzato con Yo, che preferiva farsi chiamare col nome cristiano di Helen, un nome che non le calzava affatto. Per me Yo, monosillabo di semplicità assoluta, era perfetto. Alla sera dopo cena, quando l'oscurità rendeva vaghe le ombre che si aggiravano tra le capanne appena illuminate da lampade a petrolio, veniva a farmi visita con una certa regolarità nel piccolo cortile adiacente alla mia stanzetta disadorna, adiacente all'abitazione di George, ai margini della foresta. Pareti di blocchi di cemento privi di finestre, pavimento di cemento grezzo su cui era stesa una stuoia di raffia, ondoline di alluminio che coprivano il tetto sopra una fitta struttura di travetti di legno segati a mano. Il cuscino era l'unica cosa morbida che si trovava al suo interno. Era il mio giaciglio per 4-5 notti alla settimana. Delle sezioni di piccoli tronchi fungevano da sedie per l'esterno, e un lume a petrolio mandava un tenue chiarore sulle ombre della sera. Niente elettricità, niente acqua corrente, niente di niente. Con lei potevo conversare di argomenti che non fossero i soliti del lavoro, un modo per venire a conoscenza delle usanze di quella gente. Non aveva frequentato le scuole come il resto degli abitanti, un centinaio in tutto, ma masticava un po' di francese. Una delle prime sere mi confessò che aveva da poco avuto un bambino, che non ebbi mai l'occasione di vedere, e il fatto che passasse da me con grande naturalezza era segno che non aveva neanche un marito. Ci limitammo alle chiacchiere e alla simpatia reciproca perché, secondo l'usanza della tribù, a una donna che aveva partorito di recente non era concesso di accostarsi con un uomo prima di 2 anni. Era la regola. In un primo momento rimasi sorpreso di una norma che trovavo campata in aria, arbitraria e totalmente incomprensibile, almeno per me. 2 anni, mi sincerai di aver capito bene. Sì, 2 anni, confermò mostrando appena i denti superiori e un sorriso schivo. Perché proprio 2 anni? Insistei, col maledetto vizio di chiedere sempre il perché delle cose, quando invece loro sembrano farne volentieri a meno. Si limitano a rispettare le regole, punto e basta. E lei, come da copione,

coi suoi insidiosi refoli di novità che ne minacciano inevitabilmente la stabilità. La legge è al tempo stesso ordine, identità, rispetto, e chi non la osserva diventa uno stridente corpo estraneo, dannoso, insopportabile per la comunità. In alcuni casi, i più estremi in verità, il trasgressore poteva venire eliminato fisicamente, o meglio, fatto sparire con la complice omertà di chi sapeva, in altri casi cacciato in una sorta di esilio, per non creare pericolosi precedenti che potevano influenzare negativamente le nuove generazioni. In seguito, ripensandoci con più calma, capii qual era la ragione vera di certe bizzarre scadenze riguardo l'alcova. Non era altro che un loro modo di controllare le nascite, concedendo così un po' di respiro alla donna, ponendolo come tabù sociale, quindi un'usanza rispettata da tutti, avrebbe conferito la forza alla donna di rifiutare un marito o un compagno troppo insistente, il quale, ben inteso, era altresì autorizzato a sfogare i suoi istinti altrove. A un livello ancora più basilare, diciamo di economia domestica, una donna incinta non era in grado di lavorare nella piantagione in maniera efficiente. Pertanto, anche da quel punto di vista, il conto torna. La logica che sottende la regola sembra ben motivata. Tante generazioni non sono trascorse invano.

sono passati 6 anni dalle serate al chiarore del lume a petrolio ed è stata una vera sorpresa rivedere Yo diventata grande, vestita di tutto punto, come una vera signora, con tanto di scarpe lucide con leggero tacco e pettinatura a ciuffi. Albert aveva lasciato detto a Salif che era passata nel pomeriggio una giovane donna di nome Hélène che chiedeva di me, che sarebbe tornata in serata, ma troppi avvenimenti erano accaduti da allora

e io avevo dimenticato perfino quel nome, ma non il suo viso, il corpo slanciato e un sorriso complice. Accompagnata da Salif, avanza con passo sicuro. Si ferma appena sotto la veranda, si lascia andare a piccoli scoppi di risa intervallati da pause di incredulo stupore. Si piega a tratti in avanti come se provasse un certo pudore nel dimostrare tanta irrefrenabile contentezza. Ci scambiamo una stretta di mano sincera, entrambi pervasi da un certo stupore. Seduta su una poltrona di vimini, mi racconta quante volte aveva chiesto di me negli anni passati, quando incontrava qualche uomo del cantiere, senza risposte che facessero presagire un mio ritorno. Di sicuro molte meno cose erano successe nella sua vita e il ricordo del nostro incontro era ancora vivo e presente in lei. La invito ad appoggiare la borsetta sul tavolo, abbasso il volume del mangianastri sintonizzato su un pezzo degli Eagles. Con enfasi da donna matura si rivolge a me senza nascondere una punta di ironia. Le Petit Blanc, arrivato un giorno al villaggio con aria spaesata, col tempo è diventato grande e si guarda intorno, ammira le piante fiorite del giardino ben curato da Salif, l'illuminazione della veranda, quella interna del salone, un totale sconvolgimento rispetto alla stanza spoglia senza finestre e la lampada a petrolio di allora. Adesso sei tu il capo, si congratula e accompagna col movimento della testa un sorriso compiaciuto. Con piacere si versa nel bicchiere alto la bibita gelata che ho servito dalla cucina, impensabile al villaggio, sempre privo di linea elettrica. Per tenere viva la conversazione, mi chiede informazioni sugli uomini del cantiere che lei conosce bene, alcuni ancora con me come allora, altri dispersi altrove, come David, originario del Burkina Faso, mutilato a un piede in un incidente con la motosega, e Madi, il comì del gruppo, che teneva i registri, morto in pochi giorni di AIDS, solo 2 anni prima. Tiene a precisare che non ha avuto altri figli nel frattempo, pertanto totalmente libera. Il messaggio è chiaro e diretto. Ho imparato abbastanza a conoscere i loro costumi per sapere che una donna che parte dal villaggio per venirti a cercare non è qui per sosseggiare una gazzosa in compagnia, ma per stare con te. Lasciare spazio a un'illusione, approfittare di un fugace momento, cancellerebbe tutto il buono che c'è stato tra noi. E non è ciò che desidero, perché lei è veramente un'anima candida, e più una è candida è maggiore lo scempio insozzarla, complicarle inutilmente la vita. A mente fredda posso arrivare a tanto, così glisso sull'argomento, fornisco nuovi dettagli sugli amici pescatori Awona, fratelli di sangue di Do, il giovane ghanese che nei primi tempi mi accompagnava ovunque nei miei spostamenti nei villaggi tra le foreste degli Ube. Cambio musica, inserisco una cassetta di pittura fresca. Il reggae, da qualsiasi parte provenga, piace molto agli africani. Salif, come d'abitudine, rimane appartato sotto la tettoia del garage, seduto sulla stuoia plasticata su cui è stampata una moschea bianca con sfondo blu cielo, a recitare la preghiera serale, la più lunga e elaborata delle 5 che pratica con metodica disciplina durante la giornata. La sua presenza silenziosa è ancora più discreta quando ricevo visite. Terminata la bibita, esauriti gli argomenti di conversazione, le mostro la stanza dove può trascorrere la notte, la prima a destra del corridoio dopo il salone. È una bella stanza spaziosa, con un'ampia finestra a vetri che dà sul giardino. Si guarda intorno e sorride mentre chiudo la porta alle mie spalle.
L'aiuto a stendere le lenzuola pulite sul materasso su cui dormii i primi giorni di coabitazione con Monsieur Golin. La luce al neon della stanza è fin troppo luminosa. Un abat-jour da comodino sarebbe certo più indicata, ma non avendo più utilizzata la stanza da allora, ho messo da parte certe migliorie. Cambiamo anche le fodere dei cuscini del letto a una piazza e mezza. La testiera è in mogano massiccio, intarsiata in modo approssimativo da un artigiano locale senza troppe pretese. Io collaboro a ogni operazione, mantenendo un silenzio mesto, lo sguardo leggermente abbassato, testimonia senza parole una piccola delusione che cambia l'energia tra noi. Probabile che avrebbe preferito condividere il mio letto, ma non credo valga la pena accendere un fuoco di paglia che non avrà alcun seguito se non di amarezza e nostalgia. Quando tutto è sistemato e sono sul punto di augurarle la buonanotte, percepisco dei rumori sordi provenire dal fondo del corridoio che porta alla mia stanza. Salif non è solito entrare in casa quando sono presente, o si annuncerebbe battendo tre volte le mani per farsi notare. Un certo tramestio, forse anche un lieve mormorio, oltre la porta. Così muovo qualche passo in quella direzione allungando il braccio per afferrare il pomello. Con attonita sorpresa mi compare di fronte la sagoma scura di un giovane, pistola in pugno, il quale senza proferir parola mi fa cenno con la canna di indietreggiare. Dietro di lui lo seguono altri due ragazzi smilzi in maglietta e canottiera, macete alla mano, occhi spiriptati, carichi di tensione. Arretro lentamente, cedendo all'invasione silenziosa, fino a sfiorare la sponda del letto col polpaccio. I tre occupano interamente l'entrata. Indietreggio ancora sedendomi sul letto. Improvvisamente i suoni risultarono attutiti. Immagini confuse si sovrappongono rapide, soffocate da incontrollati impulsi sensoriali.

Questo non è un film. È il primo pensiero corrente che emerge dalla mia mente dopo i primi attimi di stupore in cui ero incapace di elaborare alcunché, colto totalmente di sorpresa. In un baleno mi rendo conto, in pieno, del grande pericolo che sto correndo. Li ho tutti e tre di fronte. Farfugliano qualcosa tra loro. Non distingo le parole. Seduto sul bordo del letto, tenendomi le mani, sento liberarsi un liquido caldo nei pantaloncini, indipendente dalla mia volontà. La mente, spinta da urgenza estrema, ritrova subito lucidità, pienamente consapevole della situazione. Io, alle mie spalle, non ha pronunciato una parola. Sono in un cul-de-sac, con una pistola puntata contro e tre giovinastri davanti mossi da grande agitazione. Tutto può precipitare in un baratro in qualsiasi momento. Di colpo penso agli stati del dopo morte di cui mi ha parlato a lungo Napo, l'amico Sherpa di Kathmandu, dell'espansione illimitata della coscienza, delle luci, delle visioni degli stati intermedi che seguono l'ultimo respiro. Tra qualche istante potrei trovarmi a vagare in uno sconosciuto labirinto di voci, di suoni, di immagini che mi pervadono, fuso in una coscienza cosmica di cui ancora non conosco i confini. In un nanosecondo viene alla ribalta Padmasambhava, il mitico maestro di Odhyana, di cui Napo mi ha decantato le lodi e il potere, e la frase magica con cui lo invocava, Cina sangue barce sol, che elimina ogni ostacolo nei momenti di grande pericolo. Continuo a fissare il viso scoperto del ragazzo che mi punta la pistola al petto. Le sue labbra si muovono per dire qualcosa. Sembra meno eccitato degli altri due col macete, ma non meno risoluto. Mi incalza con sguardo fermo. I soldi, dove sono i soldi? Il gasolio, Golem. E così gli altri, sempre più addosso, digrignano i denti minacciosi. Questi sanno che qui abitava Golem. Magari progettano un piano da mesi. Ricompongo i brandelli di frasi incomplete, le metto rapidamente insieme, capisco che cercano i famosi buoni del gasolio che il guerriero Golem, all'epoca, aveva difeso con le armi e che io ho rispedito al mittente il giorno della sua dipartita. Mi rendo conto di essere in bilico tra due abissi. Costoro cercano ciò che non potrò mai consegnare loro, nemmeno a volerlo, un baratro incolmabile. Come faccio a spiegare in modo convincente a questi ceffi sballati come stanno veramente le cose? Intanto odo altri rumori provenienti dalla mia stanza in fondo al corridoio. Forse non sono soli, ce ne sono altri di là. Non mi crederanno mai, penso con trepidazione, ma è l'unica verità che conosco. Così fisso negli occhi il ragazzo con la pistola. Forse è solo in grado di ascoltarmi davvero. Io sta tutta rannicchiata nell'angolo più lontano del letto matrimoniale, dalla parte della finestra. La sbircio con la coda nell'occhio, impaurita, mentre cerca di parlare con quello a lei più vicino, pronuncia qualche frase nella sua lingua, li supplica di andare via. Con sorpresa, odo la mia voce uscire calma dalle mie labbra. Riempie l'aria della stanza, vibra con la giusta intonazione come se in me non ci fosse sgomento e tutto fosse sotto controllo. Sento l'adrenalina scorrere copiosa nel mio corpo, ne utilizzo ogni particella per rimanere lucido, qui, presente, senza oscillare minimamente, senza farmi trasportare dall'inquietudine che alberga in me. So che il tono calmo della voce, delle mie parole, sono l'unica vera possibilità che ho, l'unica carta che posso giocare in questa situazione di totale impotenza, in balia di un gruppo di ragazzi armati, probabilmente impasticati. Devo giocarmela al meglio. Mi incoraggio,
devo essere convincente, pesare al millesimo ogni parola. Se volete, i miei soldi sono nell'armadio dell'altra stanza, potete portarvi via quelli, ma i buoni del gasolio non è possibile. Scuoto la testa con la determinazione, accompagnando il gesto con le mani. È impossibile. Golin li ha portati via. Lo smilzo alla mia sinistra, infuriato dalla risposta, brandisce il macete in aria per sferrarmi un colpo su una gamba. E qui io è stata davvero lesta. Per distrarlo dal suo intento, con un gridolino soffocato crea un diversivo gettandosi a terra sul pavimento con un tonfo plateale. Con scatto rabbioso lui si porta dalla sua parte con fare minaccioso, ma lei non si lascia intimidire. Inizia a parlargli spedita in Yakuba, mentre io non perdo tempo e accompagno gli altri due nella mia stanza, già messa a totale soquadro da altri due complici. Allora sono in cinque, constato con amarezza, ma tre o cinque cambia poco. Più in basso di così non posso sprofondare. Materasso, cuscini, lenzuola sono addossati lungo una parete, lasciando nudo lo scheletro del letto con le base di toghe di doghe di legno. L'intero contenuto dell'armadio si trova accatastato sul pavimento. Nel mucchio selvaggio scorgo il portafoglio in cui custodisco una discreta somma di denaro, in pratica come cinque volte lo stipendio di Salif. Lo apro subito per estrarre il contenuto, ma è già stato svuotato. I due li hanno già presi senza nulla dire agli altri, impegnati a discutere con me nell'altra stanza. Cosa sarà successo a Salif? Perché non si è fatto vivo? Penso in un lampo improvviso, ma non ho tempo per le domande. Devo prima fornire nuove spiegazioni ai due che mi hanno seguito. Era tutto qua dentro, pronuncio sconsolato aprendo il portafoglio. Il tipo col berretto, come tutta risposta, mi sbatte in testa il telecomando di plastica della TV, sfogando rabbia e frustrazione. Dice che non vuole più sentire storie e torna ad alzare il braccio per colpirmi ancora. Quando vengo in mio soccorso, gli altri due compari, che sanno bene di aver già intascato il malloppo. Lo prendo per un braccio, lanciando uno sguardo d'intesa al ragazzo con la pistola. Prendono su cose di qualche valore rimaste, le scarpe, le magliette, la sveglia sul comodino. Mi lasciano addossato alla parete con le mani legate dietro la schiena mentre rovistano nelle altre stanze, portando a termine la loro razzia. Da terra ho la visuale sul corridoio. Li vedo frugare in giro. Sono io che indico ai due di loro, in quali cassetti possono trovare dell'altro. Quasi fosse io a questo punto a dirigere le mosse della rapina. E mi ascoltano, seguono i miei suggerimenti, tutto purché se ne vadano al più presto. Poi tornano verso di me assieme a Yo, che negli ultimi minuti avevo quasi dimenticato. Anche lei con le mani legate. Ci scortano entrambe lungo il corridoio, attraversiamo il salone in silenzio fino alla porta che dà sulla cucina. Il tipo col berretto la apre e si accorge della catenina d'oro attorno al collo. Fa il gesto per afferrarla ed è qui che pronuncio la celebre frase. «No, questo è mio padre», mi oppongo con sguardo risoluto, ormai rinfrancato dopo essere passato attraverso un'infinità di emozioni in pochi minuti. Cerco di scostarmi prima che le sue dita corsare la strappino via. «Lasciala!» interviene perentorio il ragazzo con la pistola, indirizzandogli un'occhiata truce. «È suo padre!» ripete pari pari, come fosse la spiegazione definitiva di tutto. Un vincolo ancestrale che vale anche se stanno portando a termine una rapina. Al di là dell'appartenenza etnica, il legame col padre passa sopra qualsiasi cosa. L'altro, a malincuore, molla la presa mentre veniamo spinti all'interno nel buio della cucina e fuggono via chiudendo la porta a chiave. Torna il silenzio,
In pochi secondi gli occhi si abituano all'oscurità. Qualche raggio di luna penetra dalle grandi vetrate attraverso le fronde del grande mango che occupa buona parte del giardino fronte strada. Rimaniamo fermi a lungo in silenzio, seduti sul pavimento ad ascoltare i nostri respiri. Il suo lo sento ancora affannato, a tratti la sento tremare. È la tensione che si allenta. Aspettiamo che cessi totalmente ogni rumore. Un episodio impossibile da dimenticare. In un istante mi ritrovo sulla spiaggia di Lovina, come a risveglio da un sogno. Il sole, il mare, la brezza leggera, le ragazze sorridenti in costume tradizionale balinese. Niente di quei fatti è più reale, solo un ricordo troppo ingombrante è rimasto impresso nella memoria. «È bella!» si limita a dire la ragazza più giovane avvicinatasi ad osservare con curiosità la lettera A tibetana appesa al filo d'oro, somigliante a una V unita a una R maiuscola rovesciata. «Grazie!» replico pacatamente e volgo il pensiero per qualche istante all'intensità di quel ricordo. Nulla di ciò che mi sta intorno può avere la forza travolgente di quei momenti. Io era capitata proprio quella sera, dopo anni, forse per non lasciarmi solo in quell'avventura, forse per sottrarmi alla sua totale insaputa, fuori dai guai.

E termina così la lettura di oggi. E adesso andiamo subito col flauto e poi leggo anche qualche altro SMS che mi sta arrivando. Eccoci qua, il flauto.

Ah, sembra che c'è un temporale a Treviso, quindi l'ombrello è meglio che ve lo portate dietro, adesso c'è la conferma. Saluto Marco, Marco, Marco, ciao Marco e i nonni rock da Mestre, grazie Michele e Michela. Ah, Diego dice appassionante, gli è piaciuta la lettura. Ascoltarla è bello, viverla non tanto.

Il gas di grado gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio potete acquistare i prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo sabato 6 giugno dalle 14 alle 18.

Dice Federico, sei stato anche bravo, impressionato, dice, sono rimasto impressionato, sei stato anche bravo a descriverla dettagliatamente, perché i particolari me li ricordo tutti, quello sono in grado di ripeterlo, perché sono cose che ti rimangono impresse, è troppo forte la cosa per dimenticare. E Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata a offerta libera. Sabato 27 giugno, qui da noi alle ore 20 si inizia.

E ci abbiamo il 2 giugno, che sarebbe martedì, quindi dopo domani, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Fount. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Fount. Poi si va nel bosco, alle 10:30 si parte l'escursione. Ci sarà l'esperto di bosco Marco Scappin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce a condividere, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info chiamate il 329 0038 988. Questo è per martedì prossimo 2 giugno.

E vi ricordo il mitico 5 per 1000 che è ritornato in auge anche per la nostra Radio 5, Radio Gamma 5. E quest'anno lo si può fare, per il vostro strumento è totalmente gratuito, non comporta alcun costo, il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere su nero su bianco sono i seguenti. E il codice fiscale di Radio Gamma 5 è il seguente: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.

E sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete anche effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459, oppure un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it o portando il contributo direttamente agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie, grazie per tutto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
8: 3
13: 2
14: 9
8: 0
14: 0
13: 3
8: 8
13: 9
14: 8
13: 8.
1: Ciao Mara.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: E torniamo in studio e approfittando di questo ponte del 2 giugno ci ha raggiunto il nostro koala.
1: Eccomi, bentrovati a tutti.
0: Bene,
1: sì,
0: bene.
1: Sempre quando c'è la possibilità di fare un simpatico giretto in Veneto, ancora più simpatico essere in radio dal vivo.
0: Esatto.
1: Visto che sai che ti ascolto sempre, quasi sempre, e quindi ascoltare da qui è ancora più bello.
0: Ecco, c'è Federico che ci complimenta per la nostra scelta musicale, perché lui è un grande amante di Mark Knopfler. E poi c'è anche Diego da Trento che ci racconta anche una sua piccola avventura, che non è stata tanto piccola per lui, perché è piccola per quelli che l'ascoltano, ma per chi le vive non sono così piccole.
1: Sono indimenticabili, come hai
0: detto.
1: Dice,
0: ti credo che viverla quell'esperienza è un'altra cosa. Ascoltarla mi riporta alla memoria un evento da me vissuto 12 anni fa, quando durante un mercatino un ladro, dopo che io l'ho segnalato alla polizia, mi passava davanti al banchetto tutti i giorni minacciandomi di morte. E fu un'esperienza più terribile da me vissuta. Poi ho cambiato vita e me stesso e sono partito per l'India 10 mesi a 60 anni.
1: Ah dai, ecco, quindi...
0: Ecco, vedi che ognuno ha le sue storie da raccontare.
1: Altri cieli, altre storie.
0: Ognuno ha le sue cose. Grazie Diego, bella, bella storia, bella tra virgolette naturalmente, ma dopo queste storie qua, quando passano, ti lasciano comunque un po' più solido, diciamo, no?
1: Sì, un'esperienza
0: non è una
1: così
0: bella cosa
1: estrema
0: da vivere,
1: e
0: però...
1: ti fa forse anche relativizzare,
0: esatto,
1: altre cose.
0: Eventi, e paragonati a quella riesci a glissare molto meglio, è vero. E poi abbiamo anche il Davide Alesiano che dice: anche stavolta il flauto pazzo è andato, comunque non male il racconto. Anche Davide
1: ha colpito tanto, sì.
0: E quindi adesso passiamo alla seconda parte. La seconda parte, dopo aver completato i quattro pensieri parlando della sofferenza la volta scorsa, Mingyo Rinpoche ha accennato a un tipo di felicità che non segue gli alti e bassi delle situazioni in cui ci troviamo coinvolti. La felicità di cui sto parlando, dice, non viene perseguita. Infatti, più siamo indipendenti senza perseguire pensieri o fantasie, o corriamo da un oggetto attraente all'altro, e più abbiamo accesso a uno stato di vigile appagamento sempre presente in noi. È di quel tipo di felicità che lui sta parlando. Siamo talmente abituati alla reattività disordinata della nostra mente che il caos mentale appare piuttosto normale. Riuscire a mollare la presa sulle cose richiede pratica. Questo sereno stato risvegliato è piuttosto gioioso e si avvicina a una profonda sensazione di benessere. Quindi qui cerca di descriverlo un po', per chi non l'avesse mai provato. Tutti abbiamo avuto momenti quando ci rilassiamo, lasciamo andare le spalle, molliamo l'ansioso chiacchierio nella nostra mente, liberiamo un profondo sospiro e pensiamo: ah, è tutto a posto. Io, la mia situazione, il mondo intero. C'è un'accettazione delle cose così come sono. Smettiamo di perseguire ciò che vogliamo. Smettiamo di cercare di controllare la nostra zona di sicurezza. Questo lasciare andare ci fa sentire pacifici e ottimisti. Non abbiamo creato una strategia per raggiungere tale stato. Dice, è come mettersi un berretto in testa. È più come evitare di manipolare o influenzare le circostanze. Tuttavia, questi momenti di totale appagamento tendono a essere passeggeri. In pochi secondi pensieri, voglie, fantasie ritornano, ma con disciplina e perseveranza questa spontanea serenità può andare oltre l'esperienza momentanea. E per coltivare una mente salda, indipendente dalle circostanze, dobbiamo lavorare sulla mente stessa. Farlo direttamente scopre la qualità inerente della consapevolezza meditativa, di cui l'altra volta abbiamo parlato dei tre tipi di consapevolezza, e ne dà anche una definizione, come abbiamo visto. Consapevolezza è la qualità naturale, innata, cognitiva della mente, che è sempre con noi. Dunque tre qualità: naturale, nel senso che la consapevolezza fa parte della natura intrinseca della nostra mente, non è qualcosa che dobbiamo importare da fuori per averla. Innata, cosa vuol dire innata? Che è sempre stata lì, che non è nata col nostro corpo. E per definizione, se qualcosa è veramente innata, vuol dire che non può morire, perché nascere e morire non fanno parte della sua natura. E questo è un punto profondo con molte implicazioni, se ci pensate bene. E terzo, cognitiva. Significa che ha in sé la capacità di conoscere, di apprendere, di distinguere tante altre forme di conoscere. Senza consapevolezza non possiamo funzionare, non potremo fare esperienza di nulla, eppure non sempre la riconosciamo. La qualità più diffusa della consapevolezza ordinaria, perché qui ha distinto tre tipi di consapevolezza, questa ordinaria è che non c'è il riconoscimento di questa consapevolezza, appunto. Diciamo che la consapevolezza funziona in automatico senza un vero riconoscimento di colui che è lì, che fa l'esperienza. La consapevolezza è sempre presente. Abbiamo visto che non possiamo funzionare senza di essa, ma possiamo funzionare senza riconoscerla. Ci sono due forme di consapevolezza ordinaria: una è attenta e presente, l'altra è caratterizzata dalla distrazione. E entrambe queste due, né una né l'altra, riconosce se stessa. Ecco perché viene descritta come ordinaria. Attributi mentali come attenzione e concentrazione possono essere utili strumenti anche per lo studio del Dharma, perché diciamo che questa è una consapevolezza molto limitata, nel senso che ce l'abbiamo ma non c'è riconoscimento. Però dice comunque, se c'è attenzione rispetto a quella distratta, ha un valore. Quindi attributi mentali come attenzione e concentrazione, dice, possono essere utili strumenti anche per lo studio del Dharma, per memorizzare i testi, per ricordare le cose e tutti quanti questi aspetti ordinari. Tuttavia concentrazione e focalizzazione non rivelano l'originario e naturale stato della mente, che è lì dove troviamo vera libertà. Per quella dobbiamo riconoscere la consapevolezza stessa. Quindi dobbiamo essere, oltre che dobbiamo essere consapevoli delle cose che facciamo, diciamo, pensiamo. Se siamo consapevoli, allora lì scopriamo gradualmente quel fondo di naturalità, di essenza della mente. E poi parla della consapevolezza meditativa, quindi non più ordinaria ma meditativa, perché la meditazione richiede di essere consapevoli della consapevolezza. Prendiamo coscienza della qualità della mente e non soltanto dei fenomeni percepiti da essa. Ecco che entra in gioco anche il soggetto. Quindi non soltanto essere consapevoli di ciò che avviene fuori, ma anche di chi fa l'esperienza. Quando iniziamo a meditare, vi sono dei supporti come delle immagini che di riferimento, oppure il respiro, oppure un fiore. Abbiamo visto vari oggetti che possono essere utilizzati per meditare. Tutti questi possono essere d'aiuto. Dunque poniamo l'attenzione su questo supporto, supponiamo il respiro, che di solito è uno dei più che va per la maggiore, ma soltanto prestare attenzione non è ancora meditazione. I due ingredienti indispensabili per la meditazione sono l'intenzione e il riconoscimento. Si inizia rimanendo di proposito sul supporto, quale che sia quello che abbiamo scelto, ed ecco dove subentra l'intenzione, e rimaniamo anche consapevoli di ciò che accade mentre accade.

0: Quindi non dobbiamo mai confondere la tecnica con l'esperienza. Siamo pienamente coscienti del respiro, dunque sì, ma sappiamo anche di essere consapevoli. Il soggetto che sta facendo la pratica di meditazione non è smarrito nell'oggetto da lui o da lei prescelto. Quando si smarisce? Quando tu ti focalizzi al 100% sul respiro e perdi la coscienza di te stesso.
1: E torni a quel punto alla, a quella ordinaria, all'attenzione ordinaria.
0: Esatto, e allora non è più meditativa. È comunque un'attenzione che ha un valore, abbiamo visto, ma non ha questo valore trascendente, nel senso che non hai questa pienezza dell'esperienza. Ne tagli via metà praticamente, anziché avere esperienza di te e di ciò che stai facendo, cioè hai solo quello di ciò che stai facendo, ma non, tu non ci sei più veramente. E poi questa era la consapevolezza meditativa, e la terza di cui aveva parlato è questa pura, la cosiddetta consapevolezza pura. E cos'è questa consapevolezza pura? Approfondendo questa consapevolezza meditativa, diciamo che è un risultato dell'approfondimento, allora lì potremmo cominciare a esperire ciò che chiamiamo la consapevolezza pura. E questo non è uno straordinario stato di coscienza e basta. Infatti una delle sue principali caratteristiche è di essere completamente ordinaria. Non l'ordinaria in quel senso di prima, naturalmente, è soltanto la naturale estensione del primo barlume di consapevolezza che avviene quando iniziamo a meditare. Perché all'inizio possiamo avere qualche barlume qua e là, ma è ancora molto instabile, perché non abbiamo questa abitudine, in effetti. Non abbiamo l'abitudine di essere lì presenti e abbiamo l'abitudine di saltare un po' di palo in frasca. Infatti dopo ci parla di quella mente da scimmia che abbiamo lasciato in sospeso la volta scorsa, e la completiamo. Quindi è soltanto la naturale estensione di quel primo barlume di consapevolezza che avviene quando iniziamo a meditare. Tuttavia, il processo stesso della meditazione ci connette non soltanto con la presenza della consapevolezza, ma con la natura stessa della consapevolezza. Ciò che in gergo viene definito natura della mente. Una volta riconosciuta questa pura consapevolezza, l'intero sentiero del risveglio contribuisce a nutrire e stabilizzare tale riconoscimento e lo integra con ciascun aspetto della vita. Quindi tutto quanto dopo ti rilancia, questo è essere presente. Esatto. Avere uno spazio ad hoc, qui adesso parlo un po' della imparare a meditare, quali sono vari aspetti di cui si può discutere. E diceva la volta scorsa, avere uno spazio ad hoc per la meditazione può aiutare sicuramente, avere il tuo bello spazio tranquillo com'è. Ma dice, non dovete pensare, oh, non ho una stanza di meditazione con l'altarino perfetto, una finestra con le immagini da cartolina, con una vista sulla cascatella, con i paesaggi, il poster e tutte quelle cose, la candelina accesa, l'incenso. La musichetta di sottofondo. Voglio dire, non bisogna, dice, farsi troppo condizionare dalle circostanze, perché la situazione ideale potremmo anche non incontrarla mai. Se sei troppo esigente o pignolo, mancherà sempre qualcosa. Meglio provare ad aggiustarsi un po' alle circostanze in cui ci troviamo, come si diceva la volta scorsa. E l'attaccamento per un luogo perfetto di meditazione, anche quello è una piccola distrazione, una scusa.
1: È una scusa, pensavo proprio in
0: per non fare niente, perché non ci sono le condizioni perfette, quindi non faccio niente.
1: La pigrizia è l'ostacolo maggiore.
0: E se aspetti di avere le condizioni perfette, chissà quando arrivano, non si può mai sapere. Quindi lavoriamo in qualsiasi situazione ci troviamo, proviamo perlomeno, non sarà quella perfetta, come dicevo anche quando siamo lì a Piombino, che siamo praticamente, abbiamo una saletta, però comunque siamo dentro un bar, con la TV al massimo volume, con le chiacchiere della gente del bar,
1: sì.
0: E dicevo sempre anche quelli là, se riusciamo a meditare qua, dovreste farlo molto meglio.

0: Meglio a casa vostra, quindi non vi lamentate perché c'è la televisione a alto volume, uno che passa, che dice, che fa fuori, passa il trattore, passa quell'altro. Dico, guarda che fortunato che sei a casa tua, che tutte queste cose qua non ci sono. Però quando sei a casa non lo fai e vieni qua, fai 50 km per venire qua un'ora alla sera per farlo insieme qua in un posto totalmente inadatto, in effetti.
1: Certo, che ha comunque un grandissimo valore.
0: Ma sì, perché sei insieme, perché quando c'è una sinergia,
1: provare insieme
0: certamente ha un valore, no? Dopo... però faccio per dire, no?
1: Sì,
0: che,
1: sì,
0: che a volte le cose sono bizzarre in questo senso. E e quindi si parlava appunto la postura che abbiamo visto, la postura che la postura è il punto cruciale di ogni meditazione. E anche qualche suggerimento sulla postura del corpo, soprattutto la schiena diritta, anche se non rigida. Ecco, quella è la cosa, una delle cose più importanti. Dopo uno man mano sa come si sente più a proprio agio, come si diceva anche con Stefania la volta scorsa. Non, sono tutti suggerimenti, non è che sono delle regole che uno per forza deve essere in quella tot postura, eccetera. Tanto è vero che a un certo punto, quando non sei più così un principiante, la postura la molli, non hai più bisogno di essere in una posizione. Ovunque sei, se sei consapevole,
1: sei in quello stato,
0: sei in uno stato meditativo. Ecco, quindi la postura è per imparare un po' a gestire. Certo, sono tutte posizioni che facilitano in un certo senso, ma non devi diventare rigido e troppo talebano sulle posizioni, così va giusto, così è sbagliato. Sono cose così, insomma, ecco, che vanno imparate
1: sono
0: un po' alla volta,
1: che
0: vanno imparate
1: aiutano e
0: praticandole, facendole un po'. Allora lì capisci cosa è più, come ti trovi più a tuo agio, se è così o cos'ha. Ecco, e poi, e questa per quanto riguarda la postura, che vi consiglio comunque, è quella del discorso che si parlava della schiena diritta, anche se non è rigida. Allora c'è Davide Alesiano, dice: e io che sentendo solo i messaggi pensavo che il koala fosse un uomo, invece è una ragazza dalla voce dolcissima. Vedi che le cose si scoprono un po' alla volta, Davide.
1: Sì, sì, no, ma sai, questo simpatico pseudonimo di radio
0: koala,
1: e non solo.
0: Sono quelle cose, i nomi degli animali sono o maschili o femminili, indipendentemente se l'animale è maschio o femmina, no? Cioè, per esempio, la tigre.
1: Alcuni, sì,
0: la
1: sì,
0: tigre,
1: altri.
0: La tigre è sempre femminile, sì, non gli dici, sì, mai il tigre. E il koala, non dici la koala, dici il koala. Quindi sono tutti nomi che possono trarre in inganno. Però adesso che hai sentito che voce ha, sai che non è un uomo. Ecco, bello, un piccolo intermezzo. Allora qui invece abbiamo Diego da Trento che dice: io vedo la pura consapevolezza come la consapevolezza di essere coscienza, amore. Vabbè, dopo i tratti non stiamo lì troppo a giocare con i concetti, perché siccome è una cosa, diciamo, questa qui è una cosa che si consegue con la pratica, è inutile che ci parliamo di cose che non sono a nostra portata. È più importante spiegare di stare con la schiena dritta a fare un po' di pratica.
1: Eh sì, perché è inutile, sennò che tutti quei connotati in più
0: parlare
1: che
0: di cose della perfezione, quelle sono cose di una perfezione, di un processo che si è fatto, di un percorso che si è svolto. Quindi non diamo troppa importanza alla meta, ma al percorso.
1: Sì, ma la via, alla fermo via, restando che può essere,
0: certamente,
1: una sua,
0: sicuramente può, lo può interpretare,
1: lo
0: in quel modo,
1: come un'esperienza vissuta.
0: Allora si parlava appunto della mente da scimmia, quando dice: i neofiti della meditazione di solito riferiscono che appena si siedono sul cuscino o sulla sedia, la mente accelera, inondati come non mai dai pensieri. È l'effetto di incontrare la mente da scimmia. La mente che chiacchiera incontrollabile, svolazzando qua e là. Potremmo avvicinarci alla meditazione con l'aspettativa che la mente diventerà calma e serena, ma quando ci sediamo giù è come, dice, aver bevuto un espresso. La mente sembra spaziare in decine di direzioni diverse, dal cibo alla fama, a vincere la lotteria, a comprare un'auto vistosa, a mangiare un hamburger biologico, come un giro sulle montagne russe. Pazzo, scatenato, anche un po' pauroso. In realtà questo è un buon segno, perché la mente da scimmia agisce sempre così, caffeinata naturalmente, una specie di alta tensione. È l'abitudine della mente da scimmia, solo che non l'abbiamo mai notato prima. Era così anche prima, però prima eri così dentro che non te ne accorgevi di quanto fosse invasiva.
1: Sì,
0: è proprio... quando cominci a avere un po' di base di silenzio e di calma che vedi quanto è ingombrante tutta questa abitudine a non fermarsi mai del pensiero. Se portiamo una scimmia nella stanza dell'altarino, quindi nella tua stanza di meditazione, quel famoso, quel posto tranquillo che
1: perfetto,
0: ti sei costruito, brava, se la porti lì dentro, ma qui parla della scimmia, una vera scimmia,
1: sì, sì.
0: Dice, in pochi minuti la seta cinese decorata verrà strappata, le coppe dell'acqua gettate sul pavimento, perché ci sono anche delle offerte dell'acqua, vari tipi di coppette, i cuscini fatti a pezzi, ogni cosa sarà sottosopra quando la scimmia svolazza da un oggetto all'altro. Non è forse un'immagine lusinghiera, ma è così che la nostra mente tende a funzionare. Senza posa, salta su un oggetto dopo l'altro, comincia a incasinare le cose, corre di qua e di là. Quando ci impegniamo attentamente in un lavoro fisico o mentale, come costruire una casa, prepararsi per un esame o fare la dichiarazione dei redditi, teniamo la scimmia fuori dalla porta. Ma con molto tempo libero la scimmia di solito prende il sopravvento. La scimmia non può rimanere senza far niente. Così, per tenersi occupata, continua a girare. Diciamo che a fine mese scopri che l'estratto conto bancario varia di un euro rispetto ai tuoi calcoli. La scimmia è così felice. Ti convince a ripassare tutti gli estratti conto e le bollette e tutto quanto per vedere dov'è l'errore. Magari perdi mezza giornata per cercare l'euro. Una volta risolto questo problema, sotto un altro. E va avanti così. In colloqui privati sono venuto a conoscenza di problemi tra familiari, partner, impiegati. Quando ascolti i problemi sembrano così insignificanti, ma se seguiti a pensarci su diventano sempre più grandi. Trasformare la montagnola di una talpa in una montagna è la specialità della scimmia. Tale è la natura irrequieta della mente da scimmia. Di solito non osserviamo la mente vera e propria. Così questo incontro con la scimmia può confondere. Ma in realtà cominciamo a riconoscere la consapevolezza e tutti i pensieri, sentimenti, impulsi che la attraversano di continuo. Se le persone vengono a meditare per sbarazzarsi dei pensieri, questo incontro con la mente da scimmia può essere scoraggiante. Ma non dobbiamo sbarazzarci della mente da scimmia. Ignorare questa fabbrica di pensieri non funziona mai. Sopprimerla è impossibile. Ma possiamo fare amicizia. Ecco un approccio che è anche l'approccio di suo fratello Dzogchen Rinpoche, che lui la chiama stretta di mano. Di tutte le cose che ci passano per la mente, l'abbiamo fatto ancora anni fa, e lui parla in un altro contesto, ma è lo stesso principio.
1: l'idea lui di parla di fare amicizia con questo anziché aspetto senza odiare, entrare in contrasto,
0: anziché odiare l'approccio o essere frustrati dal fatto che uno non riesce a trovare quella calma che vorrebbe e si vede invaso da tutta una serie di pensieri, ecco, quel tipo di come si può dire, di inimicizia, quel tipo di frustrazione là non dovrebbe esserci, ma cercare un approccio più
1: rilassato, perché altrimenti esatto. Diventa un'avversione anche quella, proprio un'avversione.
0: Esattamente. Allora dice: ignorare questa fabbrica di pensieri non funziona. E come si fa a fare amicizia? Rimanendo nei paraggi. Non siamo aggressivi. Non cerchiamo di conquistare o controllare il nuovo amico. Quindi non stai cercando di ingabbiarlo in qualche modo. Ma se vogliamo conoscere le sue qualità, dobbiamo rimanere presenti per l'incontro. Quindi non devi spazientirti, diciamo così. Quando cominciamo a meditare, quale che sia la tradizione che seguiamo, di sicuro incontreremo la scimmia. Con la meditazione consapevole diamo alla scimmia un lavoro costruttivo da fare. Sajjay Rinpoche, che è il suo, diciamo, che era nel, quando lui ha fatto a 12 anni il suo primo ritiro in un monastero lì in India, questo Sajjay Rinpoche era, diciamo, il suo tutore principale, e ogni tanto se aveva qualche domanda lo andava a consultare. E lui paragonava la mente da scimmia al capo di un'azienda il cui compito è di mettere il più possibile tutti al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. La mente che ci comanda non molla mai, ci spinge costantemente a pensare una cosa dopo l'altra, senza interruzione, per lo più senza conseguenze significative. Tutte queste attività mentali sono come le decine di lavoratori assunti dall'azienda, costretti dagli ordini del capo, mentre noi, i servi, non abbiamo idea di come negoziare un accordo migliore, perché siamo convinti di essere noi il boss, non lo schiavo. La nostra identificazione col boss scimmia ci trasforma in schiavo dell'ego. Ecco la cioccolata. Adoro la cioccolata. La devo avere. Odio gli spinaci. Mi piace quel tipo, invece quell'altro no. Quell'auto è brutta, quell'altra è bellissima. La scimmia strapazza la mente ora in un modo, ora in un altro. Assomiglia a onde turbolente sulla superficie del lago senza posa o tranquillità. Corriamo per rispondere da un ordine all'altro del boss scimmia. Potremmo persino pensare: aspetta un attimo, forse potrei comandare io quella scimmia una volta tanto, ma non sappiamo come fare. Poi Sajjay Rinpoche ci spiegò che mi piace e non mi piace, accettazione e rifiuto, avversione e attrazione, tutti i messaggi che la scimmia usa per tenerci in uno stato di tumulto sono delle proiezioni. Queste proiezioni filtrano i dati sensoriali, che poi creano atteggiamenti che sovrapponiamo agli oggetti dei sensi. In tal modo, un odore difficilmente è soltanto un odore, ma un'aromatica e piacevole esperienza sensoriale che ci attrae, o un cattivo odore che innesca avversione. Gli uccelli producono suoni attraenti, i cani che abbaiono no. Queste reazioni rispondono a idee, atteggiamenti preconcetti, non la reale situazione dell'oggetto. Stiamo sempre reagendo alle proiezioni, ma non sappiamo come operare sul proiettore, diceva Sajjay Rinpoche. Il proiettore è la mente da scimmia, il boss. Odiare la scimmia non servirà a nulla, solo intrappolare la mente nella negatività e conferirle più potere. Rinchiuderla non funzionerà, perché troverà sempre il modo per scappare. Il trucco è dare alla mente da scimmia un compito. Le piacciono i compiti, le piace lavorare, adora essere occupata. Rendi la mente da scimmia una tua dipendente e diventi il boss. All'inizio della pratica del Dharma, la scimmia non può lavorare a lungo sullo stesso compito, si annoia e diventa irrequieta e torna a far casino. Per poterla controllare la situazione, per poter controllare la situazione, non solo le diamo un lavoro da fare, ma gli cambiamo i compiti abbastanza di frequente da tenerla impegnata. Avendo un controllo maggiore, possiamo addestrare la scimmia a lavorare per noi a tempo pieno. Ma ciò non avviene detto fatto. Allora possiamo alternare i nostri supporti per la consapevolezza. E qui adesso si torna fuori di metafora, usciamo dalla metafora. Possiamo alternare i nostri supporti per la consapevolezza. Possiamo passare dal respiro come supporto al guardare un fiore o ascoltare un suono.

0: pezzettino rilassante per questa fase qua. Adesso abbiamo anche un paio di SMS qua, WhatsApp, che stanno arrivando. Allora, abbiamo la Sonica, se non sbaglio, Sonica, sì. Dice Sonica, mi puoi scrivere il titolo del libro che stai leggendo? È molto bello. Allora, Sonica, questo libro che sto leggendo, questa è una mia traduzione. In realtà il libro è in inglese, non credo che ci sia in italiano. Abbiamo cercato, ma non l'abbiamo trovato.
1: Non c'è ancora.
0: Per il momento non l'abbiamo visto. Queste sono mie traduzioni che faccio io. Ho scelto le cose più importanti e più rilevanti. E comunque l'autore si chiama Yonggi Mingyu Rinpoche. E il titolo di questo libro, tradotto dall'inglese, si intitola Trasformare la confusione in chiarezza. Questo è il titolo del libro, Sonica. E poi abbiamo interessi molto più venali da parte di Luca da Mandria.
1: Ah, Luca, ci dirà Luca cosa mangia, spero, perché di solito...
0: Vediamo se riesce...
1: Di solito partecipa.
0: Asea Radio, sì Luca, è qua con me Luca. Dice, somi, ciao Tosa, vefora Tosa, timideso magno fetaia, copessi boccio. Ecco, tradotto vorrebbe dire che sta mangiando una frittata, credo che sia.
1: Sì, la fetaia non l'avevo mai sentita. Un omelette.
0: La pesci la conosciamo.
1: Sì, perché
0: esatto.
1: Questa l'abbiamo
0: Boccio
1: sentita.
0: Anche va benissimo. È qui in radio, sì. Luca.
1: Ciao Luca.
0: Ciao. Saluto anche Fabio che è arrivato a casa con la bici, non so se ha preso l'acqua, perché quando era qua non
1: dipende,
0: pioveva, ma adesso un po',
1: adesso
0: due gocce
1: un po'
0: le ha fatte.
1: Sì, ho sentito.
0: Comunque dai, è arrivato Fabio. E poi chi abbiamo ancora qua? Federico che dice un saluto al koala, naturalmente.
1: Ciao Federico.
0: Ecco, bentornata in trasmissione. Personalmente ho notato che per me fare la meditazione in compagnia risulta molto dispersivo. Vedi, c'è chi lo fa, chi mm-hmm. trova ispirazione e chi meno. Vedi, uno lo deve fare come gli sente meglio. Preferisco far da solo in silenzio, spesso ambire a arrivare allo stato di perfetta immobilità contribuisce a produrre molta irrequietezza, sì, e anche tensione. Perché se hai un obiettivo in mente, naturalmente crei tensione perché hai un'aspettativa. Quell'aspettativa lì è già un velo che non ti permette di rilassarti tranquillamente, quindi in fondo è giusto.
1: Questo. Sì, il punto della postura è veramente trovare un agio.
0: Trovare un equilibrio.
1: Un equilibrio, un agio dove la schiena, appunto, come dicevi, è dritta ma non tesa, e dove quella posizione può essere tenuta agevolmente. Questo,
0: diciamo,
1: è il punto,
0: che
1: mentre...
0: Uno...
1: Sei su un oggetto oppure anche senza,
0: diciamo,
1: oggetto.
0: Il discorso di insieme o da soli, se uno non l'ha mai fatta, magari stare insieme con gli altri gli fa più un po' di ispirazione, diciamo così. Invece se uno l'ha già fatta per conto proprio, non ha bisogno di questo stimolo in più e trova sicuramente un maggiore agio a farla da solo, ecco. È ben probabile che sia così. Grazie Federico e grazie Sonica. E adesso, e dice, ma che si fa quando la mente da scimmia salta su e grida stammi a sentire, dobbiamo ripercorrere quell'episodio passato o anticipare qualcosa che sarà in futuro? Qui sta facendo una specie di simulazione scenografica del momento quando sorge un pensiero, il quale, se gli vai dietro, diventa distrazione, ovviamente. E non è una tantum, si può ripetere tantissime volte durante la pratica, no? Questo subentrare di cose, di pensieri vari. Allora, se per esempio stiamo usando il respiro come supporto alla pratica, allora torniamo a osservare il respiro che entra e che esce. Abbiamo visto che non c'è da non ci sono particolari strategie. Nel momento in cui ti accorgi di essere distratto, sei attento.
1: E quindi sei tornato nello stato di meditazione.
0: Non hai bisogno di e torni a fare quello che sei partito, quello che avevi deciso di fare all'inizio, senza giudicarti perché ti sei distratto così e cosà, senza scoraggiarti, senza sentirti un buono a nulla, e ci limitiamo a tornare al respiro e si continua così. E varie forme di karma dimorare ci insegnano come scoprire le qualità innate della mente, e le più comuni useranno il respiro per sostenere il riconoscimento della consapevolezza, perché il respiro è disponibile in ogni circostanza e condizione, non è che lo devi creare ad hoc.
1: È sempre con te.
0: Esatto, basta solo che ne sei consapevole. Se ci smariamo nel pensiero discorsivo, se ci smariamo dentro un'esperienza passata, o scompariamo in un buco nero di rabbia o gelosia, allora dice: torna al tuo respiro, qualsiasi sia il tuo, dove ti ha portato quella specie di catena discorsiva. La natura del respiro lo rende il sostegno più affidabile, e specialmente per chi è nuovo a questi argomenti, perché è una cosa molto semplice che è sempre con noi. Prima di fare un esercizio specifico di meditazione, è utile iniziare facendo riposare la mente. Quindi fai, non so, tipo un minuto dove ti rilassi un attimo senza particolari aspettative, senza niente. Cerchi di fare un po' un vuoto mentale, diciamo così, senza pretese, senza sforzo. Questo è un bel preliminare per cominciare. Solo quello dice, riposare la mente un attimo. E dice, puoi rimanere in qualsiasi posizione ti trovi per il momento, non lo stiamo facendo ancora in modo formale. Per non avere un'idea di come ci si sente a riposare la mente, pensa a come riposi nella quotidianità. Se corri per alcuni chilometri, per chi fa jogging o running, queste cose qua, cosa succede quando ti fermi o fai una pausa? Immagina di pulire la casa per un paio d'ore o di tagliare la siepe per un paio d'ore e poi ti fermi a riposare. Immagina il primo momento della pausa, appena ti metti giù su una poltrona comoda
1: all'ombra.
0: O sotto all'ombra di un albero comodo, un posto comodo che conosci tu. O immagina di arrivare a casa in un appartamento o in un grattacielo a Hong Kong o a Minneapolis e scopri che è saltata la corrente, quindi devi andare su a piedi, i generatori non funzionano e devi farti 10 o 20 rampe di scale. Alla fine arrivi all'appartamento, bevi un bicchiere d'acqua e sprofondi nel divano. Ah, qualcosa del genere, dice. Pensa a un'attività che richiede uno sforzo aggiuntivo e poi pratica una versione silenziosa di quel senso di sollievo. E qui stiamo facendo una prova dal vivo, così sul posto. Qualsiasi sia la vostra posizione, magari se state guidando non è il caso di fare questo tipo di esercizio, magari lo fate più tardi a casa. Riposate e basta, rilassate la mente e basta, anche solo per pochi secondi. Ah, dice, provate a farlo e poi riposate per alcuni secondi.

0: Ecco, l'abbiamo fatto un po' di secondi e dice: com'era? Adesso vi svelo un grande segreto, dice Mingyur Rinpoche. Riposare la mente in questo modo è già meditazione. Ma se ve lo dicevo prima che si trattava di meditazione, allora avreste forse iniziato con qualche sorta di aspettativa di qualcosa di speciale e diventando tesi, ansiosi, e questo, dice, non aiuta. Quando ci sono aspettative, tutte quelle aspettative là, tutta roba in più. Tuttavia, quel senso di riposare, di lasciare così com'è ciò che sorge nella mente, senza cercare di controllare nulla, quella mente che dice ah, si avvicina a una consapevolezza naturale e la chiamiamo consapevolezza aperta o calmo dimorare senza supporto. Cosa vuol dire senza supporto? Che non ci stiamo appoggiando su nulla, non abbiamo bisogno di nessun tipo di
1: concetto
0: guida,
1: di attenzione come il respiro, come
0: oggetti vari, niente, semplicemente consapevolezza aperta, senza supporto. Quando dico che questo tipo di mente si avvicina alla consapevolezza aperta, voglio dire che senza l'intenzione di meditare, dalla sola esperienza non trarrai molto beneficio. Perché quando, per quello parlavo prima di intenzione, no? Quindi lì sai che stai facendo, stai lavorando con la tua mente. Per quello in questa intenzione sta parlando. L'intenzione è di lavorare con la tua mente. Quindi c'è una autoriflessione, no? Che sta avendo luogo. Perché dici, quello stesso A, quando lo fai ordinariamente, senza avere questa intenzione, non è così profondo come la A quando stai meditando, quando sai che stai lavorando con la tua mente. È molto diversa la faccenda. Motivazione e intenzione aiutano a realizzare la consapevolezza. Ma se facendolo la carichi di troppe speranze e aspettative, ecco il punto da non cadere in questo inganno, queste possono condurti a una delusione. Perché hai delle aspettative, quelle stesse aspettative sono ciò che ti impedisce di avere un'esperienza genuina. Ed hai soltanto un'esperienza filtrata da quella tua aspettativa. Quindi non ti stai veramente rilassando, stai avendo un obiettivo.
1: Ti aspetti qualcosa?
0: L'obiettivo serve, può servire all'inizio per sederti sul cuscino o sulla tua sedia per sviluppare quel tipo di intenzione, ma quando la stai facendo devi lasciar perdere qualsiasi tipo di
1: Lasciare andare
0: aspettativa, perché
1: anche quello, certo.
0: è lì il punto. Ecco, se tu quello lì lo tieni in vita, quello sarà un ostacolo per te. E quello è. Ci abbiamo ancora un minuto prima della pubblicità. Quindi motivazione e intenzione. Da un lato è importante avere una motivazione che pone un obiettivo, dall'altro non deve esserci fissazione, perché verrebbe a mancare l'aspetto della leggerezza che bilancia il primo. E questo esercizio può essere ripetuto molte volte e dice non cercare di aggrapparti alla consapevolezza. Se vedi che la mente divaga, torna all'esercizio e ricomincia da capo. E poi adesso mancano solo pochi secondi e dopo magari possiamo provare a fare una piccola pratica insieme qua di qualche minuto, con un po' di sottofondo rilassante musicale, nella prossima ora, dopo la pubblicità. A tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Ed eccoci qua ancora di ritorno, e c'è il Clandestin che mi fa anche dei complimenti, che dice ormai la ghigliottina non può più ledere Paolo, è troppo previdente.
1: Sì, entri subito in competizione con lui che te lo dice, quindi vuoi vincere, non dargli la vinta.
0: Esatto. Adesso qua lui fa una specie di... dice ora proviamo un approccio più formale rispetto a quello di rilassato di poco fa e basta, una meditazione consapevole col respiro. Se uno non l'ha mai fatto, questo lo potrebbe fare, dove si parla di una posizione rilassata con la schiena diritta, occhi aperti o chiusi come uno preferisce, e poi si riposa un minuto con la consapevolezza aperta, questa specie di ah che abbiamo fatto insieme. Si respira normalmente senza nessun tipo di forzatura, non c'è un ritmo particolare, e si porta la consapevolezza sul respiro mentre fluisce dentro e fuori. E dice presta attenzione per un istante al giro di boa prima di tornare a inalare, quando lo stai espirando, quel piccolo istante dove c'è l'inspirazione, se la mente divaga, riportala soltanto al respiro senza commenti, come dicevamo poco fa, e continua così per qualche minuto.

Come abbiamo visto, il respiro è l'oggetto di consapevolezza più comune per un principiante, ma puoi usare qualsiasi cosa che sorge dalla tua esperienza per sostenere la consapevolezza. Forme, suoni, odori, gusti o sensazioni. Puoi scegliere un oggetto esterno come un fiore o una statua, un incenso, qualsiasi cosa. E puoi ripetere i primi passaggi come prima, compreso quel minuto di consapevolezza aperta. E se hai scelto una forma, allora appoggia lievemente lo sguardo su di essa. Abbiamo visto che non è mai al 100%, è sempre qualcosa di leggero il supporto. E non c'è bisogno di investigare sul tuo oggetto o di analizzarlo o di giudicarlo. È così e cosà? No. Stai guardando e basta. Se hai scelto un suono, ascolta e basta. E non cercare di bloccare altre esperienze sensoriali, come un movimento nei paraggi, suoni, odori o cambi di temperatura. Tutti i sensi sono aperti. Puoi accogliere il riconoscimento di ogni esperienza sensoriale mentre mantieni una costante consapevolezza sull'oggetto prescelto. E puoi provare questo per qualche minuto.

0: Ecco, questa anche questo tipo di musica può essere una base, un supporto, senza fare troppi commenti, però è piaciuta molto a Davide Alesiano, lui subito è piaciuta questa. E a proposito di quella che diceva Federico poco fa, dicevi rispetto alla farlo assieme agli altri o farlo,
1: sì,
0: da solo.
1: Sì, che capisco benissimo l'osservazione di Federico, poi la vera differenza nel essere molto ispirati anche dal farlo insieme, quando si ha la grande fortuna, la possibilità di fare una meditazione con praticanti, esperti, con un maestro, con qualcuno che ti mostri in qualche modo, ti faccia sentire direttamente proprio quello stato meditativo, ecco, diciamo così. Quindi anche quell'esperienza lì diventa invece molto ispirante. Allora, quello sì che è un modo di
0: pescare in profondità,
1: meditare insieme e andare in profondità, perché c'è qualcuno intorno di fronte a te che
0: condiziona
1: quella profondità,
0: l'ambiente,
1: l'ha raggiunta, in qualche modo la mostra, ecco.
0: Se sei molto sensibile, se sei presente, molto presente, però naturalmente ci vuole già un certo livello per poterlo apprezzare.
1: Sì, certo, sì, sì, era solo per dare così un sapore anche diverso a cosa può voler dire
0: farlo insieme,
1: meditare insieme in tanti,
0: dipende
1: pochi,
0: con chi anche,
1: ma esatto.
0: Benissimo, allora questa era una piccola prova che abbiamo fatto insieme. E però adesso dice, questo era una cosa, diciamo, per principianti, che voleva in qualche modo incoraggiare qualcuno a provare a farla, ma dice, persino nelle fasi iniziali di meditazione puoi provare a spostare la consapevolezza dall'oggetto alla consapevolezza stessa, quindi di fare uno step ulteriore. Questo potrebbe accadere sia naturalmente, perciò è bene che tu sappia tenerne conto, così da non bloccare tale cambiamento. Cioè, se per caso ti capita di arrivarci in maniera naturale, non pensare che sia una cosa strana, diciamo,
1: che
0: no?
1: Devi tornare immediatamente
0: subito al tuo respiro,
1: qualcosa che stavi,
0: non hai bisogno di tornare da nessuna parte. Se hai questa apertura, rimani in quell'apertura, e questo vuol dire, naturalmente per un principiante è più difficile, perché non essendo abituato ci cade dentro magari senza saperlo, e pensa che bisogna tornare a quella, alla tecnica, ma la tecnica è soltanto un sostegno temporaneo. In realtà, senza tecnica è la cosa migliore, perché non hai, così non hai niente da applicare.

0: davvero avere un oggetto di meditazione è fondamentale all'inizio.
1: Ci vuole una stampella, no? A volte facciamo sempre il paragone con le rotelline delle bici per i bambini. Per fare imparare a andare metti un paio di rotelline dietro, no? In modo che il bambino non cade. Quando ha trovato un po' l'equilibrio le puoi togliere. E prima le togli meglio è, non è che hai bisogno di stare legato alle tue rotelline. Sì, è un in più, quello lì piuttosto di non provare a andare. Uh-huh. E quindi quello ti aiuta, ma non è lo scopo quello. Una volta affinata la pratica, quando si è meno distratti dalla mente, da scimmia, e siamo presenti e consapevoli, e diventa una cosa sempre più naturale e ordinaria, in pratica quando c'è già stato un bel po' di lavoro svolto in questo ambito, allora puoi imparare a fare affidamento sulle esperienze quotidiane per la meditazione. Allora lì puoi cominciare a trarre spunto da ciò che ti accade normalmente e inserirlo direttamente nella tua esperienza diretta. Non ti basi su delle idee fisse riguardo i vari supporti che puoi avere o sul luogo dove dovresti praticare. La tua stanzetta non ha più niente a che vedere, oppure è un punto di ritrovo per te di riferimento, ma non è più assoluto. Tutto diventa più libero in base alle circostanze, non ci sono più regole fisse da seguire. Anche certi consigli validi all'inizio, ecco che lì pian piano non sono più così necessari, non sono più ti sei liberato o liberata dai tentativi di concentrarti, di focalizzare, no? Quello lì lo fai all'inizio e poi ti affidi a qualsiasi cosa nel tentativo di risvegliarti. Tutto può essere riciclato, diciamo così. Persino quando usi il respiro, cerca di effettuare il passaggio dal focalizzare sul respiro all'essere consapevole del respiro. Se guardi bene, c'è differenza tra i due modi. Quale che sia l'oggetto prescelto per attuare il calmo dimorare, con oggetto, cerca di effettuare il passaggio dall'oggetto di supporto alla consapevolezza stessa. Quindi cercare di includere colui che fa l'esperienza, non soltanto fissarsi soltanto su ciò che sta fuori di te. Una volta stabilizzata la mente sulla natura della consapevolezza, allora lì puoi mollare completamente l'oggetto, non c'è più bisogno. Sei già arrivato o arrivata ad ama, possiamo dire, e quando sei ad ama ti puoi muovere come vuoi.
0: Hai più libertà.
1: Sì, esatto. In tutte le direzioni, su e giù, non hai più il limite del quadretto a destra, a sinistra, lì puoi tornare indietro, puoi fare in lungo e in largo, diciamo, no? Almeno una volta giocavamo a dama, era così.
0: Così.
1: E allora siamo nel calmo dimorare senza oggetto, che è la stessa cosa della consapevolezza aperta di cui abbiamo parlato poco fa. È una meditazione più libera, è adatta per qualcuno che ha già esperienza della pratica, che ha già fatto un po' di lavoro su di sé. E qui invece si rimangia in parte l'affermazione e suggerisce che anche le prime volte uno può provare a fare questo passaggio dal supporto a senza supporto, ma non si può escludere a priori che sia possibile farlo. Anche un principiante lo può fare. Tutto dipende dalle circostanze, non c'è mai nulla di assoluto in questo campo, ci sono dei riferimenti, ma le cose dipendono dall'esperienza delle persone, non siamo tutti uguali. Non dobbiamo passare attraverso tutti gli stessi passaggi,
0: le stesse tappe e per lo stesso tempo.
1: E ciò che va bene per uno può non essere rilevante per un altro. Da un lato ti mette un po', ti spiazza un po' sta cosa, perché è tutto da scoprire, no? Perché non ti dà le regole fisse, ti dà maggiore libertà, ma la libertà è difficile anche da... non hai dei punti di riferimento. Essere liberi vuol dire non avere punti di riferimento.
0: Sì.
1: Ed è bello in teoria.

0: ma in pratica è anche disagevole, non sai più dove sei, quindi c'è magari un altro tipo di sensazione. Quindi ci sono più opzioni aperte, con un atteggiamento flessibile, possiamo dire. Praticare la consapevolezza aperta col 100% di rilassamento, vale a dire che qualsiasi cosa sorga dalla mente è perfetto così com'è, dove non c'è giudizio nel desiderio di cambiare qualcosa, allora lasci che la mente da scimmia faccia il suo, perché lei non ha bisogno di rilassarsi, non sa come fare per rilassarsi, è la sua natura che è così. Potrebbe correre all'impazzata o fare un sonnellino, ma non stai più con la scimmia, è lì che fa tutto, ma tu la stai osservando, c'è qualcuno lì, non sei di
1: non sei tu,
0: non sei tu
1: la scimmia.
0: Sei una cosa sola con la consapevolezza. Ogni volta che inizi a meditare è utile iniziare con la consapevolezza aperta. Riposa la mente per pochi minuti. E qui c'è un altro segreto, dice Mingyur Rinpoche, è pieno di segreti Mingyur. Sai qual è il vero ostacolo a riposare nella meditazione? È fin troppo semplice. Non c'è un'esperienza sbalorditiva, niente da aggiungere, nessun lavoro da fare. È così vicino come la tua punta del naso. Vuol dire che è troppo vicino per vederlo. Prova a guardarti la punta del naso, dice, non ce la fai. È troppo vicino. A volte il maestro dice, smetti di meditare. Ciò non significa abbandonare la consapevolezza. Piuttosto, non usare la torcia elettrica quando spegne il sole. Sarebbe un gesto inutile, dice. La consapevolezza basta a se stessa. Non c'è niente da aggiungere, non hai bisogno di altre cose. Non c'è nulla da migliorare, perché è già tutto lì.
1: Bellissimo questo esempio.
0: La consapevolezza aperta è come lo spazio. Noi parliamo di spazio e ci riferiamo ad esso, ma in realtà non lo riconosciamo in quanto tale, lo spazio. Noi vediamo soltanto cosa c'è nello spazio. Quando si parla di vedere lo spazio, di solito intendiamo la vallata, il tavolo, l'albero o qualcosa che definisce un'area, ma non lo spazio vero e proprio. Così come non crediamo al beneficio di riconoscere lo spazio, la pratica della consapevolezza aperta tende a mancare di credibilità. E conclude questa parte sulla consapevolezza aperta dicendo: noi non crediamo davvero al suo beneficio, come l'idea di non attribuire un valore a ciò che è gratuito. Sembra che ci sia bisogno di pagare un prezzo per garantire un valore. Con la meditazione paghiamo questo prezzo con esercizi che richiedono più lavoro della consapevolezza aperta. La consapevolezza con degli oggetti. In questo caso la mente non può riposare senza far niente, si deve estendere a oggetti sensoriali specifici come supporti, perché siccome non ci crediamo, dobbiamo arrivare per la via più lunga.
1: Una via indiretta,
0: esatto.
1: Una via indiretta,
0: sì.
1: Diventa diretta dopo.
0: Dopo,
1: dopo
0: quando hai imparato,
1: dopo.
0: Quando conosci l'esperienza, allora puoi diventare diretta. All'inizio non lo sai, quindi devi usare qualcosa. E dice, è sempre bene iniziare qualsiasi esercizio con 1 o 2 minuti di consapevolezza aperta, quando hai capito cos'è. Questo ci connette con lo stato di base della mente. Anche se i venti di ansietà, paura, rabbia o gelosia si agitano sulla superficie del lago, che è sempre la tua mente, no? Si usa questa parafrasi, sotto rimane calmo e chiaro. Perché al di sopra dice magari ci sono tante cose che succedono, ma sotto rimane calmo e chiaro. È molto importante comprendere questo, perché fin troppo spesso pensiamo: sono troppo agitato per meditare, oppure rabbia o gelosia mi sta distruggendo l'equanimità. Nulla può distruggere la nostra equanimità. Possiamo perdere il collegamento con essa, ma non può essere distrutta. Che meraviglia, dice lui, che questa cosa non può essere distrutta. Forte, dice. Tuttavia, non abbiamo sviluppato abbastanza connessione con la consapevolezza di base per aver fiducia nella sua affidabilità, o persino nella sua esistenza, perché se non ne hai mai fatto l'esperienza, non puoi neanche sapere che c'è. Se siamo in preda alla rabbia o bloccati dentro un nodo di passione, tendiamo a sentirlo come totalizzante, come se il lago avesse onde turbolente in profondità quanto in superficie. Ma non è così. Abbiamo questa consapevolezza incontaminata, chiara, luminosa, sia quando siamo felici che quando siamo tristi, quando siamo arrabbiati o depressi, o quando siamo gioiosi e in pieno vigore. La consapevolezza non è legata alle emozioni e ai pensieri, non è legata a ciò che avviene in superficie, non è contingente alle circostanze o alle condizioni. Collegarsi con questa consapevolezza è essenziale per capire ciò che intendiamo per sanità di base della nostra mente, della nostra coscienza. Questa consapevolezza non ha solidità, né immobilità, né dimensione, eppure rimane la base del nostro essere. Abbiamo questa consapevolezza a prescindere da quanto caotica o preoccupata sia la nostra mente, per quanto la scimmia abbia lo spettacolo sotto controllo. Ecco perché diciamo che non dobbiamo sbarazzarci dei pensieri negativi e mandarli via. Se manteniamo una cosciente consapevolezza in prima linea dell'attività mentale, la mente da scimmia non dobbiamo mandarla via, automaticamente perderà il suo potere.

0: pezzettino per rilasciare un attimo l'ambiente. Qua dice musica da meditazione anche per affilare la ghigliottina. questo è Marco. Allora dice se dunque questa Giovanna dice puoi dire il titolo del libro che stai leggendo, grazie Giovanna. Sì, il titolo del libro è un libro in inglese però Giovanna, il titolo è Trasformare confusione in chiarezza di Minju Rinpoche, ma in italiano non c'è. Queste sono le traduzioni che sto facendo io per presentarle qua a voi alla radio. Ecco, questo è. E poi abbiamo il nostro Davide. Dice Davide, esatto, è proprio l'agitazione dovuta alla volontà di riuscire nella meditazione che alla fine ci manda in fumo proprio la meditazione stessa. Benissimo Davide, a saperlo è già un bel passo in avanti, diremo, ecco. Questo è ecco. E poi abbiamo Federico, dice traggo ispirazione da quest'ultima frase, il processo della meditazione sottrae potere a quella parte di noi che falsamente crediamo di essere, la scimmia, ridando potere alla nostra vera natura eterna. Grazie Federico. Vedo che siete sul pezzo e state seguendo al giusto ritmo. E adesso ho ancora un bel po' di minuti e quindi qui dice come fare amicizia coi pensieri. Molti di noi hanno provato a essere esasperati dai pensieri, chi ha provato a praticare? Se solo potessi smettere di pensare a quella persona, a quell'incidente, quella lite col mio partner o col mio capo, pensieri senza fine, anche quando non arrecano alcun beneficio, girano soltanto in tondo come api in un vaso. Una volta identificati questi pensieri come il problema, ce ne vogliamo sbarazzare. I pensieri possono essere grandi alleati della meditazione, ma tendiamo a renderli nostri nemici. Pensiamo che durante la meditazione qualsiasi cosa è meglio che avere dei pensieri. Tutto il giorno a pensare, ma in meditazione posso starmene in un profondo, puro vuoto senza pensieri. Beatitudine, il nulla, puro, pacifico, che meraviglia. Ma poi cosa accade? Che la mente seguita a girare allo stesso modo durante la meditazione come le altre volte. A quel punto, anziché prendere atto delle nostre aspettative di beatitudine e di pace, iniziamo una mini guerra coi pensieri. L'ho tradotto io, mini guerra. Pensieracci, andatevene. Questo adesso non mi ricordo il testo in inglese com'era, ma io lo traduco una roba così negativa. Sì, sì. Esistono varie strategie per annientare i pensieri, come bere alcol, usare droghe, abbuffarsi, fare acquisti inutili o navigare in internet. Sì, chi più ne ha più ne metta. Attività che restringono la mente con assuefazione e compulsione. Oggi molti coltivano l'idea che la meditazione offra un modo sano ed efficace per sbarazzarsi dei pensieri indesiderati. Credono che lo scopo di prestare attenzione a un fiore, per esempio, sia di sopprimere o mandare via i pensieri. E ciò può funzionare per qualche secondo, ma quando si molla l'intenso focalizzare sull'oggetto, i pensieri tornano a inondare la mente. Non c'è un beneficio duraturo e trasformativo vero. La meditazione, certo, offre sì un modo sano di lavorare con la mente, ma non meditiamo per sbarazzarci dei pensieri. Questo è il malinteso numero uno. Pensare come respirare è un'attività naturale. Cercare di imporre un vuoto artificioso è l'esatto opposto di come si lavora con la chiarezza naturale della mente. Quindi non c'è repressione. Un evento che risale ai miei primi giorni a Scherabling, dove lui aveva fatto questo ritiro a 12-13 anni, mi ha di fatto mostrato come fare amicizia coi pensieri. All'epoca il monastero assomigliava più al vecchio Tibet che all'India moderna. Si parla di 30 anni fa, quando lui aveva 12-13 anni. Non c'era acqua corrente e ci volevano diversi minuti di cammino dalla mia stanza al bagno. Avremmo avuto uno sgabuzzino fuori in mezzo alla natura, perché una volta era così, Un giorno provai a aprire la finestra sopra il gabinetto, ma era bloccata. Cominciai a colpirla finché si aprì di colpo, andando a sbattere sul muro esterno, rompendo il vetro. La mia ansietà andò fuori controllo. Già lui aveva attacchi di panico, ricordatevi che lui aveva sempre quegli attacchi di panico, quindi era un bambino disturbato comunque, già di suo. In più commetti la marachella, quindi vai subito in panico. La mia ansietà andò fuori controllo, temevo di inimicarmi le persone del monastero che potevano pensare che fossi uno stupido, che i miei attendenti e tutori si sarebbero arrabbiati con me e che quando il mio grave reato fosse scoperto mi avrebbero sgridato. Per 2 giorni non dissi nulla e nessuno disse nulla, ma io non pensavo ad altro che il vetro rotto. Poi decisi che prima che qualcuno notasse la finestra rotta di costituirmi, e uso proprio i termini precisi di un crimine a tutti gli effetti, si costituisce
1: legal thriller proprio.
0: Descrissi l'accaduto all'incaricato della manutenzione, c'era stato un falegname, una roba così, che disse non c'è problema. Poi mi spiegò che la finestra era vecchia, che la cornice in legno era marcia, che doveva essere sostituito comunque. Me ne andai piuttosto sollevato. E poi, dopo un po', tornarono i pensieri della mia cattiva azione. Mentre studiavo testi di Dharma, l'immagine del vetro rotto mi compariva davanti, provocando panico. L'immagine mi perseguitava e il cuore accelerava. Cercai di sbarazzarmene. Impossibile. Poi mi sgridavo: non essere stupido, persino il falegname ha detto che non era un problema. Infine spiegai la situazione, assaggiai Rinpoche e chiesi: posso sbarazzarmi dei miei pensieri? Lui disse: non puoi sbarazzarti dei tuoi pensieri, ma va bene, comunque non hai bisogno di farlo. Forse i tuoi pensieri possono diventare i tuoi migliori amici. Puoi imparare a farne degli alleati. Lì per lì non capii molto bene la cosa, ma colsi che la differenza tra trattarli come amici e trattarli come nemici faceva la differenza tra felicità e sofferenza. E non capivo ancora come farmeli amici, ma iniziai a comprendere che cercare di sconfiggere questi pensieri o spazzarli via in realtà manteneva l'intensità sia della situazione che della sofferenza. Di solito la nostra mente da scimmia è al posto di comando. Un pensiero ci porta a un altro e non riusciamo a fermarli e spesso ci fanno impazzire. Quando coltiviamo consapevolezza non cadiamo più nel fiume di pensieri. Ci permette di rimanere lungo la riva senza farci risucchiare dalla corrente di pensieri. Allora siamo liberati dalla tirannia della mente da scimmia. I pensieri sono sempre lì, calmi o turbolenti, focalizzati o sfrenati e sparsi. Ma abbiamo smesso di identificarci con essi. Siamo diventati la consapevolezza, non i pensieri. Col riconoscimento della consapevolezza possiamo prendere le distanze e guardare i pensieri e sapere che li stiamo guardando. Non abbiamo bisogno di sbarazzarcene perché non ci comandano più a bacchetta. Identificarci con la nostra naturale consapevolezza e non con i pensieri distrugge il loro potere distruttivo.

0: Eccoci qua, abbiamo ancora dei vostri WhatsApp che stanno entrando in finale. C'è la nonna Laura, benissimo, dice: Paolo, bella trasmissione anche questa sera, ti mando un abbraccio forte, saluto la tua ospite, buona serata da Laura. Grazie.
1: Ciao Laura, ciao.
0: Ciao. E abbiamo anche la nostra Stefania che dice cose interessanti in finale, dice: tutto vero. Non medito per sbarazzarmi dei pensieri, ma attraverso l'osservazione della centrifuga che ho in testa riesco a coglierla con più facilità e le mie nevrosi sono diventate quasi mie amiche.
1: Ecco, si sta avvicinando.
0: Tuttavia, a volte mi succede di sperimentare un senso di presenza e gioia immotivata anche durante le più banali attività della giornata. E quando succede sono sicura che è grazie alla meditazione. Grazie e piacere al koala. Ciao a tutti.
1: Ciao Stefania.
0: Questa è la nostra Stefania. Sì. Ci sentiamo sempre anche il venerdì con lei quando ha tempo. E abbiamo il Federico, dice: grazie mille per la bellissima lettura di oggi, mi permetto di ringraziarvi anche da parte di tutti gli ascoltatori che vi stanno seguendo, trovo che parlare della meditazione sia un'opera meritoria, alla prossima trasmissione un caro saluto, un grande abbraccio da Federico da Treviso e un saluto alla tua Patrizia. Grazie.
1: Ciao Federico.
0: Allora ci abbiamo, niente, vi do gli appuntamenti subito, così dopo c'è un pezzettino in conclusione. Ci risentiamo domenica 14 giugno, siamo a metà anno, non so se vi siete resi conto quanto è passato sto metà anno. Io e Enzo DJ lo stiamo tenendo d'occhio parecchio, sì, questo anno qua, sì.
1: E lui va,
0: Domenica 14 giugno 18-21, dove Mingyur Rinpoche. E si parla ancora di meditazione con i pensieri, impostare l'intenzione, e parla sulla meditazione e poi ci parla dei suoi maestri. E poi venerdì prossimo, il 5 giugno prossimo, alle 10:12 orario mattutino, dove il maestro Ryutan escogita uno stratagemma per far capire lo Zen al discepolo Tokusan, e siamo fortunati che Osho ce lo spiega altrimenti non è così facile. Allora abbiamo anche la Carla che dice, Carla Susegana, buonasera, appena arrivata ascolto sempre le tue dici. Ah, grazie Carla, benissimo Carla, grazie, ottimo. Anche queste trasmissioni qua domani le trovi già sul sito, e quindi se le vuoi riascoltare anche se sei in ritardo, adesso abbiamo anche questa possibilità che viene fornita dalla tecnologia attuale. Grazie a tutti voi del vostro ascolto paziente, è stato un piacere stare con voi assieme al koala.
1: Anche per me è stato un piacere stare con voi, vi saluto e vi ringrazio
0: e alla prossima, grazie mille.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio, come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

Oh, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, una buona sera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, a tenervi compagnia dalle ore 21 più o meno circa. Vi porterò fino alla mezzanotte con le tante belle canzoni della musica anni 60-70, con le vostre richieste musicali, e dalle 21:40 partiremo con le vostre telefonate in diretta. Ricordiamo i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire tramite lo 049 700 700 oppure lo 049 700 838, sono i numeri a vostra disposizione per fare le vostre richieste, per mandare i vostri saluti, mentre per inviarci i vostri messaggi normali WhatsApp, entrambi lo potete fare tramite il 334 7102672.

E siamo arrivati anche a questa domenica 31 maggio 2026, ultima domenica di questo mese di maggio, per dare lo spazio a giugno. Sembrava più maggio, sembrava più giugno, anzi anche luglio. Ha fatto molto caldo le settimane passate, è arrivata anche la pioggia. Ho visto che dalle parti di Treviso ha anche fatto grandine, è abbastanza anche grossa come grandine. Speriamo che non abbia recato tanti danni anche dalle parti del Montello, visto le immagini mi sono pervenute. E ovviamente un grande abbraccio a questi nostri cari amici

E allora, saluto caramente anche l'amico Paolo che mi ha preceduto sulla bella trasmissione. E saluto anche l'ospite che aveva l'amico Paolo. E allora, appunto, leggiamo l'iniziativa della nostra emittente, il 5 per 1000, come sempre quest'anno, è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, quando andate dal vostro commercialista, caffè e seguente cose che dovete fare, basta che portate il codice fiscale, che è il seguente, lo 01 59 80 90 288. E come sempre grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5000 volte. Poi c'è anche, come sempre, la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 ci sono varie modalità, come sempre sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, tramite bonifico alla Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBA lo trovate sul sito della radio, oppure potete anche portare direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Come sempre, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Come sempre, la cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti in varie forme concorrono a dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. Poi c'è anche la possibilità di acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Allora lo potete fare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi e eventi. Poi c'è anche la possibilità di trovare delle copie presso Paolo Girotto in via Giovanni Carducci 2 a Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, la libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, e poi c'è anche l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi vi ricordo che sabato prossimo Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle ore 14 alle ore 18 in sede radio Gamma 5 potete acquistare prodotti alimentari, integratore, mele, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia, come potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti, e come sempre vi aspettiamo in tanti. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire c'è il grande concertone di Luca Bassanese, c'è presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina c'è il baretto in funzione. Per tutte le mini informazioni chiamate il 329 0038 988. E per quanto riguarda l'entrata, sapete che è ad offerta libera, ovviamente è un'offerta consapevole.

poi dopodomani Radio Gamma 5 martedì 2 giugno organizza la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. E ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi e fate anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, alle 9.30 c'è la partenza e fermata al parcheggio in via Font e poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida come sempre l'esperto di bosco Marco Scappin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole, nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A tutto a seguire lo spettacolo di Leon Leo del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magia e una storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per tutte le informazioni chiamate sempre il 329-0038-988. E poi voglio ricordare che Fabio Robanato ha 57 anni, è un operaio con a carico moglie e figli e affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche e quindi chiediamo un aiuto. Chi può dare una mano a Fabio? C'è la possibilità di versare tramite l'IBAN IT 94 Y 0832 7 6296, poi ci sono 0000000, sono 7 zeri, 801515, il tutto alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Comunque se avete necessità di chiedere appunto l'IBAN, siamo qui io e i miei colleghi per appunto rileggere l'IBAN, perché non è facile anche così letto in diretta radio, ecco, magari tanti non hanno carta e penna sotto mano, quindi c'è anche la possibilità di chiamare qui direttamente in sede e noi siamo qui pronti a darvi l'IBAN di Fabio e facciamo tanti auguri. E poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistenza di direzione, assistente organizzativo o in di segreteria. E in altri progetti, mansioni in cui si possa imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche alle realtà in ambito olistico, benessere, tecnologia e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quanto vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dà la mentalità aperta, c'è la possibilità di contattare appunto Riccardo tramite il 349 408 82 60, oppure c'è anche l'indirizzo mail riccardo.rossi65210@. Bene, abbiamo letto anche le iniziative della nostra emittente e andiamo anche a leggere ovviamente anche tutti i messaggi che nel frattempo ci sono arrivati. E allora, come sempre, Enzo carissimo, meno male che hai portato un po' di fresco. Beh, certo, certo. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria e Ilario del Sabato. E una buona trasmissione a te, firmato Davide Alesiano in provincia di Vicenza. E poi è arrivata anche la nostra carissima Ada. Ciao Enzo, ben arrivato in nostra compagnia, un caro saluto alla mamma Lidia, la Sabina con Renata, Anna Maria, Marica e Corrado di Treviso, la Valentina con Nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, la nostra cara Gianna, la Nadia di Cassavio, la Mary, la Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Your Song di Elton John? Grazie, firmato la nostra Ada di Asolo. Qua tre ore fa c'è stato un forte vento, sembrava la bora di Trieste e mi ha fatto anche cadere un vaso con una pianta che ha 23 anni, per fortuna ha rotto solo il vaso. Per fortuna, perché insomma 23 anni che hai questa pianta non è da ieri, quindi era un peccato veramente, sì, ha fatto veramente un po' di casino in giro.
Fra la luna e le stelle si ascoltano le musiche belle che ci portano nel cuore della notte. Fra le chiacchiere mai interrotte, fra un disco e una risata, la serata è bella, rilassata. Un saluto ampio e circolare per tutte le orecchie in sintonia da Marica, Corrado e Anna Maria. Al caro Enzo, con Sabina e mamma Lidia, in abbinamento uno speciale abbraccio. Ma prima di chiudere con un morbido laccio, in questo pacchettino metto anche Ada di Asolo, Davide d'Alesiano, il buon Ilario e la sua signora. E ci penso per ora, si può dedicare all'archeologo, musica una canzone di allegria. Lasciamo a te scovare quella che lo sa alietare. Che bella la nostra Marica, sempre originale, veramente brava, brava. Grazie Marica per questa meravigliosa poesia. Sì. Ho una canzone giusta per il periodo che poi verrà a ascoltare e che me l'ha suggerita l'amico Ilario, che saluto caramente assieme alla moglie, e che poi ve la farò ascoltare questa bella canzone. Ciao Enzo, mi fai ascoltare Vivo Forte dei Nomadi? Ci sono Beppe, la Rossana. Ah, bene, va bene, allora poi ascolteremo anche questa canzone che mi ha richiesto il nostro Beppe di Rossano Veneto. Poi Davide Alesiano aggiunge: bravissima Marica. Firmato Davide Alesiano, eh sì, la Marica è originale, veramente bravissima.

E poi buonasera caro Enzo, se mi puoi mettere la canzone Solo Noi, un grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato la nostra cara Maria delle Acciughe. Grazie Maria carissima, e ti ringrazio doppiamente perché ho avuto l'onore e la possibilità di assaggiare le ciliegie che mi hai gentilmente fatto arrivare qui in sede radio ancora 15 giorni fa. Erano veramente buonissime, ti ringrazio di cuore, veramente grazie. E allora saluto caramente anche la Marinella Maurizio che mi ha inviato un messaggio che sono già in postazione, pronti per ascoltare il programma. E allora ringrazio caramente anche la nostra cara Marinella e Maurizio. Oh, poi c'è anche la nostra carissima Antonietta, Antonietta Bovo, che anche lei assieme alla figlia Alessia e Melissa e il marito Giuseppe stanno là tranquille ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore anche a voi. E poi devo salutare caramente anche sfuggito il messaggio, eccolo qua, la Esmeralda di Padova è arrivata, immancabile ormai la Esmeralda con il suo salutino. Grazie carissima Esmeralda anche a te, mi auguro un buon programma, una buona trasmissione e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Esmeralda. E allora gli altri messaggi li leggiamo dopo. Oh, siamo giunti alle 21.37 e allora andiamo ad ascoltarci questa bella canzone che mi ha suggerito l'amico Ilario. E allora, visto che maggio e anche giugno è tempo di ciliegie, no? A chi non piacciono le ciliegie, anzi sono anche fonte di tante vitamine le ciliegie. E allora ci andiamo ad ascoltare questo brano. Lui è Tony Renis. Ecco Marica, ho selezionato questo brano da dedicare all'amico Ilario e a tutti voi. Le ciliegie lo canta questa canzone Tony Renis, eccolo qua.

0: Eccomi qua, ritornato in diretta con voi, amici e ascoltatori, di questa domenica 31 maggio 2026. Come sempre, a tenervi compagnia, come ogni 15 giorni, il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, con le tante belle canzoni, ovviamente della musica anni 60-70, e con le vostre richieste musicali. Ci siamo ascoltati allora anche il brano di Tony Renis con Le ciliegie, un brano che mi aveva suggerito l'amico Ilario e che prontamente l'ho fatto ascoltare a voi, amici ascoltatori, anche da parte ovviamente della nostra Marica. Allora, devo salutare caramente anche la nostra Anna Paola di Vicenza, che ci sta ascoltando, e mi ringrazia per le belle canzoni, per la compagnia. Grazie a te, carissima Anna Paola, di essere sempre all'ascolto. E poi è arrivata anche la nostra carissima Dunia, che dice: ciao Enzo, io sono presente come sempre, un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto. Firmato la nostra Dunia. Grazie, grazie Dunia carissima, grazie anche a te. Oh, è arrivato anche Raffaele, il nostro carissimo Raffaele, un nuovo ascoltatore per quanto riguarda il mio programma, Raffaele Germani. Grazie Raffaele, un abbraccio anche a te, ti faccio tanti tanti auguri per tutto. Poi più tardi si sintonizzerà anche con noi l'amico Bobby Solo, perché mi ha inviato un brano, l'ultimo brano che ha fatto con una nuova sua, è una cantante molto molto brava, è un rilancio di questo brano che mi ha inviato. Lei si chiama Romina Perry, poi l'ascolteremo questa bella canzone che mi ha inviato appunto l'amico Bobby Solo. Andiamo subito ad aprire le linee telefoniche ai nostri amici da casa, andiamo ad ascoltare e sentire che abbiamo. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono me, Natalino.
0: Ciao caro Natalino, ciao.
1: Allora, volevo augurare una dolce notte a tutti quanti i radioascoltatori, in particolare a te che sei sempre gentile, a Sabina e mamma Lidia, compreso da Mary, la Nadia, Luca, tutti quanti quelli che mi ascoltano.
0: Grazie, grazie Natalino.
1: Ecco, io volevo fare questa cosa, questa poesia che storia di una volta,
0: sì.
1: Prego e dubita, e dopo dire una battuta, dopo tirarsi, perché hai sempre tanta tanta gente. Non ne parlo, quando vuoi fammi una telefonata per il discorso di ospedale.
0: Certo, guarda, ti faccio già tanti auguri adesso, che tutto insomma si risolva nel miglior modo. Ecco.
1: Io sono forte, non ho problemi, però sai che lì sei in mano.
0: Beh sì, ma... Dio, certo, certo.
1: Devo vedere loro col sistema che hanno cosa possono fare.
0: Sì, è vero, vero quello.
1: Fregue di vita, racurà nel tempo. Quando non si era sfiorata il progresso. Piazza Racei, per noi altri tosi, era un parco di divertimenti, gosughi popolari, in particolare il concio. Fra le tosi e tosi si sugava senza malizia e si faceva una vera amicizia. Quante ore si passava a sugare sui scalini di accesa, coi vercetti di bottiglie impienate c'era. Mentre le nostre sante mamme, con l'occhio furbo, sent'anne pra, le faceva il maion de lana e le controava. L'aria profumava de pan e fugasse, accompagnata al cio cio dei rondini, col canto dei cigale e le farfalle che mi salutava. Adesso la campana suona le ore, e un tempo lontano resta dentro il mio cuore. Natalino Cabano.
0: Bellissima, meraviglioso questa poesia.
1: Scusami che ti ho interrotto. Una volta si giocava sul Pra, si giocava davanti a Cesa di Aracei,
0: sì.
1: Che c'era lo spazio, se c'era liberi, adesso non può. Non c'è più sta libertà. E si giocava con poche cose, senza soldi, però il Parognati era una cosa meravigliosa.
0: Lo so, sono cambiati i tempi veramente. Poi
1: adesso bisogna stare attenti come muoversi, perché te vedi quanti disastri che succedono.
0: Certo.
1: Voi dite, dov'è che una palla contro che altra faccio Margherita, ma togliermi una curiosità. Ma cosa sei che non ti fai più toccare le tette dal parò? perché mi sono stufato. Perché te sei stufato? Sì, perché sei un anno che mi tira i tetti e non mi mai da un vaso in bocca.
0: Sempre originale Natalino, eh?
1: Pensa che il radiocronista che trova la signora e fa: ma lei signora a casa è vestita provocante oppure normale? No, io a casa sono sempre tutta nuda. Ma non ha mica paura che Barney venga l'idraulico? Non l'ho mai visto. Ciao Chiasso, perché trovare tanta gente, grazie dello spazio.
0: Grazie.
1: E... perché mi do dei grossi problemi, ecco tutto io.
0: Guarda Natalino, poi ci sentiamo telefonicamente, sai?
1: Sì, intanto... basta che mi chiami, cosa vuoi? Sì, intanto vale. Io vado dentro il 3.
0: Giorno 3.
1: Il 3 di gennaio, dunque dopo, sai, non si sa. Perché adesso, a parte che sono bravi, ho sentito a livello nazionale, sono bravi qui di Vicenza, perciò...
0: Beh, allora dai, sei in buone
1: mani, insomma, Madonna, ecco, tutto
0: sei in buone mani, dai, vedrai che tutto andrà bene.
1: Speriamo in bene, perché io non ho sintomi né niente,
0: sì.
1: E facendo le analisi che trovano queste cose.
0: Lo so, beh dai, l'importante è averlo saputo prima, quindi tutto può essere giustamente anticipato.
1: Infatti, quando sono andato li ho incantati, perché c'era una bella dottoressa con la minigonna e le mutandine rosse.
0: Addirittura.
1: Però la pressione aveva 200. Avevo 200 di pressione.
0: Immagino.
1: E allora mi fa: ma scusa, ha sempre la pressione alta così? Se mi tocca è così.
0: Non ti manca mai.
1: Ciao,
0: buon umore. Grazie, no, Natalino. Augurioni. Ciao Natalino. Grazie.
1: A casa.
0: Anche a te, sai. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sì, voglio amarti così. Queste belle canzoni. Io allora con questo saluto l'amico natalino di Vicenza e tanti tanti auguri natalino, vedrai che tutto andrà per il meglio. Allora, ciao Enzo, buona serata e buona trasmissione, grazie mille. Un saluto a te e a tutti i tuoi fans in ascolto. Un saluto particolare a Piero e Valentina, all'Ada di Asolo, a Beatrice, la Marinella, la Dunia e tutti e tutte. Nadia di Cassavio, ex Lido. E poi contraccambio anche i saluti di natalino e un saluto anche alla tua mamma, la Sabina, firmato Nadia di Cassavio. Grazie Nadia carissima, ti mando un grande abbraccio e ovviamente poi ho selezionato una bella canzone per te. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono Livio.
0: Oh carissimo, sì. Livio, ciao, sì. Che bello.
1: Un ritorno di fiamma. prima mi dicevi del tempo, ce la siamo schivato qui a Treviso perché due settimane fa è venuto, io abito in centro, ma è venuto proprio fino a Treviso una grandinata pazzesca due settimane fa.
0: Mamma mia.
1: Una roba da matti, considerando maggio e il posto. E questa volta, come dicevi te, si sia beccato fino a Susegana perché ho degli amici lì.
0: È vero,
1: ma guarda che è una storia incredibile. Ma se incomincio adesso già a sto mese qua, cosa fai?
0: Sì,
1: dopo?
0: Ma siamo a maggio, appunto.
1: Ti dico, è arrivato poi, sai, fa quell'atmosfera, mamma mia, ogni volta che ci si bisogna preoccuparsi
0: quando arrivano, poi arrivano tutto in un tratto, tutto in un attimo, non fai neanche a tempo, sei una macchina qualcosa.
1: Anche è un disastro. È un disastro, poi come vuoi, così,
0: non so più cosa dire veramente su questa vicenda, che quell'anno, che non so dalle parti vostre, ma comunque qui ha fatto danni ma veramente seri, parla ancora 4 anni fa, ha rotto tetti delle case, ha distrutto tutto.
1: Certamente, ma guarda, ormai è diventato un argomento, però adesso come dicevi te che hai iniziato anche qui parlando, si è sempre preoccupati del tempo di pioggia, accidenti, e che quasi quasi si spera che non piova, perché siamo a questo punto qui. Sì. Tra l'altro, guarda, mi ricordo come è inutile dire, ma come mia mamma che diceva le famose un anno che era il 29, che era grande, cioè una cosa epiche, storiche, che succedevano, era una cosa che capitava. Adesso porca miseria, diventa una cosa routine.
0: Sì, la routine, è vero.
1: Purtroppo è così, sarà quello che sa. Posso salutare la Giuseppina e la Gabriella in particolare.
0: Sì, certo.
1: Poi ti chiedo gentilmente se puoi mettere un disco. Guarda, mi è venuto in mente una di Sylvie Vartan, che sarebbe Irresistibilmente, che era la sigla di una di un programma televisivo.
0: Sì, mi ricordo.
1: Sì, ti ricordi, ecco.
0: Sì. Non sono più giovane neanche io.
1: Perché è una di quelle, c'era Silvio Bertani, insomma, era una di quelle che si guardava.
0: Bei tempi.
1: Gli anni ruggenti.
0: Infatti, che non torneranno più purtroppo.
1: Purtroppo. Così. Basta, non voglio farti perdere altro tempo, gentilissimo come sempre Enzo, e alla prossima.
0: Grazie Livio, grazie a te, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao.

0: Eh sì, Gennarino con un primo bacio. Chi non se lo ricorda il primo bacio? Ma e voi ve lo ricordate il primo bacio che avete dato quando eravate giovani? La prima fidanzatina, il primo fidanzatino che avete avuto, ve lo ricordate il primo bacio? Sì, Gennarino. E allora con questo saluto caramente anche il nostro Livio, che poi accontenterò con la canzone che mi aveva richiesto. È arrivata anche la nostra, vediamo un pochino qua, pure io ci sono questa sera, firmato Renata di Vicenza, una carezza a te, un abbraccio. Grazie Renata carissima, a contraccambio ovviamente l'abbraccio e ovviamente un struccotto, come si dice, vero Renata? È arrivato anche il nostro carissimo Luca di Mandria. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, alla Sabina, alla Etnea, alla Dania, ad Animos Band, Adriano 68, Marco di Marghera, la mamma Mary, l'amico natalino di Vicenza, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, tutti e tutte, firmato Luca di Mandria. Ciao Luca, come sempre un abbraccio a te e un pensiero sempre alla tua mamma. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece chi c'è. Pronto Radio Gamma 5, chi c'è? Pronto?
1: Gira, gioiello.
0: Eccola qua, è arrivata la nostra Gabriella. Come dice Lorenzo, stricchete e strocchete, vero?
1: Sei bravo ragazzi, tu hai aspetta che sbaglio la radio, mi quasi sente doppio.
0: Si senti doppio, sì.
1: Sì, perché pari bombo la radio vicino.
0: Sì, perché tieni il volume troppo alto, sembra che sei...
1: anche la radio sembra il tavolo, no?
0: Certo, quindi fa eco, quello più che altro.
1: Devi imparare a dire sì che... Ciao Gioiello, come stai?
0: Bene, grazie Gabriella. Tu com'è andata il fine settimana?
1: Vado ad andare anche venerdì prossimo.
0: Anche venerdì hai fatto l'abbonamento, insomma, alla fine?
1: Andare il giorno 5 e anche il giorno 15.
0: Mamma mia, insomma, devi sempre essere lì più che altro a farti gli esami.
1: È troppo alto e vedete che tocca il cielo, amico, perché il cielo non può sbassarsi?
0: È vero. lo so, cara mia, ma purtroppo se bisogna.
1: Pazienza, amore,
0: certo, dai, forza e coraggio come sempre.
1: Tra mia Gabriele e Damone a punta della lingua, ora quando che siamo?
0: Sì, Bene.
1: Tanto come stanno le tue donne?
0: Grazie Gabriella.
1: Anzi, mi ha mandato un messaggio, ma non ho visto la risposta, questo non importa, porta pazienza.
0: Mi ha inviato un messaggio a me?
1: Sì, ancora venerdì. Aspetta, sì, venerdì.
0: Ma guarda che non è mica arrivato nulla, sai, a me sul telefono. Non è che l'hai inviato a qualcun altro tu, a qualche altro tuo amoroso?
1: Ah, io non faccio di spedire i messaggi.
0: E chi l'ha spedito? La tua nipote?
1: Sì, quando che fa messaggi è il mio nipote.
0: Allora guarda che l'ha spedito a qualcun altro forse.
1: Comunque tutte e due le volte ti sei dimenticato di me?
0: No, che me ne sono dimenticato, come faccio a dimenticarmi di te? È impossibile?
1: Sei dimenticato perché non hai messo giù la canzone.
0: Ah, la canzone che avevi chiesto. Allora dai, stasera la facciamo. Sì, beh, è impossibile non dimenticarsi questa sera.
1: Ti mando 24 baci.
0: Ecco.
1: Comunque, saluto le tue belle donne.
0: Sì, grazie.
1: Stiamo bene. Sì. E saluto anche a Livio e Paolo, che per Livio mi ha buttato due volte. Tu birichino.
0: Ai. Già due volte sei caduta.
1: Entra io e Natalino. Vai. Saluto tutti, spiche, moreco, sì. tutti ascoltatori.
0: Sì, guarda che prima abbiamo nominato, dice Lorenzo, stricchete e strocchete, ormai è diventata famosa. Ciao ragazzi, un abbraccio, il nostro amico Lorenzo.
1: Ciao stricchete e strocchete. Sì, perché metti sui canzoni che mi non capisco come sono bocca. Se ne sei in italiano non capisco. Era prima di dire che è un cavolo, adesso come imparare a dire stricchete e strocchete.
0: Stricchete e strocchete, è giusta, è perfetta.
1: tu metti su quello che vuoi, gara John, perché hai anni che dico che stricchete e strocchete non capisci una madonna.
0: Ma stricchete e strocchete lo faccio anch'io il sabato sera, sai, non solo Lorenzo, ogni tanto lo faccio anch'io.
1: Oh, quello che vuole, ti dico la mia idea, per carità. Oh. Certo, io non certo. Voglio nessuno, io che ogni tanto mi metti su qualche canzone italiana, insomma, anche io ho imparato.
0: Ecco, no, ma fa anche lui ogni tanto le canzoni italiane, sì, sì.
1: Che non si voglio più bene.
0: Ho capito, mamma mia.
1: E ora adesso io intanto la canzone spero che stasera la metti su, sì, per la mamma, sì, la nonna,
0: va bene,
1: e la Carmelita, sì. Spero che stasera ti ricordi.
0: No, mi ricordo, faccio un nodo da qualche parte, non preoccuparti Gabriele.
1: No,
0: sul naso no, perché è piccolino il naso, no. Ce la faccio.
1: E dopo la canzone mia ti faccio grazie, fai a te quello che vuoi.
0: Va bene, certo, poi la canzone c'è anche per te.
1: Amore Ilario.
0: Esatto, il tuo amore Ilario, dai, speriamo che ritorni presto, insomma, a questi microfoni, ecco.
1: Sabato prossimo, così le mamme sono contenta.
0: Arriva sabato prossimo?
1: No, mi ho detto che sta che arriva.
0: Ah, certo, beh, dovrebbe ritornare a giugno, da quello che mi aveva detto, adesso non lo so, poi ecco, sentirà lui.
1: Sui impegni e sulle ferie, se giusti che le faccio. E si va a finire che mi porta a casa mia sabato sera.
0: Dobbiamo chiedere a Lorenzo allora. Vedrai che Lorenzo ti porta a casa.
1: È una cazzata strana quando vieni a quello.
0: Mamma mia, sì, è un bel po' di strada Lorenzo, è vero, sì. Ciao, la passione e l'amore per voi, ecco, soprattutto.
1: Esatto, sei una persona gentile come te, come Ilario, come tu, di niente da dire.
0: Certo. Hai visto che abbiamo fatto anche la foto assieme?
1: Ah, da te, è vero che vuoi che faccia un ingrandimento.
0: Sì, ciao. Mamma mia.
1: Va bene
0: Gabriella.
1: Un grosso saluto a te, un bacione alle tue belle donne con tanti auguri.
0: Grazie.
1: E tutti, tanta saluti con tutti i bimbi del mondo,
0: sì,
1: fuori.
0: Certo, tanti, certo, fuori. È vero, cara Gabriella. Esatto.
1: Va bene.
0: Va bene. Gabriella, ciao Gabriella, un abbraccio, ciao, un bacione.
1: Grazie,
0: anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Stai lontana da me, questo grande artista, cantante, attore, Adriano Celentano. Andiamo dall'altra parte invece, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radiogamma 5?
1: Ciao Enzo,
0: oh, eccola
1: non
0: qua,
1: sto lontana da te.
0: No, non
1: stai
0: devi...
1: lontana da me. Io non sto
0: No, non devi stare lontana da me, devi stare vicina,
1: Tu ti voglio qui, guarda che sei una cosa impressionante.
0: Tutte e due mi desidero.
1: Mamma mia, queste donne cosa sanno?
0: Non lo so.
1: Va bene, la Gabriella, quanto forte è quella donna.
0: Ah, è forte.
1: Come l'aceto in polvere. Mamma mia, vai, se ne fai una lei, perché no, te la fa pagare subito.
0: Ah, subito, ti tira subito le orecchie,
1: mamma mia. Beh, allora, posso fare un pezzettino di questa canzone?
0: Sì.
1: Il tuo amor non è zucchero.
0: Ah,
1: il tuo,
0: sì, certo, va bene.
1: Passo un pezzettino,
0: Sì, grazie.
1: Con te io mi sento re, mi prendo tutto quello che vuoi, sei come un

0: Che bella questa canzone.
1: Dai, l'ha cantata la Rita Pavone con, le, sì. Con i Dick Dick.
0: Certo, certo.
1: Hanno fatto.
0: Bella, bella.
1: Allora, caro, io faccio due saluti. Saluto le tue donne, la mamma, la Sabina.
0: Grazie, grazie.
1: Poi saluto la Gabriella, la Martina, la Giuseppina, la Ada di Asolo, Marco da Marghera, e poi la Renata, e facciamo a tutte quante le donne, le metti su una canzone di Gianni Morandi.
0: Sì.
1: La fisarmonica.
0: La fisarmonica facciamo questa sera, va bene.
1: Questa sera facciamo la fisarmonica,
0: certo,
1: va bene?
0: Certo.
1: E io ti saluto, stammi tanto bene, alla prossima, caro.
0: Grazie, Gianna.
1: Grazie, sai.
0: Un saluto
1: ci vediamo,
0: a te,
1: ciao,
0: il marito,
1: ciao,
0: sai. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lei è Iva Zanicchi con La Notte, un brano del 1984, però ripresa ovviamente da Neil Sedaka, questo brano. E allora con questo saluto caramente anche la nostra carissima Gianna. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Oh, adesso ti sento. Carissimo nonno Piero, sei tu, vero?
1: Sì, sono io.
0: Oh, ciao. Ti sentivo un po' a singhiozzo, adesso ti sento bene.
1: Buonasera a tutti gli amici all'ascolto. Un saluto a Ugolina che oggi con l'Anna mi ha salutato.
0: Certo.
1: E mi ero addormentato, io ho già fatto un sonno, però avevo l'auricolare con la frequenza sintonizzata e mi sono trovato la tua voce nelle orecchie.
0: Ah, ecco, hai visto, ti sei ritrovato subito con la mia voce dentro le tue orecchie e hai detto chi è questo qua.
1: Sì, sì. Fatto l'838, ho trovato libero e mi ha tirato su.
0: Bene,
1: mando un bacione a Valentina che è in ascolto da casa.
0: Certo,
1: ciao amore mio. Un saluto così veloce, non ho niente in particolare che ti racconto. Sono in albergo ancora qualche giorno. Il 9 mi rimetto, no? Sì. Ma il 9 mi rimetto, no?
0: Ti rimettono il...
1: riprendo la casa.
0: Ho capito. Bene,
1: ho fatto
0: dai.
1: Un po' di riabilitazione che mi è necessaria.
0: Certo. Dai, bisogna assolutamente.
1: Sì. Un abbraccione Enzo, un saluto a tutti.
0: Grazie di cuore.
1: Buona vita.
0: Altrettanto e tanti auguri per tutto, sai carissimo Piero.
1: Grazie anche a te, ciao amico mio, buonanotte.
0: Grazie, ciao, un abbraccio, ciao, grazie.

0: E allora con questo saluto caramente anche il nonno Piero, con tanti auguri, un abbraccio anche alla nostra cara Valentina. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto.
0: Sì?
1: Ciao Enzo.
0: Ciao, sei la Clara?
1: Ciao. Sì, sì, sì.
0: Carissima
1: sì.
0: Clara, ciao. Ciao, ben sentita.
1: Ciao, ciao.
0: Come va? Come andiamo Clara?
1: Insomma, quando cambia il tempo ho tanti dolori.
0: Lo so, immagino, purtroppo è così, quando cominciano a fare queste temperature alti e bassi è normale, sì, che arrivano anche i dollari.
1: Devo prendere anche i dolorifici.
0: Purtroppo non c'è altro niente da fare per calmare un po' i dolori, alle volte ci vogliono anche quelli, è vero? Dai, forza e coraggio, dai Clara, mi raccomando.
1: Ascolta Enzo, faccio due salutini.
0: Sì, certo.
1: Prima di tutto saluto tua mamma e da Sabina.
0: Grazie, grazie, sempre ti ricordi.
1: Poi
0: di...
1: Poi saluto da Gabriella e... Ugolino e Sebastiano.
0: Sì.
1: Ugolino e Sebastiano. Sì. La mamma Mary. E tutti quanti.
0: Certo, certo.
1: Sì, tutti, tutti.
0: Grazie.
1: Una buona salute a tutti.
0: Ecco, sì, quello sì, ne abbiamo bisogno tutti della salute, Clara, è sì, vero? Sì. Sì. È una cosa preziosa al giorno d'oggi, la salute. È vero. Infatti
1: la canzone fai tu?
0: Sì, vai, facciamo una canzone di Jimmy Fontana, magari pensiamoci ogni sera, così ricordiamo anche la nostra amica Antonietta, va bene?
1: Sì.
0: Ecco, facciamo così, ok.
1: Grazie.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: grazie, grazie a te Clara carissima.
1: Ciao,
0: tanti
1: te,
0: auguri.
1: Grazie, buon ritorno.
0: Grazie, altrettanto, una buona notte.
1: Ciao,
0: sai, ciao.
1: Ciao,
0: ciao Clara, ciao.

0: da guardare.
1: Beh sì, il grande Fred Buscaglione con Guarda che luna. Bene, allora saluto caramente anche la Clara della Gazzera, poi gli dedicheremo la canzone Punto Pensiamoci ogni sera. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
2: Ciao Enzo.
1: Ciao Renata.
2: Ciao.
1: Cara Renata, che piacere sentirti.
2: Che fortuna che ho avuto questa settimana.
1: Sì, è vero.
2: Ci perché... siamo sentiti mercoledì e
1: sì,
2: anche oggi.
1: Esatto, esatto. E questo è un piacere perché a me mi piace sentire la vostra voce e non solo
2: e
1: i messaggi.
2: Sì, anche io di solito i messaggi sono un po' freddini.
1: Sì.
2: Però
1: nell'alternativa
2: quando si entra insomma.
1: Beh, certo,
2: E quindi sostituiscono sì, la chiamata.
1: Sì, sì,
2: adesso
1: sì,
2: ho sentito Fede Buscaglione e mi è venuto in mente che io l'ho conosciuto tanti anni fa sì, a Montecatini.
1: A Montecatini hai avuto il piacere di conoscere
2: Terme, che faceva aveva uno spettacolo naturalmente, ma
1: sì,
2: faceva le prove in una specie di bar trattoria che c'era lì a
1: sì,
2: Montecatini.
1: Sì.
2: Fatalità, siamo entrati, ero con i miei genitori perché sì, ero giovane e ci siamo conosciuti.
1: Ma pensa,
2: ecco, subito sì, parlato, chiacchierato, una persona molto affabile, molto
1: sì,
2: aperta.
1: Certo, certo.
2: Veramente. E cosa volevo dire io? Un'altra cosa che adesso sì, quando sento Natalino
1: sì,
2: io mi commuovo. Sì, perché come età più o meno insomma
1: sì,
2: ma perché le cose che lui ha passato da ragazzo da ragazzino
1: sì,
2: e le ho fatte anch'io.
1: Ho
2: il fatto di giocare lì alla Racelli che c'è un po' di prato, c'è una pianta
1: sì, sì,
2: quando andavo a Monteverico a prendere la cioccolata calda e invece poi dovevano dare i soldini alle persone che erano lì in attesa. Mi sono molte cose di cui lui ha raccontato e erano
1: che ti accomunano
2: praticamente
1: insomma.
2: Sì, per noi ragazzi
1: sì,
2: un po' tutti le facevamo,
1: quindi ti ha fatto
2: nevicava,
1: ti ha fatto un po' rivivere la nostalgia di quegli anni, vero?
2: Infatti mi ha fatto proprio rivivere quella nostalgia,
1: certo,
2: che purtroppo non tornano più
1: come ho detto io se purtroppo non tornano più quegli anni lì, però è
2: no,
1: bello chi li ha vissuti, questo sì, io posso
2: sì, sì, molto,
1: è vero Renata.
2: Sì, sì, hai ragione.
1: Io parlo per me,
2: tu.
1: Io parlo per me perché
2: sì,
1: ho vissuto gli anni 70, gli anni 80 e credo che sono stati i migliori anni almeno per quanto
2: sì,
1: mi
2: sì,
1: riguarda.
2: Sì, anche per me.
1: E quindi sono stato fortunato di essere nato in quegli anni lì, anni 80, anni, anche primi anni 90, diciamo. Ecco.
2: Certo,
1: poi,
2: certo,
1: sì,
2: certo.
1: Poi un po' tutto. Diciamo
2: certo,
1: che la tecnologia da una parte è stata una bella cosa, ma da una parte
2: e dall'altra ha rovinato.
1: Ha un po' rovinato anche i giovani di oggi,
2: sì,
1: sempre con questo,
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: telefonino.
2: Rovinato.
1: Esatto. Io...
2: Anche le comunicazioni.
1: Sì, sì. Esatto.
2: Le vicinanze,
1: tutto
2: è un po' rovinato insomma,
1: sì, sì, sì,
2: adesso tutti sono allontanati tutti in giro con questa tavoletta in mano,
1: esatto,
2: e
1: sì,
2: nemmeno ti salutano oppure stanno parlando e li senti gridare
1: sì,
2: praticamente
1: purtroppo,
2: quindi veramente fastidiosi. Io ce l'ho, per l'amor di Dio, è comodo, non dico mica
1: sì,
2: di no,
1: ma il telefono è importante,
2: già,
1: è comodo per tante
2: sì, è comodo per tante cose
1: sì,
2: è importantissimo, per carità, non dico di no, perché per me è come una maniglia,
1: certo,
2: mi sento più sicura quando ce l'ho
1: sì,
2: però certo bisogna saperlo anche usare,
1: è vero quello, sì,
2: usare, perché non puoi andare
1: sì,
2: in un bar, chiedere un caffè e metterti a parlare a voce alta
1: Purtroppo
2: un
1: sì.
2: Esempio proprio sì, sì. Di questa mattina
1: non c'è più comunicazione, diciamo che spesso vedo anche dei ragazzi che vengono nei locali così o anche nelle varie feste che organizzo,
2: certo.
1: Anche quando si siedono a tavolo ognuno sta per conto suo col telefonino
2: non
1: c'è più quel dialogo che c'era almeno nei miei anni.
2: C'era una volta
1: che si scherzava, si rideva tutti insieme, quindi ognuno un po'.
2: Mamma mia, altro che bello!
1: Sì, proprio
2: che
1: così.
2: Che bello, che era veramente.
1: È vero.
2: Anche se andavi nei ristoranti così, sì. Però sì. Sentivi questo brusio,
1: sì.
2: Queste persone che si chiacchierava.
1: Si chiacchierava, infatti
2: sì,
1: adesso
2: sì, sì.
1: È tutto cambiato, purtroppo.
2: E dobbiamo pagare. La tecnologia dobbiamo pagarla.
1: Da una parte sì.
2: Ecco, questo.
1: Bene, allora.

0: cose.
1: Sì, beh, certo.
0: Passano. Saluto un po' tutti, senza fare tanti nomi perché siamo in tanti. Saluto Piero e la Valentina, naturalmente la Giuseppina, saluto la... oh mamma mia, la Gianna,
1: sì,
0: e la Gabriella, Marco di Marghera e un po' tutti, insomma, senza altrimenti, e dopo stiamo sul telefono fino a domani mattina.
1: Va bene Renata, certo,
0: ecco, va bene, dai, saluto tutti. Va bene Enzo, a te un abbraccio grande.
1: Grazie, lo contraccambio. Lo contraccambio anche a te, sai Renata.
0: Ciao,
1: ciao Renata, alla prossima, grazie di
0: ciao,
1: cuore.
0: Ciao carissimo, alla prossima.
1: Grazie, ciao. Ciao.

0: La gente ride. La ragazza col maglione, questo brano di Pino Donaggio che ci stiamo ascoltando. Con questo saluto caramente alla Renata di Vicenza, poi ovviamente dedicherò anche alla Renata una bella canzone. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Finalmente, signore.
0: Ah, è arrivata la Giuseppina, ah, finalmente.
1: Ah, tutta sua, posso schiacciare?
0: Cara Giuseppina, è un po'...
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Ciao Giuseppina. Ha piovuto lì a Campo San Piero?
1: No, niente,
0: non ha fatto
1: vento.
0: Nulla. Solo vento.
1: Vento solo, basta.
0: Dai, insomma. Campo San Piero si è salvata questa sera, ecco.
1: Ci voleva aspettare un po' di pioggia, chissà, chiamano domani.
0: Beh sì, poi da domani in poi fino a mercoledì, sì.
1: Per la soia che è seminata va bene, un po' di pioggia, non grandine.
0: No, assolutamente, la grandine
1: pioggia,
0: no,
1: sì.
0: Noi non vogliamo più grandine, basta.
1: Facciamo un po' di saluti, poi lo siamo.
0: Certo,
1: spazio.
0: Certo Giuseppina.
1: Grazie. Allora salutiamo Enzo, la Sabina.
0: Grazie.
1: La mamma Lidia, un grosso bacione. Salutiamo Livio e Paolo, grazie di saluti. E alla Renata, la ringrazio. E contraccambi i saluti di Piero e Valentina, la Gabriella, la Gianna, la Martina, la Mary, la Ada, la Nadia, la Silvana e la Flavia, tutti ammalati, e tutta la Gamma 5. Buona settimana e buona fine di maggio e buona entrata di giugno.
0: È vero, sì. E dobbiamo...
1: Che deve largare il pugno e dice giugno, larga il pugno.
0: Ah, ecco, vedi, c'è anche...
1: Maggio
0: c'è...
1: vai ad agio.
0: Sì, maggio vai ad agio, è vero, sì, quello me lo ricordo.
1: Proverbi di una volta.
0: Ma che sono sempre effettivamente veri da una parte, vero?
1: A te. Mi associo con la Gianna per piacere alla canzone di Gianni.
0: Ti abbino con la Gianna.
1: E fai una canzone Livio e Paolo.
0: Va bene, sì, certo.
1: E ricordiamo che la mamma.
0: Certo.
1: E tutte quelle che sono andate via.
0: Sì,
1: ok.
0: Certo. Grazie Giuseppina.
1: Ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo. Buona serata e buon rientro a casa.
0: Grazie di cuore, un abbraccio e una buona serata anche a te, sai Giuseppina.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: capisce il mio dolore.
1: Eh sì, Gianni Pedenati con Caldo Caldo, questa bella canzone.
0: Non ha senso la...
1: E allora andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
2: Buonasera.
1: Oh Mary, ciao carissima.
2: Ciao.
1: Ciao Mary.
2: Ciao tesoro. Sono un po' giù di voce, ma penso di farmi sentire lo stesso.
1: Sì, ma si sente bene.
2: Ringraziare le persone che si ricordano di salutarmi e li ricambio. Ma saluto tutti quelli che sono in ascolto. Ringrazio te, prima di tutto, che mi accetti, mi dai un
1: ma
2: po' di spazio.
1: Anzi, grazie a te invece.
2: E voglio ricordare anche la mamma tua, la tua ragazza, tutte le persone che stanno poco bene. Auguro a tutti tanta salute e ti leggo due cosette.
1: Sì, certo.
2: Se vuoi.
1: Ma certo, con piacere.
2: Allora, una in dialetto. È vecchia come me quasi, però ogni tanto per quelle persone che non la conoscono la leggo. Smisciar colori. Vorrei rubare a tavolosa tutti i colori che ha. Andar a vestir e a fantasia, smisciarli, farli ruar via, che andasse a cambiare filosofia, sbiancare la rabbia e alzare il verde alle piante, mettere le rose e le masete bianche che desmentegasse la malattia, cavargli il rosso al timido, buttarlo sul tramonto o posarlo sul cuore che soffre il mal d'amore. Giuntarlo sul fuoco di un vecchio fuoco per riscaldare un legame che si smuoia da tempo. Ai violette e viola, allora noi fama e inconia. E il nero sul vestito di quei che vuol parer più madri della quanti che. E zaio, che va alla primavera e a caia smania di pitturare i fiori. Ma un cincinin che andrà ai cinesi, loro non può restare senza, se no dell'Asia mi cavaria credenza. E il maron, se no che odavo, l'autunno se lo tol da solo, poi lo incattigia il zaio, il verde, e lo sgianza dappertutto, con lui se snua gli alberi, a brosa il fa cascar, allora il cane del camin nascomisce a fumar. Del senere vestiremo le nuvole, dei giorni manco bei, solo c'è essere restano i ciei. Se giù se cascara giù, darà finire sugli occhi che ama quel color. Hai la neve, se può dare il bianco, che penserai a far cambiare col manto quel paesaggio che fa tornare Nadal.
1: Che bella, bellissima questa poesia. Complimenti.
2: È un po' lunghetta, vero?
1: No, ma è bella, è molto bella.
2: No, i colori sono questi, insomma.
1: Sì.
2: Ne ho evitato qualcuno, ma insomma i maggiori sono questi.
1: Certo.
2: Poi quando si assembrano cambiano
1: sì,
2: anche.
1: È vero.
2: Allora, la seconda è: io ho nel sogno. Mi hai dato pane, chiedevo una rosa. Ho cercato l'aria, ma la finestra era chiusa. Volevo guardare il firmamento con il suo manto di stelle. Il mio cielo aveva smarrito le cose limpide, belle. Amavo, amo la presenza del pettirosso, il canto del fringuello. Ma la follia dell'uomo, per la ragione del progresso, li sta estinguendo. A grappoli giungono dei versi. Sarebbe delizioso porli a chi si vuole bene. La musa che mi ispira troppa fretta, non si cura del poeta e della rima. Se parlo a voce bassa, ho il cuore che trabocca di sospiri. Io vivo l'avventura e una partita. Conosco un'arte magica, un canto l'accompagna, ma l'arpa è muta, il vento l'ha sfinita. Io ho nel sogno parlare con mia madre, chiedo consiglio e lei mi sa ascoltare. Vorrei sapere dove vive e quanto è bello. Tacendo mi tende la sua mano, guardandomi sorride e poi svanisce.
1: Bella, bella, bellissima anche questa poesia. Complimenti, grazie. Mary, per queste due poesie, sai?
2: Grazie, sai. Voglio aggiungere a quello che ho già detto un saluto al caro nonno Piero e alla sua ragazza, va bene?
1: Certo, certamente.
2: Ecco, ricordati, c'è anche la Renata che è venuta fuori, che l'ho sentita.
1: Sì, la Renata di Vicenza.
2: Vado tante volte a chiamarla, si è dimenticata di me, non importa. Mm. Io le auguro tanto bene a lei e anche al suo Paolo.
1: Certo, certo.
2: E come a lei e a tutte le altre persone. Alla Gianna si è chiamato, perché sono stata...
1: Sì, ha chiamato anche la Gianna.
2: Al telefono non ho sentito tutto il tuo programma.
1: Ah, ho capito. Beh, ha chiamato comunque anche la Gianna, sì, sì.
2: Come anche c'è un altro che mi saluta sempre, credo che sia Luca della Mandria.
1: Luca, esatto, sì, sì, ti saluta anche
2: si
1: sempre.
2: Si ricorda
1: Luca.
2: Sempre.
1: Sì.
2: E anche io voglio salutare anche l'altro poeta che viene fuori.
1: Natalino, sì.
2: Natalino.
1: Certo.
2: Ti ringrazio dello spazio.
1: Grazie,
2: serena
1: grazie a te.
2: Buonanotte a tutti. A Giuseppina di Campo San Piero l'ho detto. Ho fatto poco perché sapevo che le poesie ti prendevano tanto spazio.
1: Ah, ma ci mancherebbe.
2: Chiedo scusa, però.
1: No, chiedo scusa, tranquilla, Dunia.
2: Ci sentiamo, sai.
1: Grazie, grazie.
2: Se Dio vuole, ciao, buona trasmissione, buon fine trasmissione.
1: Grazie, Mary.
2: E tu sai che aspetto sempre magari un ritornello alla fine. Se me lo regali,
1: certo,
2: mi fai un piacere.
1: Certo, sempre quella
2: è la cosa
1: canzone
2: che mi sta nel cuore.
1: Va bene.
2: Non ho altro.
1: Lo so.
2: Non desidero altro. Buon rientro a casa, ciao Enzo.
1: Una buona serata, una buona notte.
2: E congratulazioni sempre per i tuoi programmi.
1: Grazie,
2: ciao,
1: grazie Mary, un abbraccio. Ciao.

sì, sì, il grande Adriano Celentano con Il tuo bacio è come un rock. E allora saluto caramente anche la nostra carissima Mary, ringrazio per le due meravigliose poesie che ha dedicato a me e a voi ascoltatori. E siamo giunti alle 22:33 minuti, allora andiamo a leggere anche i diversi messaggi che non ho ancora avuto modo di leggerli perché non ho avuto tempo, e adesso andiamo a vederli un po' tutti. Oh, allora saluto caramente anche la nostra carissima, vediamo un pochino, Nicole, è arrivata la nostra cara Nicole con il suo messaggino, dice: ciao, sono arrivata già da un po', ho sentito la Gabriella, ma volevo salutare anche la Gianna, la Martina, Natalino, la Giuseppina e tutti che non ricordo i nomi. Un saluto alla tua mamma, alla tua compagna e tutti, proprio tutti, firmato la nostra Nicole. Grazie Nicole carissima, e poi ti dedicherò una bella canzone di Gianni Morandi, visto che mi è stata richiesta sia dalla nostra Giuseppina che anche dalla nostra Gianna, e poi ovviamente la dedichiamo alla nostra Martina. E poi è arrivato anche il nostro carissimo Enzo. Ciao Enzo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori da Enzo di Vittorio Veneto. Un saluto a Martina, ecco qui è arrivato anche il nostro carissimo Enzo immancabile. Poi ciao carissimo Enzo, ti ringrazio per essere lì a farci compagnia. Un saluto a Piero, a Valentina e a tutte le donne. Un saluto a tutti gli ascoltatori, una buona serata, firmato la nostra carissima Giulietta. Oh cara Giulietta, che piacere anche a te, un abbraccio e ovviamente una buona serata in nostra compagnia, in nostro ascolto. E poi è arrivato anche il nostro carissimo Franco, che dice: ciao Enzo, anch'io questa sera sono in ascolto del tuo programma, grazie per esserci, per farci ascoltare queste meravigliose poesie. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, firmato Franco. Grazie Franco carissimo anche a te.

E allora devo salutare allora anche la nostra Rita Lago, anche lei ci sta ascoltando, mando un caro abbraccio alla Rita e ad Angelo. E poi devo salutare caramente anche il nostro Mauro il Cubano, dolcezza così senza età. E anche la nostra cara Patrizia, Patrizia Rigò, anche lei sempre presente, grazie Patrizia. Allora vi lascio un attimo con questo brano, subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre richieste musicali, con le vostre canzoni che avete richiesto nel corso del programma. Non riesco più ad andare in diretta con voi, mi spiace amici ascoltatori, ma da questo momento devo ovviamente passare alle vostre richieste. Magari provate a richiamare tra una mezz'oretta anche più, solamente in privato, in diretta non riesco più a farvi andare, abbiamo proprio veramente tutto esaurito. Vi lascio un attimo con questo brano per te, loro sono Il Volo. E nel frattempo vado a prendere un caffè al volo.

0: Eccomi qua, ritornato in diretta con voi amici ascoltatori. Allora siamo giunti alle 22:42 minuti in questo momento. Vi ricordo state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza, che vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Allora abbiamo terminato anche le vostre telefonate in diretta, non riesco più ad andare in diretta con voi amici ascoltatori. In qualche modo, se riesco, risponderò le telefonate fra una mezz'oretta più o meno circa. Vedo che siete in tanti a provare a entrare in diretta, ma ho veramente il tempo molto molto stretto. Prendo questa velocemente al volo perché vedo che sono tanti che stanno tentando. Andiamo di qua, sì, pronto Radio Gamma 5.
1: Buonasera.
0: Sì, buonasera.
1: E Lorenzo?
0: Sì.
1: Ah, sono Lucia, come stai tu?
0: Ah, sei Lucia, ciao Lucia, sì. ben sentita.
1: E tu come stai tu?
0: Sì, abbastanza bene Lucia, non c'è male, grazie.
1: Qua è un tempo brutto, piove a raffica.
0: Ha cominciato a piovere ancora lì dalle parti
1: sì,
0: vostre?
1: Sì,
0: mamma mia.
1: Sempre piova, sempre piove.
0: Non va bene così, sempre pioggia, dai. Speriamo.
1: E i tuoi familiari come stanno?
0: Stanno abbastanza bene, grazie Lucia.
1: Allora ti passo, Marco oggi ha compiuto gli anni.
0: Ah, allora facciamo tanti auguri a Marzio.
1: Sì. Adesso lo passo. Pardon?
0: Sì, Marzio, tanti auguri allora.
2: Grazie, com'era?
0: Qui c'è il sole.
2: se piova.
0: Piove, mi ha detto la mamma, sì che piove, purtroppo dai, insomma, ogni tanto ci vuole anche un po' di pioggia, sperando che insomma la pioggia assieme non ci sia anche la tempesta, quindi crea solo problemi e danni, è vero.
2: Spoglia macchine.
0: Quello no. Più che altro. Ho capito. Allora oggi hai festeggiato il tuo compleanno?
2: Sì, insomma, non tanto bene, perché sempre manca sempre una persona.
0: Quello lo so, purtroppo. È vero, è vero.
2: E mi metti musica, quella più bella, Ricca Padone hai?
0: Beh, ne ho tantissime di canzoni qui, in scaletta ne ho tante, ma basta che mi dici tu, io per dirti ho Adriano Celentano,
2: Battisti.
0: Lucio Battisti, una canzone qualsiasi di Lucio o qualcosa in particolare?
2: Io tornerò quella più bella.
0: Ah, ho capito, va bene, dai, sì.
2: O Battisti o quell'altra, quella più bella.
0: Va bene, Marzio. Ok.
2: Quelle due là, Sally.
0: Sì, ok, benissimo. Dai.
2: E saluto Roberto De Paola.
0: Sì.
2: Il compleanno oggi.
0: Oggi il compleanno di?
2: Di Roberto Paola.
0: Di Roberto di Padova, va bene, noi facciamo tanti auguri anche a Roberto, nella provincia di Padova.
2: Sì, metti quelle più belle, due o tre, quelle là.
0: Va bene, Marzio, ok.
2: O se no, signora, Profumo di Mamma, ce l'hai?
0: Ah, Profumo di Mamma, è bella anche quella, sì, ok. Allora
2: metti Profumo di Mamma oggi.
0: Sì, va bene, allora facciamo tutti questa.
2: Confessionali. Grazie, aspetta. Ciao,
0: sì. Grazie, ciao Marzio, grazie. Bene, allora, proprio adesso mi fermo con le telefonate, non chiamate più per il momento e se in caso risponderò alle vostre telefonate tra una mezz'oretta anche di più, però solamente in privato, niente più diretta. Facciamo subito al volo le canzoni, avete richiesto tante canzoni questa sera e cerchiamo un po' di esaudirle tutte, le vostre richieste. Qui 4 giorni assieme alla mia cara mamma a Padova, ti ascolto salutando te e le tue bellissime due donne, Lidia e Sabina, una buona notte a tutti i tuoi ascoltatori, firmato Adriano 68. Oh, il nostro grande mitico Adriano 68. Allora io con questo ti ringrazio ovviamente per i saluti che hai rivolto a mia mamma e anche alla mia compagna Sabina, e in questo caso io voglio dare un abbraccio forte alla tua cara mamma Emma, allo stesso tempo e anche alla tua compagna Marina, anche te e le tue donne, caro Adriano, grazie. Non mancherò poi di inserire una bella canzone anche per te e le tue donne. E andiamo subito allora con questo brano che aveva richiesto la nostra Ada di Asolo. Con questo brano allora andiamo ad accontentare l'Ada, e mi aveva chiesto un brano, vediamo se mi ricordo, di Elton John, eccolo qua, sì, Your Song, il titolo della canzone.

Eh sì, il grande Little Tony con Il ragazzo con il ciuffo, questa bella canzone che stiamo ascoltando. Prima invece ci siamo ascoltati la canzone richiesta dalla nostra Ada di Asolo con Elton John, Your Song. E allora adesso allora devo innanzitutto salutare gli amici che mi sono venuti a trovare ieri sera, che mi hanno detto: mi raccomando Enzo, ricordati di darci un salutino, visto che il sabato sera siamo sempre presenti alle tue feste, alle tue serate. Allora saluto la Jessica, Paolo, la Eleonora e la Monica. Ecco ragazze, grazie di cuore anche a voi di essere sempre presenti nelle mie feste private, nei miei eventi. E poi non mancherò di dedicargli loro una bella canzone, perché ci stanno ascoltando, quindi giustamente poi un brano anche per voi. Vado ad accontentare con Solo Noi di Toto Cutugno la nostra cara Maria delle Acciughe.

Eccomi qua, allora abbiamo ascoltato anche il brano di Toto Cotugno, Solo Noi, richiesto dalla nostra carissima Maria delle Acciughe, mi saluto caramente. Il prossimo brano invece lo vado a dedicare alla nostra Nadia di Cassavio, ex Lido, che si rappresenta anche lei con le sue telefonate e anche messaggi. In questo caso questo brano lo dedico anche alla Marinella e Maurizio, e ovviamente dedicato alla nostra Nadia di Cassavio. Eccolo qua, un brano che ho scelto e fa parte della mia scaletta musicale di questa domenica 31 di maggio, ed è My Way, lui è il grande Frank Sinatra.

E abbiamo ascoltato allora anche My Way, il grande Frank Sinatra, una canzone che ho voluto dedicare alla nostra carissima Nadia di Cassavio, ma oltre alla Nadia l'ho dedicata alla nostra Marinella e Maurizio. Adesso invece, con il prossimo brano, andiamo a dedicarlo al nostro Livio, che aveva richiesto un brano di Sylvie Vartan, Irresistibilmente, questa canzone che appunto aveva chiesto. Allora, subito pronta questa bella canzone per Livio.

Bobby Solo con Zingara. E allora, prima ancora ci siamo ascoltati il brano che aveva richiesto il nostro Livio con Sylvie Vartan, Irresistibilmente. Oh, finalmente sono riuscito a leggerlo. Allora, è arrivata anche la nostra Martina, oh, eccola qua, ciao caro, un salutone a tutti i tuoi fans, in particolare alla Gianna, la Stricchette Strocchette. Ecco, hai capito Lorenzo? Ormai internazionale la nostra Stricchette Strocchette, la Gabriella. Un caro saluto a Enzo di Vittorio Veneto, la Giuseppina, la Nicola, a te un baciotto, niente abbraccio troppo caldo, ha detto la Martina, ma no! Ha rinfrescato Martina, ha rinfrescato, sì, puoi dare anche l'abbraccio. Poi ovviamente una bella canzone per la nostra Martina, ma prima vado a dedicare a più amici ascoltatori questo brano prossimo, e in questo caso fa parte della mia scaletta musicale, e l'andiamo a dedicare alla Marica assieme ai genitori, poi lo vado a dedicare alla nostra carissima Dunia, e poi lo vado a dedicare anche al nostro carissimo Davide di Lesiano. Il brano che andiamo ad ascoltarci, che vado a dedicare a questi nostri amici, un po' anche a tutti voi, è un brano di Gilda Giuliani e porta come titolo questa canzone Amore, amore immenso.

Sì, è una voce meravigliosa quella di Adamo. Il titolo di questo brano è Lei. Prima ancora invece abbiamo ascoltato un brano di Gilda Giuliani con Amore, Amore Immenso, una canzone appunto che abbiamo dedicato a tre amici ascoltatori, alla Marinella e Maurizio, che prontamente mi ha inviato un messaggio ringraziandomi per la canzone, e poi l'abbiamo dedicata anche alla nostra carissima

0: anzi scusate, abbiamo fatto un po' di confusione, l'abbiamo dedicata alla Marica, ai semi genitori, poi al nostro Davide Lesiano e alla nostra Dunia.
1: Sfumato ogni speranza.
0: Adesso con il prossimo brano invece, perché siete in tanti e dovete avere un po' di pazienza, perché non è semplice anche ricordare tutte le canzoni che avete richiesto. La prossima canzone invece la andiamo a dedicare alla nostra carissima Antonietta Bovo, e poi la vado a dedicare anche alla nostra cara Renata di Vicenza, e poi no, questa la facciamo dopo, no, anzi la dedichiamo anche alla nostra cara Giulietta, alla nostra Giulietta Pandolfo, che ci aveva appunto prima inviato un messaggio ringraziandomi per le belle canzoni e per la compagnia. Allora eccola qua la prossima canzone invece che andiamo ad ascoltarci, fa sempre parte della scaletta musicale di questa domenica 31 di maggio, e il titolo del brano è Tanta voglia di lei. Lui è Adelio Amile.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi. Allora, abbiamo ascoltato anche la canzone che era, vediamo un pochino qua, sì, e ti avrò, lei era Sandy Shaw. E prima ancora invece ci siamo ascoltati Tanta voglia di lei, era la voce di Adelio Amille, e l'abbiamo dedicata alla nostra Antonietta Bovo, poi l'abbiamo dedicata anche alla nostra Renata di Vicenza e per finire anche alla nostra Giulietta Pandolfo, che ringrazio caramente, queste nostre tre amiche. E mi diceva anche la Martina tramite messaggio che Adelio Amille, cara, ero innamorata della sua voce. Sì, ha una voce meravigliosa Adelio Amille. Oh, poi è arrivato anche un messaggino della nostra, vediamo un pochino qua, Agnese da Vicenza, dice: caro Enzo, ciao, già con i tuoi stacchetti musicali esaudisci i miei desideri e perciò ti ringrazio e saluto te e la tua famiglia e tutte le persone in ascolto, un abbraccio forte, firmato Agnese da Vicenza. Grazie Agnese carissima, mi fa molto piacere aver ricevuto il tuo messaggio e se riesco ben volentieri ti dedico una bella canzone anche a te.

Sì, batti pugni. Loro sono i New Dada. Allora, prima la nostra Gabriella di Olmo mi aveva incaricato di fare una canzone ricordando la nostra Onofria, ricordando anche la Carmencita, la mamma della nostra cara Valentina, e poi questo brano lo volevo dedicare anche alla mia mamma, visto che piace molto anche a lei il brano di Biagio Antonacci con Se vero che ci sei. E allora eccolo qua, pronto cara Gabriella, te l'avevo promesso che l'avrei dedicato questa sera a, ricordando appunto la Onofria e la Carmencita, e ovviamente anche dedicato alla mia mamma.

0: Eh sì, mi si spezza il cuore questo brano dei Shore.
1: Io vorrei.
0: Prima ancora invece abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Se vero che ci sei, ed era un brano che aveva richiesto la nostra Gabriella di Olmo, che l'ha voluto dedicarlo ricordando la nostra Onofria, la Carmensitta, e poi lo dedicava anche la mia mamma Lidia. Grazie Gabriella. Il prossimo brano lo andiamo a dedicare il nostro Beppe di Rossano Veneto. Mi aveva chiesto un brano dei Nomadi, Vivo Forte, eccolo qua.

0: Eh sì, questo meraviglioso brano di Luigi Tenco con Lontano Lontano. Abbiamo ascoltato prima Ancora Vivo Forte dei Nomadi, richiesto dal nostro Beppe Di Rossano. E allora vediamo un pochino qua. Ciao, volevo salutarti e dirti di stare attento quando vai a casa, c'è temporale tutto attorno qui vicino a Borgo Rico, piove veramente molto forte. Ti ringrazio, ti auguro un buon inizio settimana. Firmato la nostra carissima Nicole. Allora Nicole, prima di addormentarti, guarda, c'è pronta la canzone che devo dedicare anche a te. Poi vediamo un pochino qua. Ho provato a chiamarti ma non rispondi. Volevo chiederti se hai qualcosa, se sai qualcosa di Ilario, se hai intenzione di ritornare. Ti ringrazio per la tua presenza radiofonica e ti saluto caramente. Firmato la nostra Elena Di Rossano Veneto. Elena, mi ero assentato un attimo perché dovevo uscire per prendermi una valigia in macchina che mi ero dimenticato. Sì, allora Ilario si è preso solo una pausa temporanea. Penso di sì, non, cioè praticamente non sono io praticamente che più che altro so le sue intenzioni, se ha piacere di tornare, ma credo di sì, si è solo preso una pausa temporanea e credo che prossimamente sarà qui ai microfoni a farvi compagnia come ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 17. E allora, poi è arrivato anche un altro messaggio vediamo un pochino qua. Va bene, allora poi vediamo di accontentare anche il nostro... sì, va bene un attimino qua che faccio una cosa veloce. E allora è arrivato anche il messaggio.
1: È nei docks del porto di Liverpool, nelle notti silenziose, l'unica nostra voce erano le chitarre.
0: Di Ferdinando di Galliera Veneta, che saluto caramente. Adesso facciamo subito la canzone allora che mi aveva chiesto la nostra Gianna di Santa Maria di Sala, aveva richiesto il brano di Gianni Morandi, La Fisarmonica. E allora pronto questo brano che va dedicato oltre alla nostra Gianna anche alla nostra cara Martina e anche alla nostra Nicole. Ecco Nicole, allora prima di che Morfeo ti prenda tra le sue braccia, c'è anche il brano dedicato a te da parte anche della nostra carissima Gianna, La Fisarmonica.

Ecco, mi ero dimenticato, vedete, ogni tanto anche io, la Teresina, anche la Giuseppina voleva questo brano, e allora lo dedichiamo anche alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Giuseppina, perdonami, ma è difficile ricordarli tutti, le canzoni e nello stesso tempo anche le richieste.

0: potrà tornare.
1: Eh sì, Edoardo Bennato con Era solo un sogno. Prima ancora invece la fisarmonica, una bella canzone richiesta dalla nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Lui era il grande Gianni Morandi. L'abbiamo dedicata allora, oltre alla nostra Gianna, anche alla nostra carissima Giuseppina di Campo San Piero. Poi l'abbiamo dedicata anche alla nostra Nicole e alla nostra cara Martina. Il nostro carissimo nonno Pievolo, che appunto mi ha chiamato prima, con questo salutava un po' tutti gli amici all'ascolto, e poi una bella canzone per la sua dolce Valentina. Eccolo qua, un brano che ho scelto per te, caro nonno Piero, ed è un brano di Eros Ramazzotti, porta come titolo Sei un pensiero speciale. E siamo giunti alle 23:43 minuti. Ricordo, state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza. Chi vi sta trasmettendo, come ogni 15 giorni, il vostro Enzo Grimaldi DJ. Un'altra ventina di minuti più o meno circa in mia compagnia, subito dopo. Vi congedo da voi.

Francesco Renga con Tracce di te. Prima ancora ci siamo ascoltati il brano di Eros Ramazzotti con Sei un pensiero speciale dedicato alla Valentina da parte del suo Piero. C'era la nostra Nicole che mi diceva ringrazio chi mi ha dedicato la canzone e un saluto a tutti, ed era appunto la Gianna. Ora vado a letto sperando di riuscire a dormire, perché qui c'è un forte vento. Un abbraccio fortissimo e ci sentiamo tra i 15 giorni esattamente. Vedo che la nostra Nicole mi ha già messo anche il giorno, il 14 giugno, e sì, tra 15 giorni con appunto la trasmissione Nel cuore della notte. È arrivato anche un messaggio del nostro Marco che mi dice evviva Radio Gamma 5, avanti sempre, firmato Marco. Grazie Marco carissimo, sempre. Allora, c'era anche la nostra Clara della Gazzera che aveva chiamato prima, gli aveva chiesto un brano e io appunto ho pensato al brano che piaceva sempre alla nostra cara Antonietta di Merne, il brano di Jimmy Fontana con Pensiamoci ogni sera, così ricordiamo che è la nostra cara Antonietta. Lo dedico anche alla nostra cara Elena di Rossano Veneto, era una cara amica della nostra Elena. E allora per la Clara, per la Elena e per ricordare anche la nostra Antonietta, Pensiamoci ogni sera, lui è Jimmy Fontana. Ecco qua.

Eh sì, meraviglioso questo brano. Sunshine Melody. E allora c'era anche il nostro nonno Piero che mi dice grazie Enzo della canzone che abbiamo dedicato prima. Sei un pensiero speciale alla Valentina. Grazie a te, carissimo Piero. Abbiamo ascoltato prima ancora il brano di Jimmy Fontana, Pensiamoci ogni sera, che mi aveva richiesto la nostra Clara della Gazzera. L'abbiamo dedicata anche alla Elena di Rossano Veneto, ricordando anche la nostra cara Antonietta di Marne, che era sempre prontamente a quest'ora a richiedere questo brano di Jimmy Fontana. Adesso invece andiamo ad accontentare anche Livio, no anzi la Lucia e Marzio. E facciamo ancora tanti auguri a Marzio che ha festeggiato il compleanno oggi, allora ancora auguri. E mi aveva chiesto un brano di Omar Codazzi con il titolo della canzone Profumo di Mamma. E allora questa bella canzone Profumo di Mamma l'andiamo a dedicare anche alla mamma di Adriano 68, la mamma Emma. E poi lo dedico anche alla nostra cara Giuseppina e anche alla nostra Gabriella. Eccolo qua, Omar Codazzi con Profumo di Mamma.

Profumo di mamma di Omar Codazzi, ci siamo ascoltati ed era una canzone che mi aveva richiesto la Lucia e Marzio. L'abbiamo dedicata anche un po' a tutte le amiche all'ascolto, alle mamme. Allora, faccio il prossimo brano prima di congedarmi da voi. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltarci è un brano dei Ricchi e Poveri. Lo vado a dedicare allora al nostro carissimo Enzo di Vittorio Veneto. Poi lo vado a dedicare alla nostra carissima Anna Paola, che non sono riuscito a dedicarle un brano di Elvis. E poi lo vado a dedicare anche alla nostra carissima Agnese di Vicenza e anche a Marco, che appunto aveva messaggiato prima. E saluto anche Andrea dei Colli Berici, che aveva chiamato un paio di minuti fa per chiedermi una cosa, quindi saluto anche Andrea dei Colli Berici. Il brano che andiamo ad ascoltare è l'ultimo brano per quanto mi riguarda di questa ormai domenica, da questo momento è lunedì primo di giugno. E allora il brano che andiamo ad ascoltarci è un brano di Ricchi e Poveri e il titolo è Come Vorrei.

Bene, cari amici ascoltatori, avrete capito dalla canzone che state ascoltando in questo momento, il nostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento a tra 15 giorni. E ci riascolteremo in questo caso allora domenica 14 giugno con la trasmissione Nel cuore della notte. Con questo vado a salutare tutti quanti voi che avete partecipato con le vostre telefonate, con i vostri messaggi in questo mio programma. Saluto caramente la nostra Antonietta Bovo assieme alla figlia Melissa e Alessia, e poi ovviamente il marito Giuseppe. Poi saluto caramente la Marinella e Maurizio, la nostra carissima Ada di Asolo, la Marica assieme ai genitori Anna Maria e Corrado, Davide di Lesiano in provincia di Vicenza, il nostro Beppe di Rossano Veneto, la nostra cara Maria delle Acciughe, l'Anna Paola, la nostra Dunia, l'amico Natalino di Vicenza, la Nadia di Cassavio, il nostro Livio, Luca di Mandria, la Renata di Vicenza, la Gabriella di Olmo, il nostro Enzo di Vittorio Veneto, l'amico Lorenzo Speed, la Gianna di Santa Maria di Sala, nonno Piero assieme alla Valentina, la Clara della Gazzara, la Giuseppina di Campo San Piero, la nostra cara Mary delle Poesie, la nostra Giulietta Pandolfo, la nostra Nicole, Adriano 68, Marzio e Lucia, e poi la nostra cara Martina, l'Agnese di Vicenza, la Patrizia, la nostra Patrizia, l'Esmeralda di Padova, il nostro Marco, Andrea anche che mi aveva chiamato prima dei Colli Iberici, saluto anche lui. E poi devo salutare caramente anche la nostra Elena di Rossano Veneto, che mi dice: grazie Enzo, mi mancano le telefonate della nostra cara Antonietta, ti auguro un buon rientro e una notte serena. Grazie a te carissima, carissima Elena. Bene, io devo salutare anche la Jessica, poi devo salutare Paolo, la Eleonora e la Monica. Queste sono delle mie amiche che ascoltano anche le mie trasmissioni e che mi vengono sempre a trovare i sabati sera nei locali in cui lavoro. Grazie, grazie di cuore anche a voi. Mi avevano incaricato, ha detto: mi raccomando, salutami. Certo, non mancherò. Saluto l'amica Aldona di Roma, anche l'Ana di Taranto che ci ascoltano in streaming, il nostro carissimo Raffaele, Raffaele Germani, che saluto caramente, anche lui mi ha appunto detto: mi raccomando Enzo, dammi un salutino. E un salutino non potevano mancare anche al nostro caro Raffaele. Bene, io con questo ho terminato, come promesso alla nostra Mary, gli avevo promesso il brano di Luciano Taglioli, Buonanotte Angelo Mio. Mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati e le persone sole, alla mezzanotte 8 minuti, il vostro Enzo Grimaldi DJ vi saluta e vi ringrazia e vi auguro a tutti quanti voi una buona notte, subito dopo di me il notturno della nostra Marisa. Grazie ancora di cuore e tanta salute a tutti quanti, ovviamente a tutti quanti voi, grazie ancora. Buonanotte Angelo Mio, dedicato anche alla mia mamma, a tutte le mamme, e alla nostra Mary.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 27 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Beh, ormai insomma siamo alle soglie del giugno e per noi qui a Padova, ma non solo, giugno è un mese particolare dedicato a una grande celebrità religiosa e quindi il 13 giugno insomma ci si prepara per una solennità, cioè insomma stringiamo, è la festa di Sant'Antonio. Quindi Padova ha già messo in moto tutta la macchina organizzativa in modo per accogliere pellegrini fedeli da tutto il mondo, questo va detto, va precisato, perché si tratta veramente di un evento a carattere internazionale e insomma ormai per noi è una tappa obbligata, ne siamo felici e quindi vediamo come sarà organizzata la festa di Sant'Antonio di quest'anno e la vediamo con il rettore della Basilica di Sant'Antonio. Tra poco avremo in collegamento padre Antonio Ramina, una voce ormai nota alla nostra emittente. Parleremo poi di opera estate, allora anche qui un appuntamento consolidato nel tempo, pensate un po', siamo alla 46esima edizione e qui si tratta di una kermesse estiva che insomma interessa soprattutto la pedemontana, questa zona così ricca di eventi, di iniziative, di tante un'estate veramente molto sentita e quindi opera estate, questa organizzazione offre veramente musica, danza, teatro, cinema, lirica e insomma per tutte le esigenze. Avremo in collegamento la direttrice artistica dottoressa Rosa Scapin. Poi andiamo anche tra i libri, non solo una montagna di libri, ma qui avremo una collina di libri e quindi quando parliamo di colline andiamo tra Conegliano, Valdobbiadene e dintorni, perché ci sarà questa iniziativa appunto tra poco dove si parla di libri tra le colline, eccola qua, e qui avremo ospite l'organizzatore, l'ideatore, il direttore, grande intellettuale Francesco Chiamulera, che conosciamo, sentiamo, anche quest'anno sarà veramente una iniziativa, un evento molto interessante con ospiti di spessore come sempre. Poi ci trasferiamo dove? A Passariano, nella stupenda Villa Manin, bellissima, perché ci aspetta una mostra non insomma eccessiva di opere come siamo abituati sinora, abbiamo presentato più di qualcuna anche di recente che sta avendo un successo notevole, però presentiamo una mostra di un'opera di Gustavo Klimt, questo grande artista, ecco, siamo in età contemporanea e vediamo che cosa ci riserva questa opera, opera tanto discussa, descritta, osservata, e quindi si tratta di Nuda Veritas, di appunto di Gustavo Klimt, come dicevamo. E qui avremo in collegamento la direttrice di Villa Manin, che conosciamo, e quindi avremo in collegamento Vania Grinzinnig, eccola qui, che ci illustrerà il significato di questa opera un po' misteriosa, un po' da comprendere, un po' da declinare sotto vari aspetti, ma insomma la nostra ospite sarà di grande aiuto come sempre. Concludiamo poi con un evento, sempre restiamo in tema padovano, restiamo in tema di Antoniano, eccolo qua, perché siamo arrivati alla 50esima edizione del Premio Bontà, cioè quel premio, un concorso internazionale della bontà di Sant'Antonio di Padova, dove appunto sfocia nella cerimonia di premiazione sabato 6 giugno e quindi siamo nel sagrato della Pontificia Basilica di Sant'Antonio e qua sarà una grande festa, una grande kermesse anche qui, perché vengono premiate le opere ispirate a un tema che poi il nostro ospite ci illustrerà, dove partecipano le scolaresche di tutti i livelli, di tutti i gradi, a livello
livello nazionale, quindi sentiamo anche le opere e gli elaborati di altre scuole, di altri studenti. È veramente un'iniziativa significativa perché coinvolge il mondo della scuola e ci fa sempre piacere, ovviamente. Il tema è veramente profondo, come possiamo immaginare, e quindi avremo in collegamento, diciamo, l'anima, il motore di questa cerimonia, che è appunto Leonardo D'Ascenzo, che conosciamo e che ci illustrerà appunto lo svolgimento di questa premiazione e ovviamente del concorso. E quindi abbiamo presentato la scaletta di oggi.

fa un po' fatica a comprendere la sua funzione, insomma tanti aspetti che ho visto che sono appunto da chiarire, quindi parleremo di GSE e poi parleremo di CER. Ecco, oggi andiamo con sigle, ma tranquilli, domani viene spiegato tutto, perché avremo la grande ospite, appunto Barbara Venuti, che ci illuminerà in questo settore, e poi parleremo anche di condomini, diritti, doveri, come comportarsi nei condomini che sembrano avere una elevata litigiosità. Vediamo i motivi, vediamo se si possono smussare questi angoli in modo tale da rendere la vita più agevole anche per chi vive in comunità, grandi o piccoli che siano. Comunque a volte ci sono delle comprensioni e si cerca appunto di venire incontro per un buon rapporto condominiale. E queste e poi altre cose, presenteremo anche un libro domani, ecco, non ci smentiamo mai. Va bene, allora abbiamo fatto un cenno anche a quella che sarà l'incontro di domani. Adesso torniamo a noi perché appunto parleremo anche di Campiello oggi, un attimino facciamo un cenno anche al Campiello, perché ormai ci siamo, questa kermesse letteraria è il premio letterario più importante a livello nazionale, è il più antico, perché insomma risale a tanti tanti anni fa, ma insomma ci riserviamo di fare un cenno anche in questo senso. Allora torniamo a noi, come dicevamo, e andiamo nella Basilica di Sant'Antonio. Basilica di Sant'Antonio, appunto, che si sta preparando, ormai insomma i festeggiamenti incalzano, ma c'è anche una, diciamo, una periodo preparatorio, chiamiamolo così, che va sotto il nome di Tredicina. Abbiamo sentito parlare appunto di questo periodo che è anticipatore, è un'anticipazione appunto della festa del 13 giugno, che quest'anno coincide con il sabato, e quindi anche qui insomma è un periodo, diciamo, di preparazione spirituale a quella che poi che culmina nella solennità, come dicevamo. Allora vediamo l'orario, mi pare che ci siamo, ci mettiamo in contatto con il rettore e vediamo che cosa ci racconta. Poi se avete appunto qualche curiosità, qualche chiarimento, siamo qui in modo tale che ci prepariamo a questo evento che ha carattere religioso, ma anche per noi, ecco, vedere la nostra città così visitata da tante persone che vengono da lontano, che vengono, non so, per motivi, anche per i motivi che vengono qui, che si imbarcano in viaggi veramente impegnativi, sostano poi nella nostra città. Insomma, per noi lo viviamo come un appuntamento, diciamo, misto tra religioso e turistico. Ecco, per noi padovani, per gli altri ovviamente ha un altro significato, un altro impatto. Allora, ci mettiamo in contatto con il rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Antonio Ramina.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci avviciniamo a un grande evento importante per noi padovani, ma soprattutto per il mondo, direi proprio che possiamo definirlo in questi termini, perché ci aspetta i festeggiamenti di Sant'Antonio. Abbiamo in collegamento rettore della Basilica di Sant'Antonio. Con piacere salutiamo padre Antonio Ramina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Eccoci qua, allora, appuntamento ormai consolidato nel tempo, siamo proprio alla vigilia o quasi, però c'è anche un periodo che si chiama Tredicina. Allora un po' illustriamo i nostri radioascoltatori questa fase e poi andiamo al momento clou del 13 di giugno.
1: Sì, ci accingiamo proprio a vivere questo mese antoniano, è il giugno antoniano, così ormai da 20 anni viene conosciuto nella città di Padova e non solo. Mi fanno notare molte persone, così come nei depli anche segnalato, che siamo al 20° anno, la 20ª edizione di questa iniziativa che attorno alla festa di Sant'Antonio unisce molte iniziative di preghiera, di carattere culturale, musicale, artistico, folcloristico, eccetera. Dato che la festa di Sant'Antonio è molto più antica, ma l'estensione del giorno della festa ad un mese intero risale appunto a circa 20 anni fa, sì. Quest'anno è la 20ª edizione. Con la Tredicina partiremo appunto il 31 di maggio e ci avvicineremo giorno dopo giorno al giorno solenne del 13 di giugno, e quindi si avvicenderanno soprattutto le diocesi del Triveneto accompagnate dai loro vescovi, dai loro diocesani. Una grande festa di popolo, come sempre, che ci fa vedere come Sant'Antonio sia amato da moltissime persone e a lui ricorrono molti fedeli di tante città e nazioni diverse.
0: Certo, quindi un periodo preparatorio, insomma, questo grande evento. Momento clou, come si diceva, è il sabato 13 giugno, e qui, insomma, possiamo dire che abbiamo pellegrini fedeli da tutto il mondo, no, padre? Abbiamo
1: certo,
0: proprio.
1: Certo.
0: Ecco.
1: La basilica sarà frequentatissima, ormai l'esperienza si dice questo, forse quest'anno il fatto che si tratterà di un sabato sarà indice di ancora maggiore affluenza. Ecco, ad ogni modo la basilica aprirà molto presto, alle 5:30, e rimarrà ininterrottamente aperta fino alle 22:30, con tutte le celebrazioni eucaristiche durante quasi tutta la giornata, per avere poi al termine della solenne celebrazione delle 17 la tradizionale processione di Sant'Antonio lungo le vie della città di Padova.
0: Certo.
1: L'ultima celebrazione sarà quella delle 21, anche con un appuntamento piuttosto recente negli anni, e vede la partecipazione soprattutto dei giovani, ecco, in festa anch'essi attorno a Sant'Antonio.
0: Certo, i giovani che sono molti, perché vediamo che hanno questo, sono affezionati a questo santo, a questa festa, e c'è una partecipazione molto sentita. Allora possiamo dire, padre, che i giovani, insomma, sono vicini alla nostra chiesa, al nostro santo, lo possiamo affermare con tranquillità?
1: Speriamo di sì, ecco, decisamente in quel giorno molte sono le presenze giovanili, di festa, di collaborazione, si crea anche un bel clima fraterno tra i volontari, che sono quasi tutti giovani, ma poi vediamo che in realtà davvero sono tante le persone giovani, famiglie giovani, bimbi che accorrono, un po' come in occasione, vorrei dire, della morte di Sant'Antonio nel 1231, quando i primi a correre per le vie della città per dire che era morto il santo sono stati proprio i bambini, è morto il padre santo, che è una voce di infanzia che ci ricorda sempre la bellezza del Vangelo e la bellezza anche di questo santo che siamo abituati a vedere raffigurato proprio con Gesù bambino in braccio,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Che evoca anche in noi un sentimento di protezione, di accoglienza da parte di Sant'Antonio verso noi tutti.
0: Certo, è una raffigurazione che la troviamo quasi ovunque, perché dove andiamo, chiese, santuari, c'è sempre il nostro Sant'Antonio, questo va detto, perché insomma è una figura, insomma, che direi che ci fa piacere, è presente in molte occasioni.
1: Certo.
0: Allora, padre,
1: un quadro, una statua ci sono sempre.
0: Esatto, questo è esatto. Allora, santuario Arcella, c'è qualcosa, qua mi chiedono, è coinvolto, c'è qualche rappresentazione, giusto per dare qualche notizia anche qua ai nostri amici arcellani?
1: Sì, Sì, allora due novità vorrei dire ci sono quest'anno. E prima di arrivare alla Arcella vorrei segnalare il 6 di giugno, il premio della bontà, sabato
0: sì.
1: 6 giugno,
0: sì.
1: Che è anch'esso importante perché giunge quest'anno alla 50ª edizione, quindi un altro anniversario in questo cammino del giugno antoniano, un premio della bontà che quest'anno viene dedicato alla pace, il tema della pace, del desiderio di costruire fratellanza, un po' sull'ispirazione di Papa Leone e delle sue parole. E invece per quanto riguarda l'Arcella ci sarà il tradizionale transito il 12 di giugno e lì la novità sarà proprio questa, che la tradizionale rievocazione storica, tempo permettendo, quest'anno si concluderà non all'interno del santuario dell'Arcella, ma si fermerà proprio sul sagrato, sulla piazza, per dare modo a tutti di poter partecipare all'ultimo momento anche di venerazione della statua di Antonio Morente. Ecco, si è voluto cercare di fare il tutto possibile perché tutte le persone possano vivere questo momento con partecipazione piena.
0: Certo, e poi pensiamo anche un attimo a Campo San Piero, perché insomma da lì è partito tutto questo grande percorso lento, particolare, che poi insomma l'ha portato fino all'Arcella, perché poi dall'Arcella c'è il trasferimento alla Basilica, no, padre, è avvenuto così?
1: Sono i giorni di comunione anche tra i nostri tre santuari antoniani, Campo San Piero, dove anche lì si vive la tredicina, 13
0: sì.
1: giorni di preparazione, poi la processione pomeridiana il 13 di giugno, dove Sant'Antonio parte morente, arriva alle soglie di Padova e muore appunto in quel sito che poi diventerà il santuario dell'Arcella, e da lì poi le spoglie mortali di Sant'Antonio vengono portate nella piccola chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove viene sepolto, e attorno a questa chiesa si edificherà nel giro di 80 anni la grande basilica di Sant'Antonio che oggi accoglie il corpo del santo.
0: Certo, e quest'anno abbiamo anche una coincidenza speciale, particolare, ecco, abbiamo l'amico di Antonio che si chiama Francesco, e quindi abbiamo anche questa unione, questo gemellaggio, ecco, com'era il rapporto padre Francesco-Antonio, ecco, un attimino qualche cenno a questi due grandi protagonisti.
1: Sì, beh, innanzitutto questo ci dà l'occasione per ricordare una cosa non sempre così conosciuta, e cioè che Sant'Antonio era un frate francescano, appunto,
0: sì.
1: prima tra gli agostiniani, poi incontra alcuni frati francescani che di ritorno dal Marocco perdono la vita, donano la vita per il Vangelo, e Sant'Antonio, infervorato da questa loro testimonianza, decide appunto di entrare tra i discepoli, tra i seguaci di Francesco d'Assisi.
0: Mm.
1: Antonio e Francesco sono contemporanei, nel senso che vivono pressappoco negli stessi decenni.
0: Sì. Sì.
1: Francesco muore nel 1226, esattamente 800 anni fa, e Antonio nel 1231. Ecco. Sicuramente si sono incontrati intorno al 1221 in un grande incontro, un grande capitolo di frati ad Assisi. Francesco d'Assisi parlava a questa grande assemblea fraterna, e tra i tanti frati di questa assemblea c'era anche certamente frate Antonio di Padova. E poi le fonti francescane ci trasmettono, ecco, in modo autentico un piccolo biglietto, una piccola lettera che Francesco d'Assisi scrive a Sant'Antonio di Padova, in cui dice così: mi sta bene, frate Antonio, mio vescovo, che tu insegni la teologia, purché in te non si estingua lo spirito di devozione, di preghiera. Quasi un'autorizzazione che San Francesco dava al nostro Sant'Antonio per predicare, per insegnare teologia sullo stile della semplicità francescana.
0: Certo, quindi insomma è rimasto affascinato Francesco dal grande Antonio, predicatore, personaggio carismatico senz'altro, e di grande cultura, perché era venuto a studiare a Padova, no? Il motivo era anche questo.
1: Sì,
0: che,
1: Io credo che Francesco abbia riconosciuto in Sant'Antonio da un lato la sua grande preparazione, ma anche il fatto che questa preparazione non lo divideva dagli altri, ma lo apriva agli altri, lo faceva vicino ai poveri, alle persone oppresse, e quindi era davvero sulla scia di Francesco d'Assisi un testimone vivo di Vangelo a favore dei poveri.
0: Certo, quindi veramente due personaggi straordinari. E allora direi che la macchina organizzativa è già in moto, è già partita, diciamo, e appunto partecipiamo a partire dal 31 maggio qui fino al 12 giugno a questo periodo preparatorio spirituale tredicina e via via dopo quella che sarà la grande giornata kermesse. Allora vi aspettative tante persone, ecco, penso tanti pellegrini, no padre, da tutto il mondo come al solito, penso che
1: è un volto universale quello che si vede attorno a Sant'Antonio il 13 giugno, ma anche nei giorni immediatamente precedenti. Ecco, sempre suggestivo poter vedere i vari colori, i vari volti della devozione antoniana, tante volte con gruppi, pellegrinaggi, i fedeli che giungono a Padova con i loro abiti tradizionali, proprio a segnare questo volto multiforme dei tanti amici di Sant'Antonio, ma che diventano un'unica famiglia attorno a lui. Ecco, credo che sia anche una voce significativa per ciascuno di noi, al di là della nostra appartenenza religiosa, ecco, a ricordarci che le nostre diversità sono chiamate non a creare divisioni, ma a entrare in comunione. Ecco, la diversità viene custodita al meglio quando entra in comunione con gli altri, non quando fa divisione, fa muro, fa attacco. Ecco, credo che sia un messaggio valido per l'umanità sempre.
0: Certo, soprattutto in questo periodo stiamo uniti, perché insomma abbiamo tanto bisogno di fare una forza unica, sentirsi forti e andare incontro a tutti i problemi appunto che ci sono. E allora insomma grande festa, grande avvenimento, come state seguendo, partecipiamo tutti, anche noi padovani, ecco, ci identifichiamo in questa ricorrenza. E qua mi dicono invece no, Campo San Piero l'abbiamo già citato e quindi insomma ecco, qualcosa ci sarà anche a Campo San Piero, ovviamente, dove ha vissuto il grande Antonio. Poi ricordiamo allora che il nostro ospite, padre Antonio Ramina, è anche scrittore con tutta la forza del cuore, ne abbiamo parlato precedentemente, ricordiamo questo libro, e poi ancora Francesco Chiara Antonio, delle letture mi pare siano queste, padre, no? Queste Francesco Chiara.
1: Sì.
0: Facciamo un cenno magari, che l'altra volta non avevamo tempo, in che cosa consistono?
1: Sì, allora con tutta la forza del cuore ripercorre un po' un'enciclica del Papa Francesco, che era il suo ultimo testo, che rifacendosi al cuore di Gesù però ci faceva vedere come anche noi siamo in qualche modo sintonizzati con il cuore di Cristo che ci vuole bene. Ed è un'antologia di scritti di vari santi, per cui anche testi di Sant'Antonio, che parlano proprio del cuore animato dall'amore, del cuore animato dalla fiducia, del cuore illuminato dalla riconciliazione. Francesco Chiara ed Antonio invece è un'antologia di loro testi, proprio di questi tre santi, tre grandi figure che gravitano attorno all'unica spiritualità francescana e che ci fanno battere ancora il nostro cuore, perché ci fanno capire quanto fossero davvero innamorati della vita, innamorati del Signore, innamorati del creato, innamorati della possibilità di costruire sempre strade di pace.
0: Certo, allora prepariamoci, ripeto ancora una volta, grande evento, una kermesse veramente di tanti giorni e poi che culmina, come dicevamo, sabato 13 giugno. Perché tanto amore per Sant'Antonio? Qua mi dicono, beh, penso perché era in difesa dei poveri, no, dei debitori, poi lui si è speso molto per questa causa e ha ottenuto anche dei risultati, ecco perché un ascoltatore chiede un attimino a Sant'Antonio questo grande attenzione. È stato molto, soprattutto la difesa dei poveri, no? Giusto? Diamo una risposta al nostro ascoltatore.
1: Rimane, da un lato rimane un mistero come mai Antonio sia così noto e così amato in tutto il mondo, infatti ci sono tantissimi altri santi grandi ma che forse non hanno la stessa popolarità. Dall'altro qui a Padova si valorizza giustamente molto il fatto che Antonio sia intervenuto in modo rivoluzionario per quei tempi, proprio nello statuto cittadino, pochi mesi prima di morire, intorno alla metà del marzo del 1231, riesce a fare cambiare le leggi dello statuto comunale in modo tale che i debitori vittima di usura potessero uscire dal carcere e quindi, pur magari dovendo lasciare Padova, potessi comunque dedicare ad una nuova vita. Ecco, per quei tempi una legge davvero rivoluzionaria.
0: Certo.
1: Ecco, liberare dal carcere debitori insolventi a causa dell'usura per permettere loro di potersi dedicare ancora alle loro famiglie. Una grande iniziativa di libertà e di carità.
0: Certo, una stretta grande vicinanza, insomma, alle persone in difficoltà, alle persone che avevano bisogno, e questo è un grande merito del nostro Antonio. Allora, diciamo che è tutto pronto, quasi, quindi partecipiamo a questa grande festa. E poi
1: la statua del Santo è già in Basilica, è stata posizionata qualche giorno fa, e ho visto anche che molti giornali hanno proprio dato notizia di questo, come se fosse proprio un desiderio di tutti poter riconoscersi in questa figura così, così bella, così suggestiva.
0: Certo, poi ricordiamo anche le tante richieste rivolte al Santo, di aiuto, di famiglia, di lavoro, di amore, insomma richieste di vario genere, mi sembra, padre, no? Un po' toccano tutti i temi della vita, no? Giusto?
1: Tante richieste come quelle che lei ha elencato, e così come anche tanti motivi di ringraziamento, ecco, davvero tante persone che attestano come la protezione di Antonio sia stata di consolazione, di aiuto per le loro vite, soprattutto nei momenti di difficoltà, ecco, hanno potuto sperimentare nell'intercessione del Santo un aiuto concreto.
0: Certo, un aiuto alla nostra, alla vita di tutti i giorni, e quindi insomma è una grande festa, un grande momento che ci teniamo a partecipare. Allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, il rettore Basilica di Sant'Antonio, Antonio Ramina, e seguiremo gli avvenimenti, ci saremo il 13 perché è un grande momento, non possiamo sottrarci. Grazie, grazie padre per tutto quello che fate.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Arrivederci, buon pomeriggio, grazie, grazie. Bene, è un evento. Guardate, un evento, chi non c'è mai stato magari forse fa fatica a rendersi conto, però ha una caratura, un risvolto internazionale, tanta gente che chiede aiuto, che crede nella fede, quindi varia col massimo rispetto ovviamente, e che appunto vengono da lontano, da molto lontano, tanti anche del Sud America mi sembra negli anni passati, e quindi cerca un attimino di trovare conforto, come è giusto che sia, perché Sant'Antonio ha fatto molto soprattutto per i debitori. Pensate, è proprio come ha precisato il nostro ospite, ha presentato questa richiesta, si direbbe oggi, è stata accolta, inserita nello statuto, appunto siamo nel marzo 1231, è tutto documentato quello che stiamo dicendo, appunto di alleggerire le pene per le persone che avevano dei debiti, che non sempre erano persone scorrette, disoneste, ma gli affari, come succede oggi, anche allora potevano andare male, e quindi si indebitavano. Perché umiliare queste persone, perché trattarle male, eccetera, perché addirittura c'era il carcere. E lui è stato molto vicino a queste difficoltà di queste persone, e appunto ha fatto una rivoluzione, come ha detto il nostro padre Antonio, che si ha alleggerito la situazione dei debitori. E quindi ecco che questa basilica, che è una delle più belle al mondo, penso, sia per l'architettura, per come si presenta esternamente, ma soprattutto perché all'interno è di una ricchezza di opere, di cappelle che ci sono, l'ingresso e la parte centrale, diciamo la parte centrale, e poi per quello che è anche la frequentazione, perché sì, ci sarà diciamo il grande afflusso per il 13 di giugno, ma nel corso dell'anno la basilica è molto frequentata, quindi insomma è un punto di riferimento. Chi viene a Padova o nelle vicinanze, chissà perché, chiedono di vedere la basilica di Sant'Antonio, e quindi è un punto di riferimento religioso senz'altro per i pellegrini, per i fedeli, e anche turistico, perché chi viene anche per vedere appunto la bellezza di questa basilica, che è stata una costruzione impegnativa. Pensate un po', si racconta che è stata una costruzione di circa 75-78 anni fa, 78 anni è il periodo della costruzione, quindi potete immaginare che sforzo c'è stato anche dal punto di vista economico, e poi un'architettura particolare, in armonia con tre stili. Abbiamo il bizantino, il gotico e anche un po' il romanico, di un'ampiezza poi veramente, poi all'interno sembra salire verso il cielo, veramente molto bella. E questa altezza, che è di 28 metri ed è larga 37 metri, a queste arcate poi quando ci si ritrova davanti alla basilica, queste cinque arcate rientrante. Poi quella centrale sopra, sopra, se appunto sormontata, c'è questa nicchia contenente la statua del santo. Nella lunetta c'è un affresco che è sempre in coppia di Andrea Mantegna, anche qui Andrea Mantegna, grande artista, grande pittore padovano, nativo di Piazzola sul Brenta, una località vicina. E poi ci sono le tre porte bronze che si aprono sul sagrato, dove spicca il monumento equestre del Gattamelata. Allora, le Gattamelata, abbiamo parlato molto e sappiamo ormai, insomma, che sono stati, è stato rimosso come statua perché è soggetto a un restauro. Un restauro, a quanto sembra, poi ci informeremo anche meglio, molto impegnativo, molto particolare, perché è stato trascurato per molto tempo, forse si doveva intervenire prima, e quindi ci sono tempi abbastanza lunghi. Quindi adesso, in quest'anno, non che perché viene, non vede la statua del Gattamelata. Un peccato, perché è un'opera del Donatello in bronzo, monumentale, impegnativa. E pensate un po', l'anno scorso, l'altro anno, si poteva salire sopra appunto per vedere il Gattamelata, la statua, da vicino, e rendersi conto appunto di quello che è stato il danneggiamento per effetto del tempo, delle intemperie, appunto di questo periodo, che non è mai stata messa a mano, insomma, è un po' di trascuratezza, diciamolo così. Comunque, insomma, è in restauro e speriamo che sia finito quanto prima, in modo tale da poterlo vedere nella sua collocazione originale. E poi andiamo un po' a questa basilica, basilica dove svettano, si innalzano queste otto cupole e due campanili, e l'interno, quando entriamo, è un colpo d'occhio, è un'emozione ogni volta che si entra, anche se siamo così abituati ad andarci, ad entrare, perché siamo da quelle parti, si entra un attimo, e quindi questo interno, insomma, così ricco, così bello, così fastoso, è una basilica a croce latina a tre navate, poi ci sono le cappelle laterali radiali, cappelle appunto molto ricche di statue, di immagini, e cappelle appunto che sono poi le più famose, ricordiamo, dove tutti ci passano, cappelle delle reliquie o del tesoro, chiamata anche così, in quanto contiene la lingua incorrotta, eccola qui. Poi ancora andiamo alla cappella, all'altare dell'Arca, con la tomba del santo, e lì una sosta obbligata, dove ci passano tutti e sostano un attimino appunto di devozione. Degne ancora di nota sono le cappelle appunto radiali di San Bonifacio, Francesco, Giuseppe, poi ancora Leopoldo, Stefano, e tutte, insomma, hanno delle caratteristiche architettoniche particolari. E allora, Antonio non è di Padova, non è nato a Padova, ecco perché sembra strano a qualcuno, Sant'Antonio di Padova, insomma, è così citato, però nacque a Lisbona e siamo in Portogallo, e nacque nel 1195, e il suo vero nome era Fernando, ecco. Poi, come è stato detto dal nostro ospite padre Antonio, appunto lui ha aderito all'ordine dei Francescani e si chiamerà Antonio da questo momento, da questa sua adesione all'ordine. Poi ancora ricordiamo, vabbè, insomma, una vita un po' di, ecco, voleva venire a Padova perché c'era la famosa Università di Padova, allora anche all'epoca, e qui è venuto per lo studio, poi si è trovato bene, si è fermato, e poi ha avuto questo soggiorno, questo periodo a Campo San Piero, qui vicino a noi, a due passi. Era una persona veramente straordinaria, colta, che appunto lasciava un po', sorprendeva per la sua eloquenza, per la sua capacità, per il suo carisma. Ecco, io penso che San Francesco sia stato colpito, culturalmente sì, preparato, ma dal suo carisma un fatto, un elemento naturale. Ecco, quindi gli ha dato fiducia, ha creduto in lui e lo voleva come predicatore, evangelizzatore, in modo tale, insomma, che portasse la parola del Vangelo nei nostri territori. Poi ancora, vediamo un attimo, vabbè, abbiamo detto le allora consigliamo anche, se venite a Padova oppure per il 13 un'altra occasione, vicino ci sono anche altre opere, quindi nel lato destro della basilica ci sono appunto questi monumenti, queste cappelle che appunto fuori, esterne ovviamente, che potete vedere con tranquillità. Allora un attimo.

Eccoci qui che completiamo il discorso del sagrato. Allora adesso andiamo fuori dalla basilica e appunto si possono ammirare l'oratorio di San Giorgio, questo elegantissimo edificio, bello, bello veramente, fatto edificare dal marchese Raimondo Lupi di Soragna come una cappella funeraria per la propria famiglia. E qui abbiamo questa struttura che risale al 1377 e poi fu portato a compimento da Bonifacio Lupi. Qui abbiamo opere di Altichiero D'Asevio, grande pittore, affrescante, e ecco, di recente poi è stata un po' rifatta, diciamo, ritoccata la illuminazione, e qui vedrete veramente delle opere straordinarie rese soprattutto così belle da questo nuovo sistema di illuminazione. E quindi ve la consiglio proprio di visitare anche questo oratorio di San Giorgio, che ovviamente lo trovate a destra della basilica. Credo che sia sempre aperto ovviamente, e quindi anche qui è un'opera straordinaria. Poi ancora vicino, ancora altro oratorio dove ci sono anche opere del Tiziano da giovane. Tiziano, quando aveva 20 o 22 anni, qui ha lasciato alcune opere che potrete vedere, che sono opere di grande rispetto, di grande prestigio, nonostante l'età così giovanile del nostro Tiziano. Quindi vedete, insomma, un sagrato ricco di opere. Ecco, dispiace appunto per il Gattamelata, ma sarà per un'altra volta, e quindi ecco, vi consigliamo proprio di vedere un po' tutta questa zona. E poi ovviamente centro Padova, con tutto quello che si può vedere, Caffè Pedrocchi, Palazzo della Ragione, poi ancora l'università, poi ancora la Cappella degli Scrovegni, e via via, insomma, Padova non si finisce mai di incontrare le famose, la Scoletta, poi c'è anche questa molto significativa, e poi le tre piazze importanti dove ci sono, costituiscono il salotto di Padova, ricche di attrazione, di negozi, di cose importanti, insomma, tutto un insieme. Trovate una Padova molto vivace dal punto di vista culturale, dal punto di vista architettonico, artistico, con tante tante cose da vedere, a partire sempre dalla Basilica di Sant'Antonio, che ovviamente vi consigliamo. E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, un nostro ascoltatore pone il problema appunto delle crociate, dei tempi passati, di tanti tanti secoli fa, ma io, ecco, vi invito sempre a ricollocarci con la nostra mente appunto a quel periodo di secoli e secoli fa, dove appunto c'erano queste diciamo crociate per appunto affermare la fede in cui si credeva, in cui, in qualche cosa in cui si crede, si tende sempre ad adoperarsi per la difesa, per far sentire il proprio pensiero. E appunto ci sono stati degli scontri, nessuno lo mette in dubbio, per carità, però adesso non possiamo appunto paragonare il periodo di secoli e secoli fa, la quarta crociata 1204, giusto per dare una data, con quello che è il momento attuale. Anche adesso chi ha un'idea eccetera va fino in fondo e difende i suoi principi, le sue ideologie, la sua idea. Quindi nulla toglie, si sa che sono stati questi fatti, però insomma, ecco, non possiamo condannare quelli che sono stati i comportamenti, i fatti di secoli e secoli fa, che vanno ricollocati nella sua epoca, senza commentare, diciamo, particolari, perché insomma chi ha fede va fino alla fine. Bene, allora, però ha fatto anche del bene, quindi avete sentito appunto quanto è stato vicino alle persone che ne avevano bisogno. E allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo ad illustrare quella che è una manifestazione, una kermesse, che è arrivata alla 46esima edizione, quindi insomma ha un po' di storia alle spalle. E qui ormai è per giugno, programmata per giugno, comprende i tre mesi estivi, i mesi più importanti, dove è un evento multidisciplinare e comprende vari ambiti di spettacolo, perché vedo qui che si va dalla
musica, dal teatro, poi ancora musica lirica, eccola qui, musica moderna, e poi danza e poi cinema. Insomma, ecco, vedete che i settori sono molti, sono diversi, in modo tale da accontentare un po' tutti nelle proprie esigenze. Poi c'è così spettacoli, siamo intorno ai 110, tanti gli artisti, veramente un esercito di artisti qui provenienti da 15 paesi. Come vedete, si tratta veramente di un evento estivo molto impegnativo, tra l'altro, e dislocato nelle varie città, perché siamo in ambito della pedemontana, questi tanti comuni che sono interessati, comuni piccoli, comuni anche minuscoli, diciamo qua, ecco, quasi delle frazioni, dove portare appunto questi eventi ovunque, in modo tale che ci sia una partecipazione più capillare possibile a questo cartellone che ha tanti nomi. Vedo qui, ecco, Zappalà, Bosso, Fresu, Paolo Fresu, che bello, insomma, grandi artisti che siamo abituati a sentire, a conoscere, però se abbiamo la possibilità di avvicinarci, di conoscere le loro opere da vicino, ancora meglio, insomma, perché dal vivo uno spettacolo ha sempre un certo fascino. E quindi adesso noi ci metteremo in contatto con la direttrice artistica generale, da tanto tempo che segue la manifestazione, ma da tantissimo tempo, da quello che posso vedere, la dottoressa Rosa Scapin, che conosciamo, che, insomma, abbiamo sentito in altre occasioni, ormai anche lei una voce nota alla nostra emittente, e vediamo che cosa ci racconta e come ci illustra appunto questa significativa edizione. Allora, il tempo di metterci in contatto.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto ad illustrare una kermesse importante. Pensate che siamo alla 46esima edizione. Abbiamo in collegamento direttrice generale artistica, dottoressa Rosa Scapin, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, un bel traguardo anche in senso temporale, 46esima edizione. Dottoressa, mi pare che dobbiamo pure appunto renderci conto che è una manifestazione consolidata nel tempo.
1: Ormai direi proprio di sì, assolutamente consolidata, anche se continuamente rinnovata proprio per rispondere alle variazioni sia del mondo creativo, dello spettacolo dal vivo, e sia anche delle richieste, delle necessità, dei mutamenti del pubblico.
0: Certo, allora andiamo un po' ad illustrare, ecco, opera estate intanto, questa edizione particolare, molto ricca, un cartellone veramente ricco, che va a toccare tanti settori, multidisciplinare. Allora, illustriamo per i nostri ascoltatori, ecco, il cartellone e che cosa consiste la manifestazione, anche in senso geografico.
1: Sì, allora, in senso geografico il capofila è Bassano, il comune di Bassano, ma è un territorio più vasto, quello dove si sviluppa il festival, un po' in tutta la pedemontana veneta. Sono una ventina di comuni dove appunto ogni comune sceglie il tema, lo spazio, gli artisti, la comunità da coinvolgere. Insomma, in ogni comune cerchiamo proprio di creare degli appuntamenti originali che abbiano a che fare anche con quel territorio, perché uno degli obiettivi è quello di valorizzare il territorio attraverso le arti dello spettacolo e con la presenza di artisti di livello nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto di tanti giovani talenti emergenti che vengono sostenuti non solo con l'ospitalità nel festival, ma in molte progettazioni che durano tutto l'anno. Noi diciamo sempre che è un festival permanente, perché tra residenze artistiche, progetti di formazione, presentazioni al pubblico durante tutto l'anno, insomma, alla fine i tre mesi di festival sono proprio una sintesi di una progettazione che dura costantemente durante tutto l'anno, ecco. Quindi sì, il territorio è un territorio vasto, gli spazi sono tantissimi, perché quest'anno andiamo ad abitare oltre 50 spazi. Sono teatri ovviamente, ma sono anche ville, castelli, parchi storici, paesaggi, proprio per offrire un'esperienza ulteriore rispetto all'esperienza dello spettacolo, anche dell'ambientazione, che dà un senso anche molto spesso allo spettacolo, o deriva a volte proprio dallo stesso luogo, dallo stesso spazio.
0: Certo, quindi andate incontro anche alle richieste, alle esigenze del luogo dove vi proponete, in piena collaborazione, diciamo, con...
1: Assolutamente, insieme, sì, ecco, sì, sì, più che collaborazione proprio insieme, una condivisione totale, proprio per non collocare qualsiasi cosa ovunque, ecco, non è mai così, non è mai qualsiasi cosa ovunque, ma è proprio, sono progetti che pensiamo per quasi sempre, ovviamente, per quello spazio, per quel luogo, per quella comunità.
0: Certo.
1: Ecco, stiamo parlando di le varie forme di spettacolo dal vivo, quindi dalla danza al teatro, alla musica, al circo contemporaneo, e per ognuno di questi settori, linguaggi dello spettacolo, declinazioni diverse, perché per la musica passiamo dalla classica al jazz all'opera, quest'anno torna all'opera, avremo una straordinaria cavalleria rusticana, e lo stesso anche per il teatro e la danza. Ci sono spettacoli da palco, ci sono spettacoli invece che abitano i paesaggi, che abitano i luoghi pubblici, insomma, davvero cerchiamo di venire incontro ai tanti pubblici diversi che ormai frequentano appunto le attività di spettacolo.
0: Certo, e vedo anche un numero di spettacoli considerevole, 110 spettacoli, 680 artisti, quindi un coinvolgimento notevole, sostanzioso direi, no?
1: Certo,
0: 680.
1: Sì. Sì, sono circa 680 artisti, appunto oltre 110 spettacoli e artisti che provengono da 15 paesi diversi, quindi avremo davvero, soprattutto nella parte finale del festival che è B-Motion, i 10 giorni che dedichiamo al contemporaneo, dal 21 al 30 agosto, in 10 giorni sono 38 spettacoli solo in quei 10 giorni lì, e lì appunto è teatro, danza, musica, e lì si concentra davvero l'internazionalità del festival. Sono soprattutto giovani artisti, compagnie che appunto invitiamo dai diversi paesi, che abbiamo visto nei diversi festival in giro per il mondo, che molto spesso abbiamo incrociato anche con i progetti di residenza, oppure che sosteniamo insieme alle molte reti e agli altri soggetti europei con i quali abbiamo relazioni, di cui siamo partner. Individuiamo insieme soggetti e compagnie per i quali condividiamo lo stesso interesse, e poi appunto li invitiamo, noi invitiamo i loro artisti. Molto spesso ci sono scambi anche con i nostri artisti italiani che poi vengono ospitati nei festival europei. Insomma, è un lavoro di scambio continuo e di collaborazione continua con davvero tanti soggetti, sia a livello europeo ma anche di altre parti del mondo. E questo ci consente di offrire, soprattutto in quei 10 giorni, una panoramica straordinaria di quello che si muove oggi nel mondo dello spettacolo, non solo a livello nazionale, ecco, con la presenza anche di moltissimi operatori stranieri, perché in 10 giorni hanno la possibilità davvero di vedere tantissimi artisti, tanti certo. spettacoli, tante performance, ed eventualmente poi ospitarle anche nei loro festival, nei loro teatri.
0: Certo, ecco. Quindi scambi culturali molto significativi, importanti in questo mondo, insomma, che sembra ecco, così non avere più un contatto, invece la cultura ecco, sconfina e interessa anche altri settori, altri paesi. Ma direttrice, noi vediamo anche nomi importanti, Paolo Fresu, tanto per citarne uno, Fabrizio Bosso.
1: Certo, per la musica c'è un programma straordinario quest'anno, sia per la musica classica che per il jazz. C'è Paolo Fresu con uno straordinario gruppo di musicisti nel suo progetto Kind of Lies, che è una dedica splendida a Miles Davis, di cui ricorre l'anniversario proprio quest'anno. Quindi abbiamo appunto, ospitiamo questo evento davvero di valore. Abbiamo poi un altro progetto sempre con un gruppo di jazzisti straordinari, Pensieri e Parole, un omaggio a Lucio Battisti ma in chiave jazz, perché il gruppo, insieme con Peppe Servillo, il gruppo di jazzisti che si è riunito per questo progetto, è davvero straordinario: Rita Marco Tulli, Fabrizio Bosso, Xavier Girotto, insomma davvero un gruppo fantastico. Poi avremo Paolo Angeli, il musicista sardo che è autore di questo strumento fantastico, una specie di chitarra orchestra, con il suo nuovo progetto. Poi abbiamo una delle inaugurazioni del festival, torniamo ancora sul ponte di Bassano con l'orchestra di Padova e del Veneto, con due suite di Handel scritte proprio musica sull'acqua e musica per i reali fuochi d'artificio, per cui scritti per due celebrazioni sull'acqua e con i fuochi d'artificio. e i fuochi d'artificio sparati dal fiume Brenta, quindi e la musica amplificata sulle rive del fiume, per cui tutti potranno ascoltare benissimo e soprattutto vedere questo spettacolo straordinario dei giochi pirotecnici sull'acqua. Poi dicevo appunto della cavalleria rusticana, sempre con l'orchestra di Padre del Veneto, ma con un gruppo di artisti straordinari, di cantanti che stanno calcando i teatri d'opera più importanti del mondo, dalla Scala al Metropolitan. Davvero siamo molto felici di avere messo insieme, è una collaborazione con il Comune di Padova, perché ci sarà anche a Padova. E poi abbiamo un gruppo straordinario di giovani artisti, di giovani talenti della classica, sia italiani che di altri paesi. Cominciamo con Giovanni Andrea Zanon, il nostro violinista, che però sarà con un pianista canadese giovane meraviglioso, Tony Sikyun. Poi abbiamo i pianisti che hanno vinto il premio Venezia, perché quest'anno c'è la collaborazione anche con la Fondazione Amici della Fenice e il premio Venezia per i migliori pianisti. Insomma, abbiamo davvero un gran programma per la musica.
0: Certo.
1: Ovviamente per il teatro e per la danza è esattamente la stessa cosa, cioè una grande varietà di spettacoli. Tra l'altro comincia proprio con la danza, con una parata di danza, di acrobati, di meravigliose creature gigantesche e luminose, una parata che attraverserà il centro storico della città con la compagnia francese Rémy Ménage, che è celebre proprio nel mondo per i suoi universi, i suoi allestimenti assolutamente originali. E poi avremo una serie di nuovi spettacoli. Una piccola personale la dedichiamo alla compagnia Zappala Danza, che non era mai stata ancora al festival, con due spettacoli, uno dedicato Brother to Brother, dove i brother, i fratelli, sono i due vulcani, l'Etna e il Fuji, perché mette insieme il mondo, diciamo, mediterraneo con il mondo giapponese, quindi ci saranno ci sarà un gruppo di musicisti che suonano i tamburi giapponesi e tutta la compagnia impegnata in questa creazione di danza. Il secondo, che è in prima assoluta a Bassano, si chiama Bach Dance Concert, e la compagnia è impegnata in questa nuova coreografia proprio sulle musiche di Bach, suonate dal vivo da Ramin Barani, che è uno degli interpreti bachiani più accreditati a livello internazionale.
0: Certo.
1: Ecco, per cui molto spesso tanti dei progetti che presentiamo sono essi stessi multidisciplinari, no? Perché li indichiamo come teatro, ma in realtà ci sono musicisti straordinari insieme, o per la danza la stessa cosa.
0: Certo.
1: Ecco, per il teatro abbiamo le due nuove creazioni di Anagor, Il politico dell'infamia e uno spettacolo dedicato all'Arlecchino, alla figura di Arlecchino, povero diavolo, si chiama Maldetto Arlecchino, è in prima nazionale. Ci sarà Davide Nia, ci sarà Enrico Ianiello. Ianiello è diventato popolare in televisione interpretando il commissario della serie Un passo dal cielo. In realtà lui è un attore, scrittore, drammaturgo e anche regista molto impegnato, e presenterà un dolcissimo spettacolo tratto dal suo romanzo La vita prodigiosa di Isidoro Sifrottin. Ecco, poi avremo i Fratelli dalla Via, avremo Mirko Artuso con Paolo Malaguti, lo scrittore, con la sua trilogia del fronte sulla grande
0: storico.
1: Guerra. Un altro dialogo attore scrittore sarà quello con Andrea Pennacchi e Massimo Carlotto, con lo spettacolo 30 anni da ligatore sulla figura di investigatore, no? di creato dalla penna di Massimo Carlotto. Sono 30 anni per festeggiarlo, questa questo spettacolo tra parole, musica e appunto questa figura ormai iconica. Stivalaccio Teatro con un nuovo progetto, La Cena dei Villani, per poi parlare di spettacoli che sono strettamente collegati anche con il territorio. Per esempio in Val Brenta Vastagna verrà ricordata con una nuova creazione il disastro dell'alluvione del 66, quest'anno gli 80 anni, per certo. Cui immagini, anche lì parole e musica per ricordare quell'evento, certo. Poi passeggiate teatrali nel verde, nei paesaggi, insomma davvero tantissimi, sono davvero tantissimi progetti,
0: tanti eventi variegati in modo tale che ognuno trova il suo settore che più gli aggrada, che più gli piace. Quindi una Bassano che si illumina di arte, di luci, di spettacoli, una sfavillante Bassano possiamo immaginare, vero Rosa? È così insomma il senso e il significato.
1: Sì, un bel impegno Bassano, ma immagino. Appunto e anche le città intorno, certo. Perché appunto alcune di queste cose che vi ho raccontato saranno appunto ospitate anche in luoghi molto belli dei comuni vicini. Ecco, non manca nemmeno il Minifest, che è il festival dedicato ai più piccoli con le compagnie proprio specializzate di teatro ragazzi. Cominciamo proprio con una piccola finestra l'ultimo fine settimana di giugno con 4 giorni intensi dove accogliamo oltre a compagnie italiane anche compagnie europee, quindi un'apertura internazionale anche per il linguaggio del teatro ragazzi. Ovviamente sono tutte compagnie che lavorano con il movimento piuttosto che con il video, la gestualità, in modo che sia comprensibile anche al nostro pubblico di giovanissimi. E poi tutta l'estate, sia a Bassano che in altri comuni, una serie di spettacoli proprio dedicati al pubblico dei giovanissimi, dei bimbi e delle famiglie.
0: Certo, quindi nessun limite anagrafico, dai piccoli ai grandi, mettiamola così, perché insomma è aperto a tutti. Quindi spettacoli a respiro europeo, internazionale, e ottima partecipazione, perché qui ho visto poi i dati, siamo sui 50.000 persone che ha partecipato precedentemente nelle edizioni, quindi mi pare un dato significativo, importante, che da tenere conto.
1: Sì, l'anno scorso abbiamo davvero raggiunto dei numeri molto importanti, speriamo appunto che anche quest'anno riusciamo a coinvolgere davvero un pubblico vasto. Il fatto di affrontare appunto diversi linguaggi, diversi temi, ambientare gli spettacoli in diversi contesti va proprio nel desiderio di coinvolgere pubblici diversi, interessi diversi.
0: Certo, è anche significativo ricordare gli eventi del 1900.

0: questo concerto sarà proprio l'avvio, diciamo la prova, l'avvio di una tournée che poi lo porterà in molti teatri in America, proprio con, insieme con questo giovane pianista che è altrettanto straordinario. Proprio in preparazione di questa tournée ci sarà questo concerto d'esordio proprio a Bassano del Grappa.
1: Certo, trampolino di lancio insomma per questo ragazzi giovani ovviamente che si proiettano nel mondo, e ci fa senz'altro molto molto piacere. Bene, mi sembra un cartellone, una kermesse ricca di nomi prestigiosi, ma che poi quello che è interessante tocca tutti i settori, perché qui danza, teatro, opera lirica. Interessante, è la prima volta che fate opera lirica, mi pare, no?
0: No, noi ci chiamiamo Opera Estate perché il festival nasce come festival operistico.
1: Ecco.
0: Quindi adesso erano un po' di anni dopo il Covid, abbiamo diciamo subito uno stop rispetto ai progetti d'opera, e quest'anno appunto torniamo con
1: la Cavalleria Rusticana. Grande opera da non perdere, da non perdere senz'altro. Bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, dottoressa Rosa Scappin, direttrice generale artistica, che insomma qui ci ha presentato un programma vasto da seguire, circa 16 comuni interessati, tanti le località della Pedemontana, e capostipite, diciamo, ecco, capofila è Bassano del Grappa, che si illumina di arte e di spettacoli. Bene, noi...
0: Ecco, trovate, tutti possono trovare il programma, le modalità di partecipazione, gli approfondimenti sul nostro sito operaestate.it.
1: Certo, benissimo. Bene, allora grazie ancora per il vostro impegno, un impegno lungo sempre, non solo di 3 mesi, mi sembra di aver compreso, ma è un impegno appunto di sempre, e poi culmina, diciamo, nella stagione estiva. Grazie alla nostra ospite e a tutti coloro che
0: grazie
1: hanno collaborato, e ci sentiremo alla prossima. Grazie dottoressa,
0: grazie,
1: arrivederci. Beh, veramente avete sentito un'opera colossale, ecco, non c'è, nessuno può sentirsi escluso, mettiamola così, perché ci sono tutte le tipologie di arte, come è stato detto, ma soprattutto coinvolge anche le varie età anagrafiche, dai piccoli ai grandi ai maturi, e quindi ci sembra veramente sia un'attenzione molto molto particolare. Allora adesso noi, dagli spettacoli in grande stile, come abbiamo sentito, andiamo un po' anche alla lettura, perché, ripeto ancora una volta, il Veneto, da quello che è emerso dal Salone del Libro di Torino, che si è chiuso settimana scorsa con un successo notevole, la regione Veneto risulta la regione dove si legge di più, col 41%, quindi insomma rispetto ad altre che hanno appena il 14%, quindi c'è un bel distacco, ci tengo a dirlo, perché insomma a volte ci sono queste affermazioni, questi stereotipi che danno un fastidio enorme su quello che è il Veneto, i Veneti, eccetera eccetera, quindi sarebbe ora anche di finirla con questi commenti. E qui si legge molto, non solo perché ci sono tante librerie, come ho visto in certi commenti, ecco, ma perché si legge proprio, si acquista il libro e si legge, e quindi questo fa piacere, perché insomma 40-41% è un dato molto significativo e siamo in testa come regione, quindi avanti così, amici veneti, insomma andiamo contro tutte quelle che sono queste chiacchiere, mettiamole così, però danno anche fastidio, perché sono insistenti anche certi film, film non solo del passato, ma anche recenti, che partono da questa forma così, diciamo, di un Veneto un po' semplice, un po' misero se vogliamo, e questo ci dà parecchio fastidio. Siamo la regione che legge di più, ecco, ci difendiamo molto bene, andiamo avanti su questa linea e troveremo sempre appunto un'ottima affermazione. Allora adesso noi andiamo nelle colline del Conegliano, di Valdobbiadene, e colline famosissime appunto per il suo prodotto, però non solo.

il prodotto speciale, particolare, conosciuto nel mondo, ma soprattutto perché si legge, e ritorniamo ancora al nostro tema, si legge nelle colline appunto di Valdobbiadene, di queste zone. Allora adesso vediamo un attimo se ci siamo, se ci siamo come tempi. Controllo solo un attimo solo che ci arriviamo.

Allora siamo nei tempi giusti, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Francesco Chiamulera, direttore, ideatore, organizzatore di questa manifestazione che parte da una montagna di libri, ma adesso siamo in collina e allora sentiamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere questo evento, appunto, che si intitola Una collina di libri, non sempre una montagna. Questa volta abbiamo una collina, abbiamo in collegamento ideatore, direttore, organizzatore, un po' tutto, grande intellettuale Francesco Chiamurera. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, grazie Marisa.
0: Ecco, allora siamo qui nelle colline Conegliano, Valdobbiadene, nella nostra zona, e ci sono tanti libri, tanti interessanti autori. Qui vedo appunto Lazzaro, insomma, ecco. Allora Francesco, raccontaci un po' che cosa ci aspetta.
1: Eccoci Marisa, no, giusto per dire agli ascoltatori, si tratta di una collina di libri, della quarta edizione della Festa Internazionale della Letteratura sulle colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene, ed è una iniziativa felicemente sorta dall'esperienza di una montagna di libri che da tanti anni organizziamo a Cortina. Questa volta però siamo sulle colline del Prosecco, sito UNESCO di bellezza incomparabile, nel quale abbiamo portato in questi anni alcuni dei più grandi scrittori del mondo, scrittrici del mondo, pensate negli anni da Aramburu a Cercas, da Hazar Nafisi a Daniel Mendelssohn, passando per David Quammen e tanti altri. Chi ci sarà quest'anno? Alcuni sono già stati con noi perché la manifestazione è in pieno svolgimento. Abbiamo iniziato con Giovanni Montanaro, scrittore veneziano,
0: sì.
1: Ieri avevamo a Conegliano Antonio Monda, mentre a Vittorio Veneto avremo il 6 giugno un appuntamento credo imperdibile per una collina di libri, sempre aspettando l'estate di Cortina, nella quale sveleremo altri nomi e altri appuntamenti, ma quello del 6 di giugno è uno di quelli proprio da segnarsi sul calendario e da non mancare, perché sarà con noi la vincitrice del premio Pulitzer, Anne Applebaum, intellettuale di fama internazionale, storica, che si è occupata dell'Europa dell'Est con una serietà, con un rigore, con una precisione, ma anche con una onestà intellettuale veramente incredibili. Con lei ci sarà, coppia nella vita anche, Radek Sikorski, che è il ministro degli esteri attualmente in carica della Polonia. Di cosa ci parlano Applebaum e Sikorski? Il libro è un libro fondamentale che vi consiglio, si intitola Autocrazie, è un libro di Applebaum che racconta quali sono le dittature che oggi alle porte dell'Europa cercano di dominare il mondo, perché purtroppo il mondo di oggi è una piccola giungla, di una grande giungla anzi, di scaltri dominatori che usano delle regole ben diverse da quelle delle liberal democrazie in cui noi viviamo, che saranno anche dei regimi pieni di imperfezioni, ma sono quelli nei quali la stampa libera, le radio libere come quella della quale sto parlando adesso, il dibattito, il dissenso, il coltivare opinioni differenti è tutelato e protetto, e nessuno si sogna di togliere questa libertà da noi, mentre ci sono paesi dove tutto questo non esiste, non solo, e direi innanzitutto la Russia di Putin, della quale Anne Applebaum si è occupata tantissimo durante l'attuale invasione dell'Ucraina, ma anche tanti altri paesi che sono a volte delle forme di regime ibrido, lo è stata l'Ungheria che adesso è riuscita a superare la lunga pagina di Orban, lo sono tantissimo, purtroppo la Turchia che sta scivolando dentro un islamismo ormai politico violentissimo che assume i caratteri della dittatura, la Cina con la persecuzione del popolo uiguro e non solo, con la repressione di ogni dissenso, mappa, una mappa come hai capito molto buia, molto scura, non una mappa gioiosa, però c'è una luce in questo buio che è quella della possibilità da parte nostra di capire di più per poterci difendere, non solo difendere con i normali strumenti che fanno sì che noi abbiamo il Ministero della Difesa, ma anche come cittadini, essendo informati, sapendo che cosa si può rifiutare, che cosa si può accettare, per esempio della profilazione dei nostri dati. Insomma, Anne Applebaum fa un ritratto per quanto angosciante, secondo me fondamentale, del mondo frastagliato che sta intorno a noi, con la speranza di avvertirci di più, e noi la accogliamo con un pubblico vastissimo perché siamo già quasi tutti esauriti, pensate al teatro Lorenzo da Ponte sabato 6 giugno a Vittorio Veneto alle ore 19, un incontro unico per il quale so che anche la nostra carissima Marisa magari avviserà un po' gli ascoltatori. certo, bisogna seguire, perché certo. vi aspettiamo allora, ci si prenota su Eventbrite, ma poi tantissimi altri incontri. Passiamo il prossimo 23 giugno dall'Africa, della quale parleremo con Don Dante Carraro, grande anima del Suam, sì, persona straordinaria. Del nostro Veneto, passeremo poi a ci sarà con Fabio Geda, passeremo poi alla narrativa veneta con Iosi Scattaglia, l'autore della saga The Venetians, e non ci faremo mancare anche qualche grande anteprima letteraria come quella appunto che citavi dei Lazar di Elio Biderman, ma quella è a settembre poi.
0: Certo, questo giovane 22enne che si sta affermando con questa opera, e quindi insomma appunto suscita molto interesse. Quindi
1: pensate, 22enne, un narratore che ha 22 anni, sta vendendo decine di migliaia di copie del suo libro, che è il ritorno di una grande saga familiare sul suolo europeo. Ci ricordiamo i Budenbrock di Mann o i Karnowski di Singer. Beh, ecco, siamo nel grande filone bellissimo delle storie familiari, quelle che riguardano più generazioni, e i Lazar non fa eccezione.
0: Certo, e quindi insomma grandi autori, grandi nomi e temi importantissimi che appunto, come hai sottolineato, conoscere in modo tale da sapersi comportare in base a queste, insomma, queste autocrazie, come hai detto tu. Allora andiamo un po' su questo giovane Francesco, perché 22 anni, ho letto un attimo, interessantissimo quello che scrive, ecco, quindi questo libro sarà per settembre allora, giusto? È così?
1: Sì, la presentazione è a metà settembre, il 21 settembre per l'esattezza, lunedì 21 settembre, avete capito, c'è del tempo per potervelo ricordare, ma nel frattempo, come mi chiedi, vi dico due cose. È una saga familiare ambientata nell'Ungheria dell'inizio del Novecento, nella prima metà del Novecento. Elio Biderman è svizzero, questo suo libro è una vera rivelazione, un po' una bomba, è l'occasione anche per tornare sulla storia dell'Ungheria, perché la storia dell'Ungheria è una storia ovviamente di un paese più che civile della nostra Europa, ma che proprio per in virtù della sua civiltà fa impressione vedere quanto è stato sottoposto alla torsione della perdita delle libertà. Pensate che in questi giorni Ronzani, editore, ha pubblicato in questi mesi nel nostro Veneto le bellissime cronache che Piovene faceva negli anni 40 dall'Europa orientale. Piovene era stato in Polonia e in Bulgaria, ma quella era l'Europa. Montanelli nel 56. Ecco, non so se mi sentite, dicevo che di lì a poco un certo Montanelli nel 1956 avrebbe raccontato la repressione della rivolta di Budapest. Ecco, in quegli anni lì si situa la storia dei Lazar, che è una grande famiglia europea e ungherese, della quale parla Elio Biderman, sapendo che si parla sì di un paese che era al di là della cortina di ferro, ma l'Ungheria, come il resto dell'Europa orientale, è uno dei polmoni dell'Europa. L'Europa è una sola, c'è un'Europa occidentale dove viviamo noi e un'Europa orientale nella quale la morsa dei totalitarismi è stata più forte, ma in fondo facciamo parte dello stesso continente ed è una cosa commovente. Certo. Non si capisce in questa bella storia, che devo dire fa anche impressione, perché sai, a volte Marisa e gli esordi sono svelti e brevi, magari uno scrive un primo racconto sperimentale, questo invece è una vera e propria saga, una grande storia, e sapere che avremo con noi un 22enne di questo talento mi emoziona, perché ha una collina di libri come una montagna di libri a Cortina. Ci piace non soltanto riconoscere gli autori che hanno già avuto un successo incredibile, ma anche accompagnare la nascita e l'affermarsi di nuove voci, che secondo me è la cosa più bella
0: Questi giovani freschi, pieni di idee, di entusiasmo. Poi mi sembra, Francesco, che si collega al Campiello, è così un po' il discorso?
1: Non a una collina di libri, bensì avremo ospiti i finalisti del Premio Campiello a Cortina, una montagna di libri a luglio,
0: Certo, bene, allora grande appuntamento, quarta edizione, che avete un notevole successo, perché ho visto un attimino qui le edizioni precedenti, sono andati benissimo, sono 9 incontri in tutto, ricordiamo questi punti fondamentali che vengono trattati, e poi questo nuovo talento, ecco, possiamo chiamarlo proprio così, di Elio Biderman, di questa saga familiare, appunto, che parla di questi passaggi d'Ungheria, di questo stato così importante che ha avuto determinate vicende. Allora mi pare che sia un successo anche questo, come la montagna di libri d'altra parte. Francesco, quando ci sei tu, guarda, il successo è garantito.
1: No, non lo è, però grazie, per fortuna c'è il pubblico che ama queste cose, quindi passo le tue bellissime parole a chi si entusiasma insieme con noi per i libri. E devo dire che sulle colline, lo ricordo, le fedi sono sbagliate, perché c'è ovviamente Conegliano, ma poi c'è Vittorio Veneto, c'è Valdobbiadene, c'è Collina, c'è Miane, ci sono i luoghi, c'è Chiele di Soligo, che punteggiano la bellezza delle colline del Prosecco. Noi in tutti questi luoghi così belli portiamo davanti, portiamo con noi gli autori e le autrici, scrittrici e scrittori che veramente vengono da tutto il mondo, per cui è un'emozione. E già che ci sono, vi ricordo che oltre a quelli di cui ho parlato con Marisa, aspettiamo anche Francesco Costa, che è un grande giornalista, un uomo che ama l'attualità e che sta molto intorno a noi, che sarà con noi invece a ottobre, in una data che stiamo individuando.
0: Certo, poi vicino c'è Pordenone Legge, insomma una zona in cui si legge molto, ecco, e si assiste molto a questi eventi. Ricordiamo 6 giugno al Teatro Lorenzo da Ponte, siamo a Vittorio Veneto, ore 19, avete sentito, un grande appuntamento da non perdere, cerchiamo di esserci, perché insomma c'è tutto il tempo per organizzarci e partecipare a questo incontro di grande spessore, di grande importanza, e soprattutto per informarci, conoscere.
1: Francesco, e vi ricordo che per venire a sentire Anne Applebaum e Radek Sikorski basta una prenotazione gratuita e che l'evento si terrà, non l'ho detto, sebbene si tenga in lingua inglese, è interamente tradotto, interpretato in italiano con un'interpretazione simultanea, quindi sarà estremamente agevole e piacevole per chi viene a sentirlo e non dovesse essere un perfetto parlante la lingua inglese.
0: Certo, bene. Allora noi ringraziamo il nostro ospite Francesco Chiamulera, ideatore, direttore, anima di questa grande manifestazione, ma anche della montagna di libri, che ormai è un appuntamento consolidato. Allora Francesco, grazie per tutto quello che fai, per la passione che ci metti.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Francesco. Alla prossima, ciao, grazie, buona serata. Grazie, ciao. Quindi è con Francesco Chiamulera, che ce la mette tutta per questi eventi così importanti. Avete sentito anche lo spessore, tanti gli argomenti che vengono trattati in forma libera, visti da un lato, visti dall'altro, insomma senza uno schema ideologico preciso, però per dare conoscenza, fornire conoscenza e appunto informare su questi fatti del passato, perché qui si tratta di fatti del passato che hanno inciso e che forse non sono sufficientemente conosciuti, ma grazie a questi appuntamenti con questi ospiti che appunto ha citato potremmo comprendere e renderci conto meglio di che cosa è successo ed esprimere il nostro commento libero, perché insomma noi diamo spazio a tutti, sia da un lato che dall'altro, non abbiamo preferenze assolutamente, perché è giusto che ci sia una valutazione più ampia possibile, più libera possibile, in modo tale da dare così, da esprimere le proprie idee e il proprio commento. Allora adesso facciamo uno stacchetto musicale.

Ritorniamo nuovamente in diretta perché appunto ci prepariamo per un altro appuntamento, un'altra intervista che questa volta ci porta a Passariano, a Villa Manin, come abbiamo detto in premessa, e c'è questa opera appunto di un grande pittore, Gustav Klimt, questo capolavoro che viene appunto rappresentato, un po' difficile a volte da comprendere, lo ammettiamo, e questa, eccola qui, sono articoli un po' ovunque, l'avrete anche dato un'occhiata, Nuda Veritas, e questo desiderio di bellezza, di trasformazione, però insomma adesso noi siamo fortunati perché abbiamo la direttrice di Villa Manin, Vania Gransing, che appunto ci aiuta a comprendere questo quadro, questa opera di questo Klimt, ecco, questo pittore austriaco, uno dei più significativi, importanti artisti della secessione viennese, ecco, chiamata proprio così. E lui, vediamo un po' anche di conoscere questo grande artista che nacque nel 1862, è appunto austriaco, come dicevamo, ed è un sobborgo di Vienna. Secondo di sette fratelli, quattro femmine e tre maschi. Il padre era Ernest Klimt, nativo della Boemia, era un orafo, la madre Ann Finster era una donna colta, versata per la musica lirica, e tutti i figli maschi della famiglia Klimt rivelano hanno forte inclinazione per l'arte, ecco, tutti portati per l'arte. E quindi abbiamo questi fratelli appunto più piccoli di nostro Klimt, che diventano tutti artisti, e Ernest diventerà pittore, lavorerà con il fratello Gustav fino alla sua morte. Quindi c'era anche tanta compattezza, diciamo, unione tra i fratelli appunto per seguire l'arte. E Georg appunto seguirà le orme del padre diventando orefice. Gustav invece frequentò per 8 anni la scuola primaria nel settimo distretto comunale di Vienna, e successivamente nel 1876, malgrado le pressanti ristrettezze economiche, il 14enne Gustav venne ammesso a frequentare la scuola d'arte e mestieri d'Austria, dove studiò arte applicata fino al 1883, cominciando così a formare personali orientamenti di gusto, e imparò a padroneggiare diverse tecniche artistiche, dal mosaico alla ceramica, nel rispetto dei canoni accademici e della storia dell'arte del passato. Quindi già da qui si vede appunto la tendenza, l'inclinazione particolare del nostro Gustav appunto per esprimersi attraverso l'arte. Poi ancora andiamo avanti, partecipa a delle manifestazioni, poi viene così apprezzato per le sue opere, e da questo momento in poi iniziano gli incarichi importanti a moltiplicarsi, si fa conoscere, viene apprezzato. Vienna è una città d'arte particolare, ricca, insomma, città imperiale, città appunto dei grandi occasioni. Città frequentatissima appunto dal mondo intellettuale, artistico, di grande attrazione, e quindi lui ha la fortuna appunto di essere nato in questa città, che lo facilita nei contatti, nelle affermazioni, quindi abbiamo anche questo, diciamo, elemento in più. E poi, a testimonianza del suo riconoscimento artistico, 1888 Klimt ricevette una benemerenza ufficiale dall'imperatore Francesco Giuseppe, e le università di Monaco e di Vienna lo nominarono membro onorario. Andiamo un po' più avanti, 1892, a pochi mesi dalla morte per infarto del padre, anche il fratello Ernest morì improvvisamente per le conseguenze di una malattia al cuore. Quindi lutti che ovviamente lasciarono un segno profondo anche nella vita artistica del nostro Gustav, perché ovviamente padre e fratello a distanza di pochi anni. Poi ancora abbiamo che avvenne l'incontro con Emil Flaug, che, pur essendo a conoscenza delle relazioni del pittore, intratteneva con altre donne, vabbè, questo è un altro particolare, quindi inizia, diciamo, un periodo artistico anche in questo periodo. Poi Astrid
pilastro del secessionismo viennese. Ecco, allora abbiamo questo periodo ricco di capolavori di arte e tuttavia sempre più in contrasto con i rigidi canoni accademici del 1897, Klimt fondò insieme ad altri 19 artisti la secessione viennese, quella qua, la Wiener Secession, come viene chiamata in tedesco, attuando anche il progetto di un periodico manifesto del gruppo Versacrum, Primavera Sacra, che venne pubblicato fino al 1903. Gli artisti della secessione aspiravano, oltre a portare l'arte al di fuori dei confini della tradizione accademica, altre arti, design, architetture, anche a una rinascita delle arti e dei mestieri. Non vi era uno stile prediletto, sicché sotto l'egida di questo gruppo si riunirono i simbolisti, naturalisti, modernisti. Il simbolo del secessionismo era la pala di Atena, dea greca della saggezza e delle buone cause, che Klimt raffigurò nel 1898 in uno dei suoi capolavori. Quindi andiamo un po' più avanti, l'Università di Vienna commissionò all'artista la decorazione del soffitto dell'Aula Magna sul tema illuminista del trionfo della luce sulle tenebre e da sviluppare su tre facoltà, filosofia, medicina e giurisprudenza. I lavori furono rimandati per anni, quando i pannelli vennero presentati, vennero rifiutati, aspramente criticati dai committenti che avevano immaginato una sobria rappresentazione del progresso della cultura, ma che si ritrovarono un turbinio di corpi giudicati persino un po' fuori, diciamo, della norma, mettiamola così, ecco, avevano un po' scandalizzato. Ma lui era un personaggio, e con gli altri ovviamente artisti, erano un po' artisti che andavano controcorrente e che potevano anche turbare. E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, come abbiamo appunto presentato questa intervista, riguarda questa opera di Klimt, un capolavoro senz'altro, molto discusso, ha dato luogo a tanti commenti, a diverse, diciamo, anche spiegazioni, perché si cerca di capirne il senso e significato e perché così è diventata così oggetto di tanto interesse. Allora, noi, come dicevamo, adesso ci mettiamo in contatto con la direttrice di Villa Manin, siamo a Passariano, siamo in provincia di Udine, Codroipo il comune, e ci mettiamo in contatto con la nostra ospite Vania Gransing. Vediamo che cosa ci racconta, che cosa ci dice, ma soprattutto che cosa ci spiega.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo presentato, andiamo, ci spostiamo a Villa Manin, siamo a Passariano, una bellissima villa monumentale, perché appunto c'è questo capolavoro di Gustav Klimt e cerchiamo appunto di comprenderne il significato. Abbiamo in collegamento la direttrice Vania Gransing. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, buonasera.
0: Ecco, allora
1: grazie per questo invito.
0: Siamo in un contesto fantastico, siamo a Villa Manin, però appunto noi vogliamo comprendere di più questa opera di Gustav Klimt, come dicevamo, questa è un po' misteriosa, no? Ci sembra un po' così, suscita tanta curiosità. Di che opera si tratta, dottoressa?
1: Si tratta di un'opera di Gustav Klimt che appartiene alle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna e è una delle opere forse più famose del pittore austriaco. Fu realizzata proprio alla fine dell'Ottocento e fu esposta in una delle mostre della secessione viennese nel 1899, la quarta se non ricordo male, di questo movimento artistico che si era allontanato dalla struttura accademica della Kunstlerhaus, cioè di quell'associazione di artisti viennesi che appunto avevano compiuto una formazione molto tradizionale, per prendere la strada dell'avanguardia e della, rappresentata dalla secessione viennese. Nel 1898 l'opera era in lavorazione, da quel che sappiamo è un'opera che in qualche modo rappresenta anche una sorta di manifesto del modo di intendere la pittura di Gustav Klimt. Nuda Veritas, tra l'altro un tema che è assolutamente molto attuale a ben pensarci. E ci invita ad interrogarci, proprio si tratta di un'allegoria, e adesso andremo poi a dire anche che cos'è questa allegoria, ma è un'allegoria che rappresenta non solo un'interrogazione, una riflessione, e invita alla riflessione riguardante sulla valenza e sul significato della verità detta senza mascheramenti. Dall'altra però è anche un manifesto artistico, perché di fatto l'opera è in qualche modo un manifesto di quello che secondo Klimt e i suoi sodali all'interno della secessione doveva essere veramente l'arte, quindi questa capacità dell'arte di esprimersi per rappresentare la verità nella sua essenza, piuttosto che come imitazione del mondo che ci circonda.
0: Certo.
1: E questo è un po' il significato di quest'opera, sì, che è unico, è unica, nel senso che la mostra si incentra proprio su quest'unica opera, di cui viene però ricostruito nelle sale adiacenti tutta la storia e anche il significato, che come ho cercato appunto di spiegare, è un significato molto complesso, legato anche all'epoca in cui fu realizzata, e che è stata molto ben valorizzata nel Salone d'Onore di Villa Manin, che come tutti sappiamo è una villa settecentesca, di impianto settecentesco, nella Bassa Friulana, e riesce, proprio per la sua natura di allegoria, a colloquiare incredibilmente anche con alcune delle decorazioni della villa, in particolar modo con le decorazioni allegoriche che popolano la sala di flora che accoglie il visitatore all'interno della villa quando vi si arriva, e che furono dipinte agli inizi del Settecento da Ludovico d'Origny, pittore al soldo della famiglia Manin, che viene invitato a dipingere una serie di allegorie, si chiama la sala di flora ma è un'allegoria della primavera, ma dove sulle pareti si dispiegano alle storie di alcuni dei miti più famosi, che quindi allegorizzano alcuni concetti astratti che in qualche modo si riallacciano alla nostra Nuda Veritas.
0: Certo, e siamo di fronte a questa donna nuda, imponente, poi questo sguardo così diretto, sfondo dorato, capelli rossi, cioè sembra anche un po' che incute un po' di soggezione, no? Un po' di sì, particolare questo sguardo, quindi come lo possiamo intendere? Era uno sguardo non minaccioso ma molto forte.
1: Beh, è uno sguardo che ha qualcosa quasi di aggressivo, anche perché sì, punta dritto sì, allo sguardo del visitatore, di colui che la osserva, e sembra quasi interrogarlo. E a questo punto bisogna anche fare riferimento all'iscrizione che l'accompagna proprio al sommo di questo del dipinto, che è tratto da un aforisma di Schiller, che nel 1796 aveva raccolto in un volume, in una serie di volumi, molti di questi aforismi a sfondo filosofico, e che Klimt recupera per accompagnare questa figura di donna, come ha detto lei, nuda, quasi aggressiva nel suo proporsi. E in particolare questa iscrizione ricorda come non è buono, non è bello e non è giusto piacere a tutti, in riferimento naturalmente al fatto che la verità è qualcosa che non tutti accettano, ed è giusto che sia così. E di fatto noi possiamo interpretare anche attraverso questa iscrizione il significato che Klimt ha voluto assicurare.